0: Siamo al quarto capitolo del nostro dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre, data in cui domani ricorreranno i 25 anni 11 settembre 2001. 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, da una scossa profonda nella società statunitense da cui avrebbe preso le mosse l'approccio anche alla politica estera di George Bush, della strategia della guerra preventiva. Oggi noi insomma facciamo un salto nel mondo del fumetto, perché la nostra guida per la riflessione sarà L'ombra delle torri, del fumettista statunitense Art Spiegelman, realizzato tra il 2002 e il 2004. Ne parliamo con Vincenzo Filosa. Benvenuto alla Rete 2.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Lei insegna in NABA a Milano, è fumettista, traduttore, curatore, tra i più autorevoli divulgatori del fumetto alternativo giapponese in Italia. Ha pubblicato Viaggio a Kyoto, Figlio unico e Cosma e Mito con Nicola Azzurro. E il suo Il Saraceno usciva invece nel 2023. Filosa, diciamo subito che In the Shadow of No Towers, L'ombra delle torri, è l'unica opera non narrativa, diciamo in senso stretto, scelta per questa settimana dedicata alla letteratura post 11 settembre. Che cosa accade, secondo lei, quando l'esperienza dell'11 settembre viene affidata non al racconto strettamente letterario, ma alla forma grafica del fumetto?
1: Quest'opera, che adesso è fruibile esclusivamente in un volume da 46 pagine, era originariamente pensato per una serializzazione su quotidiani di grande formato, infatti è stato pubblicato inizialmente solo dal quotidiano tedesco Die Zeit. Gli editori americani non volevano toccare assolutamente il lavoro di Spiegelman per via delle possibili ripercussioni politiche, considerato il clima di quegli anni, e quando un trauma di questo genere viene affidato al fumetto, succede semplicemente che le stesse basi del suo linguaggio vengono più o meno divelte, vengono meno, come in realtà è abbastanza forse facile pensare. Il fumetto fondamentalmente è un linguaggio che attraverso una sequenza di immagini si ripropone di riprodurre il tempo in maniera più o meno logica. Quello di Spiegelman però è un racconto che parla essenzialmente di trauma, e per raccontare il trauma nel fumetto non c'è modo migliore che scomporre appunto questa ricostruzione del tempo e riproporla in una forma grafica che sia il più possibile caotica e non lineare. Spiegelman ci riesce perfettamente grazie a un utilizzo di una gabbia non convenzionale, all'utilizzo di molteplici stili grafici e visivi, e anche all'utilizzo di molteplici linguaggi, perché superiamo il fumetto, arriviamo nell'illustrazione e poi anche nell'ultima versione del libro, in una lunghissima digressione su quella che è la storia del fumetto americano e delle strips, nello specifico rispetto alla storia e alla politica degli ultimi 100 anni in America, ecco.
0: Basi e gabbie del fumetto divelte, infatti Spiegelman costruisce il libro come una sorta di spazio mentale frantumato. Ci sono tavole, citazioni, vignette, memorie personali e materiali anche della tradizione del fumetto che convivono dentro questa forma che, come già ci diceva, sembra quasi mettere in scena quel senso di trauma e di disorientamento. Questo approccio in cosa è funzionale per Spiegelman?
1: È funzionale per il fumetto è anche un prodotto che si pensa, si ragiona e si costruisce in base ai formati. Grazie alla scelta del formato della grande pagina del quotidiano, Spiegelman riesce a creare una serie di intrecci, pasticci, se vogliamo, in cui effettivamente vengono riproposte in maniera molto, molto caotica, ma vibranti, urgenti e vive quelle che sono state le sue stesse emozioni di fronte alla tragedia dell'11 settembre, e poi anche lo sdegno, il disprezzo per la reazione politica da parte dei partiti americani, repubblicano e democratico,
0: Sdegno...
1: di fronte al post 11 settembre, ecco.
0: Sì, proprio su questo sdegno nei confronti della politica, questo infatti è anche un fumetto critico sull'uso che il governo di Bush ha fatto di quella tragedia. In che modo avviene allora tutto ciò? Attraverso quali temi e stratagemmi Spiegelman racconta e mostra questa manomissione del senso della tragedia?
1: E fondamentalmente il racconto si dipana in tre precisi momenti spazio-temporali. Il primo naturalmente è quello del racconto in prima persona del crollo delle torri. Spiegelman vive nel quartiere di Soho, sua figlia ha appena iniziato in quei giorni il liceo in una scuola che ha tre isolati dalle torri gemelle, e quando assiste al crollo della prima torre, all'abbattimento della prima torre da parte dell'aereo, si fionda insieme a sua moglie a scuola della figlia per andare a soccorso, andare ad assicurarsi che non sia successo nulla di grave. Questa è la prima parte, è un primo piano spazio-temporale. Il secondo invece è il presente, ma con presente intendiamo, naturalmente ci riferiamo al momento esatto preciso in cui Spiegelman riflette e scrive le singole pagine del fumetto, perché ricordiamo è una pubblicazione seriale, viene serializzata nell'arco di 2 anni e quindi pian piano cambiano gli eventi storici, cambiano le riflessioni, cambiano i riferimenti, tanti altri input si affastellano e si accavallano non solo dal presente ma anche dal passato di Spiegelman, e questo va a creare una narrazione che è sempre in movimento, sempre molto viva e fluida. E infine c'è il passato viene rappresentato fondamentalmente anche graficamente. Questa è un po' una regola, è una delle regole più riconoscibili, viene quasi sempre affidato alla gabbia rigorosa delle strips americane e occidentali in generale, che però in questo caso vengono poi percepite e ricontestualizzate all'interno di una griglia grafica che raccoglie tantissimi altri stimoli visivi. C'è la grafica, c'è la pittura, c'è la colorazione digitale, c'è il classico disegno tratto in bianco e nero dei comics americani occidentali. Insomma, tantissimi spunti, tantissime gabbie, tantissime prospettive che rendono questo lavoro effettivamente un fumetto tridimensionale. È difficile da descrivere in altri modi, almeno a mio avviso.
0: A differenza di molti degli scrittori che incontriamo in questa settimana, Waldman, Safran Foer, Spiegelman parte da un'esperienza molto personale. Lei prima lo diceva, le torri che cadono sono anche quelle che vede dalla finestra di casa sua. Eppure il libro si allarga rapidamente dalla memoria personale alla storia, alla politica, alla propaganda anche. Come riesce a evitare che il trauma privato diventi o rimanga soltanto testimonianza?
1: Ma il lavoro di Spiegelman è talmente complesso. Spiegelman comunque è un uomo che ha saputo fare sempre del personale e della testimonianza qualcosa di ampiamente universale, finemente, squisitamente universale. Ricordiamo che prima dell'Ombra delle Torri Spiegelman aveva prodotto uno dei capolavori della nona arte, che è Maus. Un'opera in cui, partendo dalla testimonianza di suo padre, è riuscito a raccontare in una maniera molto semplice, immediata, ma anche viscerale, fortissima, l'esperienza degli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Per lui, insomma, diciamo che il compito non è poi così difficile, ma la sua testimonianza, il suo vissuto, come sempre, viene raccontato attraverso fondamentalmente quelli che sono i suoi riferimenti culturali più vicini, quindi quelli come abbiamo già detto, delle strips americane, con cui effettivamente allarga il discorso non solo a un più ampio arco temporale e spaziale, ma anche diciamo temporale, ecco, perché nelle strisce, nel linguaggio arcaico dei Katzenjammer Kids, BB e Bobo in Italia li conosciamo, e delle altre strisce americane che lui riproduce e rivive, ci sono effettivamente i richiami e gli echi di quelle che sono le dinamiche politiche e storiche del suo paese, forse un po' tutto anche del nostro Occidente tutto, ecco.
0: Ma secondo lei, Filosa, cosa ci dice allora questo approccio, diciamo, ambivalente al presente e alla memoria per la, diciamo, il fumetto di Spiegelman?
1: Come sempre, la storia del fumetto, come la letteratura, è il fondamento su cui poggiamo, creiamo le nostre riflessioni, il modo di vedere il nostro futuro, diciamo. Spiegelman questo non è Spiegelman rispetto a questo non offre diciamo nulla di completamente originale, mentre quello che effettivamente ci resta è la capacità e i nuovi strumenti per raccontare il dipanarsi di un trauma nella psiche umana contemporanea, ecco, una serie di una moltitudine di linguaggi compressi in un formato sì che può sembrare apparire di notevoli dimensioni, ma poi effettivamente molto stretto per quello che sono le variegate emozioni, sentimenti e riflessioni di Spiegelman.
0: Un grandissimo concentrato, questa tridimensionalità. Grazie Vincenzo Filosa per questo sguardo. Grazie. Sul modo in cui Spiegelman ha raccontato l'11 settembre con il suo fumetto L'ombra delle torri. A una prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

L'Aus Polifonie è uno dei più importanti e prestigiosi festival internazionali di musica antica e si svolge ad Anversa, nella regione delle Fiandre, nella parte settentrionale del Belgio. I suoi concerti sono presentati nelle principali chiese della città e attirano un pubblico che segue con attenzione tutti i programmi, anche quelli dedicati a musiche e compositori poco conosciuti. Con una media di 3 concerti al giorno, il festival segue una linea artistica che privilegia la qualità e l'originalità delle proposte e il suo direttore, Bart De Meut, insieme alla sua equipe, cura attentamente ogni dettaglio di questa eccellente manifestazione. Ogni anno l'Aus Polifonie sceglie un tema da sviluppare e questa edizione è stata intitolata Europa Polifonica, circa 1600. Tra i diversi concerti a ben rappresentare la varietà e la complessità della cultura musicale della transizione tra il XVI e il XVII secolo, al culmine della tradizione rinascimentale polifonica e allo stesso tempo della comparsa della nuova sensibilità espressa dalla monodia accompagnata, c'è stato quello dell'ensemble Vox Luminis, che ha eseguito il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi.

Il titolo di questa raccolta di musica sacra, stampata a Venezia nel 1610, quando Monteverdi era ancora a Mantova al servizio dei Gonzaga, è Vespro della Beata Vergine da concerto, composto sopra canti fermi, 6 voci e 6 strumenti, e comprende un responsorio iniziale, 5 salmi che si alternano a mottetti a 1, 2 e 3 voci, una sonata, un inno e un Magnificat in 2 versioni. La dedica al Papa Paolo V e la grande varietà stilistica delle musiche contenute in questa raccolta. Una parte dei testi dei mottetti è estranea al canone liturgico delle feste in onore della Vergine, ha suggerito l'ipotesi che il compositore l'abbia concepita come una sorta di portfolio sonoro per dimostrare la propria abilità compositiva, perché è alla ricerca di un nuovo impiego e di una sistemazione migliore. È noto, a giudicare dai documenti dell'epoca, che Monteverdi non era soddisfatto né della sua posizione alla corte di Mantova né della remunerazione, e nel giro di pochi anni infatti si trasferirà a Venezia, dove inizierà una nuova fase della sua carriera artistica. La versione di Vox Luminis, ensemble diretto da Lionel Meunier, è stata molto apprezzata dal pubblico del Festival Laus Polifonia di Anversa, e il concerto si è svolto nella chiesa di San Carlo Borromeo, che è stata edificata dai gesuiti nella seconda decade del 600 ed è una delle più antiche chiese barocche delle Fiandre.

Tra i 18 cantanti chiamati a raccolta da Vox Luminis per eseguire il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi durante il Festival Laus Polifonie, ci sono i nomi di 5 italiani: Anna Piroli, Raffaele Giordani, Roberto Rilievi, Massimo Lombardi e Guglielmo Buonsanti, che hanno contribuito a far brillare questo splendido polittico sonoro che culmina con il Magnificat. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Radio Clara, abbreviazione di Classica Radio, l'emittente della radiotelevisione fiamminga del Belgio, ed è grazie alla loro gentile collaborazione che vi ho potuto presentare alcuni brevi passaggi di questo concerto che è stato programmato verso la fine del festival, quasi a riassumere il panorama sonoro dell'Europa attorno al 1600, tratteggiato attraverso una ventina di concerti che in 9 giorni hanno coinvolto complessivamente circa 250 artisti, alla presenza di un totale di oltre 10.000 spettatori. D'altronde nel Vespro monteverdiano sono presenti numerosi aspetti della cultura musicale dell'epoca, dal contrappunto rinascimentale alla monodia barocca fiorita a Firenze, uniti allo splendore della policoralità veneziana. Una magistrale sintesi che il genio monteverdiano è riuscito a trasformare in uno straordinario capolavoro. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: Stamattina andiamo in Sud America e parliamo del Cile, dove c'è una grossa polemica a causa della proposta di creare un museo della verità per fornire una nuova versione del golpe militare di Augusto Pinochet nell'ottica della destra nazionale. Oggi al potere. Salutiamo subito il nostro corrispondente Emiliano Guanella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Cristiana, buongiorno gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Emiliano, di cosa si tratta?
1: Allora, dobbiamo iniziare a fare un passo indietro. Nel 2007 l'allora presidente del Cile, Michel Bachelet, presidente socialista del Cile, ebbe l'idea di costruire proprio dietro al Palazzo della Moneda, cioè il palazzo presidenziale nel centro di Santiago del Cile, un museo della memoria, che aveva proprio il compito di raccontare gli anni di governo del socialista Salvador Allende dal 1970 fino al 1973 e poi il colpo di Stato dei militari appunto l'11 settembre 1973. Il museo della memoria è ancora attivo, si può visitare, chiuso solo il lunedì, quindi dal martedì alla domenica si può visitare, è gratuito ed è appunto un museo che racconta questa esperienza. In Parlamento, in Cile, è stata depositata una richiesta, quindi ci sarà una discussione parlamentare, per costruire un altro museo, Museo della Verità, che ha proprio il compito di contrarrestare questa versione dei fatti, che in realtà è la versione storica dei fatti di quello che è successo, e portare avanti una versione che la destra cilena, erede di Pinochet, da tempo vuole portare avanti, che è quello che in realtà Pinochet e i militari furono in qualche modo costretti a fare il colpo di Stato per salvare il Cile da un declino, da una crisi molto grande, una crisi sociale ed economica che era appunto, secondo loro, il governo socialista d'Allende e le influenze dell'Unione Sovietica e della Cuba castrista in Cile. Quindi questa è un po' l'idea di portare avanti appunto la loro versione dei fatti con un museo che dovrebbe essere proprio un museo antagonista a quello della memoria.
0: Beh, insomma, chiamandosi verità vuole pretendere di avere la sola e unica verità. Ma insomma, quindi l'attuale presidente del Cile è un nostalgico del regime militare, ma non sembra sia il solo, ci sono altri politici addirittura più a destra di lui, è così?
1: Esattamente, l'anno scorso ci sono state elezioni in Cile, ha vinto José Antonio Kast, che è un politico di destra, che si è staccato dalla destra moderata, ha fondato un suo partito, il Partito Repubblicano, e dopo aver provato in altre occasioni di arrivare alla presidenza ci è riuscito. José Antonio Kast è una presidenza quindi di destra che arriva dopo un governo di sinistra, di centrosinistra, del socialista Gabriel Boric, ma addirittura c'è qualcuno che anche ancora più alla destra di lui, anche lui inizia il suo cognome con la lettera K, è Johannes Kaiser, che anche lui era candidato alle elezioni con un partito che era ancora più a destra di quello di Kast. Tra l'altro un partito, la figura di Kaiser era molto particolare perché non era il classico politico cileno con un tono non a livello di contenuti ma a livello di oratoria, di toni più pacato, ma era invece uno stile più trumpiano o, se si vuole fare un paragone con altri presidenti della regione, più alla Milei, all'argentino Milei. La verità è che quello che è successo in Cile negli ultimi 20 anni è una politica pendolare, ossia c'è sempre un governo di centrosinistra a cui si succede un governo di centrodestra. La differenza è che ultimamente i governi sono ancora più di destra e quindi non è più la destra moderata, erede in qualche modo dell'era di Pinochet, ma una destra assolutamente nostalgica, più anche revisionista rispetto al passato, che quella formata da Kast e addirittura da Kaiser. È vero che la proposta è partita più da Kaiser, cioè da questo candidato che è rimasto escluso e quindi è la destra rispetto al governo già di destra, quindi un'estrema destra, quindi non ha grandi possibilità di avere i voti in Parlamento, perché dovrebbe avere questa proposta l'appoggio dei voti moderati, però già il fatto che si porti in Parlamento l'idea di fare un museo che si contrappone a quello della memoria è abbastanza particolare in un paese che ha vissuto 16 anni di dittatura militare.
0: E cosa pensa l'opinione pubblica cilena di queste proposte revisionistiche? Esiste davvero un movimento per riscrivere la storia?
1: Esiste assolutamente, soprattutto esiste il fatto che, questo è un giudizio ormai che gli storici hanno appurato, che il regime di Pinochet è durato tanto perché aveva un certo seguito popolare, cioè parte dei cileni hanno approvato il colpo di Stato dell'11 settembre del 1973, erano contrari al governo di sinistra di Salvador Allende, che tra l'altro era un laboratorio perché fu il primo governo democraticamente eletto chiaramente di sinistra in Sud America. E poi soprattutto c'è una verità, questa sì, storica, che in Cile non c'è stato quel processo di memoria, di verità e di giustizia che c'è stato dalla vicina Argentina, dove ci sono stati diversi processi che hanno appurato i fatti della dittatura e dove più di 1000 militari e collaboratori della dittatura argentina sono stati condannati, molti di loro ancora sono in carcere per i delitti che hanno commesso. In Cile questo non è successo. La stessa figura di Pinochet ha avuto un processo penale, ma questo processo è avvenuto all'estero, ci ricordiamo a Londra sotto un'azione del giudice spagnolo Baltasar Garzón. In Cile in realtà non c'è stato un processo per appurare i fatti, per condannare i responsabili di torture, di omicidi, oppure le persone che hanno costretto decine di migliaia di cileni, centinaia di migliaia di cileni ad emigrare, molti altro sono arrivati anche in Ticino. E quindi è vero che una parte della società cilena è ancora nostalgica, o perlomeno non assolutamente critica rispetto alla dittatura militare.
0: Insomma, della proposta, ovvero della polemica a causa della proposta di creare un museo della verità in Cile, abbiamo parlato col nostro corrispondente dal Sud America, Emiliano Guanella. Grazie per averci raccontato questa polemica, Emiliano Guanella, che dobbiamo dire buongiorno, buonanotte.
1: E buonanotte, perché qui siamo alle 2 di notte, quindi adesso riprenderò sonno.
0: Ok, Milano, buonanotte, grazie, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a voi.

0: Gli artisti del presente e del passato. I musei che cambiano. I nuovi linguaggi delle arti visive. Voci dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte, portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati da Claudio Farinone a Concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a un compositore svizzero che risponde al nome di Paul Juon. È vissuto tra il 1872 e il 1940 e ultimamente è tornato alla ribalta attraverso diverse registrazioni della sua musica. Sono un centinaio fino ad oggi, ma non solo, anche diverse monografie, diverse ristampe delle sue composizioni da parte di editori molto importanti.

Tanti, poi anche opere presentate in diversi concerti in tutto il mondo. Quindi un nome che sta vivendo, diciamo, una sorta di rinascita davvero straordinaria. Era originario dei Grigioni, anche se poi nacque a Mosca, si stabilì a Vevey dopo una carriera di grande successo all'inizio del XX secolo, e oltre alle sue composizioni, un fondo che si trova presso la Biblioteca Cantonale Universitaria di Losanna ha rilevato tutta una serie di corrispondenze con i musicisti più influenti del suo tempo, poi programmi, recensioni di concerti, fotografie e tanti manoscritti musicali che poi via via saranno pubblicate. Quindi davvero una figura molto interessante che merita assolutamente di essere scoperta o riscoperta e soprattutto ascoltata. E noi cominciamo ad ascoltarlo quindi attraverso una novità discografica della Schumacher pubblicata proprio quest'anno, con l'Orchestra Filarmonica di Krakau, diretta da Thomas Bugay, e i solisti sono P.C. Chien al violoncello, Thomas Tomaszewski al violino, François Killian al pianoforte, ovvero i componenti dello European Fine Arts Trio. Cominciamo quindi ad ascoltare la sua musica attraverso gli episodi concertanti proprio per questa formazione, l'opera 45, e andiamo ad ascoltare il primo e secondo movimento, rispettivamente allegro moderato e lento.

Abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento, rispettivamente allegro, moderato e lento, dagli episodi concertanti per violino, violoncello, pianoforte, orchestra, opera 45 di Paul Juon, un compositore svizzero a cui oggi dedichiamo l'intera puntata di Concerto.ch. Con l'orchestra filarmonica di Krakau, diretta da Thomas Bugay, i solisti erano P. C. Chien al violoncello, Thomas Tomaszewski al violino e François Kilian al pianoforte, ovvero i componenti dello European Fine Arts Trio. E sempre con la stessa formazione e sempre estratta da questa novità discografica prodotta dalla Schumacher, adesso andiamo ad ascoltare un poema sinfonico che si chiama Mysterien per violoncello e orchestra in mi minore opera 59. Ritroviamo quindi P. C. Chien allo strumento solista con l'orchestra filarmonica di Krakau diretta da Thomas Bugay.

E questo era un bellissimo poema sinfonico dal titolo Mysterien per violoncello e orchestra in Mi minore opera 59, scritta da Paul Juon, compositore svizzero a cui dedichiamo questa puntata di concerto.ch. E questi erano due estratti da quelli che abbiamo sentito appunto in apertura, due estratti da una produzione discografica della Schumacher che è uscita proprio quest'anno. Ma abbiamo ancora lo spazio per un

0: Era il quinto movimento Allegro giusto dalla suite per violino, cello e pianoforte in do maggiore opera 89, trascritta per violino, cello e orchestra d'archi di Paul Yuon, a cui abbiamo dedicato questa puntata di Concerto.ch. Ad eseguirla erano la orchestra da camera di Ingolstadt con Ruben Gassarian alla direzione, i solisti erano Camilla Schatz al violino, P.C. Chien al violoncello. È tutto per questa puntata di Concerto.ch di oggi. Io ringrazio Lisa Nembrini per le scelte di oggi. Da Claudio Farinone, grazie per il vostro ascolto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo al momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Autocoscienza maschile. Se fino a qualche tempo fa questa espressione era pressoché sconosciuta perché declinata solo nella versione che coinvolgeva le donne, oggi sta iniziando a diffondersi non solo nel vocabolario ma anche nella pratica. Sempre più progetti propongono agli uomini di parlare di sé. Qui in Ticino abbiamo per esempio il gruppo Ma quali maschi, che propone incontri tra uomini. In Italia c'è anche da molti anni una realtà simile che si chiama Ma il cerchio degli uomini, ma anche nello spazio virtuale troviamo realtà simili. Per esempio, il Post ha lanciato a fine luglio un podcast intitolato Maschio, in cui lo scrittore Francesco Pacifico parla con altri uomini delle cose che di solito non si discutono tra maschi: cura, andrologo, padri, sex toy. Ma ricordiamo anche il podcast di Irene Facheris, lanciato già qualche anno fa, intitolato Tutti gli uomini, voci maschili si raccontano per cambiare.
1: Sì, e chi ha qualche base di femminismo si chiederà subito cosa c'è di speciale. La nostra società è piena di uomini che parlano di altri uomini, di solito etero, bianchi, cis. Ma dipende come lo fanno. La novità è che si incoraggiano gli uomini a parlare delle proprie esperienze, relazioni ed emozioni legate all'identità e al ruolo di maschio. E gli altri uomini ascoltano senza giudicare, e spesso riconoscendosi in esperienze simili, scoprendo modi di sentire simili o magari opposti, magari stesse paure, stesse necessità o nuove attitudini a un certo tema. E quindi vogliamo capire meglio come funziona questa autocoscienza maschile e le persone che la praticano. Per farlo abbiamo convocato una specie di piccolo cerchio di uomini qui su Rete 2, composto da 3 partecipanti, e il primo di questi è Gianluca Didino. Benvenuto!
2: Buongiorno, grazie.
1: Lei è scrittore, saggista e traduttore. Alla questione maschile ha dedicato diversi articoli comparsi sull'Indiscreto. Menzioniamo la sua ultima pubblicazione, La figura umana, Friedrich, il contagio romantico e l'apocalisse, edita da Athlon. E diamo il benvenuto anche a Manolo Farci. Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei insegna studi culturali e di genere all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si concentra su disagio maschile, costruzione dell'identità nei media digitali, su cui ha scritto diversi saggi. Ricordiamo Quel che resta degli uomini sulla mascolinità, uscito per Nottetempo.
0: E infine benvenuto anche a Francesco Pacifico. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Scrittore, saggista, traduttore, fondatore ed editor della rivista Il Tascabile e, lo abbiamo menzionato prima, creatore del podcast Maschi per il Post. Manolo Farci, allora, mitologia e stereotipi ci formano e ci influenzano. I maschi tradizionalmente dovrebbero essere fratelli violenti e colleghi competitivi, e i rapporti a due dovrebbero essere gerarchici oppure scherzosi. Ma dentro a questa maschilità o mascolinità tradizionale, come si sente chi è stato socializzato come uomo? Quanto si è comodi e quanto si è scomodi?
3: Allora, questa è chiaramente una domanda molto interessante, perché noi, come dicevate voi all'inizio, sappiamo che per secoli la mascolinità è stata al centro della nostra vita sociale, ma mai come identità di genere, e oggi abbiamo dei cambiamenti. Il punto è che quando noi abbiamo a che fare con, soprattutto con i ragazzi, perché io parlo molto con i ragazzi sia all'università che a scuola, è molto difficile che loro comprendano la scomodità della posizione maschile, perché storicamente la mascolinità è stata sempre associata ad una posizione di privilegio in qualche maniera, quindi chi occupa una posizione privilegiata fa molta più fatica a capire le proprie vulnerabilità. Però secondo me questo è il punto da cui partire, perché mi sentite?
0: Certo.
3: Sì, scusate, dicevo, è proprio questo il punto da cui partire, perché l'unico modo per coinvolgere, dal mio punto di vista, i ragazzi in un discorso di messa in discussione della mascolinità, poi anche sulla parola messa in discussione si dovrebbe tornare, è partire dalle loro stesse vulnerabilità, cioè dal fargli capire la scomodità di questa posizione del maschile rispetto soprattutto poi al rapporto con gli altri uomini.
1: Quindi il privilegio che rende faticoso, difficile capire le proprie vulnerabilità. Gianluca Didino, passiamo allora al tema dell'autocoscienza. Anche basandosi sulle sue esperienze in cerchi di uomini, come definirebbe l'autocoscienza?
2: Ma allora io ho fatto parte di diversi gruppi qua in Inghilterra nel corso degli anni. Penso che quello che diceva Manolo Farci sia un po' la chiave su questo discorso, nel senso che lo scopo di un gruppo di autocoscienza maschile è proprio l'esperienza, cioè fare esperienza di questi discorsi qua a livello emotivo e corporale, in qualche modo anche, no? Cioè bisogna essere presenti. Fisicamente, emotivamente, aprirsi sulle proprie emozioni, diciamo. E questo per me è stata, diciamo, l'aspetto più importante e trasformativo quando ho cominciato a fare questo tipo di lavoro una decina d'anni fa, perché all'epoca mi sono reso conto, ho cominciato a farlo perché mi sono reso conto che c'erano degli aspetti della mia maschilità che io non riuscivo in qualche modo ad accettare o con cui non riuscivo a entrare in contatto come avrei voluto. E come diceva Manolo Facci, è una cosa che di solito come uomo tu non, su cui non rifletti, ecco, diciamo, non rifletti. Questo per me è stato, diciamo, l'evoluzione di un percorso di psicoterapia anche. Però appunto questi discorsi qui sono discorsi che si possono fare molto facilmente a livello teorico, 10 anni fa un pochino meno, adesso a livello teorico c'è anche tanto materiale, ci sono tanti discorsi che capitano, no, nel mondo intorno a noi. Ma io penso un po' che a livello teorico, se non viene poi portato nella pratica, con un contatto, diciamo, veramente emotivo e corporale su questi temi, rischi di essere un pochino sterile in qualche modo. Quindi, io ho trovato che questo sia un lavoro molto, molto utile da fare.
0: Fare esperienza dell'essere maschio a livello emotivo e corporale. Intanto Pacifico, le chiedo se vuole aggiungere qualcosa alle parole di Farci di Dino, magari ragionando proprio anche sul suo podcast Maschi, nel quale dichiara l'intenzione di parlare con gli uomini di temi che di solito si discute con le donne. Perché ha sentito questa necessità?
5: Ah, intanto per salutare Gianluca e Manolo, sottoscrivo tutto quello che hanno detto e vorrei dire che non ho avuto questa necessità, mi è stato imposto dalle donne che venivano alle presentazioni di un libro che ho scritto sulla mia vita con mia moglie femminista e cosa implicava. Il libro infatti si chiama La voce del padrone, perché questo è un po' quello che implica nella mia esperienza di vivere come femminista, cioè riconoscere una propria identità molto profonda di padrone. E quindi però quando andavo a queste cose io mi sentivo di aver fatto questo titanico sforzo di parlare onestamente della mia vita con una donna che insomma mi ha sempre levato abbastanza la terra sotto i piedi e mi hanno detto sì, va bene, però è facile parlare con noi, devi parlare con gli uomini. Io ho delle reazioni così violente, no, non violente, insomma, con loro, però proprio mi chiudevo. Una volta ho detto non voglio parlare con mio padre. E quindi queste presentazioni mi hanno fatto vedere che c'era questa richiesta collettiva e che io non la sentivo né la capivo, ok? E quindi l'ho fatta proprio andando come il pinguino di Werner Herzog, andando proprio verso la direzione dove non dovevo andare, dove sentivo che sarei morto. E sono d'accordo con Gianluca, che è una cosa completamente, un'esperienza completamente fisica. Faccio l'esempio più pratico: adesso io sto per strada fuori da casa mia, a 100 metri da qui c'è un bar in cui proprietario io ho intervistato, uno dei 23 uomini che ho intervistato, e sono successe cose insomma abbastanza strane, intime nell'intervista. E io non vado al suo bar da quando esce il podcast perché mi vergogno tantissimo di vederlo dopo che ho riascoltato la sua intervista. Ogni intervista è durata più o meno un'oretta, la sua è stata lunghissima. Io li ho riascoltati tutti tantissimo perché ho fatto io il montaggio delle voci e non riesco ad andare al bar. Quindi è proprio una cosa fisica, cioè io mentre torno a casa dal lavoro, dal mio studio, passo lì davanti a piedi, cambio, è un quartiere piccolissimo, cambio strada e non riesco ad andare lì. E un po' dico, un po' lo tutelo dal fatto che io l'ho visto come se fossi il suo andrologo e gli avessi esaminato la prostata, no? Poi tipo mi nascondo, che è uno dei temi del podcast, mi nascondo, quasi no, gli uomini spesso pensano di non fare delle cose per pudore verso gli altri uomini. E in realtà mi vergogno, quindi è un'esperienza proprio fisica, cioè ogni volta vorrei andare lì, mi bevo un bicchiere, ci chiacchiero e non lo faccio mai. Questa è l'esperienza per me.
0: Ma allora come stanno reagendo le donne al suo podcast, che immagino siano anche le ascoltatrici, anche diciamo una parte delle persone all'ascolto?
5: Allora, mentre il libro l'hanno letto solo donne, nel senso che se valuto i miei colleghi e le mie colleghe mi hanno scritto solo donne, e i migliori amici uomini non l'hanno letto perché era troppo intimo su questioni belle e brutte di dolore, eccetera, in vita con mia moglie. Invece il podcast mi stanno scrivendo pazzi e pazze di ogni genere, diciamo così, nel senso che sono reazioni molto forti, però non mi aspettavo tutte le reazioni che ho avuto dagli uomini, anche positive. E un'altra cosa molto interessante è successa è questa: siccome bene o male, caracollando, comunque lì in quelle conversazioni sono uscite fuori delle cose, ci sono molte donne sconosciute che mi scrivono che anche loro provano quelle cose, e ho pensato che proprio un risultato molto tenero, no? Che una volta che uno in qualche modo trova il modo di parlare, poi si trovano delle affinità. Perché sicuramente negli ultimi 10 anni non ho mai sentito parlare di nessuna qualsivoglia affinità tra, diciamo, uomini e donne, lo dico brevemente, ma e invece appunto donne che insistono: guarda, questa cosa l'ho provata anch'io. Per esempio, un sacco di cose che escono fuori sui disagi sociali mi scrivono: guarda, non li provate solo voi in questo modo, le gerarchie non le subite solo voi, eccetera, eccetera. Non era assolutamente il mio obiettivo arrivare a questa forma di ecumenismo. Io avevo solo l'obiettivo di obbedire all'ordine che mi era stato dato, però è stato molto interessante sentire queste persone, queste donne che chiamano per dire che si medesimavano.
1: Quello che ha detto prima riguardo a questa contraddizione interna al parlare tra uomini per esporre delle vulnerabilità e allo stesso tempo vergognarsi di farlo, ci riporta un po' appunto una contraddizione che avevamo già un po' individuato, ma non lo farci. In particolare, di solito i gruppi omogenei di genere vengono usati proprio per, diciamo, inculcare questi stereotipi di genere e la differenza tra i generi. Pensiamo per esempio a quello che discuteva Simone de Beauvoir, appunto, sull'educazione delle bambine fatto in un ambiente solo femminile per distanziarsi dagli uomini. E allora com'è possibile che invece in questi, o nel podcast di Pacifico, oppure anche in questi cerchi di uomini, parlando all'interno dello stesso genere, il genere venga decostruito?
3: Allora, anzitutto mi viene da dire che c'è qui una questione che da affrontare. Noi viviamo in una società ancora caratterizzata da quella che si chiama gender segregation, cioè sostanzialmente i maschi stanno da una parte e le femmine stanno da un'altra. Io nel libro parto da Me contro te, che non so se lo conoscete, è quella trasmissione che sta su YouTube di questi due content creator, una delle più diffuse, no? Dove sostanzialmente è per bambini molto piccoli e il messaggio che passa, quindi fin dall'infanzia, è gli uomini stanno da una parte e le donne stanno da un'altra. Quindi di solito, no, una cosa che si dice spesso è che gli uomini da soli sono pericolosi, ma non perché, in quanto no, la mascolinità diciamo, acquisisce un carattere problematico nel momento in cui gli uomini sono in gruppo, perché la mascolinità è una dimensione relazionale che va dimostrata, no? Ci sono tantissimi studi che lo dicono. Quindi com'è possibile che invece degli uomini che si trovino da soli possano sviluppare nuove forme di relazione tra di loro? Beh, questo in realtà è un punto molto interessante perché non, ci sono comunque anche delle critiche rispetto a questo tipo di approccio. Ad esempio, c'è chi sostiene che nelle scuole creare dei gruppi dove i ragazzi parlino tra di loro sia sbagliato, perché già viviamo appunto in un contesto in cui i maschi stanno da parte e le femmine stanno dall'altra, quindi noi riproponiamo ancora quella dinamica. Sostanzialmente ricreiamo una differenza di genere, come diciamo una segregazione di genere che invece non ci dovrebbe essere. Questo in parte è vero, però allo stesso tempo è anche vero che noi abbiamo bisogno di creare degli spazi e dei luoghi in cui gli uomini possano scoprire nuove forme di alfabetizzazione emotiva, ma soprattutto di relazione tra di loro. Io insisto molto su questo aspetto, cioè che è quello dell'amicizia. Ci sono anche qui tanti libri e tanti studi, perché uno dei grandi problemi, secondo me, degli uomini è la difficoltà a costruire relazioni amicali che non siano le cosiddette relazioni spalla a spalla. Cioè non è che gli uomini non hanno amici. Io quando dico questa cosa di solito mi viene sempre risposta: no, ma io ho un sacco di amici, ma anche gli stessi adolescenti. Il punto non è avere tanti amici, ma il punto è che tipo di relazione si costruisce con questi amici. Quindi quando io sostengo che invece la relazionalità amicale tra uomini e anche il trovare negli altri uomini delle forme di sostegno emotivo, affettivo, io l'ho sempre trovata e cercata nelle donne. E, però mi accorgo che questo è un problema, perché gettano il carico della cura emotiva ancora una volta sul femminile, e invece noi uomini dovremmo in qualche maniera prenderci cura emotivamente l'uno dell'altro e quindi sviluppare nuove forme di relazione amicale. E questo non è soltanto un discorso per far star meglio i maschi, ci tengo a precisare questa cosa, ma è una dimensione politica, perché una nuova politica delle relazioni dell'amicizia maschile è un modo anche proprio per costruire una società in cui ancora una volta il discorso della cura, in questo caso della cura affettiva, non sia relegato alle donne. E chiudo con questa cosa qui, è uscita una ricerca in cui si chiedeva ai ragazzi e alle ragazze che cosa secondo loro si aspettassero da un incontro con un ragazzo. E i ragazzi rispondevano dicendo: "Bah, secondo me le ragazze vogliono il maschio alfa, coi soldi, muscoloso, eccetera, eccetera." Insomma, i classici stereotipi della virilità. Quando invece chiedevano alle ragazze che cosa cercavano davvero in un ragazzo, beh, la risposta era una persona che abbia una certa maturità emotiva. Oggi noi abbiamo un problema enorme, e lo diceva bene prima anche Francesco, cioè di maschi e femmine che non si incontrano più. E una giornalista diceva: io ho intervistato tante ragazze che mi dicono: ma perché continuare a uscire, no, con l'ennesimo ragazzo da cui devo fare da manager sentimentale non pagata? Me ne sto a casa con i miei gatti, esco con le mie amiche e sono più felice. È una battuta, però in realtà rileva una fotografia sociale molto molto veritiera, e quindi questo è un problema. Quindi secondo me la questione dell'amicizia tra uomini, non in senso omosociale, non in senso cameratesco chiaramente, è uno dei punti fondamentali.
0: Partire dal dialogo tra generi e dall'amicizia profonda come forma politica aperta anche all'intimità e alla vulnerabilità tra maschi. Di Dino, quale invece potrebbe essere per lei il futuro progressista per chi è socializzato come maschio? Da dove partire?
6: Il discorso dell'amicizia è veramente fondamentale, nel senso che quando questi circoli di uomini funzionano perché creano un contesto all'interno del quale gli uomini possono parlare in maniera emotiva e mettersi, diciamo, in discussione perché si sentono in uno spazio in qualche modo protetto insieme ad altri uomini che in qualche maniera riconoscono e rispondono in maniera non giudicante alle loro fragilità, ma questo vuole anche dire magari agli aspetti che di se stessi non accettano perché sono magari un po', diciamo, controversi in un certo senso. Quindi questo aspetto dell'amicizia io penso davvero che sia molto molto importante, anche perché la maniera in cui io intendo il lavoro sulla maschilità è letteralmente un lavoro, cioè una pratica. Non è una cosa che si può fare leggendo i libri, non è una cosa che si può fare anche semplicemente partecipando ai circoli di uomini, ma deve essere fatta nella vita di tutti i giorni, no? Cioè deve essere, vuol dire parlare con i propri amici, con i propri colleghi ad un livello diverso rispetto all'andare a vedere la partita insieme, che va benissimo, una cosa ottima che piace fare anche a me, ma bisogna fare un passo in più rispetto a quell'aspetto lì. Quello che io vedo sinceramente negli ultimi anni, diciamo da quando questo discorso è diventato più di moda in qualche modo, è che ci sia una maggiore facilità, diciamo, di appropriarsi anche politicamente di questi discorsi, dicendo: ah no, io sono un maschio decostruito, io sono un maschio femminista, io sposo le cause del femminismo, eccetera. E questo da un certo punto di vista è necessario, è importante, diciamo, la decostruzione è necessaria e importante, però la mia paura è spesso che ci si fermi a quel livello lì, cioè si fermi a livello della decostruzione, e se ci si ferma a livello della decostruzione senza costruire qualcos'altro, cioè senza ricostruire un'immagine maschile positiva in qualche modo, e da un lato non è sufficiente, anche perché si rimane sempre in una posizione reattiva e, diciamo, derivativa rispetto alle istanze del femminismo in qualche modo. Ma soprattutto poi dopo non esce mai, ecco, non esce mai da certi circoli, da certe persone che magari hanno fatto di questi temi un aspetto importante della propria vita, ma appunto questo lavoro si fa tutti i giorni con le persone che non hanno riflettuto su questi temi qui, in qualche maniera. Ed è anche molto facile in qualche modo nascondersi, secondo me, dietro a queste parole, no? La decostruzione del femminismo è molto facile nascondersi, diciamo, ticcare un box in qualche maniera, dire ok, io sono questa persona qua, mi sento in pace con me stessa, con me stesso, e bene così. Senza, talvolta secondo me questa appropriazione di questi discorsi porta anche a un non mettersi veramente in discussione profondamente.
1: Dunque la necessità di affrontare la decostruzione anche oltre soltanto ai discorsi, ma anche nella pratica. Francesco Pacifico, lei ha raccolto, diciamo, un piccolo campione di uomini. Ascoltando il suo podcast, che tipo di ritratto traccia della mascolinità e quali sono i bisogni, magari anche appunto in relazione a questa decostruzione, espressi con più urgenza?
5: Approfitterò di questa domanda proprio per dire che non voglio rispondere a questa domanda. C'è un problema proprio di dopamina dell'informazione, dove uno vorrebbe, no, la risposta a una cosa del genere, e invece io penso che quel lavoro lì siano 5 ore di imbarazzo in cui, diciamo, Il lavoro è stare in quell'imbarazzo lì, è molto costruito su dei vuoti, su delle pause e su tanta stupidità delle cose che ci diciamo e della dinamica con cui ci diciamo delle cose. Con Manolo ho fatto una bellissima conversazione sul tascabile, ma siccome vengo sempre dopo Gianluca, mi aggancio sempre alla cosa di Gianluca, Manolo no, non me ne volere, perché insomma è un po' più per la fluidità della conversazione. Quello che diceva Gianluca è molto interessante sul fatto che poi, no, diventa quasi un brand, no? Tu sei quello che si interessa a quelle cose. Io vivo in un quartiere pieno di attiviste femministe, mi identifico con questa cosa, e mi ha fatto venire voglia di dire che poi non si può essere così soddisfatti, perché il punto è che noi viviamo in delle strutture sociali e quindi relazionali che sono talmente sbagliate, perché nascono da delle disparità, dagli isolamenti, da chi sta sopra e chi sta sotto, perché in realtà non puoi essere soddisfatto, perché per esempio noi siamo educati a vivere soprattutto in coppia, adesso sta un po' cambiando, però diciamo, no, a organizzarci la vita in quel modo, vincendo questo, appunto, a proposito di box da ticcare, come ha detto Gianluca dall'Inghilterra, e no, devi trovarti la relazione, deve funzionare eccetera. Ma quella relazione dove nasceva? Dove nasceva quell'idea della casetta con l'uomo e la donna dentro? Dal fatto che la donna era schiava E quella casa era fatta perché ci fosse un re e poi questa persona che gli girava intorno, poi magari prenderà il controllo, perde una capacità sua, ma noi dobbiamo stare a fare questo lavoro in delle strutture che non sono fatte, secondo me, per la felicità, non sono fatte per la sanità mentale, quindi secondo me poi in realtà è impossibile essere insoddisfatti, e quindi quando ci si identifica troppo con quel lavoro di decostruzione si diventa pazzi. Perché in realtà stai facendo solo l'ennesima cosa fatta bene che ti chiede il mondo, ma è impossibile fare bene, per esempio, una relazione con una donna, perché era costruita sulla nostra proprietà di questa donna, quindi, cioè, non sappiamo neanche cosa significa una relazione tra due persone speculare, dove ci si guarda dritto in faccia e si deve crescere insieme, non abbiamo idea di cosa significhi, e non è che secondo me quella struttura sta pronta per essere o riformata o rovesciata o modificata, cioè noi non abbiamo idea di che cos'è il futuro, quindi proprio, anzi, per me questo percorso è segnato da un'insoddisfazione, devo dire quasi adolescenziale, come quando da piccolo scoprivi veramente la musica che ti piaceva e i libri che ti piacevano, con una foga che non definirei soddisfazione, ma più una, così, un eros conoscitivo, una follia. Per me è molto importante, perché appunto quando abbiamo deciso di fare il podcast con il Post, con Francesco Costa, ne parlavamo, lui dicevo, però non è che vai nella bolla a parlare con gli uomini decostruiti, io dicevo, ma che sono i peggiori, presenti esclusi naturalmente, perché hanno tutto il gergo, perché hanno formato questa nuova identità, e quindi, diciamo, abbiamo deciso di essere andato in giro per bar e posti dove faccio la spesa e altre cose per sentire tutti quanti. Però questo partiva dall'idea che non voglio dire che cosa è uscito fuori, perché il punto è proprio, secondo me, entrare nella zona, no, di Tarkovsky e vedere questa oscura civiltà aliena degli uomini.
0: Nascono spazi di racconto, di autonarrazioni, circoli di autocoscienza per persone socializzate come maschi, dove appunto Pacifico ci suggeriva anche di riuscire a stare là dentro, all'interno anche del proprio imbarazzo. E noi stiamo parlando appunto di tutto ciò, però gli studi ci dicono anche cose molto allarmanti. È recente il primo studio, per esempio, svizzero sulla mascolinità, realizzato dall'Università di Zurigo con l'associazione Männer.ch, che ha coinvolto oltre 6.000 persone tra i 18 e i 64 anni. Noi ne avevamo parlato già in Alphaville, e ci dice che il 20% degli uomini presenta un elevato fattore M, indice di una concezione tossica della mascolinità. Fra i più giovani la quota sale addirittura al 30%, 1 su 3. Farci, lei come si spiega quindi questa crescita della mascolinità tossica proprio nel momento in cui nascono strumenti per smontarla e forse anche ricostruirla?
3: Questo è un domandone. Il punto è proprio questa contraddizione. Da un lato noi, no, abbiamo

0: giovani ma radicalizzati. Questo è un fenomeno oramai mondiale, da Trump in avanti, e quindi i dati sono assolutamente allarmanti. Perché succede questo? Ovviamente le risposte sarebbe lunghissima. Sicuramente c'è un ruolo importantissimo e fondamentale delle piattaforme e della rete, nel senso che la misoginia, anche quella estrema, è sempre esistita, ma mai prima d'ora può arrivare tra le braccia, quindi essere visualizzata da un ragazzino che a 11 anni scrolla su TikTok e si ritrova nel giro di mezz'ora iniziando a cercare, non so, macchine di lusso, come farsi muscoli, cioè le cose classiche di un ragazzino di quell'età lì, si trova nel giro di 3 ore con i contenuti di Andrew Tate e poi suprematisti bianchi. C'è un problema enorme che mi verrebbe da dire, che oggi gli adolescenti sono veramente ostaggio, e uso proprio questa parola forte, delle big tech internazionali che stanno sfruttando proprio la misoginia come un business. La misoginia, c'è un documentario molto bello su Netflix, Inside the Man of Fear, che lo racconta, è diventato un business, non è neanche più un'ideologia, ma è semplicemente un modo per fare soldi, una forma di intrattenimento e un modo per tenere i ragazzini, gli adolescenti legati ovviamente alle piattaforme. E i dati su questo sono assolutamente allarmanti. Chiaramente non è solo colpa della tecnologia, ovviamente, ma dietro c'è un discorso molto profondo, che è il discorso che cerchiamo di portare avanti noi, ma secondo me siamo ancora all'inizio. Cioè l'idea che il mondo sta cambiando, che i modelli tradizionali di mascolinità non funzionano più, non vanno bene più, vengono rimessi continuamente in discussione, e questo crea uno smarrimento, una richiesta di riconoscimento nelle giovani generazioni di ragazzi soprattutto, a cui la destra dà una risposta facile, sbagliata, completamente nociva, però gli dà una risposta, gli dà una mappa, ok? I progressisti forse ancora non, dal mio punto di vista, stanno iniziando adesso un po' a reagire a questo fenomeno, ma forse ancora manca una risposta progressista forte rispetto a questo tema. Cioè la mascolinità dovrebbe essere un tema, la mascolinità tossica, chiamiamola come volete, che dovrebbe stare al primo posto nelle agende politiche come problema sociale. E quindi questo secondo me.
1: Io sentivo sussurrare pacifico, però purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, abbiamo esaurito il nostro spazio del dibattito, abbiamo parlato di maschilità e dell'importanza delle pratiche di autocoscienza maschile. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, il saggista Gianluca Didino, lo scrittore Francesco Pacifico e il docente di studi culturali e di genere Manolo Farci. Sicuramente torneremo a parlare di questi temi e di pratiche per capirla, decostruirla, ma non soltanto, diciamo, prenderla picconate, anche ricostruirla. Quindi grazie mille.
2: Grazie
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche
3: Grazie a voi.
1: ad Elisa Rossello.
4: Grazie.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati, sono le 6 in punto di venerdì 11 settembre. La luce rossa si è accesa e dà il via all'ultimo appuntamento settimanale con la diretta di Verde Aurora. Al microfono Cristiana Coletti. Andiamo a scoprire quale sarà il nostro percorso radiofonico di stamattina. Alle 8:18 sarà il momento del nostro quinto e ultimo appuntamento con Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista professionista e editorialista esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24, fino al 2012 Fabi è stato docente di economia per il giornalismo all'Università Cattolica e di scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. E con lui oggi parleremo di Banca Nazionale Svizzera, BCE e inflazione. Ha preso il via poi la costruzione del carillon più sofisticato del mondo, che prenderà forma sulle rive della Schelda nella campagna di Singelberg ad Anversa. Ci racconterà tutto la nostra corrispondente dal Belgio, Margherita Redaelli, subito dopo i titoli del radiogiornale delle 7. Per Stampa Nazionale oggi andremo ad approfondire un articolo della NZZ insieme ad Antonio Fumagalli. L'appuntamento è come sempre intorno alle 8 e qualche minuto. Ricordando l'adolescenza, Leonardo Sciascia disse che per lui e per molti della sua generazione il cinema era tutto. Oggi quella frase suona quasi come il documento di un mondo scomparso, scrive Fabio Massimo Tufarelli nel suo articolo pubblicato su Limina, intitolato «Se l'ossessione del cinema abita la letteratura». Tufarelli sarà ospite della nostra rubrica La Rivista intorno alle 8:45, minuto più, minuto meno. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa, io anticipo i titoli in prima pagina dei quotidiani ticinesi. I titoli e i temi più importanti, insomma. La regione all'apertura, l'affetto di due comunità per i morti in centrale. Marino Molinaro racconta la tragedia avvenuta alla vecchia centrale del Ritom, in cui hanno perso la vita un elettricista di 55 anni e Damiano Braga, 18enne apprendista dell'azienda elettrica ticinese e figlio di Davide Braga, vice sindaco di Dalpe e ingegnere delle Ferrovie Federali Svizzere. Mauro Franzioli, sindaco del comune levantinese di Dalpe, dichiara che la perdita tocca tutti noi e perciò la sola cosa che sento di poter dire è che siamo vicini alla famiglia Braga. Da parte sua, Pietro Solca, sindaco di Monteceneri, aggiunge che la valle intera è estremamente scioccata e sconcertata da questa ulteriore tragedia che ci ha colpito, è un virgolettato. E poi il commento: neutralità per l'interesse comune. Stefano Guerra commenta il dibattito sulla neutralità elvetica ricordando l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel dibattito Christoph Bloch, oltre 85enne, padre dell'iniziativa sulla neutralità, avverte che dal 1945 il rischio di una terza guerra mondiale non è mai stato così grande come adesso, mentre Monica Rügg, consigliera nazionale dell'Unione Democratica, teme che, virgolettato, i nostri uomini e i nostri figli tornino a casa nelle bare. Adil Amman, professoressa dell'Università di Losanna, precisa che occorre dimostrare che la sua neutralità non serve unicamente i suoi propri interessi, ma anche l'interesse comune. Lo storico Thomas Meissen ricorda infine che Hitler ha preso le sue decisioni in base a criteri militari e avrebbe attaccato anche la Svizzera se questa non fosse stata la soluzione militarmente
se questa fosse stata la soluzione militarmente più semplice. Questo il commento di Stefano Guerra, che ricostruisce il dibattito sulla neutralità elvetica. Il Corriere del Ticino apre con New York, 11 settembre e il mondo si scoprì fragile. Insomma, a 25 anni l'attacco terroristico alle Torri Gemelle può essere interpretato come l'inizio di una crisi non ancora finita. Alessandro Colombo, ordinario di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, osserva che l'11 settembre fu e resta il primo grande trauma del dopoguerra fredda. Fu anche la prima occasione nella quale l'incanto in cui avevamo vissuto nel decennio precedente cominciò ad infrangersi. E il commento, l'analisi di questo evento riprende il concetto dello storico Eric Hobsbawm sul Novecento come secolo breve, spiegando che dopo il 2001 è iniziato un vero e proprio smascheramento di quelle che oggi noi possiamo senza troppi problemi riconoscere come illusioni. La concentrazione degli Stati Uniti d'America sulla guerra al terrore ha distolto l'attenzione dall'ascesa della Cina, compresa poi da Barack Obama, successivamente da Barack Obama. Inoltre, le attuali tensioni riflettono la crisi interna delle democrazie occidentali che ha condotto Donald Trump a essere eletto presidente e presidente. In questo quadro, Colombo conclude che la paura è la protagonista culturale del XXI secolo. Insomma, frase interessante. L'editoriale Il coraggio di allora, l'America di oggi, è firmato da Ferruccio De Bortoli. E Ferruccio De Bortoli evidenzia come oggi, di fronte a un'America frammentata, non riusciremo più a dire siamo tutti americani, chiuse virgolette. L'articolo affronta anche la complessa gestione dei flussi migratori verso l'Unione Europea, ricordando le iniziative dell'Università della Svizzera Italiana promosse dal presidente dell'USI Martinoli e le passate politiche tedesche guidate dall'ex cancelliera Angela Merkel, sintetizzate nello slogan Via schaffen das, ce la facciamo. Per comprendere l'avvenire europeo, De Bortoli richiama il romanzo La Soumissione dello scrittore francese Michel Houellebecq. Infine, sul Corriere del Ticino, Gabriele, c'è un articolo che vi segnalo: Parlamento europeo, un primo sì ai bilaterali. 3. Illustra il via libera della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo all'accordo tra Svizzera e Unione Europea. L'intesa è definita come un compromesso equilibrato, responsabile e utile per entrambe le parti, per superare anni di incertezza. Quindi l'abbiamo sentito, lo sapete, sono passati 25 anni dal drammatico giorno che segnò la cesura storica. Dopo l'11 settembre 2001 la nostra percezione del mondo è cambiata definitivamente, per questo molti di noi hanno ancora ben presente il momento in cui appresero la notizia di ciò che stava succedendo e videro le sconvolgenti immagini degli aerei schiantarsi contro le Torri Gemelle in televisione. E voi ve lo ricordate? Se volete condividere con noi il vostro ricordo, scriveteci un messaggio WhatsApp al numero 079 382 6765, 079 382 6765. Oggi va in onda, tra l'altro, l'ultima puntata del dossier di Alphaville di questa settimana, dedicato proprio a questa data storica, dossier che dà spazio a 5 romanzi che affrontano in modo magistrale il lutto e provano ad elaborarlo, trasformando la letteratura in un processo di analisi e confronto con il trauma collettivo dell'11 settembre.

quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Fon.
1: E questo era lo straordinario Giorgio Gaber col suo brano Lo Shampoo, tratto dall'album Far finta di essere sani, che è un disco e spettacolo teatrale del 1973. Far finta di essere sani, e allora diciamo noi far finta di essere tranquilli e felici in questo contesto, insomma, abbastanza inquietante. E passiamo alle notizie principali sui quotidiani di oggi. Trump: l'ultimo azzardo, a ogni americano $5,000 se vinco. E poi c'è li aperti in Moldova, l'Europa si scopre il buco nella sua difesa aerea. E ancora il no di Mosca alla tregua energetica e avanzata degli Houthi in Yemen per controllare il Mar Rosso, scacco all'Arabia Saudita. E come abbiamo detto anche poc'anzi, naturalmente 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. Cominciamo con Repubblica, che a pagina 8 pubblica un articolo lanciato in prima pagina: Trump, l'ultimo azzardo. Come abbiamo appena detto, ogni americano $5,000 se vinco. Paolo Mastrolilli descrive la mossa politica del presidente Trump in vista delle elezioni di midterm. Alla convention del Grand Old Party a Dallas, in Texas, Trump ha proposto l'emissione di un dividendo da $5,000 per ogni cittadino adulto in caso di vittoria del suo partito, sia alla Camera che al Senato, tentando di risalire nei sondaggi che lo vedono al 30% di gradimento. Nel suo intervento ha dichiarato: il nostro paese sta guadagnando così tanto che posso farvi questa promessa. Se i repubblicani vinceranno Camera e Senato, emetterò un dividendo per ogni cittadino adulto degli Stati Uniti da $5,000. Temendo la sconfitta, poi ha aggiunto l'appello: vi chiedo di fingere che io sia sulla scheda elettorale solo un'altra volta, perché se perdiamo perderete il confine, i tagli fiscali, la sicurezza e protezione. Attaccando James Talarico, candidato del Partito Democratico in Texas, ha infine promesso: sconfiggeremo il comunismo in America. E a pagina 9, sempre di Repubblica, c'è l'intervista fatta da Eugenio Occorsio a Robert Westcott, economista ed ex capo dei consiglieri economici del ex presidente statunitense Bill Clinton. Commentando l'annuncio finanziario di Trump, Robert Westcott afferma: l'hanno chiamata Trumpalusa, questa ridicola convention dei repubblicani, del tutto inusuale e preelettorale. Quanto al premio di $5,000, è una proposta assolutamente peculiare. A parte gli scherzi, è probabilmente illegale. L'economista evidenzia l'inconsistenza di tali annunci, citando le promesse del Department of Government Efficiency, quindi del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, guidato da Elon Musk. Patron dell'ente avverte che, di fronte all'opposizione guidata dai democratici, come la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, l'amministrazione rischia la paralisi politica trasformandosi in una lame duck. E noi passiamo al Corriere della Sera per restare sullo stesso tema, quindi le elezioni di midterm e gli annunci di Trump. A pagina 8 del Corriere della Sera: meno tasse, più soldi, le promesse miliardarie rimaste sulla carta. Monica Ricci Sargentini racconta e analizza gli impegni economici assunti da Donald Trump a 20 mesi dal suo ritorno alla Casa Bianca. Molte di queste garanzie sono rimaste sulla carta. Tra queste figura l'assegno del Dodge Dividend, promesso nel febbraio 2025, $5,000 e le famiglie ricavati dai risparmi del Dipartimento per l'Efficienza Governativa guidato da Elon Musk. Obiettivo poi mancato, anche il versamento di $2,000 derivante dai dazi entro il 2006 non è pervenuto. Sul costo della vita, l'impegno di abbassare immediatamente i prezzi a partire dal primo giorno, usato in campagna elettorale contro Joe Biden e Kamala Harris, non si è concretizzato, al punto che Trump ha poi ammesso che è difficile far scendere i prezzi. Non sono stati azzerati elevati costi energetici, né è diventato legge al Congresso il tetto al 10% sugli interessi delle carte di credito. Infine, la legge fiscale del luglio 2025 non ha esentato del tutto le pensioni, lasciando milioni di anziani ancora soggetti a tassazione. E sempre sul Corriere della Sera, restando sullo stesso tema, a pagina 8, taglio basso, c'è una figura particolare, un personaggio particolare raccontato nell'articolo La complottista che sussurra al tycoon: grazie a me gli inviati USA a Kiev. Riporta le dichiarazioni, le convinzioni di Laura Loomer, provocatrice e cospirazionista politica, alla convention di Dallas negli Stati Uniti. Monica Ricci Sargentini racconta come Laura Loomer abbia affermato di essere stata assalita da una folla di reporter, pur precisando di non parlare a nome della presidenza. Ha rivendicato l'influenza dopo l'intervista con Zelensky, dicendo: sono andata come reporter non per conto dell'amministrazione, ma spero di aver ispirato l'amministrazione a mandare i propri emissari. Insomma, queste figure particolari girano intorno a Trump nei periodi quindi delle convention. E restando sullo stesso tema, pagina 9 del Corriere della Sera, leggiamo: la successione Vance scalda i motori per la corsa nel 2028, Donald ha scelto lui, a firma di Viviana Mazza, che ci racconta la convention di Dallas. Mazza descrive lo sforzo di Vance per affermarsi come erede del movimento MAGA in vista del 2028, cercando di unificare la coalizione ed evidenziando i fondi raccolti. Trump ha incoraggiato la base dichiarando: vi chiedo di far finta che sia io sulla scheda elettorale, e avrebbe smesso di chiedere agli ospiti, meglio JD o Marco, designando in privato Vance rispetto a Marco Rubio come insomma suo erede, mentre Ted Cruz rimane un possibile concorrente. Durante l'evento si è commemorato Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione giovanile Turning Point USA, ucciso in un attentato, alla presenza della vedova Erica Kirk. When my love swears she's made of truth, I do believe her, though I know she lies. That she might think me some uncheated youth, unlearned in the world's false subtleties.

0: lies we flattered be.
1: Questa era la voce di Paul Kelly, cantante, cantautore australiano, con il brano Sonetto 138, ispirato ai sonetti di Shakespeare, un brano del 2016. Vi ho chiesto prima di raccontarvi le vostre impressioni, i vostri ricordi personali sul 11 settembre, ai 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, e Miguel ci ha scritto: 11 settembre 1973, colpo di Stato in Cile, poi 17 anni di dittatura del generale Augusto Pinochet, fucilazioni, campi di concentramento, torture, prigionieri scomparsi, esilio. E ci manda i suoi cari saluti. Grazie Miguel per il suo messaggio, buona giornata anche a lei. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa di oggi, torniamo a Repubblica, pagina 12, leggiamo: ceri aperti in Moldova, l'Europa scopre il buco nella sua difesa aerea, scritto da Gianluca Di Feo, che ci parla dell'incursione del drone jet russo guidato dall'intelligenza artificiale nei cieli europei. La notizia l'avevamo letta ieri, qui leggiamo per capire altre notizie. Il velivolo ha sorvolato la Moldova e la Romania, bloccando sulla pista di Chisinau l'aereo di Volodymyr Zelensky in volo per i funerali del re Harald V di Norvegia. Evento insomma menzionato anche dal premier norvegese Jonas Gahr. L'azione ha messo in luce le falle dello scudo sostenuto da Ursula von der Leyen. Il primo ministro moldavo Vasile Tofan ha denunciato: solo nel mese di agosto 17 droni hanno colpito il nostro territorio, confermando i timori della presidente moldava Maia Sandu, e le tensioni nella Transnistria, enclave presidiata da truppe russe. E sempre a pagina 12, taglio basso, leggiamo il capo della CIA mediatore tra russi e ucraini di Paolo Mastrorilli, e ci riferisce lo scoop del Financial Times sul possibile incarico a John Ratcliffe, direttore della CIA, di guidare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. John Ratcliffe affiancherebbe gli inviati speciali Steve Witkoff e Kushner per trattare con Vladimir Putin, e la portavoce della CIA Liz Lyons ha però smentito la notizia, dichiarando: questa notizia è falsa, e la Casa Bianca ha bollato la ricostruzione come totalmente fake news. Vedremo insomma come cosa emergerà da questo scoop del Financial Times e da questa negazione della Casa Bianca. Allora, a pagina 13 di Repubblica continuiamo il racconto su questo fronte di guerra. A Chisinau anche il nostro leader preda di un safari umano. Daniele Castellani Perelli intervista Oleksandra Mavichuk, avvocata ucraina e premio Nobel per la pace 2022 con il Centro per le Libertà Civili, intervenuta alla conferenza promossa da Pigna Piserno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Commentando l'allarme aereo per l'aereo presidenziale a Chisinau, Matvichuk dichiara: sono ovviamente felice che non ci siano state conseguenze per il presidente, ma ricordo che questa è la realtà quotidiana di tanti ucraini. L'attivista aggiunge che Trump avrebbe il potere di far finire questa guerra, ma purtroppo non vuole usarlo, e descrive la vita quotidiana contro le bombe inviate da Putin. Virgolettato: viviamo tutto il giorno con il suono degli allarmi antiaerei nella paura costante di un bombardamento. E passiamo sullo stesso tema al Corriere della Sera, scusate, devo prenderlo, e a pagina 13 del Corriere della Sera: no di Mosca alla tregua energetica, sventato attacco russo alla Svalbard. E questo articolo racconta la situazione negoziale e militare Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha escluso intese sulla tregua energetica proposta da Kiev, mentre Putin mantiene invariate le proprie condizioni. Il settimanale Economist evidenzia che l'Ucraina ha scorte di missili antiaerei in esaurimento, spingendo Zelensky a cercare l'appoggio di Mark Carney, il primo ministro canadese. Sul terreno si registrano l'attacco russo a Pavlograd con 7 morti e il danneggiamento della fregata russa Admiral Essen. In ambito artico, Regno Unito, Norvegia e Stati Uniti hanno sventato un'operazione della direzione principale della ricerca subacquea russa volta a danneggiare i cavi sottomarini alle Svalbard.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al Giornale del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Canton Grigioni ed è pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio ha coinvolto un pullman con 48 turisti olandesi fra Susch e Zernez in Bassa Engadina. La strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Per gli aggiornamenti sul posto c'è Stefano Barbusca.
3: Qui nel centro di Susch, un villaggio di circa 200 abitanti in Bassa Engadina, nel territorio comunale di Zernez, la polizia cantonale dei Grigioni continua a bloccare il traffico in direzione di Zernez. Proprio a 500 metri da qui, in direzione appunto di Zernez, si è verificato il tragico incidente. Dalla nostra postazione riusciamo solo a scorgere le luci e i lampeggianti di alcuni mezzi che sono al lavoro proprio nel punto in cui si è verificato questo tragico incidente. La polizia non ha comunicato il numero esatto delle vittime e dei feriti, ci ha solo ribadito che diverse persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Per quanto riguarda le cause, sembrerebbe che il mezzo diretto appunto verso Susch, quindi diretto verso Scuol e il confine con l'Austria, abbia urtato una barriera metallica che si trova sul lato destro della carreggiata, capovolgendosi successivamente e finendo nel prato sottostante.
2: Stefano Barbusca sul posto, che sentiremo anche nei prossimi appuntamenti informativi, a cominciare dal radiogiornale delle 7. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea soddisfa due commissioni del Consiglio degli Stati. L'approvazione quindi è sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
4: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede

0: che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid. Ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
1: Giudiziaria: il Tribunale Distrettuale di Zurigo ha condannato un hacker ucraino a 12 anni e 9 mesi di carcere. Il 52enne, al quale è stata anche imposta un'espulsione dal nostro paese di 10 anni, aveva crittografato dati aziendali per estorcere riscatti. Andiamo in ambito aviatorio perché ci sono stati problemi e sono tuttora in corso sulla pista principale dell'aeroporto di Basilea Mulhouse, bloccata da ieri sera per l'arresto di un aereo in fase di decollo. La situazione sta causando la cancellazione di diversi voli. È invece rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, che è chiuso ieri sera verso le 17:30 per il principio di incendio di un caricabatterie e un power bank su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri, due persone leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. La pista, dove era in fase di rollaggio, è stata riaperta poi in tarda serata. Bloccati invece ieri sera, ma a Praga, dei passeggeri di Ryanair per la cancellazione del volo di rientro a Roma a pochi minuti dalla partenza e attesa comunicata fino a 3 o 4 giorni per un nuovo volo. La compagnia low cost non ha reso noti motivi né ha fornito dell'assistenza, questo fino alle prime ore della notte. Infine ricordo che oggi gli Stati Uniti celebrano il 25esimo anniversario dagli attentati del 11 settembre e le loro vittime, soprattutto New York, rende omaggio alle vittime degli attentati che comunque cambiarono anche tante cose nel mondo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Venerdì, come detto, 11esimo giorno di settembre, ci attende una giornata soleggiata in tutta la Svizzera. Lungo le Alpi nuvole, temperature minime stamane, 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 al nord, massime poi che raggiungeranno i 23, isoterma di 0 gradi dai 3600 metri. L'informazione continua, a voi un felice fine settimana anche in nostra compagnia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal, subito alla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, che ha messo sotto 4-1 il Lipsia realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. I giallorossi sono rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo 2 anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Dalla Champions alla Challenge League, dove oggi si apre l'ottava giornata. La capolista Stade Lausanne ospita alle 19:30 il Ville, mentre l'Yverdon, secondo a 2 punti di distanza, alla stessa ora è impegnato a Rapperswil. In Italia la quarta giornata si apre con il Venezia che riceve la Fiorentina, primi punti garantiti insomma per le due formazioni ferme a quota zero sul fondo classifica. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta pre-campionato. Il Lugano 2-1 a Kloten, unica rete di Ghebè. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dalla Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Skellefteå. Oggi tocca ai campioni svizzeri del Friburgo che ospitano i cechi del Pilsen. Ciclismo, weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e 2 Gran Premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1,37 su Roglic. Infine l'Atletica a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championships, competizione in cui durante tre giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo e di freschi vincitori di Diamond League, tra gli invitati anche 6 atleti svizzeri.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sì, papà Mauro Ottolini e l'orchestra Otto Volante, preso dall'album Il Mangiadischi del 2022. E allora, bentornati. Questa è Verde Aurora. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, al microfono c'è Cristiana Coletti. In questa nostra parte della mattina ci dedichiamo alla rassegna stampa culturale. Prima di farlo, io vi ricordo il nostro numero di telefono 079 382 6765, 079 382 6765. Come ho detto in apertura, ricordando che sono passati 25 anni dal drammatico giorno che segnò una cesura storica dopo l'11 settembre del 2001, e insomma, con l'attacco alle Torre Gemelle la nostra percezione del mondo è cambiata, e noi ci ricordiamo il momento in cui abbiamo appreso della notizia. E se voi ve lo ricordate, volete condividere un ricordo, un'impressione, potete scriverci un WhatsApp al numero che ho detto poc'anzi. E allora andiamo a guardare la rassegna stampa, partendo culturale dalla prima pagina del manifesto, che dice: non è un film, tecniche da videogame per un genocidio. Presentato alla Mostra di Venezia il film NASA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. Il racconto di questo film però lo andiamo a leggere sulle pagine di Repubblica, pagina 15, dove Annalisa Cuzzo Crea ci racconta questo film, la presentazione al Festival del Cinema di Venezia. L'opera è stata realizzata dai registi Yuval Abraham e Rachel Sohr, insieme al quotidiano The Guardian e con la produzione esecutiva di Paul Lewis, capo del giornalismo investigativo del giornale britannico, e di Jonathan Glazer, regista del film premio Oscar La zona di interesse. Nel lavoro emergono le testimonianze anonime di 24 soldati dell'intelligence israeliana su quanto avvenuto a Gaza dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 ordinato dai terroristi di Hamas. Come ha spiegato il regista Yuval Abraham, il muro di negazione davanti al massacro di civili a Gaza nella nostra società è talmente spesso che è bastato chiedere per scoprire le regole di ingaggio dell'esercito israeliano. Nel film un soldato ammette che se sentivo che qualcuno era ancora vivo, sganciavo un'altra bomba. Un altro testimone dichiara: c'era un senso di soddisfazione quando centravamo l'obiettivo. È come avere l'ormone impazzito, non dormi, è divertente. Chiuse virgolette. Sulle regole di ingaggio contro chi usciva dalle file per il cibo, la disposizione era netta. Era quella la regola: se vai fuori, gli spari. Di fronte ai dubbi etici tra le truppe, la risposta ricorrente era, aperte virgolette, devi fidarti del sistema, se no crolla tutto. Come sottolinea Yuval Abraham, memoria, virgolettato, memoria significa proprio questo: riconoscere gli schemi di quel che accade allora dentro quel che accade adesso.

Wow, che voce straordinaria! E questo era il brano Sir Duke, dal quarto disco della Chris Walden Big Band, intitolato il disco Full On, ed è un album del 2014. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale. Restiamo su Repubblica, dove a pagina 40 leggiamo l'intervista scusate, Matej Vyšniak, il grande poeta e drammaturgo romeno, esule in Francia dal 1987. Un'intervista condotta da Raffaella De Santis e intitolata Con la letteratura combattiamo a parole la lingua tossica dei regimi. Il poeta è stato incontrato al Festival Letteratura di Mantova dall'intervistatrice Raffaella De Santis, dove ha presentato Matej Vyšniak il libro Un secolo di nebbia, tradotto da Mauro Barindi e edito da Voland. Assistito dal suo traduttore italiano Mauro Barindi, Vyšniak presenta il romanzo Un secolo di nebbia e riflette sugli anni giovanili universitari a Bucarest e sulla generazione Ottanta, un gruppo letterario condiviso con Mircea Ciartarescu, noto scrittore romano. Matej Vyšniak evidenzia che, virgolettato, la nostra missione, se così vogliamo chiamarla, era proporre un'alternativa alla letteratura ufficiale e far critica sociale. Per eludere la censura del regime romeno, Vyšniak spiega come, attraverso la metafora, l'ironia, l'allegoria, eravamo in grado di esprimere dissenso, scrivendo anche cose terribili. Era un doppio registro, un codice pieno di allusioni che il pubblico sapeva decifrare, chiuse virgolette. Lo scrittore smaschera la cosiddetta limba de Lemne, spiegando che ogni regime ha la sua lingua di legno, un linguaggio propagandistico che non serve a comunicare ma a indottrinare. Analizzando lo scenario contemporaneo segnato dalle guerre ibride promosse da Putin e dall'ascesa dei movimenti populisti guidate come l'Alleanza per l'Unione dei Romeni, Vyšniak avverte che l'estrema destra e l'estrema sinistra convergono su linguaggi dogmatici. Nel concludere la sua riflessione aggiunge: l'Europa dà fastidio a molti, anche alle grandi corporation, perché ha cercato di dare un volto umano al capitalismo, ma senza Europa ci sarà la barbarie. E poi vi segnalo, insomma, ancora un articolo che non andiamo a leggere adesso su Repubblica, a pagina 39, un articolo di Luigi Manconi. Un padre, un figlio e quella strana idea di normalità. Claudio Ambrosini pubblica un memoir scritto a quattro mani con Matteo, affetto dalla sindrome di Down. Un racconto senza eroismi per provare a cambiare la narrazione e la percezione della disabilità. Il titolo del libro è Io sono mosaico, di Matteo Ambrosini. Claudio Ambrosini, appunto, e l'editore è Officine Gutenberg.

0: Così non va.
1: Dimmelo che fai una roba lì.
2: Questa era Ornella Vanoni con un brano straordinario per l'eternità. No, così non va, è da troppo che io attendo un cielo blu. Beh, lo possiamo dire anche noi, anche se abbiamo avuto tutta l'estate caldo e cielo azzurro, però un cielo blu metaforico lo aspettiamo tutti da tanto. E il brano è tratto da Sherazade del 1995. Allora, noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale, prendiamo in mano il Corriere della Sera a pagina 35. Dove andiamo a leggere l'articolo intitolato Sorpresa Pasolini, i suoi libri passano da Gazzanti a Feltrinelli. Cristina Taglietti racconta che dal febbraio 2027 le opere di Pierpaolo Pasolini passeranno da Garzanti a Feltrinelli dopo oltre 70 anni. Feltrinelli ha dichiarato che il progetto rappresenta l'occasione per riportare al centro del dibattito contemporaneo il contributo di Pasolini alla cultura italiana. Carlo Feltrinelli ha commentato che l'approdo di Pasolini alla Feltrinelli è la quadratura di un cerchio. La scelta è stata presa da Graziella Chiarcossi, cugina di Pasolini e figura di riferimento nella gestione del patrimonio dello scrittore. Paolo Zaninoni, direttore editoriale di Garzanti, definisce la decisione perfettamente legittima, anche se ammette che dispiace naturalmente perché dal 1955 quello con Garzanti è stato un rapporto continuo. La collaborazione iniziò nel 1954 quando Attilio Bertolucci, poeta e direttore editoriale, propose a Livio Garzanti il manoscritto del romanzo Ragazzi di vita di Pasolini per Garzanti, appunto. Nonostante l'esordio segnato da una autocensura imposta, Garzanti rimase il suo editore principale. Zaninoni ha ricordato la correzione della piccola discontinuità di idee tra Livio e Pierpaolo Pasolini, proponendo l'opera nella sua versione originale non censurata. Garzanti conserverà provvisoriamente i diritti di volumi come Petrolio, curato da Walter Siti e Maria Careri, oltre che alle lettere e lettera al fratello, sempre ovviamente di Pasolini, per Garzanti, testo legato alla sofferenza per la morte del fratello Guido Pasolini. Inoltre il traduttore Tim Parks sta preparando la nuova traduzione di Petrolio per gli Stati Uniti. Il piano editoriale di Feltrinelli partirà a febbraio 2027 con Le ceneri di Gramsci e Una vita violenta, proseguendo con Scritti corsari e L'odore dell'India a maggio e giugno e con La nuova gioventù a settembre. In passato alcune incomprensioni legate alla pubblicazione delle opere di Alberto Bevilacqua portarono a tensioni tra l'autore e la casa editrice, spingendo Einaudi a pubblicare volumi postumi come Lettere luterane e La divina Mimesis. Per appunto per la collana di Einaudi. Cristina Taglietti sottolinea infine come a 50 anni dalla morte lo scrittore continui a mettere in discussione ogni certezza.

0: Paese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta all'altezza di un cantiere. Pesante il bilancio, per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio, evitando il blocco di Hormuz.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Keep Your Hand on the Plow, cantava Mahalia Jackson, la cantante gospel statunitense, in un brano registrato nel 1955. Allora, bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento della nostra corrispondenza, facciamo partire la sigla. Ha preso il via la costruzione del carillon più sofisticato del mondo, che prenderà forma sulle rive della Schelda nella campagna di Singelberg ad Anversa. Il carillon monumentale di Singelberg impiegherà 60 tonnellate di bronzo per le sue campane, prodotte in Olanda e destinate a un edificio la cui architettura e acustica sono state pensate per accoglierlo. Il suo committente e proprietario è uno dei maggiori miliardari delle Fiandre. Ci parla di tutto questo la nostra corrispondente dal Belgio che ci ha raggiunto. Intanto buongiorno Margherita Redaelli.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora Margherita, parlaci dello strumento, di cosa si tratta?
1: Si tratta di appunto un carillon monumentale di 65 metri di altezza che coprirà un'estensione di 6,5 ottave, superando quello che era stato fino ad ora lo strumento più grande del mondo, che si trovava in un college universitario della Corea. La dimensione nonché la complessità di questo carillon richiederà degli accorgimenti tecnici nuovi per poterlo suonare tutto, e verrà installato vicino alle rovine del castello di Singelberg, che è appena, lo dicevi, sulle rive del fiume Schelda, che per 20 chilometri, insinuandosi dal mare nella terraferma, costituisce in realtà il porto di Anversa. Cos'è il carillon? Non è certo la boîte à musique che possiamo azionare con una rotellina. È una struttura che deve ospitare almeno 23 campane, pensa, se ce ne sono 22 esce dalla definizione, e si suona con due tastiere e una pedaliera come un organo, e va per semitoni, cioè ogni campana rappresenta, o insomma è intonata sul semitono. Naturalmente è più difficile da suonare, anche più difficile comporre per carillon che per altri strumenti, perché le campane non si smorzano, una volta percossa la campana bisogna aspettare che finisca, quindi bisogna tenerne conto nelle composizioni. Ora io avrei una domanda più che per te, per i nostri ascoltatori, sapendo che è per semitoni e che copre 6,5 ottave, quante campane avrà il carillon di Singelberg? Allora, so che c'è un numero in cui si può rispondere,
0: va bene, do subito il numero 079 382 6765, 079 382 6765. Cara Margherita, può ripetere la domanda così i nostri ascoltatori segnano? Vai.
1: Assolutamente. Allora, 6,5 ottave di estensione, ottave come sul pianoforte, e intervalli di un semitono per ogni campana. Quante campane ha il carillon di Singelberg? Direi che per il primo vincitore si potrebbe avere in palio un caffè a Bruxelles.
0: Bellissimo, aspettiamo quando finiamo la nostra corrispondenza, vediamo se qualcuno vincerà. Allora, cara Margherita, tu citavi prima la Corea, ci sono altri carillon nel mondo?
1: Sì, non solo in Belgio, anche se fu proprio in una città che ora è belga e che all'epoca fu dei Paesi Bassi, Oudenaarde, che è attestato un documento scritto che riguarda la costruzione di un carillon. Precedentemente si stima fossero stati costruiti alla fine del Medioevo, fu alla fine del XVI secolo che divennero molto comuni nei Paesi Bassi e in Belgio, e dei veri strumenti da concerto di musica pubblica. Come uscì dall'Europa? Nella prima mondiale, perché venne proprio ritenuto, colto dalle forze alleate come quello strumento tipico che simboleggiava il Belgio, che proprio allora veniva brutalmente devastato. E per questo, quasi per propaganda, ne vennero costruiti prima negli Stati Uniti e poi negli altri paesi alleati, addirittura non solo in Inghilterra, per esempio, ma in tutti i paesi del Commonwealth. E quindi se ne trovano in Nuova Zelanda, a Ottawa, in Canada, a Città del Capo. Questo stimolò anche la creatività dei compositori statunitensi, americani, e proprio da lì arrivano le composizioni moderne per Carillon.
0: E quindi del Carillon non si suona solo musica sacra?
1: No, anzi, proprio nasce nei Paesi Bassi proprio come strumento laico che è ancora vivo, serve nella mia città, Lovanio, è automaticamente azionato ogni quarto d'ora per segnare le ore, così come in molte altre città del Belgio. Ed è una musica molto dolce che, insomma, anziché mettere pressione per lo scandire del tempo, quasi rilassa. E parlavamo di carillon da concerto e in Belgio la tradizione è viva. A Bruges si ha almeno un concerto alla settimana e non bisogna sbagliare le note perché un carillon si sente per tutta la città e chi lo suona e lo apprezza lo definisce come uno strumento che permette alla musica di cadere dal cielo.
0: Allora, Margherita, prima di passare alla mia prossima domanda, un ascoltatore ha scritto 78 campane, è la risposta giusta?
1: Quasi, quasi, vediamo un'approssimazione più accurata. 78 campane in realtà è esattamente il carillon della Corea e vediamo, è sconsigliato l'uso di apparecchi elettronici ovviamente.
0: Ok, allora aspettiamo fino alla fine della corrispondenza,
1: Un
0: rullo di
1: pochino di
0: tamburi,
1: più,
0: va bene, va bene.
1: diciamo fuochino.
0: Fuochino, fuochino, fuochino, diciamo al nostro ascoltatore. E allora, perché costruire questo strumento così poderoso? Si è trattato di una stravaganza del ricchissimo committente che citavamo prima, o è un progetto culturale, preciso?
1: Entrambe le cose. Il personaggio si chiama Fernand Hutz ed è il proprietario di un'azienda logistica del porto e dell'azienda di smistamento rifiuti di Anversa. E è un personaggio già che ha fatto parlare di sé perché ha acquistato uno scheletro di dinosauro, fra le altre cose, e insomma fa investimenti originali oltre che avveduti. Io penso che sia di più di un colpo di testa perché solleva una questione sentita da molti, che i carillon siano in cattive condizioni e non siano mantenuti in modo appropriato, né spia il fatto che anche queste campane devono essere fuse in Olanda perché in Belgio non c'è una fonderia adatta. E l'altro indizio che si tratti un progetto culturale è il fatto che non solo Fernand Hutz è proprietario, ha fondato questa fondazione FEBE o FIBE che si occupa di acquistare opere d'arte di autori belgi classici o contemporanei per poi esporle al pubblico, quindi di sostenere la cultura belga, ma anche attorno a questo carillon si formerà un centro studi internazionale di ricerche sullo strumento, ma anche di composizione e di masterclass. A Mechelen, altra città belga, c'è già un'accademia di carillon che consta di 12 insegnanti e il direttore di questa accademia si felicita della costruzione di questo grande strumento, si preoccupa un po' anche, dice, chi è che verrà a sentire i concerti in mezzo al porto di Anversa? Io invece mi dico un'occasione così, forse i cittadini, anche i turisti, non se la lasceranno sfuggire. Insomma, se foste ad Anversa non lo visitereste? Io sì.
0: Assolutamente sì, assolutamente. Cara Margherita, nel frattempo l'ascoltatrice ci ha risposto di nuovo. Prima ho letto, non avevo individuato il nome, quindi non sapevo se fosse un ascoltatore o un'ascoltatrice. L'ascoltatrice ci ha risposto di nuovo e dice: ogni ottava 12 semitoni, 6,5 ottave ne hanno 78, forse ne aggiungiamo una, quindi 79.
1: Guarda, pensare un'ottava non è facilissimo,
0: Aspetta,
1: comunque ci siamo
0: Margherita, ti
1: quasi.
0: abbiamo perso.
1: Un
0: Riprendi.
1: altro.
0: Non ti
1: Il
0: sentivamo la
1: magico
0: voce.
1: numero? il magico numero è 81. Salutiamo comunque l'ascoltatrice che si chiama
0: Carmela.
1: Grazie Carmela, e insomma sì, ti offriremo comunque un caffè a Bruxelles per la tua partecipazione, ovviamente il viaggio non è incluso.
0: Peccato. Allora grazie Margherita Redaelli che ci ha raccontato la storia di questo carillon monumentale di Singelberg. A presto.
1: Grazie, a presto, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo brano si intitola Palafitta ed è cantato da Marco Lacampo ed è estratto dall'album Flores, un album del 2015. Nel frattempo, prima che la nostra Margherita Redaelli desse la risposta giusta, ci ha scritto Martino con un sonoro 81 indovinando la risposta giusta. Allora, noi continuiamo con il nostro programma di oggi, ci avviciniamo piano piano all'agenda, lo facciamo in musica e ascoltiamo Light Moving di Hilary Hahn.

0: L'agenda.
1: A conclusione della mostra dedicata a pagine d'arte, la Biblioteca Cantonale di Lugano ospita alle 18 una serata speciale incentrata su due recenti pubblicazioni della casa editrice, la raccolta Très peu de bruit, pochissimi rumori, che affianca le poesie di Philippe Jacotet alle incisioni di Gérard de Palacieux. E poi Jeunesse di Franz Mazerel, un'opera del 1947 con il testo introduttivo originale di Thomas Mann ripreso nella nuova traduzione di Anna Ruchat. All'incontro intervengono Matteo Bianchi e Carolina Leite, di editori di pagine d'arte, Antonia Nessi, direttrice del Museo Vincenzo Vela, lo scrittore Fabio Pusterla e il direttore delle biblioteche cantonali Stefano Vassi. Sere. Dalle 18.30 a Villa Saroli la rassegna Fuori Norma propone una riflessione sulla storia del movimento LGBTQIA+. In Italia, in occasione dell'uscita del secondo volume Le radici dell'orgoglio 1972-1983 di Giorgio Bozzo, promosso dalla Fondazione Margherita con la Filanda di Mendrisio e la Casa della Letteratura, l'evento sarà introdotto da Annalisa Izzo, Luca Cereghetti e Mara Travella e condotto dalla giornalista Natascia Bandecchi. Alle 20.30 al Palazzo dei Congressi si terrà la conferenza La Svizzera e il Nuovo Mondo con il presidente della Confederazione e consigliere federale Guy Parmelin. Moderato da Sacha Dalcol, il dibattito affronterà le principali sfide geopolitiche ed economiche del paese, dalle implicazioni della tragedia di Camp Montana e la risposta federalista alle catastrofi e ai complessi negoziati con gli Stati Uniti sui dazi commerciali voluti da Donald Trump, fino alle prospettive future nei rapporti con l'Unione Europea. A chiudere il programma alle 20.45 il cinema d'autore propone la proiezione del film The Orphanage del 2019 della regista afghana Shahrbanosad Sadat. L'evento fa parte della rassegna Porte Aperte sul cinema dal mondo promossa per l'inaugurazione della World Press Photo Exhibition del 2026.

Delirio di grandezza, ha cantato Rosalia, un brano tratto dall'album Matomami del 2022. Tra poco è l'appuntamento con il notiziario delle 7:30, ma ci arriviamo in musica ascoltando Tico Tico, Frank Vignola.

0: Dorothea Emiger, scrittrice svizzera di casa New York, ha vinto il Deutscher Book Prize con Die Holländerinnen, uscito ora in italiano con il titolo Quello che non si può dire. Un viaggio avventuroso nel cuore nero della foresta tropicale tra Panama e Colombia. Fuori dal buio e dentro una storia d'amicizia calda e luminosa. Quella tra Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni che ci fa volare verso vette letterarie e umane. Alla scoperta di una Svezia inedita d'inizio Novecento con Michael Niemi e il suo romanzo storico La pietra e la seta. Dal buio alla luce. Storie spaventose ed amicizia. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. In Engadina un bus olandese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta. Pesante il bilancio. Per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio in alternativa a Hormuz. Apriamo dunque con il grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei Grigioni in Engadina fra Sush e Zernez. Un bus olandese carico di turisti è finito fuori strada e si è ribaltato. Pesante il bilancio, ci sono diversi morti e feriti tra i 48-49 passeggeri. Sul posto per noi c'è Stefano Barbusca. Allora Stefano, com'è la situazione questa mattina? Cosa puoi dirci di più?
4: Innanzitutto che la polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. La polizia, intervenuta sul posto con numerosi agenti insieme ai pompieri e ai sanitari che ieri hanno soccorso i passeggeri che si trovavano a bordo del bus, si è limitata a confermare che nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 17 hanno perso la vita diverse persone e che diverse altre sono state trasportate in ospedale con ambulanze ed elicotteri. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Sush, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Poi la strada è stata riaperta e stamattina in quel tratto c'è solo un semaforo che regola il traffico per il cantiere. Al posto della barriera di Velta ce n'è una temporanea. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento della tragica situazione.
3: E attendiamo quindi aggiornamenti gratis.

0: Stefano Barbusca. Intanto noi proseguiamo con le altre notizie, proseguiamo con una cifra: 219 tonnellate è la quantità di microplastica che ogni anno dall'aria finisce nelle acque e nel suolo in Svizzera. È il risultato di uno studio che per la prima volta analizza in modo sistematico il fenomeno sul piano nazionale, una contaminazione che non risparmia la campagna e le cui conseguenze su ambiente e salute sono ancora poco chiare. I dettagli con Gianluca Olgiati.
1: Un frammento di una bottiglia PET, una fibra sintetica di un indumento sportivo. Ogni giorno un'infinità di microparticelle di plastica finisce nell'ambiente e si accumula. Ricercatori dei laboratori federali sui materiali, EMPA, sulle acque, EAVAC e sull'agricoltura, Agroscope, hanno raccolto per un anno campioni in 5 località, da Zurigo a Magadino, da Payern alla collina di Chaumont, nel massiccio del Giura. I risultati in città, Zurigo, è stato riscontrato il triplo di queste microparticelle, spiega Stefan Reimann dell'EMPA, effetto della densità di popolazione. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è che negli altri 4 campioni, compresa la cima del Chaumont, le quantità sono più o meno simili. In altre parole, la microplastica non è un fenomeno cittadino. Tramite l'aria si diffonde in tutto il territorio. In totale 219 tonnellate all'anno. Tanto? Poco? Difficile dirlo secondo Ralf Keghi dell'Istituto delle Acque EAVAC, ma questa cifra consente una constatazione. Le microplastiche non finiscono nelle acque principalmente tramite gli impianti di depurazione che filtrano bene. Oltre il doppio, 10 tonnellate, proviene direttamente dall'aria. L'insegnamento da trarre per Keghi: combattere il littering, gettare meno rifiuti nell'ambiente. Senza dimenticare un aspetto, la principale fonte di microplastiche rimane di gran lunga l'abrasione degli pneumatici. Su questo i risultati della ricerca saranno pubblicati a breve.
0: Una pena detentiva di quasi 13 anni e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. La sentenza pronunciata ieri dal Tribunale Distrettuale di Zurigo nel processo contro un hacker ucraino. Aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle. Lui si è sempre dichiarato innocente, ma sentiamo Laura Dick.
2: È una sentenza più pesante di quanto richiesto dal Ministero Pubblico per il Tribunale. Che l'uomo fosse coinvolto in una rete internazionale è un dato di fatto, ma non una qualunque. La rete avrebbe perpetrato 1.800 attacchi in 71 paesi diversi. La storia non finisce qui. Una delle presunte menti di questa organizzazione avrebbe avuto legami con il Cremlino e sarebbe morto in circostanze poco chiare nel 2022. Tuttavia la Corte ammette di non avere prove di legami diretti dell'imputato, un 52enne ucraino, con la Russia. Ha però avuto un ruolo chiave negli atti criminali. Nel 2019 l'uomo, residente nel canton Basilea Campagna, aveva colpito diverse aziende svizzere causando perdite milionarie. Tutto inizia con una falsa email inviata a un dipendente. Questo clicca sul link diventando la porta d'accesso ai segreti aziendali e poi il messaggio: pagate o i dati andranno persi. All'epoca attacchi così sofisticati erano ancora relativamente sconosciuti, ricorda la Neue Zürcher Zeitung. Oggi rappresentano invece un business di massa accelerato anche dall'intelligenza artificiale. L'uomo, che ha sempre respinto le accuse, è stato condannato a una pena detentiva di 12 anni e 9 mesi, con 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Una condanna più severa di quanto richiesto dalla procura. La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale.
0: Gestire una società oggi significa dover restare informato pure su tutte le notizie che quotidianamente influiscono anche sul tessuto economico ticinese. Non tutti hanno però la capacità di comprendere subito quali effetti le tensioni geopolitiche dall'altra parte del mondo avranno a livello locale. La Camera di Commercio ha quindi sviluppato un nuovo servizio chiamato GeoRisk Ticino. Scopriamolo nel servizio di Christian Gilardoni.
3: Tra le conseguenze economiche delle guerre, che causano ad esempio sbalzi dei prezzi dell'energia e mancanza di materie prime, l'evoluzione tecnologica con carenze di alcuni componenti chiave come le memorie RAM e i dazi che fanno improvvisamente lievitare i prezzi all'importazione o intralciano le esportazioni, operare sui mercati mondiali sta diventando sempre più complicato. Georisk Ticino si propone come una soluzione. Sergio Giraldo è consulente e analista e collabora con la Camera di Commercio del Canton Ticino per questo progetto.
4: Questo strumento ha, io credo, un grande valore aggiunto perché cerca di dare un indice sintetico e quindi di dare una rappresentazione plastica afferrabile in un momento di qual è la condizione dell'economia ticinese e della Svizzera in quel dato momento. Stiamo parlando di un numero che dice qual è il rischio geopolitico associato all'economia del Canton Ticino e della Svizzera.
3: Su una scala da 1 a 100 fino a 40 si considera che c'è un rischio basso, da 40 a 60 è medio e oltre il rischio diventa elevato. Il primo report assegna per il mese di agosto un 47 alla Svizzera e un 42 al Ticino, che sono quindi entrambi nel rischio medio. Cosa significa e come mai questa differenza con il Ticino che ha un livello di rischio minore?
4: Il rischio medio significa che non ci sono in questo momento fattori grandemente preoccupanti e che però ci sono dei fattori di attenzione da considerare in maniera costante. La differenza tra i due indici, tra Ticino e Svizzera, dipende dalla diversa esposizione delle due economie sui mercati internazionali. Quindi, ad esempio, in questo caso la Svizzera come nazione è più esposta sul settore farmaceutico rispetto al Ticino.
3: Non resta che aspettare e vedere come questo documento di oltre 50 pagine pubblicato una volta al mese riuscirà ad aiutare gli imprenditori a decidere con maggiore consapevolezza.
0: Allora, si parlava delle ripercussioni sull'economia della situazione internazionale e l'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
5: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta l'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
0: E il sud del Libano nella notte è stato scosso da potenti esplosioni a ripetizione, un attacco senza precedenti negli ultimi due anni, esplosioni causate da Israele che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei dell'organizzazione armata Hezbollah, alleata dell'Iran. Un'azione militare che ha chiare ripercussioni politiche, ce ne parla Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore che segue le vicende libanesi e medio orientali.
6: Con la scenografica quanto spaventosa distruzione del sistema difensivo arretrato di Hezbollah sulla collina bunker di Al-Itaher, sopra la città chiave di Nabatieh, sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna due punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Al-Itaher, che offre l'accesso alla bassa valle della Bekaa e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutta la guerra in corso da 3 anni tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
0: E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato anche davanti al Tribunale Amministrativo Federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Ma sentiamo una reazione appunto dello storico Wettstein.
7: Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961, si trovava a Kloten in Svizzera, per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
0: E queste in sintesi erano le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meschal, subito alla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como che ha messo sotto 4-1 il Lipsia realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. I giallorossi sono rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo 2 anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Dalla Champions alla Challenge League, dove oggi si apre l'ottava giornata. La capolista Stade Lausanne ospita alle 19.30 il Ville, mentre Yverdon, secondo a 2 punti di distanza, alla stessa ora è impegnato a Rapperswil. In Italia la quarta giornata si apre con il Venezia che riceve la Fiorentina. Primi punti garantiti, insomma, per le due formazioni ferme a quota zero sul fondo classifica. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta pre-campionato. Il Lugano 2-1 a Kloten, unica rete di Ghebè. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dalla Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Skellefteå. Oggi tocca ai campioni svizzeri del Friburgo che ospitano i cechi del Pilsen. Ciclismo, weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e 2 Gran Premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1.37 su Roglic. Infine l'Atletica a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championships, competizione in cui durante 3 giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo ed i freschi vincitori di Diamond League. Tra gli invitati anche 6 atleti svizzeri.
8: La meteo.
10: Al sud ben soleggiato, malgrado qualche annuvolamento, specialmente nella prima parte della giornata. In Engadina al mattino banchi nuvolosi a tratti estesi, ma generalmente asciutto. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 16, nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3.400 metri.

Wow, che ritmo questo brano Charpentier di Renzo Rubino dall'album Il silenzio fa boom del 2024. Bentornati, questa è Verde Aurora al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono nel caso voleste scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Ed eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Noi partiamo con la pagina delle 11.05 di Alphaville: proteine, Alzheimer e ricerca di base. Gea Cereghetti al TEDx di Bellinzona. La nuova responsabile del laboratorio di Protein Self Organization di Bellinzona sarà tra le protagoniste del TEDx Bellinzona. Ad Alphaville racconta il suo percorso nella ricerca biomedica e il ruolo della scienza di base nella comprensione delle malattie neurodegenerative. E poi alle 11.45 Jean Baudrillard, l'America e l'11 settembre. A 25 anni dall'11 settembre rileggiamo il pensiero di Jean Baudrillard tra simulazione, società dei consumi e immaginario americano. Ospite di Alphaville René Capovin, autore del nuovo volume Jean Baudrillard per derive e approdi. Un viaggio nell'opera di uno dei pensatori più originali del Novecento e nella sua sorprendente interpretazione dell'evento assoluto. E come esprimere a parole le trasformazioni più intime di una vita? Come raccontare delle esperienze di scoperte e ribellione sessuale con una lingua piena di pregiudizi? Queste domande suonano attuali, ma provengono dal 1975, da un libro svizzero uscito a Berlino Ovest, tradotto in italiano 50 anni fa. Oggi Casa Grande lo ripubblica. Cambiare pelle, autobiografia di una femminista, scritto da Verena Stefani. Ne parliamo ad Alphaville, ne parlerà Francesca Rodesino ad Alphaville alle 12.05 insieme a Elisa Rossello, con Esther Spinner, collega dell'autrice del libro, e Lila Bevilacqua, traduttrice dello stesso libro. Ma il primo appuntamento con il nostro programma di Rete 2 è subito dopo che ci siamo salutati alle ore 9, è con Laser, giocando a fare Small Talk, un laser a cura di Valentina Grignoli. Gioco è il tema dei documentari immersivi di settembre, un incontro particolare al Locarno Film Festival, luogo dove, anche se non sembra, il gioco è onnipresente. Quel gioco che nelle altre lingue, pensando all'inglese to play, al tedesco spielen e persino al russo i grazie, ma soprattutto al francese. La lingua d'ordinanza a Locarno è il verbo jouer, insomma, quindi il francese è la lingua d'ordinanza e quindi il verbo jouer è la parola che serve e che si usa per giocare. E insomma, questo verbo racconta proprio nell'azione di recitare, quindi giocare e recitare, una parte giocando a essere qualcun altro. Hélène Barr, un'attrice che vive a Parigi ed è la protagonista del film documentario di Matteo Ibarra, Small Talk. Valentina Grignoli l'ha incontrata la sera in cui l'attrice avrebbe sfilato sul tappeto rosso in Piazza Grande per giocare la sua parte. Tra una risata e l'altra, Barr racconta il suo rapporto con la recitazione, i film, l'alta società di Small Talk e la grande importanza che il gioco riveste nella sua vita. Io ricordo, è un laser a cura di Valentina Grignoli.

0: Diversi morti e feriti nell'incidente che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti ieri in Engadina. Attesi maggiori dettagli in tarda mattinata. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dei traffici marittimi. 220 tonnellate di microplastiche finiscono ogni anno in acqua e sul suolo in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza la contaminazione sul piano nazionale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire.

quando la sabbia del deserto la trascorrerà, ti potrai riposare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare.

può tornare. E a un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E a un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare.

0: Un aeroplano a vela, questo è il titolo del brano cantato da Gian Maria Testa e composto anche da lui, tratto dall'album Mongolfiera del 1995, che è stato il debutto discografico di Gian Maria Testa. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento di stampa nazionale, facciamo partire la sigla. Gli influencer stanno rovinando gli US Open, la visione di una Disneyland del tennis divide l'opinione pubblica. Questo è l'articolo che ha scelto per noi Antonio Fumagalli, al quale do subito il buongiorno, corrispondente della Neue Zürcher Zeitung a Bruxelles. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Cristiana, ciao.
0: Allora, che cosa si racconta in questo articolo? Cosa divide l'opinione pubblica?
1: Sì, infatti si potrebbe dire che parliamo di tennis, ma probabilmente dovremmo piuttosto dire che parliamo di grande spettacolo, perché agli US Open questa domanda sta diventando sempre più difficile da rispondere se si parla, ecco, di tennis o piuttosto di spettacolo. L'organizzazione vuole attirare un pubblico sempre più grande e aumentare al massimo gli incassi, molto americano, no? Per farlo lavora anche con degli influencer, fanno dei concerti o proprio un'atmosfera da grande evento. E il direttore, ecco, come hai detto, abbiamo anche scritto nel titolo, il mio collega Nils Bossert ha scritto nel titolo, il direttore della Federazione Americana parla, ecco, di un Disneyland del tennis. Ma di che cosa parliamo esattamente? Il problema è che questa trasformazione sta cominciando a irritare a chi dovrebbe essere nel centro dello spettacolo, sono ovviamente i giocatori. Durante il torneo alcuni influencer hanno per esempio disturbato le partite con urla o stavano ballando in tribuna o facevano delle video durante le partite, eccetera. Per esempio durante un match della grande Naomi Osaka, uno dei migliori giocatori del mondo, un gruppo di ospiti ha iniziato a gridare, a esibirsi davanti alle telecamere proprio mentre che stava per servire la giocatrice, ciò che ovviamente l'ha disturbata. E questi video sono diventati virali, hanno scatenato una valanga di critica e l'accusa è chiara che gli influencer sarebbero interessati soprattutto a se stessi e non al tennis, e che starebbero trasformando il pubblico in una gigantesca, diciamo, vetrina per i loro contenuti.
0: E questi influencer godono anche di determinati privilegi, mi è sembrato di capire.
1: Sì, sono stati invitati ufficialmente, assolutamente, ci sono molto di più che ancora 2 anni fa, e finalmente è un paradosso, perché in fondo è proprio per questo che sono stati invitati, per fare il buzz, no? E l'organizzazione vuole raggiungere anche persone che finora non seguivano il tennis e trasformare il torneo in una esperienza sempre più grande e commerciale. Quindi ecco, assolutamente un paradosso. In effetti il torneo sempre continua a crescere, l'anno scorso ha superato il milione di spettatori e sai Cristina quanto riceve il vincitore o la vincitrice del torneo?
0: Quanto?
1: 5,5 milioni di dollari, mica male, no? Una partita 20 ricevi 5 milioni di dollari, lo prenderemo.
0: Beh, no? Se dovessimo trovare la lampada con il genio, abbiamo solo un desiderio a disposizione, con una partita vinta ci siamo sistemati.
1: Assolutamente, ma i soldi non bastano ovviamente a convincere tutti, e qualche giocatrice, per esempio, ecco, questa Osaka o Coco Gauff o Jessica Pegula, hanno detto che il caos è diventato eccessivo e che comincia a disturbare proprio il lavoro che stanno facendo in campo e chiedono delle regole più chiare. E per finire a Wimbledon, il torneo di tennis per quelli che conoscono, molto più
0: Per
1: tradizionale,
0: eccellenza.
1: no? Assolutamente tutti vestiti in bianco, eccetera. Ovviamente si osserva questa situazione dagli Stati Uniti con molta preoccupazione e secondo alcune indiscrezioni che ecco, il mio collega cita, lì in futuro gli accessori che usano questi influencer come delle luci, per esempio, che utilizzano per i selfie, potrebbero essere confiscati e gli organizzatori di Wimbledon hanno già comunicato che non daranno un accesso speciale a questi content creator, come sono chiamati negli Stati Uniti.
0: Sì, come
1: Eccoti
0: sono chiamati un po'
1: l'articolo
0: ovunque. Un
1: di... Sì,
0: po'
1: vero.
0: ovunque. Allora, io lo risegnalo, lo trovate anche online. Gli influencer stanno rovinando US Open. Punto di domanda. La visione di una Disneyland del tennis divide l'opinione pubblica. Grazie Antonio Fumagalli, buona giornata, alla prossima.
1: Grazie Cristiana, a presto, ciao.

Divertente questo brano interpretato da Daniele Sepe al sassofono e Emilia Zamore, la voce che a tratti sembrava quasi Gabriella Ferri, e il titolo Il Wurzel della Toppa. È tratto dall'Imbroglio del Lenzuolo, un album del 2026 di Daniele Sepe. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica. Ascoltiamo un brano di René Aubry, Petite Fille.

E noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con lo spazio dedicato all'opinione. Il nostro ospite di questa settimana per l'ultima puntata di In altre parole è Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano e poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dal 2009 al 2012 ha diretto Radio 24, successivamente ha insegnato economia per il giornalismo all'Università Cattolica e scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato da Il Sudsidiario.

0: In altre parole,
1: ci sono momenti in cui il corso degli eventi accelera improvvisamente, tracciando un prima e un dopo nell'immaginario collettivo e nell'equilibrio globale. L'11 settembre 2001 è stato indubbiamente uno di questi, una cesura geopolitica che ha ridefinito le regole della sicurezza, della politica estera e delle relazioni internazionali. Oggi, a distanza di anni, ci chiediamo se non ci troviamo anche oggi di fronte a un ennesimo passaggio d'epoca. La crisi dovuta al conflitto in Medio Oriente, le crescenti tensioni attorno alle rotte strategiche dello stretto di Hormuz, i rischi legati agli shock energetici e le persistenti pressioni sull'inflazione. Il quadro macroeconomico e geopolitico torna a mostrare un'elevata incertezza. Ieri la BCE si è riunita poi per la sesta volta quest'anno. Buongiorno Gianfranco Fabi.
2: Buongiorno Cristiana e buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Fabi, stiamo vivendo una cesura epocale come è successo 25 anni fa?
2: Beh, direi un po' troppo parlare di cesura epocale. Sicuramente 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, come titolo del TAG Sanzare oggi, tutto è cambiato e siamo entrati in una nuova era in cui, come diceva giustamente, la sicurezza non è più quella di prima. È un'era in cui prevalgono i conflitti e in cui purtroppo prevale la forza sul diritto. Prevalgono le guerre, prevalgono le azioni di forza, prevale il terrorismo, e questa è un'era di incertezza, un'incertezza complessiva. E indubbiamente quello che sta avvenendo in Medio Oriente, le difficoltà di rifornimenti petroliferi e conseguenze sulle economie mondiali le vediamo tutti i giorni, quindi stiamo ancora vivendo le conseguenze dell'11 settembre.
1: E noi andiamo a fare un focus oggi sul settore economico, quindi le conseguenze che ci riguardano da questo punto di vista. Fabi, la BCE ha deciso ieri di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, portando il tasso sui depositi al 2,50%. Questa mossa è sufficiente, secondo lei, a riportare l'inflazione al target del 2% o indica che si dovrà convivere a lungo con tassi elevati?
2: Beh, la risposta è no, non è sufficiente riportare l'inflazione al target del 2%, e peraltro il 2,5% non può essere considerato un tasso elevato. L'obiettivo dell'inflazione è per le banche centrali quello del 2%, quindi siamo poco sopra questo obiettivo, e l'inflazione attualmente in Europa è del 3,3%, dovuta in gran parte proprio ai prezzi del petrolio, perché quella che viene chiamata l'inflazione core è poco superiore al 2%. Quindi non siamo sicuramente in una situazione di emergenza sotto il fronte dell'inflazione. L'inflazione è sotto controllo, e la Banca Centrale Europea con questa mossa vuole dimostrare di esserci. In fondo ha battuto un colpo che non avrà grandi conseguenze sul fronte dell'inflazione in senso stretto, avrà conseguenze sul fronte dei mutui, sul fronte dei prestiti, sul fronte del costo del denaro, sul fronte di quello che pagheranno gli stati per il debito, ma invece avrà conseguenze questa scelta per indicare un po' le aspettative. Nella politica economica c'è una grande importanza alle aspettative. Questa scelta di alzare i tassi vuole indicare che la BCE è disposta anche a alzarli di più, e quindi a bloccare le aspettative di inflazione per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Il ruolo delle aspettative è importante proprio perché se i mercati aspettano un'inflazione in crescita, è chiaro che l'economia può entrare in una fase di surriscaldamento, come si dice. E in questa vicenda giocano anche degli elementi che riguardano direttamente l'interesse dei singoli paesi e il ruolo del debito. Siamo arrivati negli ultimi anni a dei debiti che hanno sicuramente superato i livelli di guardia. Gli Stati Uniti hanno un debito che supera i 40.000 miliardi, e è chiaro che tassi di interesse più alti obbligano i paesi a pagare su questo debito degli interessi maggiori. Per questo il presidente Trump negli ultimi mesi, ma molto meno adesso con il nuovo governatore della Banca Centrale, prima quando c'era Jerome Powell, insisteva perché riducesse i tassi, cosa che Powell non ha mai fatto. Anche in Europa ci sono debiti in forte crescita e quindi bisogna tener conto anche di questo elemento nel giudicare le scelte delle banche centrali.
1: Però queste scelte hanno anche a che fare con la crisi nello stretto di Hormuz. Alzare i tassi di interesse non fa scendere il prezzo del petrolio. Secondo lei ha senso usare la leva dei tassi per un problema che deriva da fattori energetici e geopolitici?
2: Sì, indubbiamente la leva dei tassi è completamente inutile di fronte al blocco dello Stretto di Hormuz, di fronte all'aumento del petrolio sui mercati internazionali. E invece è utile per cercare di limitare gli effetti che questo prezzo del petrolio alto porta sul resto dell'economia. Sappiamo che il petrolio è un elemento basilare per la logistica, è un elemento basilare per molte, per la realizzazione di molte materie prime e quindi fa parte, diciamo, è all'inizio di una catena del valore che poi si ripercuote su tanti elementi. Quindi cercare di frenare l'espansione di questa catena del valore, dei prezzi in questa catena del valore può essere appunto utile e quindi in questo senso si gioca la scelta, la strategia della Banca Centrale, che forse poteva fare anche un po' di più, perché negli ultimi tempi le banche centrali, soprattutto la Banca Centrale Americana, ha diciamo abbandonato quella che era l'indicazione delle tendenze strategiche per gli anni successivi e hanno scelto di basarsi sui dati più che sulle aspettative. E questa è una mossa forse che rende un po' più opaco il futuro e forse priva un po' di possibilità di incisione delle scelte delle banche centrali. E quindi sotto questo profilo forse sarà da vedere, da giudicare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se questa svolta nella politica di comunicazione delle banche centrali sarà positiva o avrà effetti meno positivi di quanto si poteva attendere.
1: Infatti, la mia prossima domanda sarebbe stata: la BCE non sta frenando così troppo l'economia reale, rischiando quindi di penalizzare la ripresa economica proprio mentre le aziende affrontano i rincari dell'energia? E poi ancora, cosa cambia per chi vive, lavora o fa impresa in Svizzera quando la BCE alza i tassi?
2: Beh, la Svizzera ha il vantaggio di avere una banca centrale che non è collegata alla BCE, il vantaggio sotto il profilo appunto dei tassi di interesse. I tassi di interesse in Svizzera sono a zero e quindi anche l'inflazione è sotto controllo. E sotto questo profilo, indubbiamente il riflesso sulla situazione economica è una situazione economica che con un rialzo dei tassi tende a raffreddare appunto la crescita dell'economia, a diminuire la richiesta di prestiti da parte delle imprese e quindi a diminuire anche gli investimenti, a tenere più sotto controllo appunto l'espansione della massa monetaria, perché uno degli elementi dell'inflazione è il fatto che ci sia tanto denaro a disposizione a cui non corrisponde poi una realtà di beni e servizi. E quindi sotto questo profilo indubbiamente l'economia ne risente perché appunto ha dei costi maggiori da sopportare e delle aspettative in fondo più difficili per il futuro e anche per le cosiddette economie domestiche c'è un costo, il costo dei prestiti, sappiamo che sono molto diffusi, per esempio per l'acquisto dell'automobile, il costo dei mutui per la casa e quindi vedremo aumentare, ma direi non in Svizzera, ma nel resto d'Europa, quello che si paga per le ipoteche.
1: E la Banca Nazionale Svizzera?
2: Ma la Banca Nazionale Svizzera ha la fortuna di stare a guardare, ha soprattutto un compito più che quello di contrastare l'inflazione, ha il compito di evitare che il franco svizzero acquisti troppo valore, deve mantenere la quotazione del franco svizzero in maniera equilibrata, indubbiamente, come negli ultimi mesi, facendo crescere il valore franco-svizzero, e questo ha portato al fatto che le importazioni anche di cose importanti come il petrolio, appunto, costino meno, perché se la valuta è più forte, ecco che le importazioni hanno un minor costo. E quindi mantenere i costi, il livello del franco svizzero in punti equilibrati è indubbiamente un obiettivo che la Banca Centrale Svizzera deve avere, ecco, senza esagerare nella rivalutazione, perché la contropartita è che hanno difficoltà le industrie di esportazione. Ma l'economia Svizzera sta marciando molto bene negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e quindi anche la politica della Banca Nazionale si sta dimostrando una politica positiva, anche per il fatto che poi gli utili della Banca Nazionale sono utili che tutti i cantoni aspettano, perché per statuto una parte significativa degli utili della Banca Nazionale Svizzera devono essere destinati all'economia dei territori, quindi alla Confederazione, ai cantoni. Tony.
1: Allora, con questa bella immagine degli utili della Banca Nazionale Svizzera che arrivano ai cantoni, chiudiamo la nostra ultima puntata insieme di In altre parole. Io la ringrazio Gianfranco Fabi di essere stato con noi questa settimana. Buona giornata, alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima anche a voi, e un saluto a quanti ci hanno seguito.
0: Rete 2.
3: Guarda un po'.

0: Rete 2.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Diversi morti e feriti nell'incidente che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti ieri in Engadina. Attesi maggiori dettagli in tarda mattinata. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un altro punto strategico per il controllo dei traffici marittimi. 220 tonnellate di microplastiche finiscono ogni anno in acqua e suolo in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza la contaminazione sul piano nazionale. Un bus olandese carico di turisti è finito fuori strada e si è ribaltato nel tardo pomeriggio di ieri in Engadina fra Sousse e Zernez. Pesante il bilancio, tra i 48 passeggeri ci sono diversi morti e feriti. Ma sentiamo dal luogo dell'incidente Stefano Barbusca.
2: La polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale, lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Sousse, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento.
1: L'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
3: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
1: 219 tonnellate è la quantità di microplastica che ogni anno dall'aria finisce nelle acque e nel suolo in Svizzera. Per la prima volta uno studio ha analizzato in modo sistematico la contaminazione a livello nazionale. Una contaminazione che non risparmia la campagna e nemmeno le montagne e le cui conseguenze su ambiente e salute sono ancora poco chiare. I dettagli con Gianluca Olgiati.
4: Un frammento di una bottiglia PET, una fibra sintetica di un indumento sportivo. Ogni giorno un'infinità di microparticelle di plastica finisce nell'ambiente e si accumula. Ricercatori dei laboratori federali sui materiali, EMPA, sulle acque, EAVAC e sull'agricoltura.

0: Agricoltura, Agroscope, hanno raccolto per un anno campioni in 5 località, da Zurigo a Magadino, da Payerne alla collina di Chaumont, nel massiccio del Giura. I risultati in città, a Zurigo è stato riscontrato il triplo di queste microparticelle, spiega Stefan Reimann dell'EMPA, effetto della densità di popolazione. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è che negli altri 4 campioni, compresa la cima del Chaumont, le quantità sono più o meno simili. In altre parole, la microplastica non è un fenomeno cittadino. Tramite l'aria si diffonde in tutto il territorio. In totale 219 tonnellate all'anno. Tanto? Poco? Difficile dirlo secondo Ralf Keghi dell'Istituto delle Acque EAVAC, ma questa cifra consente una constatazione. Le microplastiche non finiscono nelle acque principalmente tramite gli impianti di depurazione che filtrano bene. Oltre il doppio, 10 tonnellate, proviene direttamente dall'aria. L'insegnamento da trarre per Keghi: combattere il littering, gettare meno rifiuti nell'ambiente. Senza dimenticare un aspetto, la principale fonte di microplastiche rimane di gran lunga l'abrasione degli pneumatici. Su questo i risultati della ricerca saranno pubblicati a breve.
1: La meteo.
2: A sud ben soleggiato, malgrado qualche annuvolamento, specialmente nella prima parte della giornata. In Engadina al mattino banchi nuvolosi a tratti estesi, ma generalmente asciutto. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura massima sui 25 gradi, in Alta Engadina 16. Nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3400 metri.

0: Musical Genocide, questo è il titolo del brano in D e interpretato da Gregory Porter, pubblicato nel suo album Liquid Spirit, terzo disco del cantante jazz e che è stato il primo pubblicato per l'etichetta Blue Note nel 2013. Bentornati, bentornate, questa è Verde Aurora al microfono, Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, se volete scriverci per salutarci, è 079-382-6765, 079-382-6765. Noi continuiamo in musica e ci spostiamo pian piano verso l'appuntamento con la rivista, cambiando completamente sound rispetto al sound jazz di Musical Genocide. Adesso ascoltiamo Rino Gaetano, Sombrero.
1: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, andale manito hermano con coraje y corazón.

0: La rivista.
1: Con il libro Il cinema era tutto, Emiliano Morreale ripercorre il rapporto tra gli scrittori italiani e le immagini cinematografiche. Questo volume, appena uscito per Einaudi, sta al centro del pezzo di Fabio Massimo Tufarelli, pubblicato su Limina. Buongiorno Fabio Massimo Tufarelli.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
1: Fabio Massimo Tufarelli è sceneggiatore, critico cinematografico e autore di ricerca sul rapporto tra letteratura e cinema. Scrive di cinema per diverse riviste e si occupa di forme del racconto e immagini del contemporaneo. Allora, Tufarelli, qual è l'intuizione principale del saggio di Emiliano Morreale?
2: Allora, l'intuizione principale del saggio di Morreale, che ho trovato molto interessante, è quello di scandagliare fondamentalmente la seconda parte del Novecento fino ad oggi per farci capire quanto il cinema sia entrato capillarmente nell'immaginario collettivo, specialmente quello letterario, in un modo capace di modificarne dall'interno le intere regole come lo conosciamo oggi, insomma.
1: E in che modo il cinema poi ha insegnato agli scrittori del Novecento un nuovo modo di vedere e raccontare la realtà?
2: Allora, noi per dare un po' di contesto dobbiamo immaginarci il cinema in questa fase del Novecento che abbia avuto un'importanza come può essere stata quella del romanzo nell'Ottocento, del teatro nel Settecento, è un oggetto completamente polarizzante. Per quanto riguarda gli scrittori, possiamo dividere in due categorie, in due piccole aree, gli strumenti che loro acquisiscono, il modo in cui il cinema entra all'interno del romanzo. Uno è in un modo metacinematografico, cioè il romanzo, il cinema entra all'interno del romanzo come luogo, quindi ne entrano le citazioni, entra la sala come luogo dove si svolgono dei racconti e poi soprattutto all'interno dei romanzi il cinema entra, vengono acquisiti, perdonatemi, gli strumenti della grammatica cinematografica, cioè i romanzi si iniziano a scrivere molto con il linguaggio cinematografico, se pensiamo alla scrittura per scene, alle dissolvenze, al ritmo. E questo qui, questo...
1: Pronto? Abbiamo perso il contatto con il...
2: Scusate, non vi sentivo più.
1: Ah, ecco, è sparito. Eccoci. Va bene, prego.
2: Allora, insomma, dicevo, viene assorbita la grammatica cinematografica all'interno della forma romanzo e un po' come la conosciamo fino ad oggi.
1: E come hanno vissuto poi questo rapporto con il cinema? Figure così diverse tra loro come Pasolini, Soldati o Alberto Arbasino. Lei ne parla, perché se ne parla anche nel libro che lei in un certo senso recensisce e presenta.
2: Sì, gli esempi di Pasolini e Soldati sono molto importanti perché innanzitutto sono due autori che attraverseranno tutti i mezzi di espressione, passando dalla scrittura per l'appunto di critica cinematografica, il teatro, la televisione, fino ad approdare al cinema. E sono un po' i due autori che forse hanno anche un rapporto proficuo con il cinema e fanno capire soprattutto che la letteratura può convivere con il cinema e per capire anche quanto il cinema fosse al centro in quel periodo storico, l'esempio di Arbasino in cui citiamo questa frase, questa frecciata che lui espresse contro Antonioni, ovvero definì Antonioni un regista cheap, una cosa che oggi magari penseremmo possa far sorridere, ma senza entrare nel merito di questa affermazione ci fa capire quanto il cinema fosse all'interno del panorama intellettuale e quanto fosse anche un mezzo di dibattito, era completamente al centro, una cosa ecco che oggi è abbastanza sparita, insomma se ne parlava sui giornali, se ne parlava in televisione, era completamente al centro del dibattito culturale.
1: Sì, anche se ci sono film che comunque ci fanno parlare, oggi adesso dovrei riandarlo a prendere il quotidiano Il Manifesto pubblica, e la prima pagina si apre con "Non è un film", e si parla praticamente di un film presentato a Venezia che parla di Israele, insomma, e dei bombardamenti di Gaza. Quindi ci sono situazioni, diciamo, non sicuramente non come una volta, ma ci sono alcuni film che comunque scatenano un dibattito.
2: Al cinema in quegli anni, specialmente anche negli anni 60, il cinema era anche un cinema che aveva a che fare con la politica, se pensiamo anche al rapporto di Visconti e alle vicissitudini del Gattopardo con il Partito Comunista. Insomma, era un periodo in cui il cinema era centrale anche sul piano politico, sociale, politico, intellettuale.
1: E che ruolo ha avuto la sala del cinema nell'Italia del neorealismo e del boom economico, quindi?
2: E allora, la sala nel neorealismo, è impossibile anche in questo caso non tirare in mezzo Pasolini, perché la sala ce la dobbiamo immaginare in quegli anni del neorealismo come un luogo veramente molto particolare, come lo definisce Monreale sempre nel capitolo dedicato a Pasolini, in cui scorre un sottotesto mistico e sensuale, cioè la sala era un luogo molto carnale, cioè se pensiamo che all'interno ci si poteva dormire, c'era gente che mangiava, si consumavano dei rapporti in questa oscurità mentre le immagini scorrevano, come l'esempio che poi viene fatto ad esempio in Una vita violenta di Pasolini, in cui i protagonisti del sottoproletariato romano comunque si aggirano per le varie sale, in cui scoppiano delle risse, in cui insomma il film non è l'unico motivo per cui si è lì. E questa è un po' la sala, diciamo, nel periodo del neorealismo. Poi negli anni 60, con il boom economico e un'economia completamente diversa, il cinema diventa, si apre quello che è anche il periodo d'oro del cinema, le sale si moltiplicano e il cinema è oggettivamente davanti a tutti ed è la grande attrazione di cui non si può fare a meno.
1: E cos'è rimasto di quell'influenza del cinema nella scrittura oggi, secondo lei?
2: Io penso che del cinema, il cinema è rimasto ancora molto presente nella letteratura, sicuramente in un modo molto più nostalgico, ma questo ce lo fa pensare anche già alla frase che dà il titolo al libro di Monreale, che è una frase di Leonardo Sciascia, che parlando della sua generazione diceva: per me e per la mia generazione il cinema era tutto. Ecco, quell'era già faceva, diciamo, presupporre un passaggio storico, un qualcosa che non è più come prima. Oggi è interessante domandarsi che fine farà il cinema, ma più che fine farà il cinema come luogo, che cosa oggi è alla pari portata, diciamo, di ciò che era il cinema nel Novecento. Infatti c'è una domanda che io lascio aperta alla fine dell'articolo, ed è proprio quella di domandarsi cosa oggi sta formando le nuove generazioni, lo sguardo delle nuove generazioni, come è stato un po' il cinema nel Novecento per gli scrittori, soprattutto perché viviamo in un'epoca in cui l'immagine non è più una novità. Pensiamo ai nativi digitali, viviamo bombardati dalle immagini, viviamo soprattutto nel periodo della frammentazione audiovisiva, piccoli dispositivi. Quindi è interessante spostare questo discorso e chiedersi magari tra 50 anni quale libro si potrà scrivere, insomma, simile a quello di Monreale, per capire cosa oggi ha la stessa portata.
1: Allora io cito il titolo del pezzo di Fabio Massimo Tufarelli, così potete andare a rintracciarlo sulla rivista online Limina e leggerlo: "Se l'ossessione del cinema abita la letteratura". Grazie Fabio Massimo Tufarelli, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: E questo era Snatch It Bad and Hold It, cantato e interpretato da Van Morrison, tratto dall'album Somebody Try to Sell Me. E Bridge del 2026. Adesso ascoltiamo Eartha Kitt con I Want to Be Evil.
1: I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not.
0: Ed è arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà, giocando a fare Small Talk, un laser a cura di Valentina Grignoli. Il gioco è il tema dei documentari immersivi di settembre, un incontro particolare al Locarno Film Festival, luogo dove, anche se non sembra, il gioco è onnipresente, quel gioco che nelle altre lingue, pensando all'inglese, si dice to play, o al tedesco spielen, o persino al russo che si dice igrati. Ma soprattutto al francese, la lingua d'ordinanza qui a Locarno, dove ha fatto il suo laser Valentina Grignoli. E insomma, il verbo jouer racconta proprio dell'azione di recitare una parte giocando a essere qualcun altro. Hélène Barr è un'attrice che vive a Parigi ed è protagonista del film documentario di Matteo Ibarra Small Talk. Valentina Grignoli l'ha incontrata la sera in cui l'attrice avrebbe sfilato sul tappeto rosso in Piazza Grande. Grazie per averci seguito questa settimana, grazie a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.
2: I want to change my seat just so I can step on.

0: 上面说话的时候，把南面的军官。
1: Excellent, après-midi, Don Carlo. Bienvenue à toutes et tous. On est honoré de présenter.
2: Locarno, agosto 2026, Film Festival. Fa molto caldo. C'è sempre tanta, tanta gente, parecchi film. Io guardo, ascolto e poi penso che in fondo si gioca sempre a un gioco. Sul palco, con le sue regole, dietro lo schermo, il gioco degli attori, nelle storie che ci vengono raccontate, le relazioni e tra il pubblico, il gioco della sedia. Assistendo alla proiezione di un film documentario dal malizioso titolo Small Talk di Matteo Ibarra, ho scoperto il gioco di un'attrice, Hélène Barrès, e mi sono lasciata affascinare, trasportare, tanto che un pomeriggio l'ho invitata a un bar in Piazza Grande e mi sono fatta raccontare.
3: È il mio primo evento sul tappeto rosso, quindi ho deciso di fare le cose in grande. Sono andata da Emmaus e ho detto: datemi tutto ciò che luccica. E per 15 euro ho preso un mucchio di collane a forma di diamante che indosserò tutte quante. E ho comprato un abito lungo in stile hollywoodiano. E poi mi faccio la piega. Ecco, la totale.
4: Una robe lunga un po' Hollywood. E je vais me faire un brushing, voilà, la totale.
5: Tu vas jouer le rôle, mais.
2: Certo, starai al gioco. Ma in fondo tu, nella vita, giochi. Che cosa significa giocare, jouer, inteso come recitare, per te?
5: Qu'est-ce que c'est le jeu?
4: Je dirais que c'est un truc de présence dans une situation.
3: Direi che significa essere presenti in una situazione e capire come all'interno di quella situazione, cercando, giocando, sperimentando, posso trovare qualcosa che sembri davvero reale. In realtà è proprio così che gioco, è ciò che mi piace, giocare con le situazioni e con le persone, sia al lavoro che nella vita privata. Non mi piace giocare ai giochi da tavolo con delle regole, anche se le regole vanno bene. Quindi giocare io lo intendo come la recitazione, ma anche la vita di tutti i giorni. Si tratta di mettere un po' alla prova i limiti delle persone, vedere come reagiscono, senza essere duri ovviamente, ma cercando di creare reazioni leggermente inaspettate. Ecco, è questo che mi piace.
4: Ouais, essayer de créer des réactions un peu inattendues, j'aime bien.
5: T'as toujours désiré.
2: Hai sempre voluto recitare?
5: Comment t'as commencé à jouer?
4: Quand j'étais petite, je faisais des cours de théâtre et ça se passait bien.
3: Da piccola ho preso lezioni di recitazione e andava bene, mi piaceva. Nessuno nella mia famiglia svolge una professione artistica, quindi non mi ero mai immaginata di fare l'attrice. L'idea è arrivata più tardi. Ero all'università e ho iniziato a frequentare e a conoscere un sacco di persone che facevano gli attori. E lì ho pensato, voglio farlo anch'io, sembra divertente. Avevano tutto il tempo per uscire la sera. E quindi ho pensato, che vita da sogno. E beh, ci è voluto un po'. Ho iniziato creando un curriculum da attrice fasullo, come se avessi frequentato una scuola di recitazione, girato dei cortometraggi. È successo tanto tempo fa. Era per poter fare dei cortometraggi, giusto per capire se mi piacesse davvero, se avrei voluto farlo. Sono riuscita a farne due o tre, mi è piaciuto e quindi mi sono detta, facciamo una scuola di recitazione per provarci davvero. In Francia ci sono le scuole nazionali, conservatori e tutto il resto. È vero che nel mio ambiente non ne avevo mai sentito parlare, quindi non ho seguito quella strada che mi avrebbe portato a fare più teatro. Ero già grande quando ho cominciato, quindi sono andata direttamente in una scuola privata chiamata Actors Lab a Parigi, dove ho conosciuto un sacco di persone interessanti. Beh, poi c'erano le problematiche che si incontrano nella maggior parte dei corsi di recitazione, direi. Ma comunque ho conosciuto un sacco di gente, soprattutto ho capito com'era la professione di attore in termini di lavoro, come funzionava il tutto. Quindi, quando sono uscita da lì, non ero completamente fuori posto.
4: J'avais l'impression de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà.
5: Et donc tu as tout de suite commencé après à faire des courts-métrages.
2: Ok, quindi hai subito iniziato a fare film. Come funziona? Vai in una scuola di cinema, ti costruisci la tua rete di contatti e poi?
5: Tu fais des contacts en fait. Tu fais un carnet d'adresse aussi.
4: Ouais, bah moi ça a mis beaucoup de temps.
3: Sì, beh, poi ci vuole davvero del tempo. Ho trovato il mio primo agente, ma non riuscivo a procurarmi molti provini, quindi ho fatto un sacco di altre cose. Organizzavo feste di compleanno per bambini per poter mantenere il mio status di intermittente dello spettacolo. Mi vestivo da Elsa di Frozen. Onestamente è stato fantastico. Ho imparato molte cose che uso ancora oggi come attrice perché il pubblico che avevo era davvero esigente. I bambini devi tenerli concentrati, metterli nell'atmosfera giusta. Se non gli piace qualcosa o non lo trovano interessante, te lo dicono subito. È stato un buon esercizio, l'ho fatto diversi anni. Poi ho avuto un nuovo agente che mi ha trovato più lavoro e così ho iniziato a fare televisione, a recitare in serie, più cortometraggi e in parallelo ho girato un mio documentario. In questo documentario il mio personaggio è affiancato a mia cugina, Evelyn, che ha una malattia che l'ha resa cieca. Ha 60 anni ed è troppo divertente. È la storia di entrambe mentre stiamo attraversando un periodo difficile. Lei ha le cimici da letto. Io mi sto separando dal mio ragazzo, quindi non ho più un appartamento. E allora decidiamo di andare in vacanza per vedere se da qualche altra parte l'atmosfera è migliore. E così andiamo sulle rive del lago Lemano per ricaricarci un po'. Attraverso questo film, anche perché mi stavo posizionando in un altro modo come regista, ho imparato tantissimo sulla recitazione e ho incontrato molte persone, tra le quali Matteo Ibarra, che mi ha offerto poi un ruolo nel suo film Small Talk, presentato qui a Locarno.
4: Notamment Matteo che mi ha proposto di tournare nel film Small Talk che è presentato oggi a Locarno.
5: Com'è essere realizzatrice e attrice al même temps?
2: Com'è essere regista e attrice allo stesso tempo? Come si recita un personaggio?
4: Bah, en fait, oui, je me sens dans mon documentaire où je suis un personnage, je me sens pas actrice parce que j'invente rien. Pour moi, j'avais cette exigence si je présente mon film comme un documentaire.
5: De là, hein?
4: Mamma mia! Je vais marcher avec mes talons de 12 cm que je gère très très mal.
5: Ah oui, en plus là sur le pavé, ça va être.
4: Peut-être je l'aimais pas.
5: Non, mais il y a le tapis rouge, t'inquiète.
4: Oui. Au pire, je mettrais des claquettes dans mon sac à main. Ouais, du coup, pour moi, je me sentais pas comme une
3: actrice. Sì, quindi riprendiamo. Io non mi sentivo un'attrice perché non dovevo creare cose che provenivano da qualcun altro. Semplicemente vivevo il momento. Certo, lo stavo mettendo in scena, dirigendo la situazione dall'interno, perché ero io a creare le conversazioni con mia cugina e a guidarle un po'. Ma per me non era la stessa cosa. E in effetti, almeno in quella situazione, quando ero la protagonista e allo stesso tempo la regista, penso che tutto questo richiedesse la stessa cosa rispetto al gioco. Bisognava lasciarsi andare ed essere attenti a ciò che accadeva intorno per potersi adattare costantemente. Sì, penso che sia questo che mi abbia aiutato e continua ad aiutarmi di più. E non dare nulla per scontato di ciò che accadrà. Pensi che la scena si svolgerà in un certo modo, va bene, ma se poi prende una piega diversa, beh, devi essere flessibile, assecondarla. Nella recitazione mi piace fare così. Ho lavorato molto con persone che mi hanno dato molta libertà, come in Small Talk, e un enorme spazio per l'improvvisazione.
4: E un enorme place all'improvvisazione.
5: Donc c'est nécessaire l'improvvisazione dans le jeu, en fait.
4: En fait, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont vachement techniques qui peuvent.
3: In realtà dipende dalla persona. Credo che ci siano attori incredibilmente abili tecnicamente, capaci di replicare la stessa ripresa 5 volte con le stesse emozioni, negli stessi punti e di correggere gli errori con altrettanta bravura. Personalmente, ciò che più mi piace della recitazione, pur essendo generalmente brava in questo genere di cose, è l'elemento imprevisto. È la sorpresa, l'essere sorpresa da un'emozione improvvisa, dalla reazione del mio partner, il portare la scena in una direzione inaspettata. Ecco cosa mi appassiona di più del gioco, della recitazione.
4: Ça c'est ce qui me plaît le plus dans le jeu.
5: Dans le théâtre, il faut être là,
6: a teatro devi essere lì, stare nel momento, non puoi fermarti. Ma nel cinema c'è la possibilità di poter tagliare, quindi puoi prenderti tutto il tempo necessario per sentire davvero ogni cosa. Non trovi?
4: Bah sì sì, ma ça c'est dans l'idéal, ça veut dire que tu sais que tu as une scène difficile à 16h, bah peut-être.
3: Beh sì, questo è lo scenario ideale. Significa che se sai di avere una scena difficile alle 16, se hai un posto tranquillo, ti puoi preparare prima e lavorare sulle tue emozioni. Ma beh, la scena potrebbe essere in ritardo o potresti aver iniziato a prepararti troppo presto. La scena potrebbe essere stata spostata, rinviata. Voglio dire, penso che il teatro debba essere incredibilmente difficile. Bisogna essere completamente presenti in ogni istante. Ma la difficoltà nel cinema sta nel dover fare più riprese, ripetere la stessa scena più volte. Quindi entrambi hanno le loro esigenze per la recitazione, il gioco.
4: Plusieurs fois, donc les deux ont leur exigence au niveau du jeu, quoi.
5: Le film che tu presenti ici.
6: Come si chiama il film che ti vede attrice protagonista a Locarno?
4: Small Talk.
5: E tu joues quoi?
4: C'est l'histoire de Charlie qui vend des chaussures par téléphone, des chaussures de luxe et qui aimerait.
3: È la storia di Charlie che vende scarpe di lusso per telefono e vorrebbe fare carriera. Decide quindi di prendere una scorciatoia insolita e iscriversi a una scuola di buone maniere per imparare a comportarsi correttamente con l'élite internazionale e farsi una rubrica di indirizzi utili.
4: Comporter avec l'élite internationale e se fare un carnet d'adresse.
5: Ok, super. C'est un documentaire.
4: C'est un. Moi, je dirais plus. En fait, c'est une fiction dans un cadre réel.
5: Donc, t'es un personnage.
6: Quindi, tu sei un personaggio che agisce in una situazione reale. E come si gestisce il gioco in questo caso?
5: Ça ressemble plus difficile.
4: C'est un travail différent, c'est juste qu'en fait, bah, déjà, tu peux pas.
3: È un tipo di lavoro differente, non puoi, tutto il giorno devi essere nel tuo personaggio, mantenere il suo atteggiamento, i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi interessi, quindi devi essere costantemente nella sua mente e non si taglia mai scena. Forse alla fine quindi è più facile perché sei sempre lì. Allo stesso modo in un'ambientazione reale devi esserne iperconsapevole, fare di tutto per essere sempre attenta. E se succede qualcosa, se puoi creare una scena che funziona perché hai prestato attenzione alla situazione, lo devi fare. Quindi rimanere sempre nel personaggio, essere super attenti e allo stesso tempo rispettosi e sinceri verso le persone intorno a te, perché quello che ti danno è la loro verità. Ciò che ho giocato di più, messo in risalto nella mia recitazione, è stato ciò che interessava davvero al personaggio di Charlie. Il desiderio per questa scuola che funzionasse, il suo desiderio di avere successo nel settore del lusso per assicurarsi un futuro. Non è che fosse necessariamente una persona venale o che desiderasse borse Chanel, era semplicemente una persona che voleva avanzare professionalmente per raggiungere una sorta di sicurezza. E quindi è su questo che ho puntato costantemente. Ho mantenuto i miei tratti di carattere. Matteo spesso mi chiedeva di accentuare certi aspetti della mia personalità, come la mia spontaneità, per esempio. Anche i legami che ho creato con le persone, non ho forzato nulla. Le ragazze che si vedono nel film sono ragazze che mi hanno incuriosito, ragazze con quali sono andata d'accordo, ed è anche per questo che poi hanno voluto partecipare alle riprese.
5: En fait, ça se passait comment? Il y avait une caméra fixe et puis après.
6: Ho un sacco di domande. Ma com'era? C'era una telecamera fissa che filmava continuamente e avete scelto le scene migliori? E le altre ragazze si sentivano libere di parlare con te?
5: Il y avait cette liberté, elles se sentaient libres.
4: Elles se sentaient hyper libres. Et il y en a qui n'avaient pas envie de participer au film, avec qui je m'entendais très bien en dehors de la caméra.
3: Sì, si sentivano incredibilmente libere. Poi c'era anche chi invece non voleva partecipare al film, ragazze con le quali andavo molto d'accordo fuori dalle telecamere. Filmavano molto, non tutto, ma molto. La telecamera non era accesa tutto il tempo, si posizionava in punti strategici dell'aula. Ci seguiva un po', dipendeva dal giorno, a volte le riprese si concentravano di più sulle pause, sul pranzo, a volte di più sulle lezioni. Alla fine, e avevamo 160 ore di girato grezzo, che è davvero tanto per un mese e mezzo di riprese, è enorme, credo. Ma poi hanno montato, tagliato, incollato, ed è questo che mi è sembrato strano quando ho visto il film. Non è come un film classico dove sai esattamente quale scena hai girato. Certo, magari una scena viene spostata, un'altra tagliata o riorganizzata, ma sai cosa vedrai. In questo caso, in Small Talk, avrebbero invece potuto fare molte scene diverse, e quindi quando l'ho visto mi ha spiazzato un po'. Mi è piaciuto subito.
4: L'objet fini come il è qua.
5: Cette école, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu le film, en fait, c'était quoi?
4: C'était une école qui apprend à comment se comporter, alors comment être.
3: È una scuola che insegna come comportarsi, come gestire bene la casa, come avere buone maniere a livello internazionale e al contempo essere una donna d'affari di successo. La scuola si è evoluta un po' insieme alla società. Prima la società voleva che le donne fossero solo brave casalinghe, quindi insegnava solo quello. Ora si è capito che le donne devono essere sia donne d'affari che brave padrone di casa. Si è deciso di insegnare loro entrambe le cose. Quindi avevamo corsi di business, corsi per presentarsi alle cene di lavoro e corsi su come comporre un menù. Era molto vario. E c'era anche un ottimo corso sui contratti matrimoniali. Beh, io non ho intenzione di sposarmi, ma la cosa divertente rispetto a matrimonio e viaggi è che, no, io non ho viaggiato molto, ma parlare di questi paesi in continuazione mi ha fatto venire davvero voglia di viaggiare. E vedendo tutte queste foto di matrimoni e cerimonie, ho pensato, anch'io lo voglio.
4: Mariage de cérémonie, je me suis dit, et moi, bah, moi aussi alors. Voilà, donc ils vont quand
5: même t'as donné des fêtes, des parties, des réceptions à la maison?
4: Moi chez moi?
5: Oui.
4: Non, toujours pas.
6: In realtà, questa è una scuola solo per ragazze, per donne. Quindi sono solo le donne che devono imparare come comportarsi nel mondo?
4: Comment être au monde et comment évoluer dans un certain monde, bien sûr, hein, c'est pas...
3: Esattamente, come stare al mondo e come muoversi in un certo modo nel mondo, naturalmente. Ma poi, dobbiamo davvero evolvere in un certo modo e muoverci in questo certo mondo? A giocare il gioco? E per tornare al gioco, appunto, vero è che le ragazze erano molto più abituate a questo tipo di gioco tra la persona privata e la persona pubblica. Non erano bipolari, ben inteso, ma sono riuscite a stare al gioco davvero bene. Ti facevano l'occhiolino di sfuggita e poi rimanevano concentrate e durante le pause erano molto più divertenti e rilassate. È vero, per me, per il mio personaggio, prestare attenzione a tutto ciò era incredibile. Impegnativo. Tenere bene la forchetta, infilzarla correttamente, come portare il cibo alla bocca, come prendere il bicchiere, stare attenta quando parlavo, quando masticavo, come mi alzavo in piedi. Tutto questo richiedeva una certa attenzione. Bisognava essere estremamente consapevoli di ciò che si faceva. E invece nel gioco stesso, nella recitazione, io ho la sensazione di essere nel posto giusto quando mi lascio andare completamente e non mi rendo conto di quello che sto facendo. Quindi ho dovuto sia lasciarmi andare per permettere alla giocosità di emergere e trovare momenti in cui potessi mostrare chi fosse il mio personaggio, sia rispettare tutte le regole, altrimenti il film sarebbe finito. Non mi avrebbero mai permesso di continuare il percorso alla scuola. Mi avrebbero detto, lei non ce la può fare.
4: Ils allaient nous dire, elle est pas possible.
5: Donc, donc tu as dû apprendre à jouer à nouveau, en fait, à jouer un autre rôle.
4: Ouais. J'ai joué mon personnage qui lui a appris à jouer un autre rôle.
3: Ho interpretato donc, il mio personaggio che interpretava un ruolo diverso. È stato complicato.
4: Après,
3: sono sopravvissuta, ma dopo non ho più avuto voglia di parlare per un mese. Non mi era mai successo prima in vita mia. Non che non parlassi affatto, ma ero meno loquace. Ero in modalità, ho parlato abbastanza. Ora ho bisogno di una pausa.
4: Il me faut une pause là.
5: E donc c'était un jeu avec des règles.
6: Sì, capisco perfettamente. Quindi questa scuola era un gioco con delle regole. E in realtà l'idea è anche quella che una donna debba recitare un ruolo. Giocare con delle regole precise nella vita per essere qualcuno. È così?
5: Per essere qualcuno. C'est ça?
4: Bah, c'est ce qu'on demande aux femmes en général, parle moins fort, rigole moins fort, parle moins que ton compagnon.
3: Beh, questo è quello che viene richiesto alle donne in generale. Parla a voce più bassa, ridi un po' meno forte, discuti di meno con il tuo compagno. In generale, non sempre, ma insomma, sono cose che abbiamo sentito tutte. Stai al tuo posto, modera la tua personalità e tutto il resto. È un po' come mettere tutte le donne in uno schema predefinito perché possono avere successo in questa società. E non intendo solo la scuola, qui parlo in generale, in senso lato. La scuola applica semplicemente ciò che ci si aspetta dalle donne nella società. È un riflesso.
4: Ce qu'on demande aux femmes dans la société, quoi, c'est qu'un reflet, en fait. Et du coup, fallait pas faire ça, quoi.
5: Okay. dès que t'as terminé la formation et le film, t'as gardé un peu ça?
4: J'ai clairement été endoctrinée dans la bonne manière. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'au début, mon frère, il arrêtait pas de me dire, mais c'est n'importe quoi.
3: Sono chiaramente stata indottrinata. No, sto scherzando. Ma è vero che all'inizio mio fratello continuava a dirmi, questa scuola è ridicola, 6 settimane con forchette e coltelli tutto il tempo. E io invece difendevo la scuola. Gli dicevo, ma no, cosa credi? Abbiamo imparato molto. Si tratta di non mettere le persone a disagio. E la cosa interessante, tra l'altro, è stata anche imparare a non mettere a disagio le persone nei paesi diversi del mondo. Quindi all'inizio era un po'... avevo delle ambizioni. Una era, organizzerò delle feste, delle serate. Ma non ti mentirò dicendo che quelle ambizioni sono state ridimensionate. Sì, è così. Ecco, ora riesco a tenere meglio il mio bicchiere di vino, piccoli dettagli, così.
4: Des petits détails comme ça, mais... Okay.
5: Donc hier soir à la fête, t'étais en mode small talk ou t'étais en mode... Non, Hélène...
4: J'étais en mode brutal, non, je rigole. Non, mais j'étais en mode moi-même, c'est toujours plus agréable, non?
5: Je ne te connais pas, mais en parlant avec toi, j'ai comme l'impression que...
6: Non ti conosco, ma parlando con te ho l'impressione che recitare, giocare sia qualcosa che fai per lavorare, certo, ma anche qualcosa che fai nella vita di tutti i giorni.
4: Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Enfin, moi j'aime bien. Après, je vais pas mettre...
3: Sì, certo, è un piacere. Beh, io di sicuro mi diverto. Poi non lo intendo come farmi passare per una contessa. Preferisco giocare, divertirmi interagendo con le persone e cose di questo tipo. Giocare, ma non inizierò certo improvvisamente a interpretare un personaggio o qualcosa del genere. Ci sono persone che sono davvero brave in questo, nell'interpretazione. Hanno una vasta gamma di personaggi che sanno fare, per esempio. Non è il mio caso, lo trovo imbarazzante. No, no, per me è imbarazzante.
4: No, no, c'est gênant.
5: Pourrais-tu imaginer ta vie sans le jeu?
4: Le jeu-jeu, acting.
3: Il gioco-gioco? Acting?
4: No.
3: Seriamente, io amo questa professione, la adoro, la trovo incredibilmente potente. Le emozioni che puoi provare, creare, tutto il resto, e le esperienze che puoi vivere, i legami che puoi tessere con le persone grazie a questo mestiere. Penso che sia semplicemente fantastico e mi ci è voluto così tanto tempo per riuscire finalmente a lavorare che di sicuro non cambierò rotta proprio ora. Ma vedremo cosa mi riserva la vita.
4: Mais après on verra de quoi la vie est faite. Et toi, est-ce que tu joues dans la vie?
5: Dans la vie?
4: Comment tu joues? C'est quoi qui t'amuse?
5: Qui m'amuse? Bah, je crée des histoires, je fais des personnages, oui, je fais des imitations, beaucoup, mais à la maison, quand je me sens à l'aise. J'ai fait du théâtre, beaucoup, mais... Oui.
4: Ah bah toi, t'es ce genre d'actrice, excellent.
5: Bon, la dernière question, c'est... En tant que, oui, c'est un peu lié au film, et un peu...
6: L'ultima domanda è in qualche modo legata al film, ne abbiamo già parlato, ma pensi che noi, in quanto donne, siamo costrette a recitare nella vita? Dobbiamo giocare a un gioco più degli uomini?
5: Il faut jouer, on joue plus que les hommes.
4: Ai ai ai. Bah, il nous est imposé.
3: No, penso che. Ai ai ai, ci è stato imposto un certo gioco, ma è stato imposto un certo gioco anche a loro. Poi tutto dipende dalla tua educazione, fino a che punto hanno cercato di importi questo gioco e questo ruolo della brava donna che ascolta, che si prende cura degli altri, che mette la carriera del marito prima della propria. In realtà dipende tutto dall'educazione ricevuta. Credo che se non ne abbiamo voglia, nessuno ci obbliga.
6: Non credi che ci siano donne che giocano al gioco imposto senza nemmeno rendersene conto? Rispettano le regole senza accorgersene. interpretano un ruolo?
4: Jouent un personnage dans un sens, certains hommes.
3: Ma sì, ma anche gli uomini allora in un certo senso interpretano un ruolo. L'uomo virile che protegge, che porta il guadagno a casa. Ci sono ancora visioni molto patriarcali e antiquate. Le persone però si sono evolute come i tempi. In realtà penso che sia un privilegio nella vita poter essere veramente se stessi e ascoltare il proprio istinto. Quindi, se ci si riesce, è fantastico. Poi certo, attenzione, se si è intelligenti e si ha voglia di giocare secondo le proprie regole, come fa il mio personaggio, per ottenere ciò che si desidera, perché no? Purché non ci si faccia del male, purché non abbia un costo troppo alto e purché se ne sia consapevoli. Dopodiché siamo tutti plasmati da questa società. Quindi è un lavoro di decostruzione, tra virgolette, che ognuno di noi deve fare. Osservare se stesso e vedere in relazione agli altri in quale posizione ci poniamo, sia sul lavoro che nella vita personale o sociale.
4: Dans la vie personnelle ou amicale.
7: Ouais. Non, merci. Super. Merci.

0: Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser giocando a fare Small Talk a cura di Valentina Grignoli. Ricordo che questa e altre puntate di Laser sono disponibili sul sito rsi.ch o sul Play RSI.

Odyssey di Christopher Nolan è stato l'evento cinematografico dell'estate, al centro di un vortice di polemiche durato mesi. Un dibattito che con l'arrivo del film è esploso definitivamente. Tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire. Inutile accanirsi sulla fedeltà o meno della copia rispetto all'originale. Ma alla fine, il film, com'è? È, oppure no, un'opera che fa onore ad una storia che continua ad abitare nel nostro immaginario. Con la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua, con lo scrittore e traduttore Edoardo Rialti, Nolan, Ulisse e le impossibilità del ritorno a casa, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 10:30.

0: curate. Sono attese per la tarda mattinata informazioni più precise sul grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Engadine, che ha coinvolto un bus olandese carico di turisti. Per ora la polizia parla di un bilancio pesante di diversi morti e feriti. Sul bus viaggiavano 48 persone oltre all'autista. Stefano Barbusca.
1: La polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, ha accompagnato i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale, lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Susch, un paesino di circa 200 abitanti della Bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un'autogru proveniente dall'Alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento.
0: L'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
2: È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta all'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
0: E nella notte i prezzi del petrolio hanno registrato un netto rialzo. Il barile di greggio Brent del Mare del Nord ha toccato momentaneamente una quotazione vicina ai $110 per poi restare sopra i $100. Il sud del Libano nella notte è stato scosso da potenti esplosioni a ripetizione, un attacco senza precedenti negli ultimi 2 anni. Esplosioni causate da Israele, che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei dell'organizzazione armata Hezbollah, alleata dell'Iran. Un'azione militare che ha chiare ripercussioni politiche, ce ne parla Lorenzo Trombetta.
3: Con la scenografica quanto spaventosa distruzione del sistema difensivo arretrato di Hezbollah sulla collina bunker di Al-Itaher, sopra la città chiave di Nabatieh, sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna 2 punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Al-Itaher, che offre l'accesso alla bassa valle della Bekaa e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutti.

0: la guerra in corso da 3 anni tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1.000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
1: E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato davanti al Tribunale amministrativo federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle attività informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Sentiamo dunque una reazione dello storico Wettstein.
2: Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961, che si trovava a Kloten in Svizzera, per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
1: E queste in sintesi le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein, raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
3: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dal calcio con la Champions League, la prima giornata della fase campionato, che si è chiusa con il fenomenale esordio del Como, che in casa ha superato 4-1 il Lipsia. Sentiamo le parole dell'allenatore Cesc Fabregas a Sky Sport.
4: No, sì, ovvio che sono felice, però la felicità mi durerà 5 minuti perché dopo dobbiamo preparare una bella partita un'altra volta contro il Parma lunedì, dobbiamo avere la stessa energia che abbiamo avuto oggi, però contento ovviamente che è una notte storica per la società, per la città, questo lo capisco molto bene, però adesso umiltà, serenità, continuare a pedalare e niente, la cosa più importante è che questo è un regalo, questo è un grandissimo lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso, che ci troviamo in questa situazione, che tutti lo meritiamo, perfetto, però la Serie A rimane sempre la competizione più importante e penso che qua ci siano allenatori che possono dire la stessa cosa, perché è lo che ti fa andare un'altra volta in alto, è lo che ti dà la fiducia durante tutta la stagione e speriamo di non essere quella squadra, che siamo una squadra molto giovane e dobbiamo andare con attenzione di non essere esa squadra che energia Champions, tutto bene, tutto bene, tutto bene e dopo dimentichiamo un po' la Serie A, perché questo sì che mi farebbe arrabbiare molto, perché per me la cosa più importante è quella, no? E dobbiamo essere performanti ogni 3 giorni, sarà una stagione molto impegnativa per noi e dobbiamo essere bravi a avere quella mentalità là.
3: Le parole di Cesc Fabregas. Anche la Roma era in campo ieri sera a Istanbul, dove ha pareggiato per 1-1 contro il Fenerbahce. Non hanno sbagliato il loro esordio il Bayern Monaco 5-0 al Bodo Glimt e il Manchester United 4-0 agli Azzurri del Sabah. In Italia la quarta giornata di Serie A si apre già questa sera con il Venezia che riceve la Fiorentina. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi domani nella finale del singolare femminile degli US Open. Nella notte Sabalenka si è imposta in 2 set contro Pegula, regola. Ci sono invece voluti 3 set a ribachina per eliminare Coco Gauff. Per l'hockey, l'attaccante svizzero Kevin Fiala è stato sottoposto a un nuovo intervento alla gamba sinistra legato all'operazione già effettuata dopo la rottura riportata alle Olimpiadi. Il giocatore dei Los Angeles Kings salterà all'inizio del training camp e non è ancora chiaro quando potrà tornare in campo. La preparazione di Lugano e Ambrì si è chiusa ieri per entrambe con una sconfitta all'overtime. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Gebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di De Luca, ha invece perso 3-2 alla Gottardo Arena da Rapperswil. Il campionato inizierà martedì prossimo. Per il ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri di Küng, la Vuelta si avvia verso il gran finale. Oggi, terz'ultima tappa, 210 km e 2 gran premi di montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. La maglia rossa Mas deve difendere 1 minuto e 37 su Roglic. Infine, l'atletica a Budapest esordisce il nuovo formato di biennale degli Ultimate Championship, competizione in cui durante i 3 giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo ed i freschi vincitori di Diamond League. Oggi 4 gli svizzeri impegnati: Jason Joseph nelle semifinali dei 110 ostacoli maschili, ma soprattutto Audrey Verrot, Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo nelle semifinali degli 800 femminili.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati a Parade, un caro saluto da Martino Dont. Questa mattina ascolteremo davvero musica da epoche diverse, ad iniziare da una pagina tardo romantica per violino, per poi saltare indietro nel tempo fino alle laudi medievali in occasione della nuova stagione di Cantar di Pietre che si inaugura proprio questo fine settimana. Passeremo poi ancora all'opera lirica con Rossini e i lanci di Rete 2 per anticipare il ridotto dell'opera di questo pomeriggio che parla dell'edizione luganese di Opera for Peace in corso proprio in questi giorni. Dopo il notiziario alle 10.30 anticiperemo poi anche gli ascolti sempre dedicati alla musica svizzera di concerto.ch in onda sempre al pomeriggio per chiudere invece con una recensione oggi a cura di Giordano Montecchi che ci porta nei territori del free jazz. Un programma dunque molto variegato, noi iniziamo subito con Pavel Sporkl e una composizione della cadenza del concerto per violino orchestra numero 1 in re maggiore di Jan Kubelik, che sentiamo proprio questa cadenza dall'opera 6.

La cadenza dal concerto per violino orchestra numero 1 in re maggiore, opera 6 di Jan Kubelik, in questa interpretazione con il violinista ceco Pavel Sporkel. E noi torniamo indietro ora, diamo uno sguardo a quello che è accaduto ieri sera, o per noi stanotte, a New York. Ne abbiamo parlato ieri, al voi che sapete, il debutto di Gustavo Dudamel come direttore artistico, come direttore musicale principale della New York Philharmonic. Ieri era ufficialmente l'inaugurazione, ce ne parlano diversi articoli anche questa mattina, tra cui uno che traiamo dal New York Times, firmato da Adam Nagorny, che ci propone un'intervista che aveva proprio fatto a Dudamel nel suo primo giorno ufficiale, era lo scorso maggio, in cui in carica dunque con le prove con la New York Philharmonic. In titolo è Dudamel approda a New York con grandi ambizioni, un calendario fittissimo. E questo non è un lavoro, è una missione, ha dichiarato il nuovo direttore della New York Philharmonic, dando il via a un mese di concerti prima di portare l'orchestra in tournée in Europa. E ripercorre dunque questo incontro il giornalista. Nel suo primo giorno di lavoro, Gustavo Dudamel è arrivato al Lincoln Center nel giorno era la festa del lavoro, dunque era il primo maggio, per le prime prove d'orchestra, ed è arrivato vestendo sneakers bianche e portando a tracolla una tote bag della New York Philharmonic. È sceso da un SUV nero, da un SUV nero, davanti al Lincoln Center, per davanti all'ingresso degli artisti della David Geffen Hall. Era il suo primo giorno ufficiale di lavoro. Eccoci qui, ha detto, entrando nell'edificio, incrociando i musicisti che arrivavano per le prove. Andiamo. Dudamel, nuovo direttore musicale artistico della Philharmonic, è salito dunque per dare uno sguardo ai nuovi spazi, al suo ufficio, alla sala prove, per affrontare una giornata scandita da prove, in particolare in quel caso della Quinta Sinfonia di Mahler e la Sinfonia numero 5 di Prokofiev. Nell'intervista, alcuni momenti salienti, Dudamel dice: questo non è un lavoro, è una missione, è importante aprire le porte, iniziare a creare un legame con le persone. So che a volte qualcuno si spaventa e si chiede dov'è Brahms, che cos'è tutto questo. Ha poi aggiunto: per me questo è un viaggio. Avremo la possibilità di sviluppare il repertorio fondamentale, che è cruciale, ma anche di essere flessibili e aperti a collaborazioni meravigliose con grandi artisti provenienti da altri ambiti, altri stili. Personalmente non l'ho mai vissuto come qualcosa di scomodo. Nonostante l'entusiasmo suscitato dal suo arrivo, Dudamel, oggi 45enne, si trova ad affrontare sfide che a Los Angeles non aveva ancora incontrato, con il pubblico esigente e critici influenti, e l'impressione, insomma, che la realtà culturale di New York rappresenta un ambiente musicale molto difficile, dove spesso si ha l'impressione che già tutto sia stato fatto. Dovrà contendersi dunque l'attenzione del pubblico, della Carnegie Hall, Metropolitan Opera, in questo nuovo compito. Ma a questo proposito anche il presidente e il direttore generale della Filarmonica ha dichiarato: non si tratta soltanto dell'arrivo di un nuovo direttore musicale, c'è anche nuova musica e una nuova sala, un riferimento naturalmente alla rinnovata David Geffen Hall. Rispetto a prima, conclude, è davvero un mondo nuovo. E dunque, tornando al primo giorno di prove di Dudamel, che è salito sul podio accolto dagli applausi dei musicisti, molti dei quali lo avevano già salutato calorosamente nei corridoi e negli ascensori. Continua dunque l'intervista: credo che ci aspetti un viaggio straordinario. Sono entusiasta e mi sento privilegiato. Cominciamo le prove. Ha quindi alzato la bacchetta e iniziato a dirigere la Quinta Sinfonia di Mahler, una delle sue opere preferite. Dunque, per questo articolo, per concludere un po' questo inizio, dunque, di un nuovo capitolo nella sua carriera, abbiamo parlato ampiamente, al voi che sapete, che potete anche riascoltare sull'applicazione Player RSI oppure semplicemente sul sito della RSI. In ogni caso, noi seguiremo naturalmente Dudamel nel questo suo nuovo incarico nei prossimi mesi. Vediamo se manterrà queste grandi promesse, queste grandi aspettative che cadono sulle sue spalle. Noi ora torniamo a Pavel Sporkel, dunque, e torniamo alla musica, anzi passiamo alla musica di Heinrich Wilhelm Ernst, tema e variazioni sulla canzone e la melodia irlandese popolare di Letzte Rose o The Last Rose of Summer. È l'étude numero 6 per violino solo, una bellissima melodia irlandese con diverse variazioni. Ascoltiamo allora David Sporkel al violino solista da questo disco per Hensler Classic del 2021.

0: Tema e variazioni sulla melodia popolare irlandese The Last Rose of Summer, in questa versione, dunque variazioni di Heinrich Wilhelm Ernst per violino solo, in un'interpretazione di Pavel Sporkel per Hensler Classic, un disco del 2021 intitolato Paganiniana, e da cui abbiamo ascoltato queste altre pagine. Noi ora però ci spostiamo da questo ascolto tardo romantico, torniamo indietro, fino al Medioevo, per parlare di Cantar di Pietre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'ensemble anonima Frottolisti con questa lauda Poiché t'ebbi nel core da un'incisione proprio per Cantar di Pietre. L'edizione era del 2019, mentre adesso sta per iniziare proprio questo fine settimana la nuova edizione 2026. Per l'occasione siamo in collegamento allora con il direttore artistico di Cantar di Pietre, Giovanni Conti, a cui do un caloroso bentornato a Rete 2.
1: Bene, grazie, buongiorno, buongiorno Martino, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Dunque, ci fa piacere Giovanni riaverti qua, ti disturbiamo durante la pensione per parlare comunque di questa lunga tradizione. Dunque, ogni anno torna a Cantare di Pietra con un ricco programma, tra l'altro che si legano sempre a posti molto importanti a livello storico del nostro cantone. Dunque, sempre una proposta concertistica che valorizza diversi aspetti e quest'anno non poteva essere altrimenti celebrate San Francesco.
1: Sì, l'occasione è ghiotta, nel senso che cadendo quest'anno l'800esimo anniversario dalla morte di San Francesco, evento o ricorrenza celebrata praticamente ovunque, noi non potevamo, come dire, esularci dal sottolineare questo appuntamento almeno per due motivi. Il primo è che il territorio del Ticino è da secoli fortemente legato ad una presenza francescana che si è mantenuta anche quando la storia di questo cantone, come altri, ha incontrato un periodo di anticlericalismo acceso e quindi laicizzazione. Proprio i frati cappuccini, che sono una delle branche dell'ordine francescano, non sono mai stati cacciati, al contrario di tutti gli altri ordini religiosi e di altre compagini clericali. Quindi una presenza forte francescana nel territorio della Svizzera italiana. Dall'altra, naturalmente, il fatto che attorno alla figura di Francesco d'Assisi si è prodotta una quantità incalcolabile, potremmo dire, di musica, sia ispirata alla figura del santo, sia come conseguenza della spiritualità di matrice francescana. Quindi l'idea è stata quella di presentare una serie di appuntamenti che in qualche modo fossero o saranno rappresentativi dei diversi modi di fare musica, ora ispirati a Francesco o ispirati dalla spiritualità di Francesco.
0: Certamente. E dunque iniziate proprio questa domenica a Lugano, la salita dei frati alle ore 16, che tra l'altro sarà un evento particolare perché si lega anche alla proiezione di un documentario prodotto anche dalla RSI, Il Soffio delle Montagne, e che si allaccerà poi a un concerto. Puoi spiegarci meglio cosa accadrà domenica alle 16?
1: Esattamente. Questo concerto e questa proiezione entrano diciamo così, nello spazio che da qualche anno abbiamo voluto creare e intitolato Ticinenzia, dedicato proprio alla musica popolare, nel senso che esce un po' dalla tematica, se si vuole, ma va sempre a toccare una radice musicale che affonda nella cultura popolare del nostro territorio. L'abbiamo voluto ospitare ovviamente in un spazio francescano. Si tratta di un documentario che è stato prodotto, come dicevi tu, per la Radio Televisione Svizzera e va ad indagare il rapporto che c'è dal punto di vista della tradizione etnica, la tradizione popolare, dei territori, in questo caso che partono dall'Alta Valle Maggia fino agli Appennini emiliani. C'è un filo diretto, soprattutto nell'utilizzo di certi strumenti musicali, testimoniato dal fatto che negli affreschi dell'Alta Valle Maggia, affreschi medievali o tardo-medievali, sono raffigurati degli strumenti che in realtà non sono mai stati legati alla cultura dei nostri territori, ma proprio per questo ci si è chiesto come mai questi strumenti fossero in epoca tardo-medievale raffigurati negli affreschi delle chiese. E quindi una sorta di indagine ha trovato un legame profondo e ben radicato tra una cultura che è man mano scomparsa nei nostri territori, ma è ancora viva nei territori da cui era partita, cioè l'Appennino emiliano. E dunque il documentario racconta un po' questo rapporto, racconta questo cammino e racconta di chi tiene ancora viva questo fenomeno musicale. Lo vedremo nel documentario, ma soprattutto lo ascolteremo nel concerto che verrà tenuto subito dopo la proiezione del documentario. Proiezione che avverrà all'interno della Biblioteca Salita dei Frati, mentre il concerto sarà sul sagrato della chiesa del Convento dei Frati, visto che il tempo è ancora clemente e la temperatura lo permette. Valla e Scurati, che sono i protagonisti di questo concerto, si esibiranno praticamente sul prato antistante la chiesa, e vivremo questo momento di matrice popolare, ma che in qualche modo incarna una tradizione che si lega alla semplicità e all'immediatezza che è tipica della musica francescana.
0: E dunque l'appuntamento è domenica alle 16 alla Salita dei Frati a Lugano, il Soffio delle Montagne, poi il concerto a Valli e Scurati, mentre guardando già avanti, il prossimo concerto sarà poi il 20 settembre, sempre a Lugano, alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle ore 15, e tutto un programma dedicato al Laudario di Cortona. In che cosa consiste questo secondo appuntamento?
1: Il Laudario di Cortona è un manoscritto conservato appunto a Cortona ed è una delle più straordinarie testimonianze di una forma musicale che è nata proprio nel contesto culturale francescano, la lauda umbra, che poi è divenuta qualcos'altro nel corso del tempo, espandendosi ben oltre i confini dell'Umbria e della Toscana. Il Laudario è la testimonianza di una devozionalità, di una confraternita evidentemente cortonese, ma che nasce appunto come conseguenza della spiritualità francescana. Nell'ambiente francescano nascono le compagnie dei laudesi, appunto, o le confraternite, utilizzano questa forma musicale della lauda, molto semplice, molto immediata, facile da apprendere e da cantare come fenomeno collettivo, e lo utilizzano per celebrare le proprie devozioni nell'immediato nei confronti di Francesco d'Assisi, e poi nel corso del tempo dirette queste devozioni ad altre figure come la Vergine Maria piuttosto che ai santi. E dunque il Laudario di Cortona è una sorta di antologia di questa forma, e quindi l'ensemble Armonioso Incanto, che viene da Perugia, ci darà un saggio, estraendo tra le numerose laudi contenute in questo manoscritto, ci darà un saggio di queste melodie che hanno forme diverse sia dal punto di vista del ritmo sia dal punto di vista della melodia. Sarà un momento diciamo così estremamente suggestivo, soprattutto perché anche questo secondo appuntamento sarà collocato nel contesto di una chiesa di matrice francescana. Non dimentichiamo che Santa Maria degli Angeli fu il convento dei francescani riformati in epoca rinascimentale, e dunque nel contesto giusto, e anche direi dal punto di vista scenografico, sotto il grande affresco dell'Uini, della Crocefissione, sentire questi canti che ci riportano al 1200, inizi 1300, sarà decisamente suggestivo. E su questo filone, diciamo così, andranno tutti gli altri concerti, toccando varie tematiche, sino ad arrivare all'ultimo concerto, dove avremo il primo di novembre ospite il celebre ensemble Reverdy, che quest'anno compie 40 anni di attività e che festeggerà proprio i 40 anni nel contesto di questo concerto interamente dedicato alle laudi di Francesco. Infatti il concerto sarà intitolato Laudarium Franciscanum, proprio perché sarà un ventaglio di laudi dedicate al poverello d'Assisi, ma qui non saremo più come nel Laudario di Cortona, nella lauda del 200 e dell'inizio del 300, ma partendo ovviamente dal 200 arriveremo fino al 400 inoltrato, per testimoniare appunto l'evoluzione di questa lauda, che non rimarrà diciamo così costretta nei confini dell'Umbria e della Toscana, ma si espanderà soprattutto verso nord della penisola italiana, e quindi avremo testimonianze di laudi quattrocentesche contenute ad esempio in manoscritti oggi conservati a Venezia.
0: Dunque un programma molto ricco che vi invitiamo dunque tutti a consultare online, dove potete trovare anche una breve descrizione oltre al programma e al il volantino per approfondire appunto il concetto che sta dietro a tutti gli appuntamenti proposti. Sono davvero diversi, noi non mancheremo naturalmente di nominarli sempre in agenda, soprattutto nei nostri spazi musicali della mattina. Giovanni Conti, grazie mille per averci introdotto a questa nuova stagione di Cantar di Pietre.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Giovanni, che ci permettono di esplorare dunque quest'anno nell'ottocentesimo di San Francesco proprio il retaggio musicale di matrice francescana. Grazie mille Giovanni per essere stato con noi, un buon proseguimento.
1: Grazie a voi e a presto.

0: La lauda si è laudato San Francesco con l'ensemble La Reverdie, che proprio in occasione di questa prossima edizione di Cantar di Pietre festeggerà il 1 novembre 40 anni di attività. Dunque, questa incisione arrivava proprio da un'edizione passata del 2017 di Cantar di Pietre. Facciamo laude a tutti i santi con La Reverdie. E come ci segnalava Giovanni Conti, direttore artistico di Cantar di Pietre, sono davvero molte le sfaccettature del retaggio di matrice francescana nella musica medievale. Le scopriremo soprattutto nei concerti dei Cantar di Pietre che si tengono in diversi luoghi della Svizzera italiana di interesse anche storico e culturale molto significativo. A questo proposito segnaliamo anche tra le pagine del Corriere del Ticino questa mattina. Trovate un articolo anche in questo caso dedicato al programma di Cantar di Pietre 2026, se volete approfondire, se no c'è sempre il sito internet di Cantar di Pietre con tutte le informazioni a riguardo. Noi ora voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ci spostiamo nuovamente, dunque facciamo di nuovo un salto in avanti, dal Medioevo torniamo in questo caso all'Ottocento e a Rossini con l'Ouverture dal Barbiere di Siviglia.

Ok, forse in verità solo un accenno all'ouverture del Barbiere di Siviglia, che però ci dà là per parlare di un appuntamento su Rete 2 questo pomeriggio col Ridotto dell'Opera, che la puntata di oggi, a cura di Gaia Varon, si intitola Passaggi di voce, passaggi di pace, il mestiere della lirica e il ruolo dell'artista per le nuove generazioni. E allora, come si lega tutto ciò a anche un appuntamento di agenda proprio in questa settimana, in particolare domani sabato 12 settembre? Innanzitutto nella puntata del Ridotto dell'Opera ci si domanda come si formano i grandi cantanti lirici di domani e soprattutto che cosa significa essere un artista oggi in un mondo attraversato da trasformazioni, conflitti e nuove sensibilità. Verrà approfondito in due direzioni questo tema, uno nell'Accademia della Scala, dove la formazione si misura con la tradizione e con l'esperienza di uno dei più importanti teatri d'opera al mondo, dall'altra Opera for Peace, che propone un percorso internazionale e interculturale mettendo in relazione giovani cantanti provenienti da paesi e contesti diversi. Opera for Peace si tiene proprio quest'anno a Lugano, in questi giorni, con diverse masterclass, sarà davvero molto interessante sentire per l'esattezza, 12 settembre, sul palco dell'HAC, 10 giovani cantanti provenienti quindi da paesi diversi, con l'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione di Kamal Khan, eseguire una sorta di potpourri di melodie, arie famosissime da diverse opere liriche celebri. E dunque di questo se ne parlerà anche proprio nel Ridotto dell'Opera di questo pomeriggio, in particolare con la fondatrice di Opera for Peace, Julia Languser, che ha creato Opera for Peace come un'organizzazione internazionale che individua e sostiene giovani talenti della lirica provenienti da tutto il mondo, offrendo formazioni, masterclass, mentoring, opportunità concrete per costruire una carriera internazionale. Un progetto che punta a rendere l'opera più inclusiva, dando spazio ad artisti che provengono da contesti con minori opportunità, mentre poi, sempre nell'edizione del Ridotto dell'Opera, raccontare le ragioni di questa iniziativa, accanto alla fondatrice ci sarà anche Claudia Blersch, che accompagnerà verso il galà del 12 settembre, anticipando la costruzione dello spettacolo e il percorso che porterà sul palco questi 10 giovani. Dunque, appuntamento con il Ridotto dell'Opera alle 15.35 questo pomeriggio, in compagnia di Gaia Varon, per parlare di Opera for Peace.

0: La voce intramontabile di Maria Callas con la direzione di Alceo Galliera e la Filarmonia Orchestra in questa incisione ripubblicata nel 97 da EMI, il barbiere di Siviglia, dunque per rilacciarci ai grandi classici dell'opera che sentiremo probabilmente magari anche questa stessa aria nel gala di Opera for Peace domani sabato 12 settembre all'AC a Lugano. In ogni caso ne scopriremo molto di più nella puntata del Ridotto dell'Opera di questo pomeriggio alle 15.35. Noi continuiamo tra pochissimo invece parlando del concerto.ch, ma prima spazio alle notizie.
1: Stefano Knuchel, regista, responsabile di Locarno Factory, a Venezia con il suo ultimo film coprodotto dalla RSI. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli. In apertura, il gravissimo incidente stradale di ieri. La polizia cantonale grigionese ha comunicato poco fa

0: uscito di strada. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera. Lo ha dichiarato il direttore generale di UBS Sergio Ermotti a proposito di un possibile trasferimento della sede della banca al di fuori della Confederazione. Lo stesso Ermotti ha aggiunto di vedere il sodalizio bancario elvetico sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse, ribadendo che l'obiettivo è riportare la redditività della società al livello precedente e che gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati. L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri migliora leggermente grazie a un minore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. La popolazione vede però all'orizzonte un aumento dei prezzi. In agosto l'indicatore generale del clima di fiducia, calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell'Economia SECO, si è attestato a meno 32,8 punti, in progressione di 2 punti rispetto al meno 34,8 di luglio. Su base annua si registra un miglioramento di 7,1 punti. L'indice è quindi a un livello superiore alla media 2023-2026, che è di meno 37,3. Apertura di contrattazioni in rialzo oggi alla borsa svizzera. Poco dopo le 9 lo Swiss Market Index ha realizzato un aumento dello 0,29% rispetto a ieri, a quota 13.780 punti. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che saranno pubblicati in giornata, in un contesto che vede il prezzo del petrolio ancora in aumento. Apertura in lieve rialzo anche per le principali piazze finanziarie europee. Infine, una notizia dell'ultima ora: dall'Italia è morta oggi Emma Bonino, storica esponente del Partito Radicale, aveva 78 anni.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con alcune velature, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, lungo le Alpi, al nord nuvolosità variabile. Al sud, nelle vallate superiori, tendenza favonica. Domani in tutto il paese ancora tempo generalmente soleggiato, con qualche cumulo in montagna.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Questa bella pagina di Vivaldi ci porta allo spazio in cui parliamo già del concerto.ch che andrà in onda questo pomeriggio a cura di Mattia Caputo, che sarà dedicato questa puntata all'ensemble I Pizzicanti e alla flautista e arpista Céline Pache. Céline Pache, che viene da Losanna, ha iniziato i suoi studi di flauto dolce a Berna nel 2013 e poi ha conseguito il bachelor sempre a Berna e poi si è specializzata alla Scuola Cantorum Basiliensis, partecipando poi a diversi festival, tra cui quello di Gstaad, di San Gallo, il Festival Mito, anche altri concerti in sale prestigiose a Dresda, alla Tonale di Zurigo. I Pizzicanti invece sono un ensemble di una nuova generazione composto da interpreti di musica antica fondato nel 2009 secondo i principi della pratica storicamente informata. Tutti quanti alunni diplomati della Scuola Cantorum Basiliensis con numerosi progetti di ricerca proseguono alla riscoperta del repertorio del XVII e XVIII secolo collaborando con diversi musicisti come proprio Céline Pache. E risentiremo allora in questo pomeriggio, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini e la presentazione, come dicevamo, di Mattia Caputo, e scopriremo in particolare il loro album uscito nel 2019, Alma Intrepida, proprio con Céline Pache, I Pizzicanti per Ars Production Schumacher, e da cui sentiremo diversi ascolti di diversi compositori. Una pagina che non sentiremo da quel disco, questo pomeriggio, è il concerto per flauto, violino e basso continuo in re maggiore di Antonio Vivaldi, da cui abbiamo sentito proprio il primo tempo allegro. Noi ci prendiamo il tempo allora per ascoltare anche i successivi due tempi rimanenti, andante e allegro. Sentiamo dunque i Pizzicanti. All'ensemble I Pizzicanti, dunque con la collaborazione di Céline Pache al flauto dolce e Vivaldi, il concerto per flauto, violino e basso continuo in re maggiore.

0: I due tempi finali dal concerto per flauto, violino e basso continuo in re maggiore di Antonio Vivaldi, andante e allegro, il tutto dal disco Alma Intrepida con l'ensemble I Pizzicanti e Céline Pache, protagonisti del concerto Punto CH che ascolteremo questo pomeriggio alle 13:30 con le scelte musicali di Alissa Nembrini e la moderazione di Mattia Caputo. Siamo in chiusura di Parade, tra poco torna Alphaville con Francesca Rodesino. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un buon venerdì da Martino Dont. Ora arriva la recensione a cura di Giordano Montecchi, che ci parla del disco Face the Music da Vinci Jazz Records di Federico Calcagno and the Dolphins, musica per guardare in faccia alla realtà. Un caro saluto e un buon proseguimento.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

È giunto il momento di fare i conti con la realtà, guardarci allo specchio e assumerci la responsabilità delle nostre azioni o delle nostre omissioni. Questa musica nasce dalla gioia di suonare insieme, ma anche dalle riflessioni sui nostri tempi, che via via sembrano dimenticare valori fondamentali come il dialogo, la pace, l'umanità, il rispetto e la libertà. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Giordano Montecchi. Quelle che ho letto sono le parole che aprono le note del nuovo CD di una delle formazioni italiane sicuramente più interessanti, Federico Calcagno and the Dolphians. Il titolo del loro nuovo album, che esce dopo 6 anni dal precedente, è Face the Music, un modo di dire inglese che in realtà non ha niente a che fare con la musica, come quando si dice le cose sono cambiate, adesso è tutta un'altra musica, ad esempio. Ecco, Face the Music significa per l'appunto guardare in faccia la realtà, essere consapevoli, è come nella frase che abbiamo letto e che immagino si debba a Federico Calcagno, uno dei giovani jazzisti in assoluto più in vista del panorama europeo, fondatore e leader del gruppo, nonché clarinettista e compositore. Il nome del gruppo, così come il carattere del brano di apertura intitolato The Great Opening, ci dice chiaramente in quale ambito del jazz si muovono Calcagno e i suoi. L'ispiratore, e in parte il modello, è ovviamente Eric Dolphy, che insieme a John Coltrane e Ornette Coleman è stato uno dei più geniali alfieri del primo free jazz e sicuramente il più sfortunato, stroncato a soli 36 anni da un coma diabetico che in ospedale a Berlino scambiarono per overdose. Una morte tragica al limite dell'omicidio colposo, ma a riguardo non si tenne mai nessun processo. Face the Music tiene fede al titolo, con diversi brani, alcuni vocali, quali Terra Liberata, Lutto Nazionale, Wake Up Humanity e altri, ispirati ai drammi dei nostri giorni. Il prossimo brano è dedicato ai Children of Gaza.

Dicevo di Eric Dolphy. Apparteneva a una generazione di jazzisti sempre più attenti alle avanguardie contemporanee. Particolarmente decisivo fu il suo rapporto con Edgar Varèse, del quale Dolphy eseguì più volte Density 21 e 5, e che fu fondamentale per la sua maturazione musicale e compositiva, ben al di là dell'influenza sulle cosiddette tecniche estese del flauto. Di fatto Dolphy è uno dei jazzisti che nella sua troppo breve vicenda, tanto nella scrittura come nella performance, ha sempre inseguito una costante correlazione strutturale proprio fra libertà improvvisativa e invenzione compositiva, teso a superare quel dualismo che a volte, non di rado, si rivela stucchevole. Federico Calcagno ne eredita questo carattere composito, ma non solo. Dolphy infatti non fu soltanto sassofonista e flautista, ma riscoprì e portò alla ribalta anche uno strumento come il clarinetto basso, che pur con qualche antecedente era sempre rimasto in sottordine nella pratica del jazz. E proprio al clarinetto basso Calcagno si è dedicato in modo particolare, oltre che alla nutrita gamma dei clarinetti. Il prossimo brano è firmato da Eric Dolphy, l'unico dell'album, e si intitola Mandrake. Fu registrato nel 1963, ma uscì solo nel 68, nell'album postumo Iron Man. In questa versione rielaborata sentiamo Federico Calcagno improvvisare appunto al clarinetto basso.

L'organico di The Dolphins è un po' particolare. Fondamentalmente si tratta di un sestetto con un trio di ance, ossia Gianluca Zanello al sax alto, Luca Ceribelli tenore e soprano, più ovviamente i clarinetti di calcagno. Niente tromba invece. A questi naturalmente si aggiunge la ritmica classica, Stefano Zambon contrabbasso e Stefano Grasso batteria. A completare l'organico però, affidato all'ottimo Andrea Mellace, c'è, come abbiamo già sentito, il vibrafono, ossia lo strumento inserito da Dolphy al posto del pianoforte nel suo ultimo album capolavoro, How to Lunch, del 1964. In questo secondo album di The Dolphins, che segue dopo oltre 6 anni il primo, From Another Planet, ispirato proprio a How to Lunch di Dolphy, si aggiungono qui vari artisti ospiti a concretizzare l'inevitabile, direi, vocazione a un orizzonte musicale e anche culturale che spazia su generi, linguaggi, geografie diverse. Magnifico, ad esempio, è l'inserimento della pluripremiata violinista piemontese Anaïs Drago in un brano intitolato Terra Liberata, e le cui suggestioni lascio decifrare a voi. Un saluto da Giordano Montecchi.

Alphaville. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da Francesca Rodesino e da Enrico Bianda, Elisa Rossello ed Alessandra Bonzi. Questa la redazione di oggi per Alphaville. Molto forte, incredibilmente vicino è il titolo dell'ultimo romanzo che abbiamo selezionato per raccontare l'11 settembre attraverso lo sguardo sempre un po' laterale, un po' di sguincio della letteratura. Alle 11.45 torniamo su Jean Baudrillard e le sue chiavi per capire la realtà contemporanea. Dall'iperreale ai simulacri e alle simulazioni, parole diventate ormai proverbiali. Ma c'è qualcosa che del suo pensiero ancora non abbiamo capito fino in fondo. Ne parliamo alle 11.45. Nell'approfondimento oggi invece ci confrontiamo sull'autobiografia di una femminista svizzera che ha lavorato tantissimo sulla lingua come pratica per raccontare il mondo in modo più ampio e fondato sull'uguaglianza. Il suo libro in italiano si intitola Cambiare pelle. Partiamo però dalla cantante cilena Páscula Ibagaza.

0: Il viaggio come scoperta, come cambiamento, ma anche come ricerca. E questa è la chiave con cui Gea Cereghetti affronterà il tema del TEDx Bellinzona in programma domani. Biochimica e biologa cellulare, dopo una formazione all'ETH di Zurigo e anni di ricerca all'Università di Cambridge, Cereghetti è rientrata in Svizzera per dirigere il nuovo laboratorio di auto-organizzazione delle proteine all'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. E questa per noi è l'occasione per conoscere una delle protagoniste della ricerca di base nella Svizzera italiana. Gea Cereghetti, bentornata e benvenuta in Alphaville.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora al TEDx di Bellinzona, l'abbiamo detto, lei parlerà del viaggio che ha scelto di vivere attraverso la ricerca scientifica. Per lei che viaggio è quello della ricerca? Quali sono state o quali sono le tappe più importanti del suo percorso professionale, magari anche le deviazioni e gli incontri inattesi?
1: Beh, il viaggio della ricerca per me è un viaggio incredibile, è un viaggio che di solito parte con una domanda, con qualcosa che non sappiamo, e poi ci porta tramite il metodo scientifico a una risposta, alla scoperta di qualcosa di nuovo. È un viaggio emozionante perché ci porta, per così dire, oltre le mappe, cioè oltre i confini di ciò che sappiamo, e ci permette di spostare un pochino più in là quello che sono i limiti delle nostre conoscenze. Per me il viaggio, siccome mi occupo di ricerca in ambito biomedico, è soprattutto un viaggio che si sviluppa all'interno del nostro corpo, all'interno delle nostre cellule, per capire come funzionano sia in condizioni normali sia che cosa accade quando si sviluppa una malattia. E è un viaggio pieno di imprevisti, pieno di cambiamenti di rotta. Scegliere una tappa particolarmente significativa da menzionare è difficilissimo, ce ne sono state tante. Nel mio percorso forse la tappa più significativa c'è stata nel 2024, quando ero all'Università di Cambridge. Ho ideato un progetto che mi ha permesso di ricevere il premio Lopez Loreta, un grosso finanziamento grazie al quale ho proprio potuto iniziare ad avviare il mio gruppo di ricerca indipendente, e da lì la mia carriera accademica ha proprio spiccato il volo.
0: Il suo lavoro, Cereghetti, si concentra sull'organizzazione delle proteine all'interno delle cellule, un campo di ricerca che ha implicazioni anche nelle malattie neurodegenerative, come per esempio Alzheimer e Parkinson. Qual è il legame tra questi processi cellulari e lo sviluppo di queste patologie?
1: Sì, noi ci occupiamo nel mio laboratorio proprio di studiare l'organizzazione delle proteine. Le proteine ce le possiamo immaginare come piccole macchine molecolari che si trovano all'interno delle nostre cellule, e quello che noi cerchiamo di capire è come queste macchine molecolari si organizzino e cerchino di formare delle strutture funzionali. Il tema è molto rilevante per la nostra salute in generale, ma soprattutto per le malattie neurodegenerative, perché in queste patologie l'organizzazione delle proteine viene alterata, cioè in malattie come l'Alzheimer e il Parkinson alcune proteine cambiano struttura, si aggregano e si accumulano nel nostro corpo causando problemi. Noi cerchiamo di capire come fanno le proteine ad organizzarsi correttamente in condizioni sane, cosa succede quando si sviluppa la malattia e anche come possiamo intervenire per prevenire la formazione di aggregati aberranti.
0: Lei si occupa di ricerca di base, l'abbiamo detto prima, spesso però si parla dei risultati immediatamente applicabili dalla scienza, mentre la ricerca di base è meno visibile al grande pubblico. Perché è così importante quindi investire in questo tipo di ricerca anche quando non esiste ancora un'applicazione concreta?
1: Esatto, la ricerca di base è la ricerca che si occupa di studiare il funzionamento dei meccanismi fondamentali che stanno alla base della vita. Quindi, come ha detto lei, non è una ricerca che ci dà immediatamente un'applicazione pratica, però è fondamentale perché ci permette di costruire quella conoscenza che è necessaria per poi ideare nuove cure e nuove tecnologie. Senza ricerca di base non è possibile sviluppare nuove conoscenze e quindi non possiamo avanzare nella scienza. Importante forse qui menzionare che, guardando alla storia della scienza, tantissime scoperte che poi si sono rivelate importantissime per la medicina sono nate proprio dalla ricerca di base. Un esempio su tutti, quando Fleming ha scoperto la penicillina, lui in realtà stava facendo una ricerca piuttosto di base sui batteri, si è accorto un po' per caso che una muffa impediva loro di crescere e grazie a questa scoperta, diciamo, di base, oggi noi abbiamo gli antibiotici. Quindi è essenziale investire in questa ricerca che magari non ci dà un output immediato, perché è un investimento per il futuro.
0: Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi significativi nella comprensione delle malattie neurodegenerative. Quali sono oggi le domande più urgenti a cui la ricerca sta cercando di rispondere?
1: Beh, una delle aree più importanti su cui si sta puntando è sicuramente la diagnosi precoce. Malattie come l'Alzheimer vengono spesso diagnosticate quando i sintomi in realtà sono già piuttosto evidenti, ma sappiamo che i cambiamenti a livello biologico iniziano molto prima. Quindi soprattutto oggi che incominciamo ad avere i primi farmaci come il donanemab, che sono in grado di rallentare leggermente la malattia se presa nelle fasi iniziali, sta diventando sempre più importante riconoscere la malattia precocemente. Quindi ci sono diversi sforzi che si concentrano a sviluppare dei test sempre più sensibili che possano rilevare i primissimi segnali della malattia prima che i sintomi si dimostrino.
0: Cerghetti, lei ha scelto di tornare in Svizzera, lo dicevamo prima, dopo l'ETH di Zurigo, dopo Cambridge, a guidare il nuovo laboratorio di auto-organizzazione delle proteine a Bellinzona. Quali sono quindi le direzioni verso le quali lei vorrebbe guidare questo laboratorio nei prossimi anni? Se può farci, insomma, qualche anticipazione, se può darci qualche idea o dritta.
1: Beh, con il mio laboratorio voglio sicuramente contribuire allo sviluppo della ricerca di base nel campo dell'organizzazione delle proteine, ma per me sarà anche molto importante investire nella formazione di giovani ricercatrici e ricercatori e anche nell'insegnamento universitario. Il Ticino negli ultimi anni ha davvero investito moltissimo nella ricerca biomedica, e qui penso sia alla nascita della nuova facoltà di scienze biomediche all'USI, ma anche alla continua espansione del polo BioSplus, del polo biomedico a Bellinzona, e quindi l'obiettivo sarà quello di contribuire con il mio bagaglio di esperienze che ho maturato all'estero allo sviluppo della ricerca e dell'insegnamento qui nel nostro cantone.
0: Gea Cerghetti, da giugno 2026 a capo del laboratorio di auto-organizzazione delle proteine all'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Lo ricordiamo domani sul palco del TEDx Bellinzona, un evento già affollatissimo, insieme ad altri ospiti a partire dalle 17. Grazie mille, Cerghetti.
1: Grazie a lei.

Things Behind Things, questo era un brano del 2025 di Bon Iver. Intanto vi do anche il nostro numero telefonico al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata 079 382 67 65, e vi ricordo anche il tema del dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre 2001, di cui oggi ricorrono i 25 anni. Oggi con Pia Masiero parleremo del romanzo di Jonathan Safran Foer, Molto forte, incredibilmente vicino, dedicato proprio a quell'episodio. Tra l'altro, proprio oggi il sindaco di New York Mamdani ha rivelato che dopo il crollo delle torri l'aria era tossica e ha comportato pesanti problemi di salute pubblica. Mamdani desecreta oggi milioni di documenti resi fino ad ora inaccessibili, così le persone coinvolte avranno le informazioni per accedere agli aiuti federali.

Sono le 11:19, sempre Francesca Rodesino al microfono per Alphaville. Questa era Catherine Russell con Stick and Stones. Adesso abbiamo già in sottofondo il prossimo brano musicale, Elina Duni con Yati de Ma Page.

Questa era Britney Nguyen Lee, un brano registrato nel 2014, ancora Ilaria Pilar Patassini con il suo brano a metà del 2019, poi arriviamo al dossier della settimana.

0: Molto forte, incredibilmente vicino, è il titolo dell'ultimo romanzo che abbiamo scelto per questa piccola rassegna sull'11 settembre che abbiamo raccontato in questi 5 giorni. Ora arriviamo al capolinea ed è in effetti proprio oggi che ricorrono i 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle che questi 5 romanzi hanno cercato di rielaborare, spingendo in varie direzioni il materiale psichico, narrativo, sociale che si trovavano addosso e tra le mani. Shock, ma anche critica ai media, alla gestione della memoria e alle posizioni politiche assunte di seguito dagli Stati Uniti. Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer è stato, diciamo, uno dei primi romanzi usciti su questo momento di frantumazione di senso collettivo. E noi ne parliamo con Pia Masiero, professoressa di letterature anglo-americane all'Università Ca' Foscari di Venezia. Benvenuta su Rete 2.
1: Buongiorno a tutti.
0: Masiero, molto forte, incredibilmente vicino è un romanzo sull'11 settembre raccontato con lo sguardo di un bambino. Il padre del piccolo protagonista Oscar infatti è morto nell'attentato dell'11 settembre. Lei come spiega questa scelta di Jonathan Safran Foer di raccontare ad altezza di bambino?
1: Allora, una battuta sul titolo e poi ci spostiamo immediatamente su Oscar, sì. Dato che giustamente lei introduce il romanzo come un romanzo sul trauma e sulle conseguenze della tragedia dell'11 settembre. Il trauma rimbomba in maniera estremamente intensa perché è incredibilmente vicino, perché non può essere mantenuto a distanza, quindi la loudness, il rimbombo di quel giorno che è stato mediaticamente globale è per Oscar, il protagonista appunto e narratore in prima persona, crucialmente

0: Allora, la scelta di questo sguardo infantile che commenta questo titolo e lo rende, come dire, intimamente comprensibile, è secondo me un modo da parte dell'autore di sottrarre l'11 settembre alle interpretazioni che si sono immediatamente consolidate, nel senso al discorso pubblico, lo vuole riportare al fatto della sua incomprensibilità intima, quasi primitiva, quasi primaria. Di per sé Oscar è un bambino molto particolare, sa moltissime cose, possiede un linguaggio sorprendentemente ricco, cerca continuamente spiegazioni, fa un sacco di domande, ma non possiede tutte le categorie emotive per comprendere davvero la morte del padre. Mi permetta di citare il fatto che mentre noi leggiamo anche, tra le altre cose, Oscar, pagine del diario di Oscar che si chiama Feeling Book, il libro del sentire, che registra proprio l'impatto di quel sentire ora dopo ora, che si affina e si modifica. Per esempio, dopo una conversazione con la madre relativa alla verità sulla morte del suo papà, Oscar cancella la scritta extremely depressed, estremamente depresso, e la sostituisce con incredibly alone, incredibilmente solo. Quindi questi due avverbi che il lettore incontra nel titolo appaiono più riprese e diventano una specie di scheletro semantico che dicono del modo in cui tutto impatta su Oscar. Non parlerei semplicemente di innocenza, ma proprio di un venire in contatto per il lettore con una voce in prima persona che misura, come dire, intimamente e individualmente un impatto di un trauma che è senz'altro collettivo.
1: Quanto è importante in questo romanzo proprio la dimensione narrativa, persino immaginativa, come forma di ricerca di uscita dal dolore privato, da questo rimbombo di silenzio assordante a cui faceva riferimento prima? Il piccolo Oscar infatti inventa, osserva, fa domande, costruisce storie di continuo, Masiero.
0: Sì, davvero, nel romanzo raccontare è essenziale, non riguarda solamente Oscar, ma riguarda anche poi la storia che in qualche maniera, la storia, voglio dire, dei nonni di Oscar, appunto, quindi di Dresda e della Grande Guerra. Il raccontare è essenziale, ma non costituisce una cura semplice e definitiva, tantomeno definitiva. Quindi Oscar costruisce un narrare esplicitamente investigativo intorno alla chiave trovata tra gli oggetti del padre, cerca infatti tutte le persone di New York che portano il cognome Black che ha ritrovato assieme alla chiave, nella speranza di scoprire quale serratura quella chiave possa aprire, ed è interessante questa scelta narrativa, cioè scegliere di fatto per Oscar l'immaginazione di una detective story, perché è un genere narrativo che evoca la necessità di leggere il mondo come portatore di significato e di senso, cioè cerco le tracce per arrivare alla soluzione. Quindi Oscar cerca di trasformare l'inspiegabile in un percorso dotato di tappe, di incontri, di ipotesi, di possibili soluzioni. Quindi è un Oscar che certo non può modificare ciò che è accaduto, ma può costruire, narrarsi una storia nella quale continuare a credere che una chiave per capire, per spiegare ci sia. Quindi l'immaginazione è senz'altro un'ancora di salvezza che crea continuità tra il tipo di bambino che Oscar era, perché lo sentiamo ricordare conversazioni precedenti all'evento, e quello che è diventato adesso. Come dire, il significato della ricerca, ci dice Feuerstadt, altrove probabilmente, quindi la traiettoria di Oscar nel raccontare, nel narrarsi una possibile investigazione, è di fatto la possibilità di uscire dall'isolamento come dire, la situazione ha creato, e mettere il suo contatto, il suo dolore, scusi, in contatto con le storie di altri. Quindi una narrazione che non cancella il trauma, ma costruisce intorno ad Oscar uno spazio condivisibile.
1: Ricerca infatti che viviamo anche noi come lettrici e come lettori, perché una cosa molto bella e spiazzante insieme del romanzo

0: che ci sono fotografie, pagine bianche, parole cancellate, giochi tipografici. Questo aspetto di moltiplicazione di forme e di livelli, che tipo di carattere quindi conferisce al romanzo e in che modo dialoga con la storia raccontata? Qualcosa ci ha detto, ma magari può dirci ancora qualcosa.
1: Sì, fuori. Chiaramente non si vuole limitare, non si limita alle parole, non vuole raccontare il trauma semplicemente a parole, perché non è così che noi viviamo il trauma. Mette in scena il bisogno di dargli una forma che è sia narrativa ma anche visiva e materiale, ed è proprio questa materialità che possiamo dire da un lato rivela il tentativo di trovare un modo di articolare ciò che non è possibile articolare, e quindi si trovano e si cercano mezzi diversi per provare ad approssimare il dire, e al tempo stesso noi non possiamo che verificare come lettori che si tratta, e non può che trattarsi semplicemente di un tentativo, è una messa in scena di un'insufficienza di ogni medium, e quindi si chiede l'aiuto di più forme di comunicazione per arrivare all'approssimazione. Inoltre la materialità del romanzo, come dice lei, ci costringe a guardare la pagina come oggetto, quindi le fotografie, gli spazi vuoti, le parole sovrapposte ci dicono della vita là fuori, della vita che ci appartiene, della vita che è bombardata da tanti modi di dirci la realtà. Quindi è un tipo di lettura, per così dire, che deriva, nel tenere in mano questo oggetto, oggettivizza i tentativi multimodali di capire. Tutto ci dice, sono espedienti che ci dicono che questo tutto qui non può essere raccontato mediante una prosa ordinata. L'esempio più evidente forse è il flip book finale, questa sequenza di foto della famosa caduta del corpo da una delle due torri, nel quale Oscar sceglie l'ordine inverso, cioè le fotografie dell'uomo che cade dalle torri di fatto non sono le fotografie di una caduta, ma delle fotografie di una risalita verso l'altro, verso l'alto. È un gesto, una scelta, un dare un ordine che è commovente da un certo punto di vista, è impossibile, cioè un'immaginazione che inverte per un istante il tempo nella forma del libro, ma che ovviamente non può invertire la storia. Tra l'altro non so, le reazioni a questa sperimentazione di Foer sono state abbastanza ambivalenti da parte dei lettori e dei critici, cioè chi ha detto di una grande efficacia e c'è chi ha detto invece di un eccesso estetizzante o sentimentale. È effettivamente una tensione presente nel romanzo e che comunque dice di una della difficoltà di maneggiare questo tipo di materiali.
0: Il romanzo parla dell'11 settembre, ma affronta anche traumi e perdite di altre epoche. Cosa sta cercando di far sentire Jonathan Safran Foer a chi legge, secondo lei, con questa scelta proprio di agganciare l'episodico al più universale?
1: Io credo che intanto cerca nella scelta del protagonista e del narratore, questa prima persona, questa voce così sicura e incerta allo stesso tempo, vuole portare lo sguardo sulla vita domestica e familiare, cioè l'evento storico entra nell'esperienza del bambino attraverso la segreteria telefonica, attraverso una casa che è improvvisamente vuota, attraverso gli oggetti del padre e l'impossibilità di sapere come sia morto, quella bara è vuota. Quindi la storia arriva sotto forma di tracce, e quelle tracce riguardano anche la storia della sua famiglia, quindi, e la geografia in cui abita la sua famiglia, quindi nello spazio e nel tempo. Quindi il viaggio è un viaggio geografico, perché New York diventa una rete di storie individuali, tutte hanno un passato, queste storie di questi individui, di questi signori Black che incontra, e il riferimento a Dresda amplia questo quadro, tutto sommato collega l'11 settembre a altre memorie di distruzione, e forse si va nella direzione di suggerire non tanto un'equivalenza storica, ma quanto quello forse di problematizzare l'idea dell'eccezionalità assoluta del dolore americano dell'11 settembre, cioè c'è una ricollocazione dentro una storia transazionale della violenza, della perdita, ma è fondamentale che tutto sommato è una riflessione sulla memoria, su come di fatto la memoria si stratifica, come il passato non è trasparente, come il passato non può che essere narrativizzato, selezionato, montato, immaginato, collato, la collazione di racconti altrui, oggetti conservati e vuoti che non possono essere colmati. Una letteratura che non sostituisce la testimonianza storica e non ripara ciò che è stato distrutto, però forse può conservare la complessità dell'esperienza, forse contro la semplificazione progressiva della memoria pubblica.
0: Molto forte, incredibilmente vicino Shiva nel 2005, uno dei primi romanzi sull'attacco a New York avvenuto 25 anni fa. Pia Masiero, grazie per aver riflettuto con noi sulla forza di questo romanzo vertiginoso che ci parla, come ci diceva, anche della precarietà del riuscire a risolvere i traumi e la precarietà della memoria. Il nostro dossier si conclude qui, ma domani mattina potrete riascoltare sempre qui su Rete 2 un concentrato di questo percorso sull'11 settembre attraverso i romanzi. Grazie Masiero, a una prossima.
1: Grazie, alla prossima.
2: Rete 2.

0: siamo al tema del giorno. Jean Baudrillard è stato un pensatore francese, un filosofo, un sociologo dei consumi, uno che, per intenderci, andava con Roland Barthes a vedere il teatro di Brecht. Nel corso della sua vita intellettuale, moriva nel 2007, ha analizzato e raccontato il consumismo, la società dell'immagine, i media, la cultura contemporanea, la comunicazione tecnologica con enorme influenza. Ma perché ne parliamo oggi? Uno potrebbe dire, beh, perché è Baudrillard, sì, ma anche perché oggi esce per Derive e Approdi un volume intitolato Jean Baudrillard, scritto da René Capovin, che è collegato con noi e che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei è direttore del Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia e collabora dal 2008 con la Fondazione Micheletti, curandone la progettazione nell'ambito scientifico e museologico. Non è forse un caso che questo libro su Baudrillard esca proprio oggi? Vale la pena forse cominciare da qui, a un passo tra l'altro dell'intervista che poco fa abbiamo dedicato al libro di Safran Foer proprio sull'11 settembre. Allora, Baudrillard interpreta l'attentato alle Torri Gemelle come l'evento assoluto, e aggiungo che anche lei in questo saggio, Capovin, afferma che quanto scritto da Baudrillard sull'America è la versione concentrata della sua opera, la parte che esprime meglio il tutto. Come mai e cosa significa per Baudrillard vedere l'11 settembre come l'evento assoluto?
1: Allora, anzitutto è un evento, nel senso che è una sorpresa dal punto di vista di Baudrillard. Baudrillard era diventato famoso, relativamente famoso. Madonna, diciamo, ai tempi era più nota. Però diciamo che nell'ambito intellettuale e artistico effettivamente Baudrillard si era fatto un nome, come si suol dire. Ma come? Soprattutto parlando della modernità occidentale come dello spazio-tempo in cui sono spariti gli eventi. La formula per cui era diventato famoso soprattutto negli anni 90 era lo sciopero degli eventi. E la cosa sorprendente è che di fronte all'11 settembre Baudrillard non reagisce minimizzando l'impatto dell'evento, non va dietro le interpretazioni, diciamo, complottiste in senso lato, che sono partite sostanzialmente subito. No, lo considera un evento per una volta reale, e diciamo che il modo in cui lo caratterizza è il seguente: sì, è stato un attacco effettivamente terroristico. L'articolo in cui lui espone la sua lettura dell'evento è lo spirito del terrorismo. È stato un attacco vero, è stato però un attacco che hanno fatto loro, questa alterità della modernità occidentale, ma che in realtà abbiamo voluto noi. Quindi io l'accento lo metterei proprio su questo aspetto, non tanto la dimensione militare della cosa, o in senso stretto terroristica, diciamo, ma la capacità. Adesso c'è un ritorno, spero non ci siano problemi per voi nell'ascolto.
0: No.
1: Sto dicendo la cosa essenziale. L'accento va messo su noi, cioè in realtà quell'attacco è stato un attacco fatto intanto con la nostra tecnologia, che ci si è rivolta contro. Quindi sostanzialmente dando sostanza a una sorta di evocazione che Baudrillard aveva fatto negli anni, una sorta di profezia, cioè l'idea che la modernità occidentale, la globalizzazione, non potesse che a un certo punto provocare reazioni, provocare degli eventi, appunto, destinati ad arrestare questa espansione apparentemente inarrestabile.
0: Un'altra cosa emerge bene dal suo saggio, e cioè che Baudrillard non assume semplicemente la posizione dell'intellettuale che denuncia il sistema dall'esterno. C'è una frase bella che lei usa per definire proprio questa prassi conoscitiva: portare le cose al parossismo per vedere se sono fatte d'aria. Da dove nasce questo modo di fare critica e cosa comporta?
1: Beh, forse non è un modo di fare critica, nel senso che una delle caratteristiche di Baudrillard è quella di avere segnato un modo singolare di stare all'interno della società della comunicazione, anzitutto scartando l'opzione più diretta, cioè Baudrillard è stato a lungo scambiato per un sociologo critico, una sorta di cugino magari meno influente e meno strutturato dal punto di vista intellettuale di Bourdieu o Foucault. Ma in realtà Baudrillard non prende quella strada lì, ma questo già da subito. Cioè lui sostiene che l'intellettuale critico è la residenza secondaria nel caso era la società dei consumi, ma insomma si distacca subito da quell'opzione. E di sicuro ha una posizione, diciamo, antagonistica rispetto a quello che lui considera la tendenza fondamentale, insomma, della modernità occidentale di fine secolo, di fine millennio, però si distacca dalle modalità classiche, insomma, di esercitare l'azione intellettuale, anzitutto nella forma. Sono spesso i suoi degli interventi, beh, paradossali, a volte giocosi, spesso sarcastici, e che fanno fatica ad essere tradotti poi in mosse teoriche, ma anche in veri e propri movimenti. Baudrillard resta un autore sostanzialmente solitario, è una voce che non farà scuola e quando lo farà per i motivi sbagliati.
0: Questo suo saggio si articola attorno a cinque temi scelti per ripercorrere il pensiero e la vita di Baudrillard: patafisica, sistema, simulazione, evento e America. Alcune sono nozioni diventate quasi proverbiali. Se questo pensatore francese ha analizzato una società dominata dal consumo, dalle immagini e dai media già nella seconda metà del Novecento, in che misura la società digitale o iperdigitale, non so come vogliamo chiamarla di oggi, rappresenta una radicalizzazione delle sue intuizioni, oppure in che misura ci obbliga invece a ripensarle?
1: Ah, questa è una bella domanda, bisognerebbe porla a Baudrillard, che
0: Non
1: purtroppo è
0: possiamo,
1: sparito
0: quindi la pongo a
1: prima, per
0: lei.
1: esempio, di... Sì, no, è una domanda che mi faccio spesso, non ogni giorno, ma me la pongo anch'io, nel senso che ormai sono passati 20 anni, per esempio Baudrillard non ha visto i tram con le persone tutte che guardano il proprio smartphone. Questo è un evento a cui abbiamo potuto assistere solamente noi postumi, diciamo, ma così anche per esempio l'emergere della Cina. Questi sono una serie di fenomeni, ecco, che ci aiutano a storicizzare Baudrillard. Baudrillard è stato un autore che è diventato famoso e anche rilevante perché ha saputo cogliere in maniera molto incisiva l'origine della società dei consumi. I primi suoi libri sono scritti a fine anni 60 e colgono in maniera molto forte, molto potente quel mondo. E poi ne raccontano sostanzialmente l'evoluzione e lo sviluppo fino alla fine degli anni 90. Per esempio, a livello di media, lui ha in mente soprattutto la TV, i mass media. Sui computer e soprattutto su internet, beh, erano proprio i primi anni in cui c'era una diffusione. Su quello non scrive un testo paragonabile ai testi, per esempio, la società dei consumi. Diciamo che il suo punto di vista è talmente generale per certi punti di vista astratto, che possiamo far reagire alcune sue intuizioni con la realtà attuale, anche se chiaramente sono una serie di cose che lui non ha potuto vedere, però questa idea del controllo e la previsione dei processi, che è questo il punto, per esempio, della simulazione. Beh, possiamo vedere i social media e il controllo che c'è sugli utenti dei social media come una sorta di radicalizzazione, ecco, di alcuni processi che erano già visibili, beh, con i primi sondaggi. Baudrillard è uno che coglie come i primi graffiti a metà anni 70, si concentra anche sull'impatto dei sondaggi a livello sociale, ma anche a livello politico. Ma questo, appunto, ripeto, già a livello anni 70, già ai tempi E quelle dinamiche lì le riconosciamo, perché sono delle dinamiche che da periferiche sono diventate centrali nel funzionamento della nostra economia, della nostra società. Quindi diciamo che alcuni elementi di continuità possiamo ritrovarli, sempre tenendo presente che l'approccio che ha Bevria rispetto alla realtà non è l'approccio scientifico, teorico, ma questo magari nelle prossime domande riuscirò a farlo meglio.
0: Purtroppo non abbiamo più tempo per fare altre domande, purtroppo dobbiamo concludere
1: Ai ai ai.
0: l'intervista. Esce oggi per Deriva Pro di Jean Baudrillard, scritto da René Capovin, che abbiamo avuto ai nostri microfoni per parlare di questo pensatore francese. A presto e a risentirci, torneremo a parlare di Baudrillard.
1: Alla prossima, allora.
0: Alla
1: Grazie.
0: prossima.

0: Never Do an Abadanian di Frank Reak Sexter, un brano registrato nel 1956. È il momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta. Ti propongo subito di fare un salto 50 anni fa, perché in italiano usciva un libro proveniente da Berlino Ovest, un libro considerato scandaloso perché metteva a nudo le esperienze più intime della sua autrice. Si trattava di Heutungen, il primo libro di Verena Stefan, scritto nel 1975. Lei era un'autrice svizzera, ma all'epoca residente appunto a Berlino Ovest. Qui aveva anche cofondato il collettivo femminista Brot und Rosen, quindi pane e rose. L'anno dopo l'uscita tedesca, quindi nel 1976, 50 anni fa appunto, le Edizioni delle Donne pubblicavano in Italia questa sua autobiografia con il titolo La pelle cambiata, tradotta da Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. In seguito Verena Stefan proseguì la sua carriera da autrice di prosa e poesia fino alla morte nel 2017. Oggi Casa Grande ripubblica questo volume con un nuovo titolo, Cambiare pelle, autobiografia di una femminista. L'autrice racconta il proprio percorso appunto femminista e di scoperta dell'omosessualità attraverso incontri importanti, ma compie anche un grande lavoro sulle parole. Come raccontare esperienze interiori, femminili e lesbiche con una lingua che da sempre gli uomini usano per renderle invisibili?
0: Un tema ancora direi dibattuto oggi, infatti il Festival di Babel, che parte con delle anticipazioni mercoledì prossimo, ha in programma un evento dedicato sabato 19 settembre alle 10 alla cantina Mani Matte, dove Enrico Bianda intervisterà le traduttrici di questo volume insieme ad altre persone per l'incontro Cambiare la lingua per cambiare il mondo, che tra l'altro sarà trasmesso anche qui su Rete 2. Oggi noi cominciamo a conoscere meglio Verena Stefan e il suo Cambiare pelle. Ci aiutano le nostre ospiti. Salutiamo Lilia Bevilacqua, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Lei è stata giornalista ed è co-traduttrice di questo libro. E al telefono con noi c'è anche Esther Spinner, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
0: Lei è psicodrammaturga, scrittrice indipendente e insegnante di scrittura e ha conosciuto personalmente Verena Stefan. Spinner, partiamo quindi proprio da qui. Lei ha conosciuto Stefan. Quando l'ha incontrata per la prima volta e come siete diventate amiche?
3: La prima volta l'ho incontrato tramite il suo libro, Come tutti, nel 75. Io non so quando è proprio stata la prima volta di incontrarci, ma in poi ho cominciato a scrivere anch'io e poi ci siamo incontrati a certe letterature, iniziative letterarie e poi verso le fine degli anni Ottanta o con altre persone, con altre donne, ho iniziato Schriftwechsel, giornate letterarie dove solo donne erano sul palco. Un po' un contropeso con delle giornate letterarie di Soletta. E abbiamo al primo Schriftwechsel abbiamo anche invitato Verena Stefan. E così ci siamo viste sempre un po' di più e così è cresciuta un'amicizia che ci aveva da fare con lo scrivere, che per tutte noi due era molto importante. Eravamo molto dentro in questo scrivere che ci interessava, la lingua e poi anche lo stile di vita di entrambi. E così abbiamo iniziato questa amicizia.
1: Mi riaggancio subito alla menzione dello stile di vita, perché invece Lilia Bevilacqua, lei ha vissuto proprio a Berlino Ovest nel momento in cui questo libro veniva scritto. Quindi ci descrive un po', diciamo, l'ambiente culturale, il contesto di Berlino Ovest e perché era il luogo ideale per la nascita di questo libro.
2: Sì, Berlino Ovest nel 1975, quando appunto Verena Stefan pubblica il suo libro, è una città, intanto ricordiamo, era la città del muro, la Germania era divisa in due Germanie, e questa Berlino Ovest chiusa dentro un muro si tentò dalla parte della Germania occidentale di tenerla viva, soprattutto facendola diventare un luogo che potesse attrarre i giovani. Una delle decisioni, insieme a tante altre naturalmente che adesso non sto ad elencare, ma a me sembra più importante, fu quella di aprire una nuova università che esiste ancora oggi, che è la Freie Universität, e non solo, e di farne una università moderna, molto diversa da quelle, per esempio in quegli anni là nelle università tedesche, molti professori ancora facevano lezione con i talari, con questi lunghi mantelli neri, ecco. E invece alla Freie Universität chiamarono tutti i giovani professori, molto oggi diremmo alternativi. E l'università stessa fu costruita per esempio sul modello dei campus americani, con tante piccole palazzine, ognuna ospitava una facoltà. Questa università attirò molti giovani e io penso attirò anche, fu uno dei motivi per cui Verena Stefan andò a vivere a Berlino Ovest. Poi lei frequentò anche la facoltà di sociologia di Freie Universität, che era la facoltà più frequentata da tutti i giovani dei vari movimenti, ecologista, femminista, omosessuale, perché Berlino è stata poi anche, lì c'erano le avanguardie di tutti i movimenti che nacquero alla fine degli anni 60. Ecco, in questo clima nasce Heutungen.
0: Questo è il clima in cui nasceva questo libro. Il pubblico, i lettori e le femministe in Svizzera però come reagirono quando uscì questa autobiografia? Per avere un'idea del contesto ricordiamo che quando usciva il libro di Stefan nel nostro paese il voto alle donne era arrivato soltanto da pochi anni. Spinner.
3: Sì. Mi sembra la reazione era un po' la stessa come in Germania, perché anche noi qui negli anni 70 abbiamo avuto, non come a Berlino, però un po' di questo movimento, di queste cose alternative abbiamo sentito anche noi. E il pubblico che leggeva Heutungen, anche le femministe, erano divise in due. Quelle che erano appassionate a quelle che parlavano di Kitsch, ma tutti erano interessati, e così Verena Stefan diventava famoso, veniva inventata tutte le discussioni eccetera, però diventare famosa era un fatto che per lei non era molto facile.
1: Prima lei ha menzionato che ha incontrato Verena Stefan, diciamo, per la prima volta proprio con questo libro. Ci descrive che cosa l'ha colpita di più?
3: A me?
1: Sì, sembra lei, Spinner.
3: Mi ha colpita di questo libro, non lo so dire proprio come era la prima. Adesso, quando l'ho riletto l'anno scorso per una discussione come quella, mi ha colpito il coraggio, soprattutto il coraggio, che poi questo coraggio ha vissuto sopra il libro. Diciamo, io che sono 6 anni dopo di lei, ho pubblicato il mio primo libro, ho proprio con questo coraggio, il coraggio di Verena mi ha aiutato di pubblicare anch'io un libro, e così è successo a tanti. Lei ha dato proprio questo libro, ha dato una spinta. Questo per me mi sembra la cosa molto molto importante di questo libro. Poi anche il fatto che ha cercato di usare parole che non si usano, eccetera.
0: Ma proprio su questo Bevilacqua, allora, Stefan sottolinea in effetti la difficoltà di parlare della sua vita da donna usando una lingua che è stata plasmata dagli uomini. Questo la spinge a ragionare sul significato delle parole e sceglierle con molta attenzione. Quanto è importante questo aspetto all'interno del libro per la sua visione politica del mondo come femminista?
2: È molto importante, infatti Verena Stefan nella sua introduzione inizia proprio con le parole: nello scrivere questo libro mi sono scontrata con la lingua, confrontata, scontrata. Il linguaggio è importante perché, come dice la signora Steiner, Elena Stefan deve fare un grande atto di coraggio, deve raccontare tutta la verità. Nel libro, per esempio, si mettono in primo piano i rapporti sessuali, che allora c'erano, erano, diciamo, si cercava di essere molto liberi, c'era stato già tutto questo movimento di liberazione che era venuto in realtà dagli Stati Uniti, ma poi in tutto il mondo occidentale aveva preso piede, e le donne si erano fatte coraggio. E Verena Stefan, per esempio, è una cosa che io la trovo molto molto simpatica e carina, racconta che lei da giovane ragazza a un certo punto decide di non voler essere più vergine. Ecco, questi erano quegli anni in cui noi donne cercammo di raggiungere l'emancipazione rompendo gli schemi in un modo anche molto duro, come questo qua, questa decisione di dire adesso io non voglio essere più vergine, trovo un uomo che mi aiuta a fare questa cosa, e cioè mi toglie la verginità. Ecco. E il linguaggio nel raccontare queste cose che poi lei svilupperà è importante, però lei si salva un tantino perché la lingua di Verena Stefan è molto bella, è una lingua letteraria. Verena Stefan è una scrittrice, ha un bellissimo tedesco, però Heutungen è un libro in cui lei prende tutti i termini del mondo femminista, perché lei parla di cose femministe, lei parla della contraccezione, eccetera eccetera, quindi il suo linguaggio è il linguaggio femminista di quegli anni, ecco.
1: Rimaniamo ancora su questa questione del linguaggio e soprattutto della traduzione in italiano. Bevilacqua, lei ha appunto tradotto a quattro mani insieme a Pampaloni questo libro. Ci descrive come avete lavorato insieme sulla lingua per una traduzione femminista in italiano?
2: Sì, allora, intanto devo premettere che quando si è giovani e si vive in un ambiente come quello, la nostra decisione fu la decisione di fare anche noi un progetto, insomma, tutte facevamo qualche cosa e non ci siamo rese conto del progetto nel quale ci stavamo imbarcando. Quando abbiamo cominciato a tradurlo, lì abbiamo deciso che bisognava investirci più tempo, per cui ci siamo date degli appuntamenti precisi, certi pomeriggi erano dedicati alla traduzione, e poi soprattutto ci ha aiutato l'essere noi venute dall'Italia, dal movimento femminista italiano, e l'avere il linguaggio già in italiano, perché appunto il linguaggio di Verena Stefan parla di contraccettivi, parla appunto di rapporti sessuali, parla anche di naturalmente delle manifestazioni contro la legge che impediva l'aborto. Ecco, questo, allora, da una parte è una lingua letteraria, ma non per fare letteratura. Verena Stefan non vuole fare letteratura con Heutungen, vuole fare un progetto politico. Quindi è un bellissimo tedesco, ma è un tedesco femminista, e questo ci ha aiutato a tradurlo, perché non era, è molto più difficile tradurre uno scrittore, una scrittrice, che non un libro, diciamo così, tecnico, anche se questo non so se posso definire un libro tecnico.
0: Esther Spinner, anche lei e Verena Stefan avete scritto una accanto all'altra. Ci racconta questi scambi letterari tra di voi, quali temi che più vi interrogavano, magari vi inquietavano e perché no, magari vi facevano pure gioire?
3: Sì, noi abbiamo scritto accanto, come dice lei, non proprio, però ci siamo viste tantissime volte. Lei prima viveva in Germania, a Monaco, io a Zurigo, e mi ricordo avevo un libro che nessuno voleva, nessun editore, io non sapevo più cosa decidere, cosa fare. L'ho mandato a lei, tutto il testo, a Monaco, e ci sono andata a visitarla. Poi eravamo lì in una birreria a Monaco e abbiamo discusso tutto il testo, e questo mi ha aiutato molto. E da lì in poi abbiamo ogni tanto discusso dei testi, ci siamo ispirato anche a vicenda, penso. Io forse a lei ho lasciato il mondo degli anagrammi, perché io faccio anagrammi e anche lei si è lasciato tirare in questo mondo e ha usato il metodo di anagrammare nel un altro libro, nel suo libro sul morire di sua madre. Lei di una frase di sua mamma, es ist reich gewesen, era ricco, parlando della vita, era ricco, è stato ricco, ha fatto 10 o 12 anagrammi come capotitoli e questo mi è piaciuto molto e mi ha fatto molto piacere che anche lei ha cominciato a fare, era un altro legame tra di noi.
1: Molto bella questa immagine della collaborazione e dell'influenza reciproca, forse dopo ci torneremo anche, ma Spinner, può descriverci che opinione aveva, appunto, quando l'ha conosciuta lei, Verena Stefan, quando quindi era già un'autrice affermata, famosa, che opinione aveva su Heutungen, questo libro che era il primo che aveva scritto da giovane e che l'aveva resa famosa?
3: Io prendo ancora la prefazione della pubblicazione in tedesco del 94, quasi 20 anni dopo l'edizione prima di Heutungen, e lì descrive proprio come è stata difficile di essere famosa di un giorno all'altro, ma anche di essere attaccata. Mi parlava anni ancora dopo, mi diceva che per 10 anni non poteva più scrivere, perché quando si siedeva aveva sulle spalle sempre tutte le femministe del mondo. Si immagina che peso è stato. Prima tutte le donne, così diceva, erano sorelle, tutte innamorate. Ma poi dice in questa prefazione, sisterhood is powerful, it can kill you. E così si sentiva. E io penso che questo quasi quasi non è passato via. Sì, ha ripreso a scrivere sul serio proprio. Però era una via molto duro e molto lunga.
1: Quindi Verena Stefan sentiva la responsabilità, forse anche l'orgoglio, però soprattutto la responsabilità di un libro importante che aveva scritto. Lilia Bevilacqua, voi nel tradurre questo libro avete sentito una certa responsabilità e forse una certa pressione?
2: Ma questo non lo ricordo bene, non mi sembra, perché eravamo giovani e entusiaste, diciamo, abbiamo fatto parte delle donne che invece ammirarono sempre Verena Stefan anche dopo, e mentre lo traducevamo no, più che altro, ripeto, ci siamo resi conto di avere a che fare con un bellissimo tedesco, non con il tedesco per esempio di tutti gli opuscoli, i libri, le pubblicazioni che si facevano in Germania nel mondo femminista e che erano molti in quegli anni, e lì quel linguaggio lì degli opuscoli, dei giornaletti, dei giornali pubblicati così dal movimento, lì c'era un tedesco, come dire, per noi più facile, un tedesco abbastanza accessibile, perché era così quotidiano, perché doveva fare delle battaglie. Quello di Verena Stefan è il tedesco di una donna letterata che diventerà poi infatti scrittrice, però ripeto, per fortuna racconta delle cose che sono le cose, le esperienze che lei fa e delle quali lei vede l'aspetto politico, le sue esperienze sessuali per le quali è stata attaccata, lei le racconta, ma per tirarci fuori, per evidenziarci l'aspetto politico del rapporto sessuale, perché il maschio nella sessualità ne approfitta per opprimere la donna, per metterla in una condizione di questo tipo. Per questo devo dire, non abbiamo sentito da questo punto di vista una grande difficoltà, ecco, no, siamo andate avanti abbastanza tranquillamente, ecco. Poi eravamo in due, ci aiutavamo, e questo è importante.
0: Cambiare pelle usciva negli anni 70, Casa Grande lo ripubblica oggi. Intanto il fiume dei femminismi ha continuato a scorrere, mutando alcune cose, altri aspetti invece ovviamente in qualche modo non sono mutati, sono rimasti inalterati. Perché il lavoro di Verena Stefan è ancora prezioso per noi oggi e come dialoga anche con i femminismi attuali, Spinner?
3: Soprattutto lei è una scrittrice molto brava e molto interessante. In tutti i suoi libri c'è da trovare punti di vista che non sono comuni. Non scriveva in fretta, si prendeva proprio il tempo di scegliere le parole. Il suo sguardo sul mondo è sempre interessante, il suo punto di vista molto speciale. Io ho riletto Hoytung l'anno scorso, come ho già detto, e sono tanti libri vecchi che cerco di rileggere, alcuni non si può più rileggere, fanno un po' la bocca amara, non sono interessanti, non vedo il punto di riferirmi. Ma questo libro mi sembra scritto, potrebbe essere scritto oggi. È ancora molto fresca, anche se si vede, usa altre parole che usiamo oggi magari, e non c'è un telefonino e cose così, non ci sono, però è molto fresca come lo era prima. Parla di cose che ancora oggi per tanti sono indicibili. La situazione tra uomini e donne, che oggi si parla tanto, però forse non si approfondisce come ha approfondito Verena. Per questo sicuramente vale la pena di tradurlo e di rileggerlo. E vorrei dire che anche gli altri suoi libri, non so neanche se sono tradotti, alcuni sì, anche questi libri vale la pena di leggere.
1: Quindi una lettura che parla di cose indicibili ancora oggi. Lilia Bevilacqua, ho la stessa domanda per lei. Secondo lei che cosa ci dà ancora di prezioso oggi la scrittura e il lavoro di Verena Stefan?
2: Allora, condivido quello che ha detto la signora Stinner e quindi sottolineo anch'io che le donne dovrebbero leggere questo libro oggi. Perché? Perché spesso noi non abbiamo il tempo che Verena Stefan allora si prese, non abbiamo nemmeno quel che a un certo punto accade nella sua vita per cui lei decise di approfondire quei temi, quel punto lì. E quindi lei l'ha già fatto il lavoro per noi, perché quello è un lavoro che lei ha fatto in diversi anni. Infatti scrive, adesso non ricordo se nella... non mi ricordo dove lei scrive e dice: mi volevo, a un certo punto ho capito come volevo confrontare con la lingua, ma poi credo che lo dice proprio nella prefazione, ma poi mi sono resa conto che prima di confrontare con la lingua dovevo liberare la strada, e in questo senso intende dire dovevo rielaborare i miei rapporti sessuali e sentimentali con gli uomini che avevo avuto. E lei fa questo lavoro e lo fa per noi tutte, perché praticamente tutte facciamo le sue stesse esperienze. Abbiamo a che fare con un mondo che è ancora oggi in mano ai maschi, e moltissimi maschi, purtroppo la maggioranza, continuano a pensare che bisogna che le donne siano sempre in una situazione di sudditanza, e anche e quindi in tutto quello che riguarda la vita della donna, non solo la sessualità. Quindi per me il libro è importante perché Verena Stefan ha fatto un lavoro che noi oggi ci possiamo risparmiare. Nel suo libro ci sono le conclusioni.
0: Sentendola parlare, Bevilacqua, a me viene in mente un'altra scrittrice svizzera, anzi italo-svizzera, Alice Ceresa, che in opere come per esempio Piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile, che era uscito postumo, faceva tutto questo lavoro di profondo scavo chirurgico sulle parole, prendendosi davvero tanto tempo per, le diceva proprio, fare il giro delle radici della disuguaglianza. Tutta quindi una scrittura che fa veramente a pezzi gli aspetti conformistici e repressivi del reale. Allora, il titolo del libro che è appena uscito per Casa Grande è Autobiografia di una femminista, e quindi io ringrazio moltissimo le nostre ospiti. Cambiare pelle è il titolo, Autobiografia di una femminista è il sottotitolo, Una pietra miliare del femminismo di Verena Stefan, un'opera da mettere allora forse accanto anche ad Alice Ceresa e a Carla Lonzi. Grazie per essere state con noi, la co-traduttrice del volume Lilia Bevilacqua e la scrittrice Esther Spinner. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E grazie, grazie anche ad Elisa Rossello.
1: Grazie.
2: Grazie, buona giornata.
4: Rete 2.

0: dell'incidente nei Grigioni in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator orlandese. Le imprese culturali in Svizzera sono sempre più numerose, erano 70.000 nel 2024, ma sono anche più piccole, i dati sono dell'Ufficio di Statistica. Esteso il controllo sul territorio a sud dello Yemen che si affaccia sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. 11 settembre 2001, 25 anni fa, il peggior attacco terroristico della storia, 3.000 i morti. Come sono cambiati gli Stati Uniti da allora? Intervista nell'RG. È morta Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili, a iniziare da quella sull'aborto. Aveva 78 anni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Maladie d'amour di Gabi Arman, registrato nel 2023. La natura ha avuto 3,8 miliardi di anni per sperimentare soluzioni efficienti ai problemi della vita. La biomimesi è l'approccio che studia queste strategie per applicarle alla tecnologia, all'architettura, al design e all'organizzazione delle società umane. Attraverso 5 episodi la serie di Alphaville esplora come l'osservazione degli organismi viventi possa ispirare innovazioni sostenibili e rivoluzionarie, dalla progettazione di grattacieli alla tecnologia dei materiali fino al design dei treni ad alta velocità, chiedendosi se la biomimesi sia soltanto un metodo progettuale oppure un vero e proprio cambio di prospettiva che ci porta a considerare la natura come una fonte di conoscenza e innovazione. Questo è il tema della serie di Alphaville che ci ha accompagnato durante questa settimana. L'autrice è la naturalista, giornalista ambientale e politologa Valeria Barbi.
1: Brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
2: Tutti gli esempi straordinari che ho raccontato nelle puntate precedenti ci dicono una cosa semplice e allo stesso tempo difficile da accettare. Molte delle soluzioni che chiamiamo innovazioni esistono già, non sotto forma di progetti o brevetti, ma sotto forma di organismi viventi che da milioni di anni risolvono problemi che oggi definiamo ingegneristici. E allora la domanda finale di questa nostra serie non può essere solo cosa possiamo copiare dalla natura, bensì che cosa succede quando iniziamo davvero a guardarla come un modello di futuro? Per capirlo, tuffiamoci un momento nel mare. Tra gli organismi più sorprendenti studiati dalla biomimesi c'è una classe di animali che per secoli hanno rappresentato quasi un enigma biologico per il loro aspetto e le loro straordinarie capacità mentali. Si tratta dei cefalopodi e in particolare del polpo, di cui ancora oggi sappiamo pochissimo. Ma partiamo dall'inizio. Il suo corpo non possiede uno scheletro interno e questa caratteristica gli permette di deformarsi continuamente, cambiare forma e attraversare spazi incredibilmente piccoli. L'unica parte rigida del suo organismo è il becco, mentre tutto il resto può modificarsi in base all'ambiente circostante. Ma la vera

0: L'ordinarietà del polpo non riguarda soltanto il movimento, riguarda il modo in cui percepisce e trasforma il proprio corpo. La sua pelle, infatti, è una vera e propria tecnologia biologica. In una frazione di secondo può cambiare colore, luminosità e persino consistenza, passando dal colore della sabbia a quello delle rocce, fino a creare pattern completamente diversi per confondersi con l'ambiente. Questo avviene grazie a migliaia di cellule specializzate chiamate cromatofori, piccoli organi presenti nella pelle che contengono pigmenti colorati e che possono espandersi o contrarsi sotto il controllo del sistema nervoso. Accanto ai cromatofori ci sono però anche altre strutture, come gli iridofori, capaci di riflettere la luce creando effetti metallici e iridescenti, e i leucofori, che diffondono la luce permettendo all'animale di assumere tonalità più vicine allo sfondo circostante. Il risultato è uno dei sistemi di mimetismo più sofisticati presenti in natura, che nasce proprio dalla capacità del polpo di non cambiare solo il colore, ma di leggere l'ambiente e costruire una nuova versione di sé. Questa capacità ha affascinato gli scienziati per secoli. Pensate che già Aristotele, nel IV secolo a.C., aveva osservato la capacità dei cefalopodi di modificare il proprio aspetto. Oggi però i ricercatori non si limitano più a studiare il fenomeno, ma stanno cercando il modo di costruire una macchina capace di avere la stessa flessibilità di questo organismo vivente. I robot tradizionali, infatti, erano costruiti secondo un principio molto diverso. Erano rigidi, precisi e basati su strutture meccaniche. Il polpo invece mostrava che esisteva un altro modo di funzionare. Le sue 8 braccia, ricoperte da centinaia di ventose sensibili, potevano afferrare oggetti delicati, esplorare superfici sconosciute e addirittura adattarsi continuamente alla situazione. Inoltre, il suo sistema nervoso è distribuito in modo del tutto particolare. Una grande quantità dei suoi circa 500 milioni di neuroni si trova infatti nelle braccia, permettendo al corpo di elaborare informazioni in modo molto più distribuito rispetto all'animale tradizionale. Da queste ricerche nasce la soft robotics, ossia la robotica morbida. Robot costruiti con materiali flessibili come siliconi e polimeri elastici, capaci di piegarsi, deformarsi e adattarsi agli oggetti invece di applicare semplicemente una forza dall'esterno. Oggi questi sistemi vengono studiati per la chirurgia mini-invasiva, per la manipolazione di materiali delicati e per robot destinati a muoversi in ambienti complessi dove una macchina normale, una di quelle rigide, avrebbe ovviamente difficoltà. E se cambiare forma e colore in pochi secondi è già un qualcosa di straordinario, che cosa pensereste se adesso vi dicessi che sulle pareti di molte delle nostre case vive un piccolo rettile che ci ha suggerito come creare materiali in grado di attaccarsi senza usare la colla? Sto parlando del geco. Sulla superficie delle sue dita, infatti, ci sono milioni di minuscoli filamenti chiamati setole, a loro volta composti da strutture ancora più piccole chiamate spatole. Questi microscopici elementi aumentano enormemente la superficie di contatto e permettono di sfruttare forze fisiche debolissime chiamate forze di van der Waals, che normalmente non percepiamo. Prese singolarmente, queste forze sono quasi insignificanti, ma sommate milioni di volte permettono al geco di sostenere il proprio peso e di muoversi con estrema precisione. La cosa più interessante però è che il geco non rimane semplicemente incollato, ma può attaccarsi e staccarsi rapidamente, senza lasciare residui e senza consumare il materiale. Da questa osservazione sono nati nuovi materiali adesivi biomimetici, superfici riutilizzabili e sistemi di presa ispirati proprio alle zampe del rettile, che a loro volta sono stati utilizzati per la costruzione di robot progettati per arrampicarsi su superfici difficili, strutture industriali o ambienti spaziali senza utilizzare magneti, ventose né tantomeno sostanze chimiche. A questo punto però la biomimesi ci mette davanti a una domanda che non è tecnica, ma è profondamente culturale. Imitare la natura significa automaticamente rispettarla? La risposta, osservando il mondo reale e quello attuale, purtroppo è no. Possiamo sviluppare materiali ispirati ai funghi e continuare a distruggere gli ecosistemi in cui quei funghi vivono. Possiamo progettare robot ispirati al polpo, ma allo stesso tempo continuare a perseguitare queste creature e ad inquinare e impoverire mari ed oceani. La biomimesi, quindi, non è una garanzia di sostenibilità, ma è uno strumento e, come tutti gli strumenti, dipende dall'uso che vogliamo farne e dall'etica che sapremo mettere in campo per gestirla. Ma alla fine tutte queste storie non parlano davvero di tecnologia, parlano di uno sguardo diverso. La biomimesi, infatti, ci chiede qualcosa di molto difficile per delle creature che hanno basato la loro società e il loro modello economico sulla convinzione di essere al di sopra di tutto. Ci chiede di iniziare a pensare come la natura, ci dà la possibilità di ripensare il nostro ruolo, ci fornisce un'occasione preziosa il cui potenziale dipenderà da quanto in fretta sapremo coglierla.
1: Questa era l'ultima puntata della serie di Alphaville di Valeria Barbi, curata da Emanuela Burgazzoli, dedicata alla biomimesi.

Honey Pie dei Beatles del 1968 era l'ultimo brano in scaletta oggi per Alphaville. Grazie per averci seguito, grazie per essere state e stati con noi. Da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione, tra poco c'è il radiogiornale, poi i programmi del musicale alle 17, Check Up con Natasha Fioretti, e poi tutti i programmi della sera. A presto e a risentirci da Francesca Rodesino.

vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano

0: Dorothea Emiger, scrittrice svizzera di casa New York, ha vinto il Deutscher Book Prize con Die Holländerinnen, uscito ora in italiano con il titolo Quello che non si può dire. Un viaggio avventuroso nel cuore nero della foresta tropicale, tra Panama e Colombia. Fuori dal buio e dentro una storia d'amicizia calda e luminosa. Quella tra Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni, che ci fa volare verso vette letterarie e umane. Alla scoperta di una Svezia inedita d'inizio Novecento, con Michael Niemi e il suo romanzo storico La pietra e la seta. Dal buio alla luce, storie spaventose ed amicizia. A cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 5 morti, 3 feriti gravi. Questo per ora è il bilancio dell'incidente nei Grigioni in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator olandese. Le imprese culturali in Svizzera sono sempre più numerose, erano 70.000 nel 2024, ma sono anche più piccole. I dati sono dell'ufficio di statistica. Gli Houthi avanzano ancora, esteso il controllo sul territorio a sud dello Yemen che si affaccia sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. 11 settembre 2001, 25 anni fa, il peggior attacco terroristico della storia, 3.000 i morti, come sono cambiati gli Stati Uniti da allora, intervista nell'RG. È morta Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili, a iniziare da quella sull'aborto. Aveva 78 anni. 5 morti e 3 passeggeri in gravi condizioni, oltre a 37 persone con ferite meno preoccupanti. È pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio in Bassa Engadina ha coinvolto un pullman proveniente dai Paesi Bassi con a bordo 45 persone, tutte adulte. A Sousse c'è il nostro corrispondente Stefano Barbusca.
4: Stamattina, lungo la strada cantonale dell'Engadina tra Sousse e Zernez, le tracce della tragedia erano praticamente invisibili. I pompieri nel corso della notte hanno rimosso l'autobus turistico lavorando per ore sotto la pioggia e al posto del guardrail divelto, all'altezza del cantiere dove il pullman è uscito di strada, adesso c'è una barriera temporanea. Ma in queste ore sono in molti, dall'estremità del villaggio di circa 200 anime, a volgere lo sguardo commossi verso il rettilineo dove ieri pomeriggio hanno perso la vita 5 persone. Vittime che, secondo quanto comunicato stamattina dalla polizia cantonale, non sono ancora state identificate, tanto che non è stata fornita alcuna informazione sul genere e sull'età di queste persone, ma tutto lascia pensare che si tratti di cittadini dei Paesi Bassi. Stamattina nel centro di Sousse le autorità grigionesi hanno incontrato una rappresentanza diplomatica dei Paesi Bassi. Al cordoglio espresso dalle autorità federali si è aggiunto quello del governo retico. Oggi pomeriggio a Soglio, in occasione della visita nei Grigioni del consigliere federale Ignazio Cassis, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le persone scomparse ed esprimere solidarietà a tutte le altre persone coinvolte. Per aiutare coloro che hanno riportato ferite lievi, il comune di Zernez, di cui fa parte Sousse, ha allestito un punto di raccolta e di ristoro.
3: Ecco Stefano, parlavi di un rettilineo, allora cosa ci puoi dire a proposito del luogo della tragedia?
4: Sì, è proprio così. Questo è un tratto di strada che apparentemente non presenta particolari rischi, anche perché c'è un cantiere stradale e per alcune centinaia di metri si viaggia su una sola corsia di marcia. Inoltre c'è un semaforo poco prima del luogo dell'incidente e in quel tratto bisogna moderare la velocità. Come abbiamo potuto constatare passando da lì questa mattina in auto, poco dopo la riapertura della strada. Il compito di indagare sulle cause dell'incidente tocca ora alla polizia cantonale e alla procura retica.
3: Grazie Stefano Barbusca per questi aggiornamenti e queste precisazioni. Come abbiamo sentito sono arrivati vari messaggi di cordoglio. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è detto profondamente scioccato. Un messaggio è giunto anche da parte dell'operatore viaggi olandese OAD, che è proprietaria del bus, che esprime vicinanze ai familiari per questo evento tragico, un evento che sta avendo una certa eco anche nei Paesi Bassi. Ci dice di più Elisa Fraccaroli.
5: E su tutti i principali media dei Paesi Bassi la notizia dell'incidente d'autobus avvenuto ieri in Engadina. Il pullman è di proprietà della compagnia turistica olandese OAD ed è una delle principali agenzie viaggi del paese. Sul suo sito internet OAD si definisce specializzata nei viaggi in autobus da 100 anni e orgogliosa, citiamo, dei suoi autisti esperti e ben preparati che guidano lungo le strade di montagna in Europa, specificando anche che gli autisti conoscono bene il territorio. Per molti anni leader nel settore degli operatori viaggi in Olanda, OAD è fallita nel 2013 a causa della concorrenza su internet e di una travagliata gestione delle sue finanze. La compagnia si è riorganizzata con diverse formule, puntando soprattutto sui viaggi di gruppo in pullman e offerte specializzate per i turisti senior e over 60. La sede della compagnia è nell'est dell'Olanda, con una sede per le attività internazionali a Zurigo. L'autobus partito lunedì dai Paesi Bassi aveva come destinazione l'Austria per un viaggio itinerante e il giorno dell'incidente era prevista un'escursione in Svizzera.
3: Restiamo in Svizzera, dove c'è stata una crescita da primato di imprese nel settore culturale, addirittura superiore a quella dell'economia. In diminuzione però dimensioni e numero di impieghi, mentre prosegue lo spostamento dal settore libri e stampa a quello audiovisivo e multimediale. Da Berna ci dice di più Alessio Veronelli.
6: Dati 2024, quasi 70.000 le imprese culturali attive nella Confederazione. Mai così tante, ben il 27% in più rispetto al 2011, primo anno in cui è stata realizzata la statistica, e a titolo di confronto nell'economia l'aumento è stato del 16%. Imprese culturali che diventano però sempre più piccole e dal 2024 per la prima volta con un numero totale di impiegati inferiore rispetto all'anno precedente, fa sapere l'Ufficio Federale di Statistica. Persone attive nel settore che erano poco più di 241.000, ma in media si è scesi da 4,1 a 3,5 impiegati per impresa, da 2,9 a 2,3 per quelli a tempo pieno. Nell'economia nel suo complesso invece questa variazione non c'è stata. Cambiato poi anche negli anni il panorama di attività delle imprese culturali, aumentate infatti quelle attive nel settore del patrimonio culturale e delle arti sceniche, anche se la crescita più importante è stata registrata nei settori di creazione audiovisiva e multimediale e della pubblicità. Per qualcuno che sale, c'è però chi scende. Diminuite infatti le imprese culturali nel settore dell'artigianato artistico e soprattutto oltre il 12% in meno in 5 anni, confermando una discesa che appare ormai inarrestabile, quelle nel settore dei libri e della stampa.
3: Siamo alla pagina estera, andiamo per cominciare nello Yemen, dove è continuata questa mattina l'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran verso lo stretto di Bab el Mandab, passaggio chiave per il commercio internazionale, specialmente per l'esportazione di petrolio dall'Arabia Saudita. Dopo la conquista di ieri del porto di Mocca, oggi è stata la volta del porto di Dubab e dell'isola strategica di Perim, dove gli Houthi hanno costretto l'esercito yemenita alla ritirata. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
7: Gli Houthi e con loro l'alleato Iran, sempre più vicini al controllo dello stretto di Bab al-Mandab, in arabo porta delle lacrime, per via dei molti naufragi che in passato avvenivano in quel passaggio marino, che oggi è vitale per il trasporto di merci e petrolio tra l'Asia e l'Europa, specialmente con il blocco dello stretto di Hormuz, imposto dall'Iran in reazione alla guerra mossa da Stati Uniti e Israele. È un'evoluzione inaspettata della guerra che rischia di paralizzare entrambe le vie di trasporto marittimo lungo la penisola arabica e sottoporle al controllo di fatto di Teheran, che avrebbe una nuova leva potentissima per influenzare i prezzi del petrolio, mai così alti da 4 mesi, da impiegare nella guerra contro gli Stati Uniti. Incassato il rifiuto del presidente Trump di intervenire militarmente contro gli Houthi nel Mar Rosso, i paesi del Golfo starebbero esplorando la via diplomatica con Teheran, stando a fonti di stampa. In Oman è previsto lunedì un incontro tra i ministri degli esteri di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar e Kuwait. e sarebbe una prima dall'inizio della guerra.
3: 11 settembre 2001, una data che ogni anno si allontana un po' di più, ma che a un quarto di secolo di distanza molti di noi ricordano ancora come se fosse ieri: il crollo delle Torri Gemelle a New York, altri due aerei dirottati che si sono poi schiantati, uno sul Pentagono, l'altro per la rivolta dei passeggeri in un campo della Pennsylvania, quasi 3.000 le vittime, il peggior attacco terroristico della storia. Ma come sono cambiati gli Stati Uniti nei 25 anni dopo la tragedia? Che cosa è rimasto di quello spirito anche di unità che aveva avvolto un paese ferito e incredulo? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Robert Shapiro, politologo alla Columbia University di New York.
8: Ho l'impressione che la memoria collettiva di quell'evento e di quello che accadde dopo l'11 settembre soffra di una distorsione storica, poiché di fatto l'unità nazionale dopo gli attentati durò molto poco, qualche mese soltanto. Certo, la popolarità di George W. Bush ebbe un'impennata, il paese si raccolse attorno alla bandiera come è solito accadere in tempo di guerra, ma tutto questo fu davvero di brevissima durata. In poco tempo le divisioni ideologiche ripresero a caratterizzare lo scontro politico e ciò fu ben visibile nelle elezioni di midterm del 2006, quando lo scontro si manifestò sui temi della guerra in Iraq, della sicurezza nazionale e della politica estera americana.
9: Robert Shapiro, oggi negli Stati Uniti assistiamo a una polarizzazione politica davvero estrema. Ma quando ha avuto inizio questo fenomeno?
8: Negli Stati Uniti la polarizzazione politica è un fenomeno che risale agli anni 70 e da allora in poi è diventata sempre più conflittuale. Ciò ha provocato un cambiamento di grande portata, attribuibile principalmente alla questione razziale. L'elettorato del sud del paese ha cominciato ad abbandonare il Partito Democratico. Nelle elezioni presidenziali, democratici e repubblicani hanno sempre avuto un'alternanza, ma per buona parte del XX secolo il Congresso è sempre stato controllato dai democratici. Con l'esodo dell'elettorato del Sud verso i repubblicani, la competizione per il controllo della Camera e del Senato è diventata più incerta e più faziosa. I due partiti non soltanto avevano divergenze ideologiche sui temi importanti, ma hanno cominciato a detestare a un livello personale.
9: Professor Shapiro, dunque abbiamo uno scontro politico che diventa sempre più ruvido e personale, un avversario politico che diventa un nemico da delegittimare. Ma come si è arrivati a questa deriva?
8: Si tratta di una spaccatura politica che riflette una crescente polarizzazione ideologica. Negli anni il Partito Democratico si è spinto sempre più verso posizioni progressiste, mentre il Partito Repubblicano si è mosso sempre più verso posizioni conservatrici. E questo non soltanto sui temi di politica interna, ma anche in politica estera, come vediamo anche oggi con la guerra in Iran. La conseguenza sono state elezioni sempre più serrate, l'incapacità di trovare compromessi, uno scontro sempre più acceso. Poi è arrivato Donald Trump, che ha portato questa spaccatura politica e l'inciviltà a livelli mai visti prima.
9: Quindi possiamo dire che a 25 anni di distanza dall'11 settembre siamo di fronte a due Americhe che non soltanto non si capiscono più, ma che hanno smesso di parlarsi e di rispettarsi?
10: If you define it in terms of partisan differences on political issues.
8: Se osserviamo le divisioni politiche sui temi importanti come l'immigrazione o l'aborto, siamo di fronte a una polarizzazione senza precedenti e l'aspetto che continua a crescere è l'intensità emotiva dello scontro politico, il disprezzo verso chi sostiene il partito avversario. Il coinvolgimento emotivo degli elettori si riflette nel fatto che la realtà viene percepita in modi diametralmente opposti, come se democratici e repubblicani oggi abitino in due mondi distinti. Prendiamo la guerra in Iran. Per i repubblicani Trump sta vincendo alla grande, per i democratici è un completo fallimento.
3: Le valutazioni del politologo Robert Shapiro, che insegna alla Columbia University di New York. È morta stamattina a Roma Emma Bonino, aveva 78 anni, è stata una figura storica del Partito Radicale Italiano che ha messo la lotta per i diritti umani, per i diritti civili al centro della lunga carriera politica. È stata deputata, senatrice, ministra degli affari esteri e commissaria europea. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
11: Battaglia dopo battaglia le ha attraversate tutte, o quasi, quelle che negli anni 70 del Novecento hanno fatto la storia e in parte la libertà delle donne. Emma Bonino, sotto la bandiera dei radicali italiani, ha combattuto per rendere l'aborto una possibilità nei tempi in cui era uno stigma e una colpa. Quando creò, era il 1977, il centro di informazione, sterilizzazione e aborto, venne arrestata e portata in carcere. È stata donna delle istituzioni e dissidente, Emma Bonino, eletta deputata a 28 anni, ministra degli esteri nel 2013 nel governo Letta, è stata sulle barricate, oltre che per i diritti di cui abbiamo accennato, per i detenuti, gli stranieri, gli ammalati. Dire Bonino significa anche dire in qualche modo Marco Pannella, leader dei radicali, con il quale ha condiviso tutto nel partito fino alla rottura nel 2015, quando venne accusata di lavorare con tutti ma poco con il gruppo radicale. Due anni dopo fondò Più Europa. Molto conosciuta all'estero, rispettata dagli avversari politici, Berlusconi la segnalò come commissaria europea, Emma Bonino è stata anche tacciata di incoerenza proprio per la sua apertura verso le grandi intese. Dal 2015 al 2023 lottò contro un tumore ai polmoni che sconfisse. Ancora recentemente ha detto: le donne devono essere consapevoli che niente è impossibile ma niente è gratuito, e ottenere qualcosa significa impegnarsi per andare avanti.
3: E sempre a Roma è morta ieri suicida Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno, un boss dell''ndrangheta. La madre era diventata un simbolo della ribellione alle mafie. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
12: Anche lei, Denise, era diventata suo malgrado un simbolo, e forse è stato proprio quel peso a spingerla al suicidio. Secondo quanto si sa al momento, domenica scorsa si sarebbe lanciata dal balcone della casa dove viveva da riccia, vicino Roma, ed è morta ieri, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu sequestrata ed uccisa dall'ex compagno, Carlo Cosco, un boss dell''ndrangheta a Milano, il 24 novembre del 2009. Da allora la vita di Denise, già segnata dalla segretezza, visto che insieme alla madre era sottoposta a un programma di protezione come testimone di giustizia dal 2002, ebbe un'ulteriore svolta. Fu grazie alla sua testimonianza se il padre e i suoi complici vennero condannati all'ergastolo per quell'assassinio, pena confermata in Cassazione nel dicembre del 2014, dopo 5 anni di processi. Denise ha vissuto gran parte dei suoi anni nascosta, senza un'identità fissa, per poter sfuggire alla vendetta dell''ndrangheta. Anche il 19 ottobre del 2013, quando a Milano si svolsero i funerali pubblici della madre, 4 anni dopo la sua morte, non poté partecipare alle esequie. Le fu concesso solo un intervento audio in cui, commossa, ringraziava la madre per quello che aveva fatto per lei.
13: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene, e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
12: Poi, di nuovo, una vita di spostamenti, di identità segrete, di protezione e paura. Tanta, troppa paura da sopportare.
3: Non esiste una quantità sicura di alcol in gravidanza. Ogni bicchiere può essere dannoso per il feto. Questo è il messaggio al centro di una campagna di informazione internazionale, una campagna a cui aderisce però anche Sucht Schweiz, organizzazione svizzera attiva contro le dipendenze. Sentiamo Valentina Moccetti.
14: Ogni anno in Svizzera nascono oltre 1700 bambini con disturbi dello spettro alcolico fetale. L'alcol attraversa la placenta e raggiunge il bambino, che non è in grado di smaltirlo. Possono esserci disturbi neurologici di diverso tipo e ritardi di sviluppo, spiega la portavoce Monique Portner-Helfer. La maggior parte non sono visibili fisicamente, ad esempio difficoltà linguistiche oppure nell'interazione sociale, ma anche problemi d'apprendimento, danni che rimarranno per tutta la vita. Tutte le informazioni e gli studi scientifici al riguardo si trovano nel sito di Sucht Schweiz, che ha condotto un'inchiesta indipendente su oltre 800 donne in gravidanza. La maggior parte è consapevole del fatto che l'alcol sia dannoso in gravidanza e smette non appena sa di essere incinta, ma quasi una donna su due consuma ancora dell'alcol nel periodo tra il concepimento e la conferma della gravidanza. I risultati scientifici sono chiari, non esiste nessuna quantità né finestra di tempo sicura. Ma la responsabilità di proteggere i bambini non ancora nati, ci tiene a sottolineare la portavoce di Sucht Schweiz, non è però soltanto delle mamme. È necessario il sostegno della società, oltre che del partner. Spesso vengono offerte bevande alcoliche, c'è una certa pressione sociale, ma dovrebbe essere normale per tutti poter rifiutare.
3: E con questo contributo si chiude questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio. Adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
15: Partiamo dall'hockey perché Kevin Fiala ha subito un nuovo intervento alla gamba sinistra, legato all'operazione già effettuata dopo la frattura riportata alle Olimpiadi. Ancora non ci sono dettagli sui tempi di recupero, ma per il momento salterà la pre-season di NHL con i suoi Los Angeles Kings. Sempre per l'hockey, la Champions League e i campioni svizzeri del Friburgo che questa sera ospiteranno i cechi del Pilsen. Per il calcio, chiuso ieri il turno di Champions League, è già ora dei campionati esteri. In Italia, la quarta giornata di Serie A si apre questa sera con il Venezia, che riceve la Fiorentina. Per il ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri, Stefan Küng ha deciso di lasciare la Vuelta a tre tappe dal termine, con l'obiettivo di preparare al meglio i mondiali di Montreal in programma dal 20 al 27 settembre. Oggi la Vuelta prevede invece 210 km e due gran premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi domani nella finale del singolare femminile degli US Open. Questa notte è invece il turno delle semifinali maschili Zverev, Khachanov e Tiafoe Shelton. Per l'atletica, a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championship. Oggi, nella prima delle tre serate, saranno quattro gli svizzeri impegnati. Jason Joseph, nelle semifinali dei 110 ostacoli maschili, e Audrey Verrot, Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo nelle semifinali degli 800 femminili. L'evento è in diretta streaming sul nostro sito dalle 19. Stesso orario per Svizzera e Romania dei campionati europei di volley, in diretta televisiva su RSI La 2.
16: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. Su tutta la Svizzera sarà per lo più soleggiato lungo le Alpi e al nord. La nuvolosità sarà più variabile, mentre al sud continuerà la tendenza favonica nelle vallate superiori. Le temperature raggiungeranno i 25 gradi al sud e i 23 al nord. Scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, sabato 12 settembre. In tutto il paese il tempo sarà generalmente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi durante le ore pomeridiane. Le temperature minime saranno di 13 gradi al sud e comprese tra 7 e 11 gradi al nord. Le massime si porteranno attorno ai 24 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2, un caloroso benvenuto al concerto.ch da Mattia Caputo. È venerdì e come ogni settimana Alissa Nembrini dedica questa trasmissione ad un ensemble oppure ad una giovane promessa della scena musicale svizzera. Oggi in realtà incontriamo entrambe le entità. Da una parte i Pizzicanti, formazione specializzata nella musica antica, dall'altra la flautista dolce e arpista losannese Selin Pasch, protagonista principale del nostro percorso. Per cominciare, apriamo il suo primo disco

Con alma intrepida di Nicola Porpora da Meride sull'Inunte, trasformata in una pagina puramente strumentale da Céline Pache e dai Pizzicanti, il titolo di quest'aria diventa anche quello dell'intero disco che stiamo ascoltando, firmato Ars Production. Una scelta che racconta bene la personalità musicale dell'interprete focus di questo concerto.ch. Nata a Losanna, studi di flauto dolce alla Hochschule der Künste di Bern con Carsten Eckert, poi la Schola Cantorum Basiliensis con Konrad Steinmann, la mecca della musica antica mondiale, e in seguito un altro

percorso, quello con l'Arpa Storica a Milano con Mara Galassi. Un profilo quindi già decisamente poliedrico, ma rimaniamo per ora sul flauto dolce, sempre a Napoli con Domenico Scarlatti, che prima di diventare il compositore delle oltre 500 sonate per tastiera cresce nell'ambiente dell'opera italiana, ma compone anche alcune sinfonie. Ecco un estratto dalla sua sinfonia numero 13 in si bemolle maggiore con gli stessi interpreti.

La brillante Napoli settecentesca, capitale della musica, con Domenico Scarlatti qui in un estratto dalla sua tredicesima sinfonia, eseguita dai Pizzicanti, ma finalmente scopriamo Céline Pache nel suo territorio naturale, quello del flauto dolce. In questo suo primo disco da solista troviamo un'assoluta rarità, la sonata per flauto dolce e basso continuo in do minore di Louis Détry. Quattro piccoli movimenti composti da un compositore francese piuttosto sconosciuto oggi, ma apprezzato nelle corti tra Stoccarda e tutto il Baden-Württemberg al suo tempo.

La sonata per flauto in do minore di Louis Détry con Céline Pache, i pizzicanti, una pagina rara e coraggiosa, intrepida per il debutto discografico in veste di solista del losannese, intitolato Alma Intrepida, disco che nasce proprio da un lavoro di ricerca sul repertorio italiano per flauto dolce e sulle pratiche del Settecento, non soltanto, quindi un'esecuzione tout court, ma anche trascrizioni varie con cambio di organico e cambio di colori. I pizzicanti hanno costruito questo programma proprio partendo dal repertorio originale e dalla prassi storica della trascrizione, con organici che nel disco variano continuamente. E tra i compositori meno frequentati incontriamo ora un certo Giuseppe Matteo Alberti, bolognese, violinista e compositore del 6-700. Ascoltiamo il suo concerto per flauto e orchestra in fa maggiore affidato al flauto dolce di Céline Pache, una curiosa indicazione sul titolo, con sordini.

Giuseppe Matteo Alberti è l'autore del concerto in fa maggiore per flauto, traversiere e archi con i pizzicanti e Céline Pache, solista al flauto dolce, in realtà in questa pagina virtuosistica è un altro esempio di quella libertà con cui questo gruppo affronta il repertorio barocco senza tradirne lo spirito, ma anzi recuperando una pratica assolutamente normale all'epoca, far migrare la musica da uno strumento all'altro. I pizzicanti sono una formazione specializzata nella musica antica, attiva soprattutto tra Basilea e Soletta, e proprio con Céline Pache sviluppano negli anni una collaborazione particolarmente stretta. Dal loro disco Alma Intrepida ancora un ultimo assaggio, questa volta rapidissimo, a mo' di bis, l'allegro finale dal concerto a più strumenti, opera 6 numero 5 di Evaristo Felice dall'Abaco.

L'Allegro dal concerto in Sol maggiore, opera 6, numero 5 di Evaristo Felice dall'Abaco, chiude questa prima parte del concerto.ch dedicata al disco Alma Intrepida e ai pizzicanti con la giovane flautista e arpista barocca Céline Pasch. Un disco targato Ars Produktion Schumacher ed eletto tra i migliori del 2020 dai colleghi di RTS Kultur. Salutiamo i pizzicanti, ma non lasciamo Céline Pasch protagonista di questo concerto.ch, cambiamo semplicemente luogo e in parte anche strumenti. 4 settembre 2022, Schubertiade di Friburgo, Eglise de Cordelier. Con lei c'è Adrien Piès al clavicembalo e ascoltiamo una di quelle musiche che nel Settecento fa il giro del mondo, anche attraverso trascrizioni. La sonata in fa maggiore, opera 5, numero 4 di Arcangelo Corelli. Originale per violino e basso continuo, ma una miniera inesauribile per flautisti e altri strumentisti. Qui la voce del violino passa al flauto dolce di Céline Pasch.

La sonata in fa maggiore opera 5 numero 4 di Arcangelo Corelli nelle mani di Céline Pacha, il flauto dolce di Adrien Piès al cembalo, una registrazione RTS dalla Schubertiad di Friburgo del 2022. Cambio di scena e di strumento, la poliedrica e polistrumentista Céline Pacha posa il flauto e passa all'altro strumento che accompagna la sua carriera, l'arpa barocca. La formazione su questo strumento arriva dopo gli studi di flauto alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano con Mara Galassi, figura di riferimento per la riscoperta dell'arpa antica. Alla stessa Schubertiad, Pasch e Piès prendono una cantata di Alessandro Scarlatti, Voi giungeste o vaghi fiori, nata per contralto e basso continuo, affidando la voce umana all'arpa.

Voi giungeste, o vaghi fiori di Alessandro Scarlatti, in una versione strumentale per arpa e cembalo con Céline Pache e Adrien Piès alla Schubertiade di Friburgo nel 2022, ma attenzione, il volto di questo concerto .ch, Céline Pache per l'ultimo ascolto faceva tappa anche in Ticino, stavolta tornando al flauto dolce. Era il 19 marzo 2023 per i Vesperali nella Cattedrale di San Lorenzo a Lugano ed ospite della Divina Armonia diretta dal grande cembalista Lorenzo Ghielmi. Pochi minuti di musica del milanese Agostino Guerrieri, un tuffo nel Seicento con la Gotella, sonata originariamente per due violini e basso continuo. Per noi c'erano i microfoni della RSI.

0: La Gotella, sonata di Agostino Guerrieri, con la Divina Armonia diretta da Lorenzo Ghielmi e Céline Pascha al flauto dolce, incisa dalla RSI nel 2023 nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano per i Vesperali, conclude questo concerto punto CH del venerdì, partito dall'ensemble I Pizzicanti, è arrivato a mettere sempre più a fuoco la figura di Céline Pascha, giovane flautista dolce e arpista svizzera immersa nell'universo barocco. Grazie ad Alissa Nembrini per la scaletta e a tutte e tutti voi per l'ascolto. Da Mattia Caputo, a presto!
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buongiorno e benvenute e benvenuti all'ultimo incontro con Montmartre di questa settimana, una settimana finalmente un po' fresca. Ci siamo lasciati alle spalle il concerto .ch che si concentrava sulla flautista dolce nonché arpista Céline Pache, con anche ascolti di uno dei gruppi ai quali partecipa, i Pizzicanti, e un'incisione realizzata qui a Lugano per i Vesperali del 2023. I brani sono stati

Direttore artistico Giovanni Conti, che sicuramente ricordate come voce e personalità della nostra rete, intorno alle 3 avremo invece la possibilità di immergerci nel programma del Festival Ticino DOCG di musica nel Mendrisiotto, con il suo direttore artistico Claude Hauri, figura pure ben nota a chi frequenta le sale da concerto. Dopo il notiziario delle 15:30 passeremo la parola al ridotto dell'opera a cura di Gaia Varon, che ci parlerà della formazione dei cantanti lirici e delle sfide che devono affrontare i giovani che vogliono darsi a questa professione. Ci sarà poi la presentazione del concerto di gala della Opera for Peace Academy, che domani sera porterà sul palco dell'ACC 10 giovani cantanti provenienti da diversi paesi, insieme all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Kamal Khan. Intorno alle 16:35, appuntamento con gli arpeggi di Sergio Albertoni, che dall'inizio dell'anno scolastico si stanno occupando di tracciare una mappa dei complessi giovanili nati nella Svizzera italiana dagli anni 60 in poi, toccando alcuni dei protagonisti dell'ambito più o meno pop locale. Abbiamo incontrato Ivano Torre, Mauro Capra, Olivier Bosia e oggi, per la terza e ultima volta, il riflettore è puntato su Peo Mazza. Alle 17, infine, passerò il testimone a Cappa e il microfono a Natascia Fioretti. E dunque, Lara Bergliaffa con voi al microfono per iniziare la prima vera parte della trasmissione che dedichiamo a un articolo apparso sul Guardian, il quotidiano britannico, l'altro ieri, mercoledì, un articolo a firma di Tom Service. Mi è sembrato subito interessante, anche se metto un po' le mani avanti prima di cominciare, perché l'argomento è molto vasto, quindi è trattato per forza di cose in modo un po' riduttivo e ha tante diramazioni. Intanto vi presento un po' l'autore del testo, Tom Service. Probabilmente questo nome non sarà noto alla maggior parte di voi, ma in agosto, nelle serate di prima fila del lunedì, abbiamo trasmesso in diretta dei concerti dei BBC Proms. Ebbene, una di queste sere era moderata proprio da Tom Service, lo sentivamo parlare in sottofondo. Oltre a lavorare per la BBC, per la quale ha anche realizzato molti documentari televisivi dedicati a compositori e repertori diversi, da Georg Friedrich Händel fino a Kaya Saariaho, è stato Professor of Music al Gresham College di Londra e oggi collabora regolarmente con il Guardian. Del resto, presso questa pubblicazione aveva già occupato il posto di capo dei critici musicali. Il titolo dell'articolo di mercoledì è Dimenticate i dibattiti vinile contro digitale. È questo tipo di autenticità musicale a offrire vere ricompense. L'occhiello ci fa capire un po' di più dove Tom Service vuole andare a parare. Gli strumenti d'epoca sono lontanissimi da qualsiasi vezzo retro e, come dimostreranno due concerti dei Proms questa settimana, possono anzi rendere la musica del passato pienamente attuale. Attacco allora alla lettura del testo che vi faccio ovviamente in traduzione, sperando di non aver perso troppo il tono del tutto. Dunque, nostalgia, che goduria e che manna commerciale per l'industria musicale. Amate il suono del pop degli anni 60 e della disco degli anni 70? Se siete compositori o produttori, vi servono i sintetizzatori originali. Ascoltate musica in streaming digitale? Dovreste vergognarvi. Unitevi al retrofuturo degli appassionati di vinile e sentite i solchi sotto le dita come facevano i vostri genitori o i vostri nonni. Oppure potete perfino rendere di nuovo fisica la musica attraverso quell'orribile supporto che sono le cassette. Tutta quella plastica, tutte quelle minuscole note di copertina, tutte quelle duplicazioni ad alta velocità. I retrofuturisti vanno pazzi per quello che sostengono essere il maggiore calore e la maggiore ricchezza sonora del vinile, ma non c'è alcuna regione acustica per cui il vinile debba essere migliore. Anzi, come supporto per l'informazione sonora è oggettivamente peggiore di qualsiasi streaming ad alta risoluzione dello stesso brano, della stessa canzone o della stessa sinfonia. Per i nostalgici delle cassette, se c'è quel vecchio fruscio del nastro, allora il suono sembra più vero. Oggi siamo arrivati a cercare deliberatamente qualcosa che suoni meno pulito.
Poiché diffidiamo dell'utopia tecnologica contemporanea, vogliamo che nella nostra musica restino i segni di qualcosa di meno rifinito.

meno perfetto e proprio per questo più umano. Qui faccio un inciso. Gli amanti di vinili, eccetera, non devono preoccuparsi perché il vero tema dell'articolo sta per arrivare e lo introduco con un ascolto, anche se il nostro obiettivo non è ancora super chiaro. Ascoltiamo comunque uno dei corali dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, Ich will hier bei dir stehen, in un'incisione realizzata nel 1958 e pubblicata per la prima volta nel 1959 da Archiv Produktion. Karl Richter dirige la Münchener Bachorchester e il Münchener Bach Chor.

Abbiamo ascoltato il corale Ich will hier bei dir stehen dalla Passione secondo Matteo con la Münchner Bach Orchester, il Münchner Bach Chor diretti da Karl Richter, una registrazione pubblicata nel 1959. Riprendo ora l'articolo di Tom Service sul Guardian. Quello che l'industria discografica sta facendo oggi con il ritorno al vinile, la musica classica lo fa da decenni. Musicisti e musicologi sono da tempo ossessionati dall'idea di conoscere le origini della musica che studiano ed eseguono, di sperimentare quale suono producessero realmente le tecnologie strumentali e le culture esecutive dei secoli passati, che si tratti della Germania del XII secolo di Hildegard von Bingen o della Vienna ottocentesca di Beethoven e Schubert. Ma se le pretese di autenticità del vinile o delle cassette sono infondate quando si parla di reale fedeltà sonora, le cose cambiano quando si confrontano gli strumenti antichi delle tradizioni classiche con i loro equivalenti moderni. Gli strumenti del passato possiedono qualità sonore ed espressive differenti. Il suono e la risposta di un clavicembalo, per il quale Bach scriveva nel XVIII secolo, sono profondamente diversi da quelli di un pianoforte a coda costruito oggi. Le corde pizzicate del clavicembalo fanno sì che il suono di ciascuna nota si estingua rapidamente, mentre uno Steinway può creare aloni e continuità sonore. O anche oggi diamo per scontati i corni presenti in un'orchestra sinfonica capaci di suonare in qualsiasi tonalità, mentre le generazioni precedenti dovevano letteralmente smontare e rimontare i propri strumenti per poter produrre una serie di note piuttosto che un'altra. Ma i suoni prodotti dagli strumenti orchestrali antichi non sono peggiori nello stesso senso in cui lo sono quelli delle cassette o del vinile. Le loro differenze suggeriscono piuttosto ai musicisti altri modi di suonare e aprono per noi nuove dimensioni dell'esperienza emotiva. La differenza fra la musica di Bach eseguita su strumenti moderni, secondo un approccio che ormai ironicamente è diventato esso stesso di vecchia scuola, con un vibrato negli archi, lirismo sontuoso nel resto dell'orchestra e grandi masse corali, e suono più asciutto prodotti da piccoli ensemble su strumenti d'epoca, non è soltanto una differenza di paesaggio sonoro, è un abisso di significato e di sentimento. Ecco, fermiamoci qui per adesso con la lettura dell'articolo. Il tema è l'esecuzione storicamente informata e avrete potuto immaginare che l'ascolto che abbiamo fatto prima in questa categoria non entra molto. L'esecuzione risaliva alla fine degli anni 50. Ora ascoltiamo invece lo stesso corale, Ich will hier bei dir stehen, sempre dalla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, con i Gabrieli Consort and Players diretti da Paul McCreesh. Stavolta siamo nel 2003. E sentirete che differenza.

Abbiamo riascoltato il corale Ich will hier bei dir stehen dalla Passione secondo Matteo di Bach con Paul McCreesh e i Gabrieli Consort and Players in una registrazione pubblicata nel 2003. Nelle due versioni che vi ho proposto abbiamo due momenti storici davvero diversi. Il Münchener Bachor e la Münchener Bachorchester con Richter sono stati uno dei punti di riferimento internazionali dell'interpretazione bachiana tra gli anni 50 e 60. Lo stile di Richter appartiene a una fase precedente all'affermazione della prassi esecutiva storicamente informata. Grandi masse corali, strumenti moderni, sonorità dense e monumentali. Il Gabrieli Consort and Players invece è un ensemble vocale e strumentale britannico fondato nel 1982 dal direttore Paul McCreesh, che ne è tuttora direttore artistico. Nato come complesso specializzato nella musica rinascimentale e barocca su strumenti d'epoca, ha progressivamente ampliato il suo repertorio fino all'Ottocento e al Novecento. Nel suo articolo Tom Service parlava di un abisso di significato e di sentimento, e il suo testo continua così. Ecco il punto essenziale. Sono sentimenti nuovi e contemporanei quelli che le esecuzioni su strumenti d'epoca riescono a dischiudere. Come ha detto il pianista Víkingur Ólafsson, l'idea che suonando strumenti antichi si possano riprodurre esattamente i suoni che Bach, Beethoven o Mahler avrebbero udito non è davvero realizzabile e in ogni caso non è questo il punto. Le nostre orecchie, i nostri corpi e l'intera nostra cultura dell'ascolto sono diversi. Ora mi stacco dall'articolo. Tom Service, quello che dice lo trovo molto interessante e anche per fare un esempio di esecuzione storicamente informata, si è rifatto al 2003 e quindi a ormai 23 anni fa. La trovo una cosa particolare. In un articolo che comunque vuole sostenere le esecuzioni storicamente informate, che non si sono fermate a 20 anni fa, poi cita Víkingur Ólafsson, che sicuramente questo tipo di esecuzioni le apprezza, ma che non definirei un interprete che aderisce a questa corrente. Ólafsson ha fatto diverse affermazioni su questo argomento, come del resto quella citata da Service, e mette radicalmente in discussione il concetto di autenticità intesa come ricostruzione. Ogni esecuzione, secondo lui, è inevitabilmente una reinterpretazione. Anche ciò che sembra fedeltà all'originale passa attraverso orecchie, strumenti e sensibilità appartenenti a un'altra epoca. Se fino a un po' di tempo fa le correnti di pensiero si dividevano tra esecuzioni su strumenti originali oppure no, oggi esiste anche una, chiamiamola, via di mezzo. È forse una terza corrente di pensiero che oggi convive con quella che sostiene la filologia più stretta e quella che non la reputa neanche attendibile. Ólafsson sostiene che per un pianista la conoscenza storica comprende non solo clavicembalo, trattati e prassi settecentesche, ma anche la storia dell'interpretazione registrata, Landowska, Gould, Schiff, Sokolov, eccetera. Dice inoltre di amare il mondo della musica antica e di aver imparato moltissimo da esso, ma di intendere la prassi storicamente informata in modo più ampio, e Bach lo esegue sul pianoforte. Quindi facciamo ora un confronto parziale partendo proprio da Víkingur Ólafsson, pianista veramente squisito. Passeremo poi a un'esecuzione che si vuole invece, diciamo, molto storicamente informata. Ascoltiamo l'aria delle variazioni Goldberg, Bach, Werke Verzeichnis 988 con Víkingur Ólafsson da un CD della Deutsche Grammophon del 2023.

Vikingur Olafsson nell'aria dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Qui il solo fatto di essere sul pianoforte ci trasporta lontano dallo storicamente informato, così come lo si intende da diversi anni a questa parte. Qualsiasi sia la corrente che preferite, l'esecuzione a me sembra splendida. E arriviamo all'ultimo ascolto, sempre nell'ambito delle variazioni Goldberg, anche se non vi ripropongo più il tema iniziale, bensì la variazione numero 12. Penso che le differenze esecutive saranno comunque evidenti, e stavolta abbiamo Jean Rondeau. Un altro interprete del giorno d'oggi, tra i maggiori esponenti della prassi esecutiva storicamente informata nella sua generazione, che comunque sostiene una linea che va nella direzione delle affermazioni di Olafsson e ha già sostenuto che ricostruire un passato perfettamente autentico trasformerebbe la musica in un oggetto da museo e contraddirebbe la sua natura viva. Qui, in ogni caso, è al clavicembalo in un'incisione per la quale ha lavorato sull'edizione originale a stampa con annotazioni e correzioni di Bach e ha dichiarato di aver cercato le scelte che gli sembravano più autentiche.

0: Era Jean Rondeau nella variazione 12 dalle Goldberg di Johann Sebastian Bach. E ora arriviamo alla conclusione dell'articolo di Tom Service che stavamo leggendo. Qui si fa riferimento ai BBC Proms che giungeranno a termine domani. Negli ultimi concerti dei Proms di questa stagione si potranno ascoltare gli sviluppi più recenti di questi esploratori del retrofuturo della musica classica, tutti impegnati su strumenti d'epoca. Gli strumenti d'epoca possiedono più grana, più colore, una maggiore immediatezza viscerale e un'intensità lirica superiore rispetto ai loro equivalenti moderni e, a mio parere, sono quindi meglio attrezzati per rivelare le imperfezioni emotive, le ambiguità e le complessità espressive della musica che eseguono. Così rischio di sembrare un nerd feticista delle cassette, ahimè. In realtà andrò anche oltre e dirò che esecuzioni come queste avranno un'autenticità che nessun formato di registrazione, analogico o digitale, potrà mai riprodurre. Sono esecuzioni irripetibili, create e vissute da quegli esseri umani fedeli a se stessi in ogni singolo istante. In fondo, tutti questi strumenti storici non servono davvero ad avvicinarci al passato, ma alla forza del tempo presente. Così si conclude l'articolo di Tom Service e su un contenuto un po' sottinteso sono sicuramente d'accordo, anche se forse non era questo il vero obiettivo dell'articolo, e cioè che nessun formato di registrazione può riprodurre l'autenticità del concerto dal vivo. In fin dei conti, buona parte delle discussioni sulla musica che facciamo al giorno d'oggi sono possibili proprio perché la musica può essere registrata e riprodotta a casa propria in qualsiasi momento. Ma non dimentichiamo che l'esecuzione è vissuta dal vivo, esecutori e pubblico, nello stesso spazio e nello stesso momento, come dice Service, è un'esperienza che regala grandi emozioni. Chiudiamo quindi il Guardian che abbiamo letto nella sua forma digitale e andiamo a occuparci della situazione concertistica che possiamo vivere di persona.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Si apre domani il Festival Ticino DOCG, dove DOCG sta per denominazione di origine controllata e garantita, e questo nome ormai riporta anche più in piccolo la dicitura Egrigioni. Il festival si apre e si chiude con la musica da camera, con concerti sabato 12, domenica 13 e domenica 20 settembre. Racchiusi tra questi due estremi abbiamo tre concerti con l'Orchestra della Svizzera Italiana e diversi solisti, i 16, il 17 e il 18 settembre, tutti i concerti in luoghi diversi. Grazie anche alla collaborazione con diversi attori, tra cui Rete 2, è l'associazione Musica nel Mendrisiotto a organizzare tutto questo e noi abbiamo al telefono, spero, il direttore artistico della sua stagione, Claude Hauri. Buongiorno Claude.
2: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, allora ti abbiamo al telefono. Allora Claude, anzitutto una cosa che vorrei chiederti è che Musica nel Mendrisiotto ha decisamente allargato i suoi confini, perché Ticino DOCG non solo si spinge fuori dalla regione Mendrisiotto ma anche oltre i confini cantonali. Avete fatto molta strada in questi anni.
2: Dici bene, sì, perché il festival è nato nel 2010, quando si è svolto interamente nel Mendrisiotto, ma poi nel corso delle 9 edizioni, questa è la nona, ci siamo sempre più espansi, abbiamo cercato di raggiungere anche zone periferiche del cantone ed è il caso proprio quest'anno, proprio con la volontà di portare la musica, non solo quella sinfonica ma anche quella da camera, in luoghi un po' più discosti. Ed eccoci dunque già domani, sabato alle 17.30, nello spazio affascinante, ricco di storia del Dazio Grande di Rodi Fiesso, luogo che tutti conosciamo perché l'abbiamo imparato a scuola, cos'è il Dazio Grande. Ebbene, abbiamo pensato di portare un concerto da camera proprio in questi spazi restaurati tra l'altro in maniera egregia molti anni fa e che ben si prestano proprio a un concerto cameristico.
0: Sì, infatti abbiamo diversi autori in questo concerto, in particolare vedo tre autori locali che sono, insomma locali sì, Maria Bonzanigo, Paul Glass e Pietro Viviani. Allora, prima di entrare nei dettagli del concerto, io ti proporrei di ascoltare uno dei brani che hanno inciso per Maria Bonzanigo all'interno delle, chiamiamole, colonne sonore che lei scrive per gli spettacoli della compagnia Finzi Pasca, così anche i nostri ascoltatori entrano un po' in questa ottica. Allora, prendiamo un estratto dallo spettacolo Per te e il titolo del brano è Un giardino di farfalle. Qui l'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Kevin Griffiths.

0: Era un giardino di farfalle di Maria Bonzanigo, preso dalla musica di scena dello spettacolo Per te della compagnia Finzi Pasca con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Kevin Griffiths. E Maria Bonzanigo è uno degli autori del primo concerto, il concerto di apertura del Festival Ticino di OCG, domani 12 settembre. Noi siamo al telefono con Claude Hauri, che è il suo direttore artistico. Io partirei da qui, Claude. Allora, abbiamo Maria Bonzanigo, Pietro Viviani e Paul Glass, tre autori che sono parte del nostro territorio e che sono strettamente legati tra di loro, è vero?
1: È giusto, sì, perché Paul Glass, compositore noto per le sue colonne sonore per grossi film, tra l'altro di registi noti a livello planetario come Preminger e poi altri, ha anche lavorato a Hollywood, stiamo parlando di sì, una sessantina d'anni fa. Ebbene, lui è stato anche maestro sia di Pietro Viviani che di Maria Bonzanigo. E abbiamo pensato, ho pensato di unirli in questo programma proprio anche in quest'ottica. Di Maria Bonzanigo eseguiremo Amo la nebbia, che è un brano molto nostalgico, molto poetico, anche questo tratto da una musica scritta per la compagnia Finzi Pasca, e in quel caso era lo spettacolo Nebbia. Dopo questo brano introduttivo passeremo a un adagio di Paul Glass, un brano relativamente breve di 2 minuti e mezzo, e poi due prime esecuzioni di Pietro Viviani, un brano Minutaglia per violoncello solo che dura esattamente 1 minuto, seguito da una fuga centrifuga per trio d'archi, anch'esso un brano di 4 minuti, quindi sono opere così relativamente di breve durata, estremamente suggestive, e hanno anche alcuni tratti umoristici, come nel caso di Pietro Viviani.
0: Non ci vuoi rivelare, immagino, in anticipo quali sono questi tratti umoristici.
1: No, questo lo si scoprirà venendo al concerto.
0: Assolutamente. Allora, il concerto appunto è domani alle 17:30 al Dazio Grande di Rodi Fiesso. Abbiamo parlato dei tre autori ticinesi, non ci sono musiche solo loro, si chiude con Wolfgang Amadeus Mozart e in mezzo ci sono due altri autori che però magari meritano anche qualche parola.
1: Sì, soprattutto vorrei spendere 2 parole su Svante Henriksson, di cui andremo ad eseguire Off Piste, che è per clarinetto e violoncello, un brano dove andiamo a spaziare un po' verso il funky, verso il jazz, veramente usciamo un po' dai canoni tradizionali. È un brano scritto magistralmente da questo violoncellista che arriva dalla musica rock, era un bassista, poi è diventato violoncellista, musicista straordinario e anche come compositore davvero validissimo. Ma spenderei anche 2 parole sul quartetto di Mozart, perché tutti noi conosciamo ovviamente il quintetto celebre di Mozart per clarinetto e quartetto d'archi. Ebbene, in realtà vi sono 3 quartetti, quindi per clarinetto e trio d'archi, che sono editi sotto il nome di Mozart, si rifanno a 3 sonate per violino e pianoforte di Mozart. Non è chiarissimo se sia questa opera di Mozart o piuttosto, come presumo personalmente, di qualche compositore coevo di Mozart, e penso qui naturalmente a Hummel, importantissimo compositore che ha spesso arrangiato opere di altri compositori, pensiamo alle sinfonie di Beethoven, ma appunto anche opere di Mozart, e quindi il mio sospetto grande è che questi quartetti siano naturalmente materiale originale di Mozart, trascritto dallo stesso Hummel per quartetto. Quindi non so se è mai stato eseguito in Ticino, sicuramente merita di essere ascoltato domani sera. Forse diciamo anche chi suona, perché credo non l'abbiamo
0: Assolutamente.
1: ancora detto, o vuoi dirlo tu,
0: No,
1: Lara?
0: no, no, no, beh, allora io menziono che ci sei tu in questo organico e poi chi abbiamo al clarinetto? Abbiamo, perché anche qua faccio un piccolo inciso, nel festival di OCG abbiamo autori locali, abbiamo interpreti locali anche di generazioni diverse. Allora qua al clarinetto abbiamo un rappresentante di una generazione, chi è?
1: Sì, è Fabio Di Casola, musicista svizzero dell'anno già un bel po' di anni fa, soprattutto vincitore del concorso di Ginevra, insomma tutti lo conosciamo. Si tratta di uno dei più importanti clarinettisti a livello europeo, tuttora insegna ancora presso la scuola universitaria di Zurigo, dove è professore ormai da molti anni.
0: E questo musicista sperimentato, insieme a te, suonerà con due giovani in fin dei conti.
1: Sì, due giovani violiniste, anzi scusa, una violinista, Bianca Montobbio, giovanissima, che ha studiato, appena terminato i suoi studi a Vienna, validissima violinista che aveva partecipato anche al concorso che avevamo indetto un anno fa per appunto ascoltare giovani musicisti, ma ne parleremo forse
0: sì,
1: dopo,
0: tra poco ne parliamo.
1: E l'abbiamo quindi scelta per venire a collaborare quale musicista da camera. E poi Giulia Wechsler, anche lei ancora giovane, di grandissimo livello, sono musicisti che vivono fuori dai confini cantonali per motivi professionali, ed è sempre un grande piacere rivedersi ogni 2 anni proprio in queste occasioni come il Festival Ticino Doc.
0: Allora passiamo agli altri concerti. Per esempio, le domeniche 13 e 20 settembre nel tardo pomeriggio abbiamo dei concerti dall'impostazione direi tradizionale, il primo alla Chiesa Evangelica di Lugano e il secondo alla Chiesa di Corzone. So chi e cosa abbiamo in questo caso?
1: Dunque, a Lugano abbiamo 4 musicisti ben noti: Barbara Ciannamea e Tea Vitali al violino, Milo Ferrazzini al violoncello e Daniel Moss al pianoforte. In questo caso abbiamo una carrellata, un florilegio di brani ben noti, andiamo da Bach a Tchaikovsky, a Offenbach, Mozart, Vivaldi, fino addirittura a Morricone. Si tratta di un programma estremamente accattivante che abbiamo voluto allestire proprio per invitare il pubblico più ampio possibile, quindi anche un pubblico che non segue mai i concerti cosiddetto di musica classica, ecco, può trovare varie chiavi d'accesso. Si tratta di brani relativamente brevi, melodie che conosciamo anche se forse non sappiamo chi le ha scritte, ma ormai fanno parte, potremmo dire, del nostro DNA, quindi opere molto celebri appunto di compositori altrettanto celeberrimi.
0: Per domenica 20 settembre invece andiamo su un repertorio non così conosciuto forse.
1: Non così conosciuto, ma estremamente raffinato, con due interpreti anch'esse molto conosciute. Silvia Zabarella la conosciamo soprattutto come oboista, ma la sentiremo anche nella sua veste di soprano, e poi Elisa Netzer all'arpa. È un programma davvero molto affascinante in un luogo straordinario come la Chiesa dei Santissimi Nazario e Celso a Corzoneso. È davvero uno spazio che merita già di per sé una visita, e impreziosito ulteriormente da queste due strumentiste eccellenti. In questo caso abbiamo un viaggio che prevede alcune sonate barocche per oboe e continuo, in questo caso con l'arpa naturalmente che fa la parte del continuo, poi una sonata di Saint-Saëns, sempre per oboe e arpa, e poi vi sarà la splendida e suadente voce di Silvia Zabarella, che interpreterà insieme ad Elisa all'arpa alcuni estratti dalle 7 canzoni popolari spagnole di Manuel de Falla, e poi il straordinario Losing Yellow dai Folk Songs di Luciano Berio. Insomma, un programma davvero estremamente affascinante, io direi da non perdere. Sarà la domenica 20 settembre alle 17 a Corzoneso, quindi insomma vale la pena fare questa uscita in Valle di Blenio, ammirare il meraviglioso paesaggio, questa bellissima chiesa, e poi immergersi in queste pagine musicali davvero meravigliose.
0: C'è un concerto per una piccola formazione anche domenica 13 settembre, una matinée, però di questo ne parlerei un pochino più tardi. Vedrei prima i tre concerti che si svolgeranno a Mendrisio, Brissago e Mesocco e che avranno sul palco l'orchestra della Svizzera italiana e il direttore Michelangelo Mazza con diversi solisti, perché qui abbiamo una storia collaterale da raccontare, la storia di un concorso a cui tu accennavi prima.
1: Esattamente, abbiamo pensato per questa edizione di effettuare un concorso dove, con il limite di età di 25 anni, quindi dare l'occasione a musicisti ticinesi o musicisti che risiedono in Ticino, anche studenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, per esempio della regione Insubrica, di esibirsi poi come solisti con l'orchestra. Abbiamo indetto questo concorso e devo dire c'è stata una partecipazione molto nutrita e siamo rimasti davvero colpiti dall'altissimo livello di questi giovani ragazzi. Stiamo parlando di ragazzi che andavano dai 18 ai 25 anni. E abbiamo pensato alla fine, pensavamo inizialmente di invitarne tre, massimo quattro, invece colpiti appunto dal livello e dalla preparazione di questi giovani, abbiamo deciso di invitare sei di questi giovani, quindi con due programmi differenti, quello di mercoledì 16 settembre a Mendrisio presso il centro manifestazione Mercato Coperto vedrà protagoniste due pianiste. La giovane ticinese Bianca Sofia Ferrazzini che proporrà il concerto il numero 23 di Mozart e la pianista Cristina Papieva che invece arriva dall'Ucraina che proporrà il concerto numero 20 sempre di Mozart. Nel mezzo del programma il pianista Sergei Cian, spero di averlo detto giusto, ma forse ho anche sbagliato, perdonatemi per l'errore, che eseguirà l'introduzione il rondò capriccioso per violino di Camille Saint-Saëns. Dopodiché, invece, i 2 giorni seguenti, quindi giovedì 17 settembre alle 20:45, quando tra l'altro ci sarà anche la diretta radiofonica proprio sulle frequenze di Rete 2, da
0: Esattamente.
1: Brissago, dalla chiesa Madonna di Ponte, e poi replica la sera dopo a Mesocco alla chiesa Santa Maria del Castello. Ecco, in questo caso avremo la giovanissima Moira Petra Cauzzo al violino, che eseguirà di Tchaikovsky il Vals Scherzo, Cauzzo che tra l'altro ha studiato a Lugano e è cresciuta qua in Ticino. Poi ascolteremo brano meno conosciuto, ma decisamente molto affascinante, di Emmanuel Séjourné, il concerto per marimba e archi, con solista Riccardo Manco, che è un giovane percussionista che studia proprio qui a Lugano presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, e chiuderà il concerto un altro giovane musicista, il clarinettista Liang Sibo, che proporrà il secondo concerto per clarinetto e orchestra di Carl Maria von Weber.
0: E allora, questo per quanto riguarda i brani con l'orchestra della Svizzera italiana e solisti anche giovanissimi. Prima ho lasciato per ultimo la matinée del concerto del 13 settembre che si svolgerà a Cevio, perché qui usciamo un po' di più dalle maglie strette del concerto inteso tradizionalmente per la musica classica. Cosa e chi soprattutto abbiamo in programma?
1: Sì, inizierei proprio da colui che è un po' l'ideatore di questo concerto, che è il clarinettista Marco Santilli, che anzi suonerà anche vari clarinetti. Lo conosciamo in Ticino, essendo un musicista che spazia con grande abilità dalla classica al jazz, lui è di estrazione classica, ma poi sempre più si è indirizzato verso la musica jazz senza per questo dimenticare le sue origini. Sarà accompagnato da un quartetto d'archi di musicisti ticinesi, la Barbara Ciannamea e Tea Vitali al violino, Giulia Wechsler alla viola e Nicola Tallone al violoncello.
0: Sì, qui
1: Il programma,
0: ti fermerei un
1: dimmi
0: attimo
1: scusa.
0: prima di lasciarti andare avanti, perché abbiamo detto che appunto che le sonorità saranno un po' diverse dal solito. Allora, prima di farti dire qual è veramente il programma, ci terrei a fare sentire qualcosa di Marco Santilli, così i nostri ascoltatori capiscono che stiamo veramente entrando in un mondo un pochino diverso. Allora, abbiamo un'Ave Maria di Marco Santilli, qua eseguita nell'ambito di un progetto tra Che Roba e Il Fiato delle Alpi. Sono diversi musicisti, ma c'è Marco Santilli al clarinetto. Allora, prima di andare avanti col programma del concerto, ascoltiamo questa traccia.

0: Abbiamo ascoltato un brano di Marco Santilli, un'Ave Maria con che roba il fiato delle Alpi. Marco Santilli sarà uno dei musicisti della stagione 2026 del Festival Ticino di OCG che si apre domani e in particolare sarà, diciamo, il protagonista del concerto di domenica, questa domenica 13 settembre alle 10:30 a Cevio. Siamo sempre al telefono con Claude Hauri, il direttore artistico della manifestazione. Claude, per questo concerto di domenica mattina, che tipo di sonorità dobbiamo aspettarci?
1: Beh, è un viaggio veramente molto interessante e affascinante. Si andrà dalla musica tradizionale casacca fino ad opere di Marco Santilli. Avete sentito, il suo stile è molto legato all'armonia, anche alla tradizione del jazz. Non andiamo quindi verso il free jazz o verso armonie troppo, chiamiamole così, complicate. E anche gli altri autori che verranno proposti, come Duke Ellington con il suo In a Sentimental Mood, o Rolf Kühn, compositore e musicista che ha tra i più grandi clarinettisti del jazz moderno, ha lavorato con Benny Goodman per intenderci, ecco, sono tutti compositori che restano vicini a un concetto armonico. Possiamo così dire anche che si avvicina più alla tradizione del jazz e non alla contemporaneità più spinta, diciamo. Quindi è un programma, anche questo, molto di rara fattura, ma assolutamente accessibile a tutti. Avete sentito queste sonorità. E il concerto si chiuderà con The Devil's Pulpit di John Graham, tra l'altro arrangiato dal grandissimo Daniel Schneider, e un brano dove abbiamo anche una buona dose di humor british.
0: Sì, penso che ci sarà un po' di humor che passa come filo rosso tra tutti i concerti, in realtà. Allora, Claude, un brevissimo invito conclusivo per la stagione a chi ci sta ascoltando.
1: Per la stagione adesso ti riferisci.
0: Per il Festival Ticino di OCG, per questo
1: Ok, allora sì,
0: 2026.
1: l'invito è di venire, curiosare, eventualmente anche seguire più appuntamenti. Tengo a precisare che sono tutti ad entrata libera, ad eccezione di quello di Lugano. Tutte le informazioni le trovate su www.musicanelmendrisiotto.com. Vi aspettiamo numerosi e soprattutto con tanta curiosità.
0: Bene, grazie mille Claude per aver partecipato a questa conversazione e buon lavoro con questo festival.
1: Grazie mille.
0: E noi passiamo adesso al notiziario.
2: Nona edizione del Festival Ticino ai Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo, violino. Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilic Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Sarebbero state liberate le due donne, una svizzera e un'austriaca, tenute in ostaggio dai jihadisti in Niger da oltre un anno. E quanto afferma su X il giornalista freelance Valide Le Berber. Dal canto loro, entrambi i paesi mantengono per ora un atteggiamento cauto. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, contattato dall'agenzia Keystone ATS, indica di essere a conoscenza delle notizie in merito alla liberazione della cittadina elvetica. Tuttavia, si è limitato a dire che le verifiche del caso sono in corso e che non ci sono ancora conferme. Il franco svizzero continua a indebolirsi rispetto all'euro, una tendenza ravvisabile oramai da settimane. Oggi la moneta europea ha toccato un massimo a 0,94 franchi, un livello mai più raggiunto dal marzo 2025. A spiegare questa fase di debolezza della divisa elvetica è il differenziale dei tassi tra la Svizzera ed Eurozona. Pesante taglio occupazionale presso Bitcoin Swiss, società con sede a Zugo, attiva nel settore delle criptovalute. L'azienda, pioniera di quella che è stata definita la Crypto Valley, intende cancellare 60 impieghi su 120. La misura si inserisce in una vasta riorganizzazione, come ha indicato l'azienda, confermando una notizia diffusa dal portale FinNews. Economy Suisse ha un nuovo numero uno. Dopo due mandati di 3 anni, Christoph Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Sylvain Wildhaber. Il passaggio di consegne è avvenuto a Berna in occasione della cosiddetta giornata dell'economia organizzata dall'associazione che rappresenta le imprese elvetiche. Secondo l'imprenditore sangallese subentrato, è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile. Domani in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
4: Siete sempre in Montmartre con Lara Bergliaffa al microfono. Come vi avevo anticipato a inizio puntata, a notizie date siamo arrivati al ridotto dell'opera. Oggi ritroviamo al microfono Gaia Baron, che ci parlerà di formazione dei giovani cantanti, un discorso che culminerà nel concerto in agenda domani sera all'ACC.

giovani in questo percorso, quale idee di artisti incontrano durante la loro formazione. Ecco, oggi cerchiamo di scoprirne qualche cosa mettendo a confronto due realtà molto diverse. Partiamo dall'Accademia della Scala, dove la scuola incontra la storia e la tradizione. Siamo in uno dei grandi templi dell'opera e l'Accademia Teatro alla Scala ha un'offerta molto variegata di formazione. Ne parleremo con Daniele Bornico, ex responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore dei progetti e corsi dell'Accademia Teatro alla Scala. Nella seconda parte parleremo invece di un'idea molto nuova di formazione di giovani cantanti, di Opera for Peace, ideato nel 2019 da Giulia Lagahuser, che sarà con noi per raccontarci di che cosa si tratta, come scelgano i giovani talenti della lirica, che cosa offrano loro e quale idea, quale visione portino in questa Opera for Peace, che è anche un'accademia la cui attività culminerà quest'anno in un galà del 12 settembre all'AC di Lugano con 10 giovani cantanti provenienti ovviamente da diversi paesi che insieme all'orchestra della Svizzera italiana e guidati da Kamal Khan si esibiranno, e lo faranno in una serata firmata per la regia da Claudia Blersch. Avremo anche lei a raccontarci come sarà organizzato questo galà, ma noi partiamo dal Teatro alla Scala e dall'Elisir d'amore di Donizetti.

è incomodo. Con esso cancellate, volete voi donzelle, quelli aver la pelle, voi giovani galanti, per sempre averli avanti, comprate il mio specie.

0: È il grande ingresso del ciarlatano Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Abbiamo ascoltato un estratto dalla prova generale della nuova produzione di quest'opera che è in scena alla Scala fino al 16 settembre con Marco Alibrando sul podio e la regia di Maria Mauti. Il cast è costituito in larga misura da giovani allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Misha Kiria, che invece è un po' un'eccezione perché è un ex allievo, quindi è, diciamo così, un passo avanti rispetto ai colleghi con cui si trova in scena per una produzione che è diventata un po' una tradizione all'interno del cartellone scaligero, sempre alla fine dell'estate, una produzione in cui si misurano le forze dei giovani allievi di tutti i diversi corsi. Allora, abbiamo con noi Daniele Borniquez, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore di tutti questi progetti e corsi dell'Accademia del Teatro alla Scala, e chiediamo proprio a lui di raccontarci che cos'è questa produzione di Elisir d'Amore.
1: Questa produzione di Elisir d'Amore rappresenta innanzitutto il coronamento di un anno di corso per quanto riguarda il corso dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici e la chiusura del biennio per professori d'orchestra e per maestri collaboratori. Quindi, diciamo, è un lavoro complesso quello del progetto Accademia, che parte decisamente da molto lontano, già fin dalla scelta appunto dei titoli con i quali si interloquisce direttamente con la sovrintendenza e la direzione artistica per cercare quelli che possono essere titoli più adatti e più consoni a quelle che sono le vocalità presenti in Accademia. Poi da lì chiaramente le scelte ovviamente coinvolgono poi tutti gli allievi dei nostri corsi, innanzitutto del Dipartimento Musica, ma non solo, perché comunque quanto più possibile cerchiamo di coinvolgere gli allievi anche degli altri dipartimenti nella costruzione appunto dello spettacolo. Quindi abbiamo allievi direttori di scena, poi comunque gli allievi dei trienni di scenografia o le sarte appunto vengono coinvolte poi di volta in volta anche a supporto di quelle che sono le maestranze della Scala. Quindi questo sicuramente è un progetto a tutto tondo che decisamente parte da molto lontano.
0: La Scala è anche un grandissimo patrimonio di storia, di tradizione. Fino a che punto, secondo lei, per i giovani che vengono a studiare alla Scala, è interessante e importante il rapporto con questa tradizione e il rapporto naturalmente col prestigio, ma questo lo diamo un poco per scontato, no? Ma invece con una tradizione proprio di mestieri, di saper fare, cioè cos'è che l'Accademia della Scala, a parte il nome, ha da offrire proprio dal punto di vista della trasmissione del sapere, della conoscenza, del fare teatro?
1: Beh, sicuramente noi abbiamo una missione che è quella comunque di trasferire e trasmettere quella che è la grande tradizione di questo grande teatro, che è patrimonio veramente dell'umanità da questo punto di vista, e quindi patrimonio con le sue produzioni e con il suo modo anche di mettere in scena le opere. Il rigore che si è sempre seguito alla Scala, che è stata sempre un po' la caratteristica anche dei direttori musicali che si sono succeduti in questo teatro. Chiaro che con Forze Giovani non è semplicissimo riuscire a riprodurre sempre questa linea di tendenza, però vuole essere un po' un marchio di fabbrica che noi diamo a questi ragazzi quando escono. Ecco, il fatto di poter dire: bene, hai fatto un corso alla Scala, lo si vede da questo, da questo, da questo. Ecco, insomma, anche già soltanto come i ragazzi si presentano, per esempio, alle audizioni oppure piuttosto che ai concorsi. Ecco, c'è una differenza perché qui comunque siamo molto attenti ai dettagli e grazie anche alle numerose sollecitazioni e gli spunti e le opportunità che creiamo per i ragazzi stessi, noi cerchiamo di creare degli artisti e dei veri professionisti. Ecco, questo sicuramente. Ovvio che, a differenza magari di quelli che possono essere altri corsi, abbiamo questa grande possibilità, questa grande opportunità che il teatro ci offre. Uno, il fatto di poter affiancare i ragazzi e inserirli nelle produzioni nel corso dell'anno, nel corso della stagione, quindi a fianco dei grandi artisti che si succedono in questo teatro. Due, dare loro la possibilità di essere protagonisti nei ruoli principali appunto nella nostra opera. Quando capita di poter avere un titolo di grande repertorio, sicuramente è una grande responsabilità. A volte la critica non comprende fino in fondo questa cosa, ci ritroviamo spesso, a volte, a doverci misurare un po' anche con come dire, una situazione nella quale non viene compreso fino in fondo il perché, no? Tante volte ci ritroviamo, magari, ad esempio, dopo Cappello di Paglia di Firenze si è detto: ah, forse è stata la più bella produzione che avete fatto negli ultimi anni, perché probabilmente c'era meno confronto con altre produzioni. Però noi non siamo alla ricerca del successo effimero. Siamo alla ricerca appunto della creazione delle professionalità, e creare la professionalità significa a volte prendersi anche delle responsabilità forti, che sono anche quelle di poter far misurare i ragazzi con il grande repertorio. Fortunatamente in questo teatro abbiamo la fortuna di avere degli allestimenti che vengono invidiati da tutti. Cioè, quando il primo progetto Accademia noi lo facemmo con la Bohème di Zeffirelli. Beh, ripeto, è l'opera dei giovani per eccellenza, ma nell'allestimento che hanno visto tutti con i più grandi. Ecco, quindi è chiaro che non puoi pensare che di punto in bianco nasca una nuova Mirella Freni, un nuovo Luciano Pavarotti, un nuovo, ecco, insomma. Però dare la possibilità ai ragazzi di potersi misurare in questi ruoli, beh, si portano a casa qualcosa che gli servirà per la vita. Ecco, questo è fondamentale per
0: Senta,
1: noi.
0: tornando quindi a questo Elisir d'amore, in
1: Sì.
0: particolare a questa produzione, uno dei nostri ascoltatori deve scegliere se venire a vedere questa produzione. Quali sono le voci che sentirà? Come li avete scelti questi ragazzi? Mi sembra di capire che avete un po' anche scelto il titolo in maniera da essere adatto
1: Sì.
0: al vostro cast, però poi c'è la scelta di un direttore, c'è la scelta di un regista, di una produzione in particolare da mettere insieme. E poi comunque questi si cimentano. Proviamo a raccontare un po' a chi volesse venire alla Scala a sentire, a vedere questa produzione, che non deve necessariamente essere una graduatoria, non le chiedo di dire
1: No.
0: quali sono i punti di forza, ma delle cose interessanti che lei si sentirebbe di dire. Se venite e trovate questo, ascoltate questa persona, ascoltate, guardate a questo elemento.
1: Innanzitutto non si viene una volta a vedere l'Elisir d'amore, bisogna venire due volte a vedere l'Elisir d'amore, perché abbiamo due cast, entrambi di grande livello. Infatti è stata una scelta difficile poter dire chi fa il cast A e il cast B. Non esiste la prima compagnia e la seconda compagnia, perché poi si divideranno equamente le recite, quindi da questo punto di vista era proprio una questione di calendario poter sistemare. Siamo stati molto attenti a cercare di trovare le combinazioni giuste all'interno del cast, in modo tale da avere degli equilibri sonori che fossero adeguati, in modo tale da rendere le compagnie quantomeno omogenee. Fatta eccezione appunto per Kiria, proprio perché il Dulcamara richiede una vocalità più matura, e anche per la tipologia dello spettacolo sicuramente un artista un attimino più navigato, ecco, questo senz'altro. Dopodiché abbiamo due Adine, una appunto del corso attuale, Sabrina Sanza, e una nostra ex allieva, ma uscita diciamo da poco, all'inizio della carriera, Noemi Muschetti, che nel corso del suo percorso in Accademia, vuoi anche per il periodo Covid, così non aveva avuto l'opportunità di potersi esibire su questo palcoscenico, per cui siamo contenti, diciamo, che abbiamo saldato un debito di riconoscenza nei suoi riguardi.

0: E anche questo era un brevissimo estratto dalla registrazione della prova generale di questa produzione di Elisir d'Amore, di cui stiamo conversando col responsabile del Dipartimento Musica dell'Accademia del Teatro alla Scala, Daniele Borniques. La voce che abbiamo ascoltato, che Daniele Borniques ci aveva appena citato, è quella di Noemi Muschetti, che, come ci raccontava, due compagnie, si alterna in questo ruolo con Sabrina Sanza.
1: Due adine completamente diverse, entrambe interessanti, entrambe molto frizzanti e presenti in scena. In Nemorino chiaramente è sicuramente il ruolo sempre un attimino più difficoltoso da poter trovare. Abbiamo lavorato molto con i nostri ragazzi, entrambi del corso di quest'anno. Abbiamo un tenore cinese, Zizhao Chen,

E poi abbiamo un tenore appunto cileno, Cristobal Campos Marin. Anche qui due tipologie un po' diverse, si combineranno appunto Moschetti con Chen e avremo appunto Campos Marin con Sanza a formare un attimino le coppie. Il bel core avremo in un cast Zhao Liu, un baritono cinese che aveva già frequentato l'Accademia, che aveva già fatto i progetti scorsi.

0: Ancora un estratto dalla prova generale. Naturalmente la voce è quella che ci ha appena menzionato Daniele Borniquez, ovvero sia quella di Cao Liu. Chi si alterna con lui nel ruolo di Belcore?
1: Un nuovo allievo di nazionalità coreana, che è un Vali. E a completare il cast, la Giannetta, mezzo soprano acuto giapponese, Saori Sugiyama, che è da diversi anni in Italia, che ha già comunque debuttato in diversi palcoscenici, che è stata la nostra protagonista nell'Heure Espagnole di Ravel al Teatro di Reggio Emilia, e a fianco a Daigeri Maltinbek, soprano kazaka. Faranno appunto il ruolo di Giannetta. Questa, diciamo, è la composizione del cast dell'Elisir d'Amore.
0: Quindi molto evidentemente avete, diciamo, un gruppo di studenti molto internazionale, certo, che arrivano da posti molto diversi nel mondo. E questo mi porta a chiedere l'ultima cosa, l'ultima curiosità. Intanto, se c'è qualcosa, qualche tipo di voce, qual è la cosa più difficile da trovare? Perché poi ogni anno voi avete un certo numero di candidati e prendete, scegliete i migliori, presumo, okay, fra i candidati che vi capitano. Però c'è un, non so, un tipo, un soprano Falcon, non ci capita da anni una cosa di questo genere?
1: Allora, la più grande difficoltà negli ultimi anni è stata sicuramente quella di trovare le vocalità gravi, sia maschili che femminili. Ci sono vocalità, non dico che non esistano più, ma che si fa veramente fatica a poter ritrovare anche quando noi facciamo le audizioni. Alle nostre audizioni si presentano circa 450 candidature ogni 2 anni.
0: Per quanti posti?
1: Diciamo 10-12. Se abbiamo delle difficoltà, le abbiamo più su questo tipo di vocalità. Si diceva non ci sono più i tenori. No, non è vero. Assolutamente i tenori ci sono e devo dire anche bravi, decisamente bravi. Bisogna avere la capacità di trattenerli, di frenarli un attimo, far capire loro che venire qui in accademia non vuol dire fermare una carriera, vuol dire costruire una carriera, vuol dire fermarsi un attimo, non lasciarsi lusingare troppo dal mercato, perché è un mercato molto mordi e fuggi, quello del teatro d'opera, dove chiaramente su alcune vocalità sei molto, diciamo, propenso ad andare in scena subito, anche un po' politicato dal facile guadagno a volte, e però noi qui cerchiamo di costruire delle carriere lunghe, e per poterlo fare devi essere in grado appunto di aver voglia di crescere, ecco, questo sì, e devo dire che su questo riusciamo a fare decisamente un buon lavoro. Quello che manca appunto sono le voci mezzo soprano vero, contraltile e poi bassi, ecco, anche se negli ultimi anni qualcosa abbiamo trovato e qualche un buon servizio al teatro l'abbiamo reso.
0: Qualche buon servizio al teatro, qualche buon servizio, speriamo naturalmente, anche al pubblico dell'opera con la formazione di queste nuove leve e di tutte le maestranze, no? Ci ricordava sostanzialmente Daniele Borniquez quanto articolata sia la produzione di un'opera e come l'Accademia della Scala offra formazione a tantissime figure professionali, anche se naturalmente noi siamo soprattutto interessati alle voci, e ricordo tutto questo doppio cast che non vi sto a snocciolare nuovamente, ma che questa produzione con la direzione di Marco Alibrando e la regia di Maria Mauti dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti è in scena ancora fino al 16 di settembre al Teatro alla Scala.

0: Un estratto della grande scena di Amelia, del secondo atto del ballo in maschera di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato con la voce di Anna Pirozzi, la direzione di Roberto Abbado, dalla registrazione di una bella produzione andata in scena al Teatro Regio di Parma nel 2021. E Pirozzi ci conduce verso Opera for Peace, un'organizzazione internazionale che individua e sostiene giovani talenti della lirica, un approccio, un modo di porsi nei confronti dei giovani cantanti diverso, complementare rispetto a quello di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata dell'Accademia del Teatro alla Scala. Questa Opera for Peace è invece un'organizzazione molto innovativa e con una specifica visione. L'ha fondata nel 2019 Giulia Lagaiuser, che è qui con noi, e chiedo a lei proprio di introdurci e spiegarci cos'è Opera for Peace.
1: Opera for Peace è prima di tutto una grande famiglia internazionale. È nata di un'idea semplice ma profonda. Il talento esiste ovunque nel mondo, ma l'opportunità no. Non tutti gli artisti emergenti partono dallo stesso punto. Non tutti hanno accesso alla stessa formazione, agli stessi contatti e ovviamente alle stesse possibilità economiche. E noi cerchiamo di cambiare un po' questo. Lavoriamo allora con cantanti lirici emergenti di tutto il mondo e li mettiamo in contatto con alcuni dei più grandi artisti e professionisti del nostro settore, ma soprattutto li accompagniamo nel tempo. Non vogliamo essere un progetto dove un artista viene, fa un masterclass e poi arrivederci. Per noi la lezione comincia là. Forse il modo migliore per spiegare Opera for Peace è proprio raccontare tre storie dei nostri artisti. Allora, io vorrei cominciare con un profilo molto interessante. Si chiama Firouz Rezavi, è un soprano iraniano, viene da, sappiamo, un paese dove le donne non possono cantare in pubblico. Pensate cosa significa scegliere di diventare una cantante lirica quando nel proprio paese la propria voce non può essere ascoltata liberamente? Allora, negli anni Firouz è diventata, attraverso la sua arte e i nostri programmi, un simbolo delle voci e dei diritti delle donne. Questa idea delle voci per me è molto potente, la voce come strumento musicale, certo, ma anche la voce come libertà di espressione. Il secondo artista allora è Ihor Mostovoy, un baritono ucraino. La guerra, come sappiamo, ha segnato la sua vita come quelle di tantissimi ucraini, ma Ihor ha scelto di utilizzare la propria arte non per dividere, ma per portare un messaggio di pace. Per me questo è molto importante. Un cantante non fermerà una guerra cantando un'aria naturalmente, ma l'arte può ricordarci la nostra umanità comune, può creare un dialogo dove magari le parole non riescono più a farlo. E l'ultima artista che vorrei presentarvi si chiama Yolisa Vexena, un soprano sudafricano di Città del Capo. Lei viene di un township e conosce molto bene quanto possa essere difficile avere accesso alla musica e alla formazione artistica. E quindi, mentre lei costruisce la propria carriera internazionale, ha deciso di tornare nella sua comunità e creare un progetto per avvicinare i ragazzi alla musica, dare loro accesso al canto, soprattutto far capire che anche per loro può esistere questa possibilità. Stiamo creando veramente una famiglia di artisti cittadini, si chiama Citizen Artists, un artista che cerca l'eccellenza naturalmente, ma usa anche il proprio talento per creare un impatto positivo intorno a sé. E credo che alla fine questo sia veramente Opera for Peace.
0: Allora, Opera for Peace rappresenta senz'altro un'opportunità importante per dei giovani artisti, ciascuno dei quali però, anche in base a quello che ci raccontava Giulia Lagaiuser, possono avere storie diverse, finalità diverse. Voi avete una vostra visione, evidentemente. Come si combinano questi elementi e anche qual è la cosa importante da trovare? Perché una bella voce non basta.
1: Molto spesso il talento c'è già, quello che manca è l'opportunità. Opera for Peace cerca proprio di creare questo ponte, ma c'è anche una seconda finalità altrettanto importantissima per noi. Cosa significa essere un artista oggi? Viviamo in un mondo molto diviso, sappiamo tutti noi. E questa accademia, possiamo, nella stessa accademia, possiamo avere artisti che arrivano da paesi, culture e realtà sociali completamente diverse. Persone che forse senza la musica non si sarebbero mai incontrate e all'improvvisamente devono lavorare assieme, devono ascoltarsi, devono, diciamo, respirare assieme, devono creare qualcosa assieme. Per me questa è delle grandi forze dell'arte lirica, non elimina le differenze, le mette in dialogo. È anche per questo che la parola peace nel nostro nome è così importante. Non significa avere illusione che l'opera possa risolvere i conflitti del mondo. Significa credere che la cultura possa creare degli spazi di incontro dove persone con storie e identità molto diverse possono riconoscersi nell'altro. Vogliamo anche che quando ci arrivano ci ricordino di lasciare la porta aperta per chi viene dopo di loro. Allora per noi è importante di dare opportunità, ma aspettiamo anche tanti di questi artisti. Questi artisti alla fine diventano modelli per la prossima generazione, ambasciatori per i nostri valori comuni.
0: Le vostre finalità nella formazione di questi giovani cantanti sono molto chiari, Giulia Lagaiser ce la spiegate molto bene. Mi rimane la curiosità di chiederle con che criteri quindi selezionate queste voci? La voce, la personalità, la storia, quali sono i criteri?
1: Quando ascoltiamo un artista ci chiediamo: c'è qualcosa che mi fa venire voglia di ascoltarlo ancora. C'è una personalità, c'è qualcosa di unico e soprattutto dove potrebbe arrivare con l'opportunità giusta. Ma poi c'è un secondo criterio che per noi, per Opera for Peace, è fondamentale. La motivazione dell'artista a diventare un citizen artist, una artista cittadina. Non ci interessa soltanto sapere che cantante vuole diventare, ma anche che artista e che persona vuole essere. Come ho detto, cerchiamo artisti che abbiano voglia di utilizzare la propria voce, la propria visibilità per trasmettere valori positivi, creare un patto attorno a loro e diventare ambasciatori di questi valori. Allora, durante tutta la selezione parliamo con l'artista, vediamo cosa lui o lei ha fatto per arrivare lì, sentiamo tante storie incredibili, ma c'è sempre questa idea, questa motivazione di andare oltre. È anche importante capire per loro, adesso che una porta si è aperta per me, come posso aprirne una per qualcun altro? Esattamente quello che vediamo già con artisti come Farouz, Ihor e Yolisa.
0: Sono i nomi dei tre cantanti i cui percorsi Giulia Lagaiser ci aveva citato a mo' di esempio per cominciare a raccontarci che cosa sia Opera for Peace. Opera for Peace, dicevamo, però significa anche la collaborazione di molti musicisti, soprattutto cantanti, che offrono delle masterclass. Ascoltiamo la voce di Thomas Hampson, che è un altro di questi collaboratori.

0: Era Winternacht, uno dei cinque leader, opera 15 di Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato con la voce di Thomas Hampson, accompagnato al pianoforte da Wolfram Rieger. E era Thomas Hampson, lo ricordo, in quanto collaboratore nella formazione per i giovani cantanti selezionati per questa edizione di Opera for Peace Academy, ma Richard Strauss perché il nome c'entra con quello che è l'evento culminante di questa quinta edizione, ovvero sia il concerto, la serata del 12 settembre in cui questi 10 giovani cantanti, accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana e con la direzione di Kamal Khan, avranno modo di esibirsi e di mostrare l'esito di tutto questo percorso. Lo faranno in un concerto che avrà però anche una sorta di costruzione scenica per la regia di Claudia Blersch, che è qui con noi e alla quale chiedo di raccontarci che cosa chi sarà all'HAC il 12 sera vedrà.
1: È un concerto scenico, quindi non è che vediamo una scenografia, vedremo un'orchestra con davanti i cantanti che prima di tutto si esibiscono perché sono dei bravissimi cantanti. Però essendo un concerto scenico vogliamo anche far illustrare un pochettino quello che stanno cantando. Sono 10 cantanti, di cui molti hanno vari ruoli. C'è un tenore che è Rodolfo in La Bohème, il Duca di Mantova e Romeo. Quello che vorrei fare io, vorrei usare un'aria per creare un luogo scenico. È il barbershop del barbiere di Siviglia, semplicemente. È un luogo in cui si incontrano normalmente tanti personaggi, anche nella vita reale. In più saremo aiutati brillantemente da Davide Fersini, che ci spiegherà ogni tanto cosa sta succedendo. Quindi abbiamo una moderazione e abbiamo sicuramente dei momenti più di azione e dei momenti più di musica.
0: In una serata che, se capisco bene, dunque è sostanzialmente divisa in due momenti fondamentali, un setting, diciamo così, nella prima parte che è la bottega del barbiere di Siviglia, ma nella seconda parte, menzionavamo prima Richard Strauss, si approda dentro la Ariadne auf Naxos, l'Arianna a Nasso di Strauss, appunto, che è già di per sé un'opera un po' complicata.
1: Cosa succede nell'Arianna auf Naxos? Prima di tutto siamo in un salotto viennese di un ricchissimo signore che ha invitato per una serata degli ospiti e deve essere eseguito, diciamo, la première di un compositore che ha composto un'opera seria che si chiama Ariadne auf Naxos. In più c'è una compagnia di commedia dell'arte guidata da una certa Zerbinetta che dovrebbero aiutare, come dice il padrone, aiutare a divertire il pubblico e a rendere questa opera seria un po' meno noiosa. E questo è il conflitto che loro discutono. E io ho una idea che spero che possiamo renderlo un po' più divertente, ma la musica è splendida, dico, cioè, non bisogna, cioè, e Strauss e il nostro Kamal Khan, che ha scelto questa cosa, secondo me ha scelto benissimo, perché lui, essendo anche un grande maestro di Puccini, sicuramente questa avventura che stiamo andando verso Strauss è una grande cosa. Io sono molto felice di poterlo fare.
0: Kamal Khan, che naturalmente ha un ruolo importante in tutta la concezione del lavoro di questa edizione dell'Academy, ma che è anche sul podio per guidare l'orchestra della Svizzera Italiana nella serata di gala del 12 settembre con i 10 giovani cantanti dell'HAC che si avvicenderanno sulla scena più volte, come ci spiegava Claudia Blersch, in questo concerto scenico organizzato attraverso due diversi spazi. Ci ha portato questa conversazione alla fine della nostra puntata del Ridotto dell'Opera. Ci salutiamo ancora con la voce di un cantante che è parte di coloro che hanno contribuito alla formazione di questi giovani cantanti. In questo caso si tratta di Brian Jade. Ascoltiamo con la sua voce e la direzione di Marek Janowski, la Dresdner Philharmonie, un estratto del Tabarro di Puccini. Il personaggio è Luigi, hai ben ragione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Potete ritrovare la voce di Gaia Varon, ma anche dei suoi colleghi esperti d'opera Paolo Borgonovo e Davide Fersini nelle puntate del Ridotto dell'Opera disponibili nel podcast di Rete 2. Noi ci avviciniamo ora agli arpeggi, ma abbiamo il tempo di qualche ascolto prima. E qui mi riallaccerei alla stagione 2026 del Festival Ticino di OCG, che abbiamo presentato prima del Ridotto dell'Opera. Avevamo concluso con il clarinettista Marco Santilli, artista di casa nostra, e lo voglio riprendere, scegliendo adesso un brano che qui si presenta in vesti jazz. Sono quasi le 4:30 ed è ora della merenda per i più giovani e di un bel caffè per i più adulti. Ho allora selezionato qualche brano che ha a che fare con il caffè, a partire proprio da Marco Santilli. Nella traccia che vi propongo, che è tratta da una puntata del 2002 della nostra serie Musica Viva, si rifà a una bella consuetudine. No, forse non è più tanto una consuetudine, ma comunque sto parlando del caffè sospeso, quel caffè che al bar si paga in anticipo per un futuro sconosciuto altro avventore. Quindi, caffè sospeso con Marco Santilli al clarinetto e Ivan Tibolla al pianoforte.

Caffè sospeso di e con Marco Santilli al clarinetto e con Ivan Tibolla al pianoforte. Stacchiamoci adesso dal nostro territorio fisico ticinese, ma rimettiamo in un certo senso, un senso un po' lato, un piede in un territorio virtuale da musica classica, grazie a uno degli esecutori del prossimo brano, Andrei Previn, che è un musicista che si è mosso tra jazz e musica classica, infatti lo conosciamo anche come direttore d'orchestra. Qui è con il suo trio jazz e con la voce di Carmen McRae per Coffee Time, una canzone di Harry Warren e Arthur Freed. La canzone è stata composta per il musical cinematografico della Metro-Goldwyn-Mayer Yolande and the Thief di Vincent Minnelli. Nel film originale era un grande numero coreografico per Fred Astaire e Lucille Bremer, costruito su ritmi jazz lenti. 14 anni dopo, Previn l'adatta per la colonna sonora del film The Subterraneans con George Peppard e Leslie Caron, un film che è un adattamento del romanzo di Jack Kerouac, e la sua colonna sonora è stata pubblicata nel 1960. Questa canzone vuole rappresentare l'ambiente beat e jazzistico di San Francisco. Nel film Carmen McRae compare addirittura nei panni di se stessa. Previn elimina completamente l'atmosfera hollywoodiana dell'originale del 1945. Niente grande orchestra, niente balletto, niente decorazione. Rimangono solo la voce e il trio jazz.

Coffee Time di Harry Warren e Arthur Freed con la voce di Carmen McRae e Landry Previn Trio. E arriviamo all'ultimo brano che vi propongo prima degli arpeggi, con il quale arriviamo a un caffè cozy, direbbero in termini anglofoni, un caffè in un ambiente tranquillo da tea room. Nel 1975 Manhattan Transfer pubblicano un album che si intitola semplicemente Manhattan Transfer, che contiene la traccia Java Jive. Il brano è molto più vecchio, è stato scritto nel 1940 da Ben Oakland e Milton Drake. Java qui è il vecchio slang statunitense per la parola caffè, derivato naturalmente dall'isola di Java, storicamente associata alla sua produzione. Il testo è sostanzialmente una dichiarazione d'amore semiseria per il caffè, ma anche per il tè, disseminata di giochi di parole e slang. L'estetica dei Manhattan Transfer negli anni 70 consiste nel recuperare la tradizione dei gruppi vocali jazz e swing degli anni 30 e 40, ma riletta con una precisione armonica e ritmica molto più moderna. La versione è costruita sulle quattro voci che si passano frasi e sillabe con una leggerezza quasi teatrale. Non è ancora il virtuosismo vertiginoso della futura Birdland, ma si sente già benissimo quale sarà la specialità dei Manhattan Transfer: trattare le voci quasi come una sezione di fiati.

0: Con i Manhattan Transfer e Jabba Jive di Ben Hoogland e Milton Drake abbiamo terminato la nostra pausa caffè e siamo arrivati al momento degli arpeggi. Se questo nostro coffee break è cominciato con Marco Santilli, ora con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni incontriamo un altro artista del nostro territorio che ha fatto in qualche modo la storia della musica locale, Peo Mazza.
1: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
2: Puntata 49. Il bambino che inventava la musica. Incontro con Peo Mazza, terza parte.
3: In questa nuova puntata di Local Heroes concludiamo il nostro incontro con Matteo Peo Mazza, batterista ticinese, parlando della sua ultima e antologica produzione discografica intitolata Danze. È un disco interessante perché realizzato nel 2020

preziosa su un arco di tempo che corre dal 1991 fino al 2020. E il nostro incontro con Peo Mazza si conclude proprio con un ricordo che mette a fuoco la sua originale vocazione di compositore. Un ricordo che, come sentiremo, come nelle fiabe, risale direttamente alla sua infanzia.

0: Quella che abbiamo ascoltato era la Danza Pari 8 dal disco solista di Peo Mazza, Danze, album uscito nel 2020 ma che raccoglie in realtà materiale registrato lungo un ampio arco di tempo. Potremmo dire che si tratta forse del suo primo disco da solista. I musicisti erano Andrea Zinzi, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso e Peo Mazza appunto alla batteria.
1: Effettivamente si sente un po' l'ibrido, no, in quel disco lì, perché non c'è un brano uguale all'altro e c'è una cosa dall'80, la prima registrazione con le cassette Tascam 4 canali, quindi eretico, dall'86-87 fino al 2000, l'ultimo è 2019 che l'ho fatta giù. Appartenenza, l'ho chiamato sto brano, che è lungo, tutto matto, con le percussioni, che ho voluto fare a posto di usare, come fanno tutti adesso, l'elettronica, usare la drum machine proprio, mm-hmm, l'elettronica, ho tentato io di fare tutto a mano, però, mm-hmm, tutto vero, però suonato ancora dall'uomo, non dalla macchina, quindi era tutta una roba, appartenenza a un bel niente, senso, mm-hmm, no?
2: Appartenenza a me,
1: a me, esatto. E dopo addirittura per l'Attrisuoni, sempre col Christian, mi avevo richiesto un brano che doveva essere detto per una colonna sonora di un documentario, eccetera, e quello è il brano che apre il disco. Ah, il primo brano è proprio con la Michela che fa il rino col contrabbasso. C'è dentro un po' di tutto, ritmi dispari, poliritmie, cose strane, una specie di funky, del jazz un po' strano.
0: E noi torniamo alla sua musica, ascoltiamo un'altra traccia da questo album molto particolare di Peo Mazza. Il brano che abbiamo scelto si intitola Danza Pari 4, Aspettando Lottando. I musicisti in questo caso sono Alex Merigo, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso, e il nostro ospite Peo Mazza, la batteria.

0: Danza pari 4, aspettando lottando dal disco Danze di Peo Mazza.
1: E l'ultima domanda che abbiamo posto a Peo Mazza riguarda la sua attitudine di compositore, che ci ricorda in qualche modo lo stile del chitarrista e compositore americano Frank Zappa. Ecco la risposta di Mazza.
2: Ma la cosa bestiale di Frank Zappa, questa te la dico dopo se vuoi. A 8-9 anni io sognavo, prima di dormire, una musica, e intanto mi facevo i miei filmini con la musica. A 8-9 anni, quindi era il 70 71 72. Frank Zappa, boh, chi lo conosceva? O chi conosceva? Nessuno. Conoscevo un po' la musica classica grazie a mio padre, ma a 8-9 anni, che il maestro di Rio San Vitale era venuto in casa mia e si era proposto a mia madre. Mio padre gli ha detto: io gli faccio da protezione, lo portiamo a Giuseppe Verdi di Milano e lo facciamo studiare a Conservatorio. E siccome ambienti, non dico contadini, però non ha funzionato, però io intanto continuavo a farmi i miei filmini. Dopo anni mi vado a sentire un disco di Frank Zappa, Studio Tan, e ho detto: ma cavolo, quella musica lì era quella che mi inventavo io in testa, te lo giuro. Ho detto: ma cavolo, l'hanno già fatta, è già fatta, perché si vede che era nell'aria, e uno un po' sensibile se la prende giù, ma certi passaggini, dico: ma porco cane, perché io tutte le sere suonavo, continuavo l'opera. Cosa, sì, ma non, più che altro adesso è effettivamente il disco, è quello lì. C'è un brano lunghissimo sul disco che dura 15 minuti, che è un'opera effettiva proprio per l'associazione dei ciechi svizzera, che ha girato tutta la Svizzera, e era dentro in un enorme tendone nero, e il percorso per capire la cecità, no? Il percorso durava 15 minuti, accompagnati da questa musica che adesso è quella lì, è sul disco. Ed effettivamente lì forse è quella che rende più l'idea di cosa intendevo io.
0: E dopo quest'ultimo intervento del nostro ospite, chiudiamo questa serie di puntate di Local Heroes dedicate al batterista e compositore Peo Mazza, proponendovi un altro brano dal suo album del 2020, Danze. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

messaggio in bottiglia a chiunque ascolti questa trasmissione: questa è l'ultima registrazione effettuata negli studi della radio di Besso. Avete ascoltato una puntata storica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La puntata di oggi degli arpeggi di Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni con Peo Mazza per la serie Local Heroes la potete ritrovare sul sito web della RSI e potete riascoltarla quando volete, magari insieme alle altre due dedicate al musicista ticinese. Siamo quasi arrivati a K, dove ritroverete Natasha Fioretti in conduzione. Noi ci lasciamo su note brasiliane. Si inizia con Tamire Stannus, voce giovane della canzone brasiliana, è nata nel 1988. Le fa seguito Marisa Monte, voce quasi storica del Brasile. Della prima ascoltiamo Espumas ao Vento e della seconda Lágrimas e Tormentos. Da Lara Bergliaffa un saluto e un augurio di un ottimo fine settimana.

0: non ti aspetti.
1: E siamo qualche secondo in anticipo. Buonasera, come state? Siete felici? È venerdì, c'è il sole, non fa caldo, ci prepariamo ad una nuova puntata di K insieme. Cosa volere di più? E bentrovati da Natascia Fioretti in questo venerdì 11 settembre in cui parleremo di cinema. Lo avete capito, torniamo a Venezia per l'ultimo giorno dei film in concorso, andiamo nella laguna più elegante e ambita del mondo, dove ad attenderci tra poco ci sarà il nostro Alessandro Bertoglio. Dal cinema alla letteratura è un attimo, e di libri e letteratura parleremo tanto questa sera. Altro motivo per essere felici, e mi torna in mente la gioia, il tema della nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso, di cui ieri sera parlavamo con il direttore Yuri Maile. E poi alle 17:20, sempre di letteratura, parleremo con Matteo Bianchi per presentare due nuove traduzioni di pagine d'arte che vanno ad arricchire il catalogo e che stasera saranno protagoniste in biblioteca cantonale a Lugano alle 18. Alle 17:35 avremo invece il piacere di raccontarvi la nuova stagione di Neo, naturalmente con la nostra Sandy Altermat. Per i pensieri in libertà invece andremo là dove, diceva Kurt Tucholsky, portano tutte le strade, ed è Berlino, con il suo Romanisches Café. E scopriremo poi perché vogliamo andare a Berlino e al Romanisches Café, ma comunque lo sappiamo, quando si parla di letteratura è un attimo anche pensare ai caffè letterari e non solo. E poi alle 18:05 andremo a Mantova per parlare della 30ª edizione del Festival Letteratura, una manifestazione magnifica nata 30 anni fa attorno proprio ad un'utopia felice. Ed ecco che la parola ritorna, e di Mantova ci dirà Monica Bonetti proprio in diretta dalla città. E poi chiuderemo in bellezza questa sera, sempre con la letteratura di casa nostra, quella svizzera, secondo Fabiano Alborghetti. Ringrazio intanto Lucia Bentoglio, che oggi ha lavorato con me in redazione. Vi ricordo come sempre il nostro numero WhatsApp è lo 079 382 6765, e se motivi di felicità non ne avessi dati ancora abbastanza, eccone un altro, perché noi apriamo come sempre musica con la musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. E questa sera apriamo con una splendida voce, una delle voci, devo dire, che prediligo, è quella di Ledisi, accompagnata dalla Metropole Orchestra, che ci canta My Baby Just Cares For Me.
2: It feels good.

0: E la voce di Ledisi, il suo omaggio a Nina Simone con questo brano tratto proprio dall'album Ledisi Sings Nina, album del 2021. Con questo brano, con questa voce, noi andiamo a Venezia a raggiungere il nostro Alessandro Bertoglio, che è già in collegamento con noi. Alessandro, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta, e anche qui c'è ancora un po' di musica, perché questa sera sarà presentato What Love Builds. Che cos'è What Love Builds? È una cosa, secondo me, molto interessante, molto curiosa. Praticamente Russell Crowe, il gladiatore, avete presente? Ha fatto un documentario su se stesso, attraversa la sua carriera di 45 anni, focalizzandosi molto sulla sua attività di musicista, perché Russell Crowe è anche un musicista, ha una band che si chiama Indoor Garden Party, con la quale fa delle tournée, e visto che probabilmente nessuno glielo faceva, si è fatto lui il documentario da solo.
0: E bisogna essere creativi, bisogna essere
1: Eh
0: creativi.
1: certo.
0: Alessandro Bertoglio, il festival è iniziato il 2 di settembre, siamo già all'11, insomma, siamo agli sgoccioli, che aria si respira e soprattutto oggi è l'ultimo giorno dei film in concorso, credo.
1: Sì, intanto puntualizzo, finalmente si respira aria perché prima era veramente un clima soffocante. Dopo le piogge di ieri, oggi si sta veramente bene e sì, siamo tutti in attesa di scoprire come hanno deciso di chiudere questa edizione 83esima, le giurie, soprattutto quella del concorso internazionale presieduta da Maggie Gyllenhaal. Domani alle 19:30 inizia la cerimonia, verso le 20:25, 20:30 sapremo dove sarà finito il Leone d'Oro. Sono 18 i film in concorso e sono diversi tra loro, soprattutto bisogna vedere che impatto avrà sulla giuria, quello che è stato presentato ieri, Nazza, film forte,
0: Ah,
1: potente,
0: sì, davvero.
1: politico, attualissimo, che, lo dico senza nessun problema, rischia di essere un po', la voce di Indra Jab dell'anno scorso, nel senso che, un film così forte, così potente, questo lo è ancora di più, e poi vi spiego perché, messo in mezzo a commedie, horror e tutto, rischia di spiazzare un pochino, però un film così importante, così bello, non puoi non metterlo nel palmarès di questa edizione.
0: Leggevo,
1: Praticamente,
0: scusami
1: dimmi.
0: Alessandro, non per interromperti, ma è vero, io leggevo oggi ci sono stati 27 minuti di applausi per
1: 24 e mezzo, che sono il record ufficiale per chi gestisce queste
0: 20.
1: statistiche. Poi magari sono 27, magari 22, però prendiamo il dato così
0: Insomma.
1: com'è. Niente, dicevo che la storia è firmata da Yuval Abraham e da Rachel Zor, che ai più magari non dicono molto, però sono due dei quattro registi che hanno firmato e vinto l'Oscar 2 anni fa con No Other Land, documentario che raccontava la distruzione di un villaggio in Palestina. Quest'anno i due registi hanno alzato ancora di più la loro asticella, perché il film è praticamente, sono 80 minuti di confessioni registrate sul tetto di un palazzo a Tel Aviv, con soldati dell'esercito israeliano, personale dei servizi segreti israeliani, che dietro la promessa di non essere riconoscibili hanno raccontato tutto quello che è successo dal 7 di ottobre in avanti, ma molti si sono anche lasciati andare dicendo che secondo loro quello che sta facendo Israele è una cosa giusta dal loro punto di vista, perché c'è questo fortissimo indottrinamento. Ci sono dei momenti in cui rimani esterrefatto da quello che senti, e i due registi hanno ambientato sul tetto di notte queste loro confessioni, chiamiamole così, giocando anche sul fatto che da lì potevano riprendere gli appartamenti circostanti dei palazzi di Tel Aviv quando si accendevano le luci, per dimostrare anche che mentre questi parlano di vita e di morte, la vita a Tel Aviv scorre regolarmente come se nulla fosse, strade sempre piene, allarmi che lasciano più o meno indifferente la popolazione. È veramente un film che sono 80 minuti di botta nello stomaco.
0: E Alessandro, però, c'è anche Mario Martone che ha portato a Venezia Scherzetto con Toni Servillo. Qui cambiamo naturalmente tono e genere, ma noi anche di questo vogliamo parlare.
1: Sì, perché tu prima hai accennato che nella puntata di oggi si parlerà molto di libri, e allora di libri parliamo anche noi, perché Scherzetto è un film tratto da un libro di Domenico Starnone di successo, che Mario Martone ha voluto trasformare nel suo nuovo film. E io ho avuto modo, e adesso li sentiremo, di intervistare sia il regista che Tony Servillo, che è il grandissimo protagonista di questo film, che è fuori concorso, diciamolo, e tra l'altro uscirà anche nelle sale di Svizzera, perché è già stato acquistato e sarà distribuito, credo, entro la fine dell'anno. E praticamente la storia di un uomo, Servillo, che viene chiamato dalla figlia a curare, perché loro hanno degli impegni di lavoro, il nipotino di 5 anni, tra l'altro un ragazzino fantastico, ieri sera si è gustato come solo i bambini sanno fare il tappeto rosso. E il problema è che fra questi due persone completamente agli antipodi, sia per età che per capacità di ragionamento, si scatena una sorta di inspiegabile rivalità, no? E per tutti è modo anche di riflettere, beh, ovviamente più per il nonno che per il nipotino, perché il nipotino vive ancora sulla scorta della sua giovinezza. Praticamente è il modo per lui di ripensare alla sua vita, perché nel frattempo nella casa, che è quella dove lui è cresciuto, compaiono delle figure strane che sono i parenti e gli amici con i quali ha condiviso la giovinezza. Sicuramente per chi ha letto il libro di Starnone questa non è una novità, per chi non lo avesse fatto questo è il succo del film. Se vuoi possiamo cominciare da Martone.
0: Ma certo, andiamo.
1: Scherzetto, romanzo di Domenico Starnone, che cosa l'ha attratta del romanzo e fino a che punto si è sentito libero di svicolare?
2: No, non avevo nessuna voglia di svicolare. Mi piaceva moltissimo il romanzo, a cominciare dal titolo, e mi piacevano tutte le sfide che questo libro mi portava. Asticella sempre più alta, cioè tutto in un appartamento con i fantasmi a cui dover dar vita, e soprattutto naturalmente la presenza di un bambino così piccolo. È chiaro che erano tutte cose difficilissime e anche molto rischiose, però era proprio tutto quello che mi attraeva. Quindi no, anzi, abbiamo scritto con Ippolita Di Maio una sceneggiatura che è molto fedele al romanzo di Starnone, naturalmente poi certo è interpretata cinematograficamente, però l'idea era proprio quella di stare dentro quel magnifico corpo drammaturgico dato da Domenico Starnone.
1: Dopo tanti anni di lavoro insieme, 7 film, ha tentato di ucciderlo stavolta, l'ha lasciato per ore sul balcone.
2: Qualcun altro mi aveva detto questa cosa, cioè questo è il film con cui tu vuoi ammazzare Tony. No, invece Tony è stato incredibilmente forte, no, anzi ti dirò, ho inventato io proprio il sistema grazie al quale sul balcone di notte diciamo l'acqua che cadeva su di lui poteva essere acqua calda, perché c'è la pioggia, certo, era tanta, quindi c'era tutta la parte come si fa la pioggia, no? Con i cestelli, così, e quindi arrivava l'acqua fredda inevitabilmente. Però io ero riuscito a trovare, avevo istruito, diciamo, lo staff degli effetti speciali per fare un tipo di tubatura che arrivasse dall'interno dell'appartamento, quindi si poteva regolare, e quindi Tony è stato, diciamo, almeno l'acqua lì era calda, ma proprio mi ci sono adoperato.
1: Quando ho visto quella scena, ma poi tutto il film, perché ci sono questi fantasmi che compaiono, l'ho definito quasi un survival horror.
2: Certo. Perché chiaramente non possiamo troppo spoilerare. Però è chiaro che il duello che c'è tra il nonno e il bambino, perché uno dice questo è un film con un nonno e un bambino, sarà un film di tenerezza, dove piangeremo per la commozione, cioè niente di tutto questo. È un duello spietato tra due individui agli estremi della vita che non comunicano in nessun modo e che sono ostili l'uno all'altro. E c'è però tutto intorno un mondo, un passato, dei fantasmi che riaffiorano, e quindi a un certo punto, ecco, il film porta, cioè la domanda su chi è questo bambino si complica, perché si complica appunto con tutta quella, chi c'è in quella casa, quante persone sono presenti in quella casa anche se non le vedi, no? E quello appunto porta verso la definizione che tu hai dato.
0: Alessandro, rieccoci in studio.
1: Sì, ci siamo. Abbiamo fatto ridere anche Mario Martone dicendogli che ha tentato di uccidere Servillo. Si è proprio riso di gusto. Niente, qui ormai è soltanto questione di attesa. Gli ultimi due film passano, qua è il momento di tappeti rossi, per cui io posso soltanto ringraziare i tecnici Rai che ci hanno ospitato in questi giorni, ringraziare tutti coloro che hanno deciso di farsi raccontare su Rete 2, ma anche su Rete 1, il Festival di Venezia da noi, e darvi appuntamento alla chiusura lunedì mattina in studio con Moira, che vi racconterà quello che è successo il sabato dei Leoni.
0: Il sabato dei Leoni. E a proposito di Moira, noi abbiamo ancora un regalo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Anche qui si parte da un libro, si tratta del film del regista Edoardo De Angelis, che ha firma un ottimo adattamento del romanzo omonimo di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, un cinema vivo e potente. Sentiamo allora Moira Bubola che ce lo racconta. Alessandro, è stato davvero un piacere, grazie, una buona serata.
1: Piacere mio, buona serata e buon ascolto e buon cinema.
3: È sicuramente uno dei migliori titoli del concorso. Anche Il fuoco che ti porti dentro viene da un romanzo, il potente libro di Antonio Franchini. Il regista, Edoardo De Angelis, aveva conosciuto Franchini quando aveva scritto Comandante.
4: Anche se faccio il regista, quando leggo un libro non penso a un film. Penso a quel libro, penso che quel libro si esprima in un caso come questo, si esprima in maniera sublime nel suo linguaggio, quello letterario. Quindi ci sentimmo con Franchini, però ecco, il mio godimento fu squisitamente quello di un lettore. E dopo scoprì che Roberto Sessa stava producendo un film tratto da questo libro, allora ha detto alla mia agente, fermati un attimo, ci voglio pensare anch'io. Non era semplicissimo, tanto ho deciso di farlo perché c'era un personaggio meraviglioso. E quindi c'era tutto quello che mi serviva per farci un film. E poi ho pensato che fosse una buona idea rendere emblematica tutta la serie di aneddoti che Franchini aveva raccolto nell'arco di decenni. E per noi il giorno dell'anno dove i conflitti esplodono storicamente è la vigilia di Natale, che è il giorno della riconciliazione familiare ed è la sera in cui nelle nostre famiglie prevalentemente si litiga. E si litiga anche pesantemente. Ci sono rapporti familiari che si rompono per sempre, altri che si rompono solo fino al prossimo Natale.
3: Angela, la protagonista, incarna tutti i conflitti del mondo. È abitata dal fuoco, insulta e prende in giro, piange e ride beffarda. È una sfida interpretarla e Vanessa Scalera è perfetta nel ruolo.
5: Mi sono divertita e ho eliminato un sentimento che a volte pervade tutti noi, che è la paura. Invece con Angela l'ho messa da parte. La prima settimana ero confusa, poi grazie a Edoardo De Angelis ho capito, lui ci mandava ogni giorno delle note di regia. C'è stata una nota di regia che mi ha colpito particolarmente, che era "portami dove non sai". E io ho compreso con quella nota di regia che nella prima settimana conducevo una macchina andando a 200 km all'ora, ma tentavo di non sbandare. Con quella nota di regia ho capito che dovevo sbandare e mi sono lasciata andare completamente a lei, pensando dentro di me che Angela quel giorno lì è il suo elogio funebre e quindi gioca con la vita e con la morte che contiene e soprattutto con suo figlio.

0: Kappa.
1: E siamo andati subito con la sigla perché sono le 17:22 minuti ed è tempo di Anacardi. Allora noi vogliamo lanciare la presentazione, l'incontro che c'è questa sera, ci sarà questa sera in Biblioteca Cantonale a Lugano alle ore 18. Il titolo è Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, le novità. Partecipano Matteo Bianchi, Carolina Leite, Antonia Nessi, Fabio Pusterla e io ho il piacere, abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi proprio Matteo Bianchi, che è anima fondatrice insieme a Carolina Leite di Pagine d'Arte. Buonasera, ben trovato Matteo Bianchi.
2: Buonasera Natascia.
1: Allora, io intanto lo ricordo, le edizioni Pagine d'Arte da molti anni costruiscono un catalogo che mette in relazione autori, artisti, traduttori, opere provenienti da traduzioni diverse, ma soprattutto sono sempre pubblicazioni eleganti, molto curate, che uniscono in un tutto armonico, questo va detto, arte e parola, e riescono a dare un'anima precisa, uno spessore importante al catalogo della casa editrice. Allora Matteo Bianchi, questa sera, a proposito di catalogo, presentate due novità.
2: Sì, questa sera presentiamo due novità che si iscrivono nel tema, che è quello un po' il filo conduttore della mostra che abbiamo aperto già in maggio in biblioteca, che dura ancora una settimana, che è proprio il titolo è Parole e Figure, che è un titolo che abbiamo preso da un amico scomparso che era pittore e scrittore a Milano, Emilio Tadini. E quindi noi vedo che ci muoviamo con molta convinzione sempre su questo sistema di corrispondenze fra immagine e testo. E in questo senso, fra le novità che presentiamo questa sera, c'è un testo inedito in italiano e francese di Thomas Mann dedicato alle silografie di Maserel. Il titolo è Jeunesse e il libro è uscito a Zurigo nel 1947. La versione italiana è stata curata e tradotta da Anna Ruchat ed è molto bello vedere questi due amici, delle figure veramente importanti, che sono Thomas Mann e Maserel, che hanno costruito questo libro di immagini, dove Maserel fa delle silografie, sono 22 in bianco e nero, con la netta partizione proprio tra il bianco e il nero, e sembra una graphic novel, quindi è interessante che nel 1947 sembra già, sfogliando questo libro, di vedere un film, e questo è uno degli aspetti, direi, dal punto di vista linguistico più suggestivi.
1: Certo, è molto interessante, ma una curiosità, come è nata questa, adesso la dico, simpatia tra Thomas Mann e Maserel?
2: Ma dunque, fra loro c'era un'amicizia, in quegli anni erano a Zurigo e Maserel, bisogna dire che lui era di origine belga, era un convinto pacifista e durante la prima guerra era esule a Ginevra assieme a Stefan Zweig, Romain Rolland, e ha fatto anche lì già dei romanzi grafici, e poi durante la seconda guerra è stato esule invece a Zurigo e lì è nata l'amicizia con Thomas Mann, che ha scritto due testi su di lui, per il Libro delle Ore e per il nostro Jeunesse.
1: Meraviglioso, e questa è una novità, ma poi c'è una seconda novità, Matteo Bianchi, che presentate questa sera, e si parla di poesia.
2: Sì, lì è una seconda novità, direi veramente complementare, diversa, però di nuovo c'è questo discorso sempre di relazione testo-immagine. Nei due casi le immagini sono affidate alle opere su carta, a delle stampe, prima erano silografie di Maserel, invece Palézieux è stato un finissimo acquafortista valesano, molto legato al Museo Jenisch di Vevey e amico di Jacotet, quindi anche lì siamo partiti da un'edizione più recente d'inizio 2000, dove è nata proprio questa relazione fra testo-immagine, poesia e acquaforte. Ed è bello che il commento, abbiamo voluto affidarlo, diciamo, sul versante letterario di Jacotet a Fabio Pusterla e sul versante delle immagini Antonia Nessi, e Fabio Pusterla ha conosciuto bene Jacotet, ha curato l'edizione della Pléiade e Antonia Nessi ha conosciuto bene Palézieux, quindi ho detto qui il quartetto funziona a meraviglia.
1: Una meravigliosa costellazione, potremmo dire. E allora io ricordo a chi è all'ascolto che l'appuntamento è tra poco alle 18, ma insomma c'è ancora tempo per raggiungere la Biblioteca Cantonale di Lugano, dove avverrà l'incontro dal titolo Edizioni Pagine d'Arte, Parole e Figure, le novità. Ci sarà dunque anche modo, come ha detto Matteo Bianchi, di visitare la mostra che è ancora in corso, e non mi resta, Matteo Bianchi, che intanto ringraziarle e poi augurarle una splendida serata.
2: Grazie a lei, a presto.
1: A presto.
2: Arrivederci.

0: Stefano Knuchel, regista, responsabile di Locarno Factory, a Venezia con il suo ultimo film coprodotto dalla RSI. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, il rapporto della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale sull'assenza di un prezzo fisso per gli F-35A ha avuto l'effetto di una bomba, eppure nell'immediato nulla dovrebbe cambiare. Dal canto suo l'ex ministra della Difesa Viola Amherd intende rimanere in silenzio. Il fronte borghese, maggioritario in Parlamento, ha già detto che non ne vuole sapere di una commissione parlamentare d'inchiesta, mentre i Verdi spingono verso questa soluzione. Ad ogni modo i contenuti del documento hanno suscitato costernazione tra tutti i partiti. Il governo retico in corpore ha ricevuto oggi a Soglio in Valbregaglia il consigliere federale Ignazio Cassis nell'ambito del regolare dialogo con il cantone dei Grigioni. L'incontro odierno è stato offuscato dal grave incidente di pullman avvenuto in Engadina, in cui ieri sera hanno perso la vita 5 persone e 40 sono rimaste ferite. All'inizio dell'incontro si è osservato un minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente. Migliorata, anche se solo leggermente, la situazione finanziaria degli ospedali elvetici l'anno scorso, tuttavia il contesto rimane teso poiché secondo l'associazione Mantello degli ospedali H+, oltre l'80% delle strutture per cure acute non raggiunge il margine necessario per un funzionamento sostenibile. Secondo l'associazione Spital Benchmark, che ha preso in considerazione oltre il 90% dei nosocomi, il margine EBITDA medio, ossia ricavi meno costi operativi delle strutture, è passato dal 4 al 5%. 5,6% nel 2025, livello che rimane tuttavia ben al di sotto del 10% giudicato necessario per una gestione a lungo termine. Un aumento della massa di stipendi del 2,5% e almeno 2.000 franchi in più all'anno per le retribuzioni fino a 120.000 franchi. Sono le richieste centrali presentate oggi dall'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca in vista dei negoziati salariali. L'obiettivo è duplice, si legge in una nota: mantenere il potere d'acquisto e fare partecipare i dipendenti agli ottimi risultati degli istituti di credito. La rivendicazione è stata decisa dal comitato direttivo della stessa ASIB dopo consultazione con le rappresentanze del personale. Dall'estero, in Ucraina, due persone sono rimaste uccise mentre si trovavano nei pressi di due stazioni di benzina a Kiev. La Russia le ha bombardate con droni Shahed a propulsione a getto, un nuovo modello molto più veloce e difficile da intercettare e che ora rende la difesa delle zone residenziali ucraine ancora più complicata. Drammatica invece la situazione nelle ultime due località del Donbass rimaste sotto controllo di Kiev, Kramatorsk e Slaviansk. In redazione Pier Ograbek.
3: A Kramatorsk e Slovyansk non si può più vivere. Ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle due città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che oggi ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad una tonnellata e mezzo, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
2: L'Iran sta organizzando un incontro tra i ministri degli esteri dell'Iraq e degli altri stati arabi affacciati sul Golfo Persico che si terrà lunedì in Oman. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghaei, precisando che la riunione prevede la discussione di rotte commerciali sicure attraverso lo stretto di Hormuz.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Domani in tutta la Svizzera avremo tempo generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.

0: Ed era la voce di Judith Owen con la sua Satchel Mouth Baby, tratta da Come On and Get It, brano del 2022, brano che ci ha riportati in studio qui a K. Un buonasera, un bentrovati all'ascolto da Natasha Fioretti. Noi staremo insieme ancora fino alle 18:30 e adesso è con grande piacere che subito saluto e accolgo la nostra ospite Sandy Altermat. Buonasera, bentrovata.
1: Buonasera, grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: Sandy Altermat, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non soltanto conoscono adesso per la trasmissione televisiva, ma anche come voce di K. Ma Sandy, noi vogliamo proprio parlare invece di Neo, perché anche per Neo è iniziata la nuova stagione e mi sembra di capire c'è una novità in studio a Neo.
1: Subito così, subito. Vogliamo svelare la parte, sì, la sì, parte ludica del programma.
0: Non pettiniamo le bambole qui, subito, noi andiamo subito al sodo.
1: No, in realtà è una cosa carina che ci è piaciuta fare per questa terza stagione. Forse qualcuno l'ha notato, perché non c'è sempre, perché sappiamo che i gatti insomma fanno quello che vogliono. Dunque abbiamo un micio che ogni tanto si presenta in studio, si fa vedere e poi se ne va via. Che ovviamente si chiama Neo, il gattino.
0: Certamente, ma adesso allora sono ancora più curiosa, perché una delle particolarità di Neo, dello studio, e per questo devo dire io provo sempre grande invidia, sono i colori, lo sfondo colorato e anche le camicie colorate di Sandy Altermat. E allora il micio di che colore è? Perché deve anche lui in qualche modo, no?
1: Allora, il micio è nero.
0: Nero,
1: con un po'
0: perfetto.
1: Di bianco, sì, lui è così.
0: Il nero si porta con tutto, si dice, quindi anche
1: esattamente,
0: giusto?
1: Brava, ecco, sì, allora, proprio così.
0: E allora sì, benissimo, sì. Allora per chi ancora non avesse sbirciato nella nuova stagione di Neo, non avesse ancora guardato il programma, e intanto domani, no? Domani c'è la seconda puntata di questa nuova stagione, Sandy.
1: Sì, come sempre domani alla fine delle notizie del quotidiano, dunque intorno alle 19:15 su RSI La 1.
0: E di che cosa si parlerà domani? Noi naturalmente non vogliamo raccontare tutto, ma magari due o tre elementi chiave della puntata di domani, perché non perderla?
1: Ma allora guarda, c'è una cosa che ci riguarda un po' tutti, perché siamo andati al MUDAC di Losanna. Sono andati Julian Michaels e Riccardo Ferraris, dunque il nostro redattore con il nostro videomaker, a intervistare il direttore Marco Costantini, perché c'è una mostra molto bella su Isao Takahata, che detto così magari diciamo anche un po' quello meno famoso dei due fondatori dello studio Ghibli, quello di Miyazaki. Dunque, noi senza sapere, negli anni 70 ci guardavamo questa Heidi che sapevamo arrivava dal Giappone, sapevamo poco altro, ma dietro c'era anche la testa di Isao Takahata, non solo quella di Miyazaki, per creare proprio quella poetica, quella Heidi che così, che ha il ciuffetto che le svolazza, che contempla gli alberi.

0: che fa questa vita che in parte conoscevamo grazie al libro, però insomma è una mostra molto bella che non solo presenta le opere di Takahata legate ad Heidi, ma anche a quello che ha fatto prima e dopo, perché lo studio Ghibli poi è arrivato anche dopo Heidi. Però quella è una parte importante della puntata di domani.
1: E quindi arte, questa mostra, ma poi mi sembra si parlerà anche di musica.
0: Si parlerà di musica perché abbiamo l'appunto, cerchiamo sempre di parlare un po' di musica, di arte e tutto il resto. L'appunto l'abbiamo dedicato questa volta a Classica Ascona. Dunque le tradizionali settimane musicali sono diventate appunto Classica Ascona e iniziano il 18 di settembre e vanno avanti fino al 10 d'ottobre, si sono dunque allungate di una settimana, sono 4 fine settimana e ci sono un sacco di cose interessanti che vanno anche oltre i grandi nomi che quest'anno sono quelli di Cecilia Bartoli, di Sol Gabetta e tanti altri, ma ad esempio ci sono delle masterclass come quella guidata da Nigel Short e dal suo Tenebrae Choir, che è uno dei cori migliori al mondo, dove per tutta una settimana più di 200 coristi e coriste possono partecipare, faranno dei concerti al tramonto ogni sera, per finire poi alla grande, alla fine della settimana, insomma, con un gran concerto. Abbiamo voluto segnalare tre cose. L'appunto è sempre quello spazio dove noi segnaliamo un po' meglio di un evento tre appuntamenti.
1: Ecco, poi noi lo sappiamo, lo ricordiamo, Neo è molto legato all'attualità culturale, non soltanto del nostro cantone, della Svizzera, cerca di aprire finestre, accendere luci su diversi contenuti che riguardano la cultura e la società del nostro territorio a 360 gradi. La voce e il volto del programma è Sandy Altermat. Una curiosità, prima dicevo dei colori, lo sfondo sempre colorato, adesso c'è addirittura un gatto, Sandy Altermat, ma che cosa si prova a essere la conduttrice di Neo? Qual è il valore aggiunto, ecco, di presentare un programma come questo?
0: E beh, il valore aggiunto è di poter parlare di cose meravigliose che sappiamo ci fanno bene, cioè lanciare appuntamenti sul territorio, parlare di arte, parlare di musica, sono tutte quelle cose che ci fanno bene, che ci fanno crescere. E dunque non c'è niente di più bello che parlare e avere un programma che è tutto dedicato solo all'arte nel senso più ampio del termine.
1: Termine. Certo, mi ricordo un po', lo dicevo anche in apertura questa sera, le parole ieri di Yuri Maile che presentava il nuovo programma del Cinema Teatro di Chiasso, che è un inno alla gioia, così come il programma del Centro Culturale, perché appunto anche la gioia la ritroviamo declinata in così tanti modi e così spesso quando si parla di cultura in senso ampio, una cultura che poi alla fine abbraccia tanti generi e tante forme di espressione. Sandy Altermat, allora è stato un grande piacere e ricordiamo a chi ci ascolta l'appuntamento è per domani sera attorno alle 19:15 su RSI La 1. A presto.
0: Grazie mille, a presto, un abbraccio a tutti.

Che voce Alessio Bondi con questa sua Tammuru tratta dall'album Runeggie del 2024. Questo cantante, e si sente dalla voce, palermitano, inconfondibilmente siciliano, che ci ha portati alle 17:47 minuti qui a K. Noi proseguiamo in musica con Banda Bardot e Carmen Consoli e la loro Notti di Luna e Falò, e poi abbiamo i nostri pensieri in libertà.

0: vino e poesia, passa il bicchiere, sai cos'è?
1: In questa notte di luna e falò,
0: sai cos'è?
1: Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi verdi.

Una splendida ballata, una poesia, un omaggio a Enrico Greppi, ex cantante e leader del gruppo Banda Bardot, scomparso il 14 febbraio del 2021. Forse è anche il momento spendere un ricordo per Emma Bonino, appassionaria dei diritti, che ha sempre avuto il sogno degli Stati Uniti e l'Europa del cuore. Tante le sue battaglie, dalla battaglia per l'aborto al governo con Prodi eletta, è stata commissaria europea per gli aiuti umanitari nell'ex Jugoslavia, ha sempre lottato per l'Europa unita. Ed è scomparsa oggi all'età di 78 anni. 17:52 minuti, è tempo dei pensieri in libertà. E ve lo annunciavo nel sommario, il grande tema di questa sera è la letteratura che ritroviamo in diversi appuntamenti di questa sera qui a K. Tra poco torneremo a parlare di letteratura, lo faremo con Monica Bonetti in diretta dal Festival di Letteratura di Mantova, che è partito ieri, si va avanti fino a domenica, e di letteratura però discorreremo anche con Fabiano Alborghetti. Parleremo di letteratura svizzera e di un nuovo slancio che a suo avviso sta vivendo grazie a tanti bravi autori e autrici, come ad esempio Dorothee Elm, vincitrice lo scorso anno del Deutscher Buchpreis, e qui prendo lo spunto per annunciarvelo: lei domani alle 14:35 aprirà la nostra puntata di Alice per raccontare il suo romanzo Quello che non si può dire, appena uscito per Feltrinelli. Ma pensando a Mantova, pensando alla letteratura e prendendo spunto da un articolo della Neue Zürcher Zeitung di ieri, non si può parlare di letteratura senza pensare ai caffè, e lo sapete, poi è un mio chiodo fisso, e ce ne sono stati alcuni nella storia che sono stati veri e propri punti di ritrovo per tanti che lì vi hanno trovato non solo conforto, non solo piacere, ma questi caffè hanno trovato un luogo di appartenenza, di ispirazione, un luogo di vita. E questo è successo in Francia, è successo in Inghilterra, naturalmente è successo in Germania. Se c'è un caffè che più di altri vediamo citare in tante opere diverse, questo è sicuramente Das Romanisches Café. Dove si trovava? Ma naturalmente a Berlino, nella zona di Charlottenburg, tra la Tauzienstraße e la Budapeststraße. Tanto ha rappresentato, tanto se ne è parlato, che è diventato un vero e proprio mito che oggi possiamo riscoprire. Io lo farò prossimamente. Diciamo che sicuramente tra i miei desideri appuntati in agenda, e lo farò attraverso una mostra, perché c'è una mostra in corso a Berlino e si può fare anche una visita virtuale andando sul sito. Magari siete interessati, dunque segnatevi le coordinate romanisches-café.berlin. Kurt Tucholsky diceva: Alle Wege führen nach Berlin zurück und ins Romanische Café. Tutte le strade portano a Berlino e appunto a Romanisches Café. Qui nei primi anni 20 si potevano incontrare Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Marlene Dietrich, Einstein, Tucholsky, Masha Kaleko, Erich Kästner, che del caffè scrisse sulla Neue Leipziger Zeitung nel 1928, lo definì il ritrovo dei talenti in attesa, ma era naturalmente ironico. Allora lui scrisse tra l'altro: il Romanisches Café è la sala d'attesa dei talenti, ci sono persone che aspettano il talento qui da 20 anni, giorno dopo giorno, se non padroneggiano nient'altro, padroneggiano comunque in misura sorprendente l'arte dell'attesa. E dice ancora: un infernale groviglio di facce da caratterista e di persone che vorrebbero esserlo. La prima impressione che si riceve è capelli, criniere, riccioli che ricadono significativamente sul volto. La seconda, lui si chiede con quale frequenza ci si cambia la biancheria intima da queste parti, e appunto l'ironia di Erich Kästner è sempre inconfondibile. Poi dice: qui tutti conoscono tutti, ci si saluta con cordialità, oppure secondo un altro metodo, quasi distrattamente, per non interrompere il cervello mentre compone poesie ed elabora pensieri. E qui l'ispirazione. Ci si sposta da un tavolo all'altro, in primo luogo per scambiarsi pettegolezzi, talvolta per spiegare al cameriere che prende le ordinazioni che ci è seduti di soltanto di passaggio. Si cercano prestiti senza successo, si leggono montagne di giornali, si aspetta che la fortuna si avvicini da dietro la sedia e dica: signore, è stato assunto. E poi si aspetta, come lui dice, si è come in una sala d'attesa. E poi però dice anche naturalmente che è il luogo degli artisti. Gesa von Schifra dice: die Frauen im Romanischen waren alle emanzipiert, ohne es besonders betonen zu müssen. Dice: le donne che si trovavano in questo caffè erano tutte emancipate, non lo si doveva neanche sottolineare. E lì dove un tempo c'era il Romanisches Café, oggi c'è l'Europa Center, e proprio all'interno di questo edificio, una sorta di centro commerciale vicino, non lontano dalla Gedächtniskirche, è allestita oggi la mostra che ricorda
ricorda lo storico caffè scomparso dopo il 1933. Come scrive lo scrittore Wolfgang Köppen, vedemmo la terrazza e il caffè allontanarsi, scomparire con tutto il suo carico di intelligenza e di spirito, e gli ospiti del caffè si dispersero ai quattro angoli del mondo, oppure furono arrestati, oppure uccisi, oppure si tolsero la vita, oppure si piegarono e continuarono a sedere nel caffè, leggendo con moderazione e vergognandosi della stampa tollerata e del grande tradimento. La nuova propaganda degli anni 30 aveva bisogno di colpevoli, e dietro le grandi vetrate del Romanisches Café essi sembravano riuniti come pesci in un acquario: migranti, intellettuali, ebrei e internazionalisti, spiriti liberi e presunti artisti degenerati. Insomma, è chiaro, con l'ascesa dei nazisti al potere, con la guerra, per il Romanisches Café il destino del Romanisches Café fu molto difficile, e poi arrivarono le bombe degli alleati che posero fine alla sua storia. Nel 1947 Alfred Döblin passò davanti alle rovine sulle quali ancora era leggibile soltanto la parola, l'insegna Romanisches, e con un sarcasmo intriso di dolore lui scrisse: il Romanisches Café è aperto, ci si può entrare se ne ha voglia, è sventrato in modo enorme, dalla strada si possono vedere i locali sul retro, persino il primo piano. E allora perché ne parliamo? Perché ne ha parlato l'Enzezet? Perché è uscito un nuovo libro, quello di Cristina Buchard, che ripercorre proprio la storia del Romanisches Café. Lo fa in un volume uscito per il Beck Verlag dal titolo Café Babylon, Berlin, Romanisches Café.

0: 18 e un minuto e noi, lo sentite già in sottofondo il brusio, noi andiamo a Mantova dove ad aspettarci c'è la nostra Monica Bonetti. Buonasera, bentrovata Monica.
1: Grazie Natasha e buonasera a tutte e tutti. Sì, ci sono anche le campane in questo momento che suonano.
0: E quale momento migliore potevamo trovare allora per collegarci? Intanto ve lo dicevo già nel sommario, Monica Bonetti per noi, per Rete 2, si trova a Mantova al Festival Letteratura, questo appuntamento magnifico che ha iniziato la sua storia ben 30 anni fa. Sono 5 giorni di festa e poi leggevo appunto sul sito che si dice far vivere Mantova di letteratura per 5 giorni l'anno è l'utopia felice, che appunto il festival porta avanti da 30 anni sempre con tantissimi ospiti di prestigio. Monica Bonetti, anche quest'anno ce ne sono tantissimi, un programma ricchissimo.
1: Sì, è più che un'utopia, direi che è una felice realtà, perché l'impatto arrivando a Mantova è sempre straordinario: piazze piene, flusso ininterrotto di lettori con il programma in mano, scolaresche che si spostano da un evento all'altro e le immancabili magliette blu dei volontari che certo animano la città, piccoli angeli onnipresenti, attenti. Quest'anno pensa sono oltre 500.
0: Davvero tantissimi. Poi io prima parlavo di caffè, ci sono anche tanti bei caffè a Mantova dove fare delle pause e lasciarsi ispirare, lasciarsi sedimentare quanto si è ascoltato durante i tanti incontri.
1: Oppure discutere di quanto si è sentito felicemente con degli sconosciuti che sono seduti lì al tuo fianco e magari erano presenti al tuo stesso incontro, oppure che ne hanno visto un altro, che ti consigliano, insomma, cioè, davvero un clima di festa.
0: Un clima di festa, dicevamo, no? Più di 300 autori, quindi un programma ricco e anche un'edizione particolare tonda, ecco.
1: Allora, di fronte a così tanti ospiti, ma soprattutto a più di 360 incontri, tentare un'esplorazione a tappeto è davvero impossibile. E l'unico modo per non perdersi, anche per chi viene qui e cerca di seguirli, è quello di adottare, io la chiamo la logica del navigatore curioso, la serendipity un po', oppure quella di muoversi per delle mappe tematiche. Quest'anno il programma traccia delle direttrici molto chiare, costruite per chi cerca nella letteratura non una fuga ma piuttosto uno strumento di lettura critica della realtà. E in questo senso, da un lato c'è la grandissima narrativa straniera d'autore che esplora le fratture della memoria, le identità, il rapporto con il presente. Pensiamo al percorso iniziato già mercoledì con David Salai, canadese con cittadinanza ungherese, vincitore del Booker Prize 2025 con il suo magnifico Nella carne, pubblicato in italiano da Adelphi. Salai è uno degli autori più acuti nell'anatomia delle relazioni europee e delle solitudini contemporanee. Oppure pensiamo a un maestro del realismo crudo e generazionale come Irvine Welsh, l'autore di Trainspotting, di cui da poco è uscito in italiano il nuovo libro Man in Love, che prosegue la saga dei 5 giovani scozzesi resi celebri anche dal film di Danny Boyle. Irvine Welsh, che avrò tra l'altro modo e la fortuna soprattutto di incontrare proprio in questi giorni per realizzare un laser, continua a raccontare le sfilacciature sociali con una carica emotiva e con un'ironia corrosiva che sono davvero uniche. Dall'altro lato però c'è il fortissimo filone della saggistica civile e della geopolitica, con sguardi necessari per decifrare i conflitti e le trasformazioni della nostra contemporaneità, da Didier Fassin a Eyal Weissman. Il bello di Mantova però è che accanto a grandi nomi come quelli che ti ho citato ci sono sempre le scoperte, autori magari meno noti al grandissimo pubblico italofono ma di straordinario valore, nuove voci della prosa mitteleuropea o extraeuropea che arrivano a sparigliare le carte, come per non fare che un nome, Pait Mstatovci, albanese kosovaro cresciuto in Finlandia che in Italia è pubblicato da Sellerio.
0: Sto dicendo nome non facile.
1: Anzi, non sono nemmeno sicura, devo dire, di averlo pronunciato correttamente e me ne scuso. Un percorso graduale che farà da apripista per quelli che sono i veri e propri fuochi d'artificio di domenica, quando il festival raggiungerà il suo apice con le star internazionali più attese in assoluto. Emmanuel Carrère, che ho appena visto passare un attimo fa qui per entrare alla loggia dei mercanti, che è un po' il ponte di comando del festival, ha un'intervista collettiva collettiva a cui tra poco poi mi fiondo anch'io per vedere di rubargli qualche dichiarazione, oppure come Siri Hustvedt, anche lei molto attesa. E domenica sarà anche il giorno di Gisèle Pelicot, che porta un libro scritto con una ghostwriter, dove a contare non è naturalmente tanto il valore letterario quanto il peso testimoniale e civile di una donna che è diventata simbolo globale di coraggio, di dignità, di lotta contro la violenza sistemica sulle donne.
0: E, Monica, dicevamo, allora è iniziato mercoledì, io continuavo a dire ieri, ma in effetti oggi siamo già a venerdì, tu sei arrivata oggi e hai già avuto modo però di seguire qualcosa.
1: Allora, io ho avuto modo, per quello che mi riguarda, il mio percorso qui è iniziato questo pomeriggio, non è il primissimo pomeriggio, e sono riuscita a scovare quello che mi è sembrato un po' un affondo cruciale sul valore e sulla responsabilità del linguaggio, perché ho seguito al Teatro Bibbiena l'incontro con la scrittrice britannica Natasha Brown, una moderna Jane Austen l'ha definita il Financial Times, che l'ha acclamata per il suo romanzo d'esordio Assembly. Qui invece presentava l'ultimo libro, Universality, entrato nella long list del Booker Prize e nella short list dell'Orwell Prize lo scorso anno, nel 2025, e l'editore NN ha pubblicato pochi mesi fa in italiano questo suo romanzo. Il titolo dell'incontro era "Il linguaggio è mai neutrale?". Già solo questo credo sia abbastanza intrigante, soprattutto per chi con il linguaggio come noi ci vive, ci lavora, no? E Natasha Brown ha raccontato, ha spiegato come nell'epoca della post-verità le parole sembrino aver perso la loro innocenza e più che strumenti per raccontare il reale sembra si siano trasformati in mezzi per orientare il pubblico, per costruire consenso oppure per occultare responsabilità. E proprio in questa frattura tra linguaggio e verità che si inserisce il suo romanzo, questo Universality, che ha, come dire, lei riesce a mostrare, a raccontare come il potere, il denaro, le parole creino dinamiche di forza capaci di piegare appunto la narrazione, e come sia le parole, sia le strutture narrative, ma persino i silenzi riflettano e veicolino relazioni di potere, di classe e di privilegio. Al firmacopia, subito dopo il firmacopia, sono riuscita a fermarla per un attimo, ad avere una sua breve dichiarazione per Rete 2, e le ho chiesto quale pensa che sia il ruolo, che debba essere il ruolo della narrativa di fronte a queste gabbie del discorso pubblico. Ti propongo di farla ascoltare anche agli ascoltatori.
0: Allora noi l'ascoltiamo.
2: I think the power of novels is that they move slowly. You know, you take a book, it's in your hands, it's a private thing, no one's tracking how fast you go through it, you spend your own time, read at your own pace, get to know the characters. And I think that really allows for nuance that just isn't there in the fast-paced news cycle and the amount of information we're bombarded with every day. So to me it really felt as though I could take a novel to
1: Natasha Brown
2: and really
1: dice, penso che il potere dei romanzi stia nella loro lentezza. Un libro è uno spazio intimo, lo leggi al tuo ritmo e questo ti permette di cogliere sfumature impossibili nel flusso frenetico delle notizie quotidiane. Per me la narrativa, prosegue, è proprio questo, uno strumento per rallentare e per smontare con cura la retorica e il linguaggio che ormai accettiamo passivamente ogni giorno come parte del discorso pubblico. Ti risuona, Natasha?
0: Mi risuona. Poi devo dire che già la voce di Natasha Brown mi è piaciuta molto. Visto che si diceva, no, che è un'occasione quella di Mantova, non soltanto per le grandi star affermate, ma anche per le nuove voci. E lei, devo dire, ha una voce, anche il suo modo di parlare, già mi ha molto conquistata. Monica Bonetti, tu adesso devi andare a seguire Carrère. Vogliamo dire ancora in conclusione, magari qualcosa, c'è qualcosa di particolare, ecco, che Mantova ha in programma per i 30 anni, per festeggiare i 30 anni?
1: Allora sì, 30 anni sono evidentemente un traguardo fondamentale e proprio nel corso del tradizionale saluto di benvenuto Laura Baccaglioni, la presidente del comitato di Festival Letteratura, ha invitato il pubblico a scoprire due esperienze diverse tra loro ma accomunate dal piacere di raccontare questo lungo viaggio. Il volume di Paolo Polettini, Idea Festival Letteratura, edito da Franco Angeli, che evidentemente può recuperare anche chi non è a Mantova, e il Museo Etnografico di Festival Letteratura, allestito fino a domenica al Museo Virgilio nel Palazzo del Podestà. Ce ne sono molte di iniziative per raccontare questi 30 anni, per raccontare i percorsi, le voci, le lezioni, gli incontri che sono un pezzo di storia culturale europea. Accanto però a tutte queste iniziative che sono rivolte evidentemente a chi è in città, io vorrei segnalarne una che è prodotta dal Festival, ideata e curata da Nicolò Porcelluzzi e che è un podcast dal titolo In 30 anni. Si tratta di un'immersione in 4 puntate negli archivi sonori del Festival per raccontare come sia cambiato il nostro rapporto con la letteratura in questi 3 decenni, a partire dal rovesciamento del canone letterario che è al centro del primo episodio e che attraverso voci importanti passate da Mantova, Zadie Smith, Toni Morrison, ma cito soltanto i primi 2 nomi che mi vengono in mente, testimonia di un allargamento di prospettive, di un riequilibrio che ha rimesso in discussione molte delle nostre convinzioni, mostrando anche quanto la letteratura e la cultura sappiano a volte anticipare i temi della contemporaneità. Negli altri episodi poi si parla dell'incontro tra scrittura, tra neuroscienze, dei nuovi linguaggi del presente, insomma una dimostrazione perfetta di un archivio vivo e in costante movimento.
0: Un archivio vivo in costante movimento, ma per chi invece volesse vivere quanto succede, accade, accadrà proprio a Mantova nei prossimi giorni, non deve fare altro che intanto prendersi il programma e lo trova anche online e poi appunto andare a Mantova per godersi questo festival, come farai tu Monica Bonetti, e poi ci racconterai al tuo ritorno tutto quanto, tutte le voci che hai potuto raccogliere, i grandi autori che hai potuto incontrare. Intanto grazie, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te e buona serata a chi è all'ascolto.

0: Ed era la voce di Ann Peebles con questa Get Along, brano tratto dall'album The Complete Ann Peebles on High Records, volume 1 del 2015, un'antologia che raccoglie il meglio del materiale inciso per l'etichetta High Records. E noi intanto siamo arrivati alle 18:15 minuti ed è tempo di cappa e spalla, e noi questa sera abbiamo ospite Fabiano Alborghetti. Buonasera Fabiano, ben ritrovato.
1: Grazie, è un piacere, buonasera a tutti.
0: Allora, io nel sommario ho già annunciato, anticipato che intanto la puntata di questa sera di K era ampiamente dedicata alla letteratura e ai libri, in un modo o nell'altro, per un motivo e l'altro, e dicevo che avremmo chiuso in bellezza parlando sempre di letteratura, ma in particolare di letteratura di casa nostra, Fabiano Alborghetti.
1: Proprio così, perché da qualche tempo la Svizzera sembra non essere più solo cioccolato e orologi a cucù. O così perlomeno viene recepita con un certo umorismo, ecco, altrove. Però ecco, si vede che sta portando nel mondo letterario internazionale una nouvelle vague, una nuova onda, devo dire, di solida importanza. Ora, ai più suonerà ormai familiare il nome di Joël Dicker, lo scrittore ginevrino da oltre 20 milioni di copie, autore poi del fortunatissimo La verità sul caso Eric Hébert, che fu un bestseller nel 2012, poi diventato nel 2018 una serie TV con Patrick Dempsey, e diretta niente po' di meno che da Jean-Jacques Annaud.
0: Ecco, qui ci viene subito in mente anche Il nome della rosa, tratto naturalmente dal libro di Umberto Eco, e L'amante di Marguerite Duras, anche questi li ha diretti lui, Jean-Jacques Annaud.
1: Esatto, e se parliamo di cinema, allora come non citare il recentissimo, perché è uscito da non molto, Hiver a Sokcho di Elisa Choi du Sapin, altra autrice franco-romanda, in cui romanzi sono tradotti in 30 lingue e che nel 2021 ha anche vinto il National Book Award per la letteratura tradotta. Un altro ottimo e delicatissimo film tratto da un bel libro solido. E forse un film diventerà anche l'ultimo terremoto editoriale che arriva nelle librerie adesso a firma di Nelio Biderman, appena 23enne, giovanissimo, autore di Il Hasar, un romanzo che attraversa il Novecento europeo, che arriverà in italiano per Guanda, manca poco e nulla, e che The New Yorker, grande rivista, che tra l'altro non è certa prodiga di entusiasmi, lo ha definito il bestseller di uno scrittore prodigio. E poi ci sono autori come Martin Suter, che da decenni è tradotto in decine di lingue, o Dorothee Elminger, freschissima vincitrice dello Schweizer Buchpreis.
0: Qui ti interrompo, Fabiano, ma solo per sottolineare, perché noi l'avremo ospite domani ad Alice alle 14:35, quindi colgo l'occasione per ricordarlo, Dorothee Elminger, che appunto per Feltrinelli adesso è uscito il suo romanzo tradotto, e quindi ecco, domani sarà ospite ad Alice, volevo dire questo.
1: Eh beh, è molto importante, e a vedere quanto sta in generale arrivando sugli scaffali, viene quasi da chiedersi se non siamo davanti a un momento della letteratura svizzera, ecco.
0: Ecco, ma un nuovo momento della letteratura svizzera, come dire, che cosa significa? Nel senso, noi vogliamo così toglierci un po' di polvere dalle spalle, dunque dimenticare per un attimo Max Frisch e Dürrenmatt, che sono, lo sappiamo, poi i capisaldi della nostra letteratura svizzera.
1: Allora, assolutamente no, perché sono importantissimi, e quindi direi che Frisch e Dürrenmatt sono ancora lì e sono ancora imprescindibili, ma una tradizione non è un museo, continua a produrre delle conseguenze, e forse quello che vediamo oggi è proprio questo, una nuova generazione che non cancella quella precedente, ma in qualche modo la attraversa, la contraddice e la traduce in altre lingue, e usa poi la lingua stessa in nuovi modi.
0: Certo, anche perché insomma bisogna anche dirlo, Frisch e Dürrenmatt sono anche due autori veramente grandissimi, no? Che hanno veramente un po' fatto la storia della letteratura svizzera, due pesi massimi. A proposito di innovazione, a proposito di lingua, viene in mente naturalmente Kim de l'Horizon. Noi ne avevamo proprio parlato, Fabiano Alborghetti, noi due in radio, prima che uscisse la versione italiana, la traduzione. Lui ha vinto lo Schweizer Buchpreis nel 2022, è stato anche lui un po' una rivelazione. Io anche qui lo dico personalmente, il suo romanzo non mi era piaciuto moltissimo, però era stato premiato e se ne è parlato davvero tanto.
1: Se ne è parlato tanto, Blutbuch in originale, non ricordo come l'hanno tradotto in italiano, ma non era granché attinente all'originale. Un romanzo d'esordio che è arrivato a 17 traduzioni quasi immediatamente, un caso enorme, anche se però la traduzione in italiano diciamo che ha avuto un po' meno eco rispetto ad altri paesi, forse per via della traduzione, forse proprio per la storia, non so.
0: Beh, si è atteso tanto, c'era una grande attesa, quando c'è tanta attesa e magari anche grandi aspettative, poi magari a volte è come un po' una bolla di sapone, però è vero anche, ecco sì, che rendere la lingua di Kim dell'Horizon in italiano sicuramente non era un gioco facile, una sfida facile. Ma allora Fabiano, se parliamo di Svizzera, dove si colloca la Svizzera italiana? Un po' sempre l'eterno dilemma. Abbiamo anche noi un caso da esportare, un Joël Dicker.
1: Allora, è vero, abbiamo parlato e siamo davanti a dei grandissimi nomi, numeri anche, però dobbiamo stare attenti a non trasformare tutto in una sorta di gara a chi ha più traduzioni o più copie vendute. La Svizzera italiana è una minoranza linguistica dentro una minoranza linguistica, ma proprio questa posizione può essere una forza. Siamo alla fine un territorio di confine, di passaggio, di traduzione, e questo vuol dire uno sguardo che forse gli altri non hanno. Per esempio, penso a Fabio Pustella per la poesia, una delle voci più importanti della poesia italiana contemporanea, ma anche traduttore dal francese e autore che è stato tradotto a sua volta in diverse lingue. Nella prosa per il noir c'è certamente un Andrea Fazioli che ha portato la Svizzera italiana a lettori forse abituati ad altri scenari e anche immaginari. Pensiamo a un Fabio Andina che, restando soltanto nei nostri confini nazionali, ha sbancato, letteralmente ha sbancato. Abbiamo parlato prima di film. Ecco, prendiamo un autore come Giorgio Genetelli, che arriva da Preonzo e ancora ci vive, e quindi, se vogliamo, un luogo veramente marginale, dove ha ambientato il suo Beccaria, bellissimo libro, che diventa poi un film premiato a Soletta. Mica poco, eh? Ora domandiamoci quanti libri potrebbero potenzialmente diventare un film. Ecco, è accaduta a un autore cinese che, tra l'altro, ha scritto un bel libro, ambientato in un paesello. Allora, il fatto che autori svizzeri, germanofoni, romandi esplodano sul mercato internazionale e vendano poi quello che vendono è un'ottima cosa, indubbio. Però sono anche i nostri apripista, tracciano una strada che altri forse potranno percorrere dopo di loro.
0: Certo, poi è vero anche che ogni territorio ha le sue peculiarità, ha le sue voci, però è vero anche, Fabiano, adesso levando una voce un po' critica, che insomma, se io devo pensare a un Martin Suter, una Dorothee Helmiger o anche un Joël Dicker, noi in Ticino dei casi così editoriali, così grandi, negli ultimi tempi non li abbiamo avuti, o forse sì, no.
1: No, per la Svizzera italiana no, c'è stato certamente un certo successo verso l'Italia di alcune delle nostre voci, in prosa, in poesia, mai a livello internazionale così esteso, così propagato e dirompente. Però la Svizzera non è un paese che parla con una sola voce. Tra l'altro nemmeno il Ticino, se vogliamo, perché certamente si nutre di lingua italiana, ma anche di tutte quelle che sono le nostre influenze. Siamo un paese che parla attraverso quindi molte voci, molte lingue, molti confini, e il Ticino di confini vive da sempre anche delle sue contraddizioni. E forse è proprio quando le voci cominciano a viaggiare, che azzardo, un paese piccolo può diventare letterariamente molto grande. E forse scoprire che anche dalla periferia Ticino, lo dico tra virgolette, possono arrivare grandi, grandi storie. Bisogna crederci. E allora la domanda che rivolgo a chi scrive e a chi legge, che vuol dire a chi compra i libri, è questa: noi ci crediamo?
0: Noi ci crediamo, allora noi lasciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con questa domanda, magari qualcuno ci risponderà al nostro numero WhatsApp, lo 079-382-6765. Fabiano Alborghetti, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi e buona continuazione.

0: pour relancer la fête. T'as connu la fusée qui t'amène au sommet et qui te reconduit en avion en papier. T'as connu le perchoir, un salut sur un objet qui en un éclat se fond dans un aura. T'as connu tes envies posées sur les fonds que fini, ça va aller par des bouches d'appareil.
1: Camille Bertot con la sua Has Been, brano tratto dall'album Bonjour Mon Amour del 2023 di questa cantante francese, che ci ha portati in conclusione della nostra puntata di K, in conclusione di questa settimana. Devo dire che mi sembra una settimana che mi è sembrato sia volata, è stata velocissima anche la puntata di stasera, tanti temi, tanti gli ospiti, tante le voci, e a seguire come sempre tra poco c'è Modem, poi alle 19 c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, mentre K torna lunedì alle 5. In conduzione troverete il collega Marco Pagani, e da Natascia Fioretti, da parte mia, un grazie per essere stati con noi questa settimana, e l'augurio di una splendida serata, naturalmente di uno splendido fine settimana se andrete a Mantova. Se starete qui a Lugano c'è anche endorfine questo fine settimana, il tempo promette bene, l'aria comunque è fresca, e allora state bene, passate un felice settimana e a risentirci presto.
2: Siete caldi? Siete pronti a saltare, maledetti invasori sottostanti? Ricapitoliamo. Una volta ostruita la presa d'aria, è importante capire come aprire la valvola della bombola del gas, posizionata già vicino alla predisposizione dello scarico condensa. Tania, lasci carrozzina.
3: Qui.

0: Modem.
1: Sono le 8.52 qui a New York. Abbiamo appena saputo che c'è stato un incidente aereo sulla punta meridionale di Manhattan. Da quel che sappiamo, un aereo si è schiantato contro il World Trade Center. Non sappiamo nient'altro.
2: Una notizia appena arrivata in redazione questa mattina. Abbiamo notizie non confermate, un aereo si sarebbe schiantato contro una delle torri del World Trade Center.
3: Jamie, I need you to stop for a second.
4: Aspetta, Jamie, ho bisogno che ti fermi un secondo. C'è appena stata un'enorme esplosione. Vediamo una colonna di fumo denso che sale. Non posso, ti dico questo, non riesco a vedere la torre numero 2.
5: What came down? We crashed. The other trade center's down. It's down. It's down.
6: What's down?
7: Perhaps 20 minutes after the first tower collapsed.
4: 20 minuti dopo il crollo della torre numero 2, ecco, ci siamo girati e abbiamo visto quello che sembravano scintille e poi la parte superiore della torre numero 1 che crollava.
8: Today our fellow citizens, our way of life.
9: Oggi il nostro stile di vita, la nostra stessa libertà sono stati attaccati in una serie di deliberati e mortali atti terroristici.
8: Either you are with us,
9: o siete con noi o siete con i terroristi.
10: Gli attacchi dell'11 settembre 2001. 4 gli aerei dirottati da terroristi di Al-Qaeda, 2 colpiscono le torri gemelle del World Trade Center di New York, 1 il Pentagono a Washington. Il quarto, anche lui diretto sulla capitale, si schianta per la resistenza dei passeggeri. Solo quel giorno si contano quasi 3.000 morti, compresi pompieri, poliziotti e altri soccorritori. Negli anni seguenti saranno molti di più, con i decessi dovuti agli avvelenamenti per i fumi, gli incendi, i crolli. Gli Stati Uniti dell'allora presidente George W. Bush rispondono con la guerra al terrore, che nei decenni porterà a livello globale a quasi 1 milione di morti dirette e costi per 8.000 miliardi di dollari. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Amanda Fendler in regia, Beniamino De Ritis a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina, per discutere di quella che è l'eredità di quanto accaduto 25 anni fa negli Stati Uniti, nel Medio Oriente e anche in Europa, abbiamo con noi 3 ospiti. Comincio con Mario Del Piero, buongiorno.
11: Buongiorno a voi. Buongiorno.
10: Mario Del Piero, professore di storia internazionale e storia degli Stati Uniti a Sciences Po a Parigi, una voce che regolarmente possiamo ascoltare alla RSI. Dalla Francia anche il nostro secondo ospite, Gilles Kepel, buongiorno.
12: Buongiorno.
10: Gilles Kepel, professore, politologo, specialista del mondo arabo e di Islam, ha insegnato anche all'USI di Lugano, dove è stato direttore scientifico del Forum sul Medio Oriente e il Mediterraneo. Infine, saluto il nostro corrispondente RSI negli Stati Uniti, Andrea Vosti, benvenuto.
13: Buongiorno dalla notte di Dallas.
10: Ecco, Andrea Vosti, cominciamo proprio col tuo sguardo dagli Stati Uniti. Quanto pesa? Quanto conta dopo 25 anni quanto è accaduto l'11 settembre del 2001? Questo in un paese dove ormai un 30% della popolazione, vale dire circa 100 milioni di persone, ha meno di 25 anni.
13: Beh, esatto, come dici tu, circa un americano su 3 l'11 settembre di 25 anni fa non era ancora nato e quindi la memoria storica di quella tragedia dipende dal racconto dei genitori, dei nonni oppure da quello che viene insegnato a scuola. Ma anche qui non esiste un paradigma federale per spiegare ai bambini cosa accadde quel giorno e come reagì il paese agli attacchi. Pensate che in 13 stati su 50 raccontare l'11 settembre nelle scuole pubbliche è un argomento ancora facoltativo. Eppure l'11 settembre è e rimane uno dei singoli eventi più importanti nella storia, nella vita per la maggioranza dei cittadini americani, non soltanto per i newyorkesi, più della pandemia di Covid per esempio, più di altri momenti storici che hanno segnato l'America in questi ultimi anni, come l'elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama nel 2008, oppure la dirompente ascesa politica di Donald Trump. Chi quel giorno c'era è un cliché, è vero, però si ricorda esattamente dov'era, cosa stava facendo e ce lo ricordiamo anche noi. Però è anche innegabile che è passato un quarto di secolo, sono 25 anni, che hanno eroso buona parte dello shock, dell'incredulità per quell'atto terroristico così audace e così letale. Secondo un sondaggio, oggi venerdì in America soltanto un americano su 10 ha in programma di evocare in qualche modo la ricorrenza. E questo si può forse spiegare, secondo me, con due motivi che hanno molto a che fare con le peculiarità della società americana. Il primo è che gli Stati Uniti sono un paese ormai assuefatto alla violenza, pensiamo alle stragi delle armi che quasi non fanno neanche più notizia. Il secondo, che è forse più importante, è che gli americani, per cultura, per indole, sono un popolo che tende a guardare in avanti piuttosto che al passato, è gente brava a rinnovarsi, a reinventarsi. Poi certo, ogni volta che andiamo all'aeroporto e prendiamo un aereo, ci ricordiamo che l'11 settembre ha cambiato un po' le vite di tutti noi.
10: Ecco, Mario Del Pero,

0: accettato. La storia degli Stati Uniti fin dall'origine è una storia segnata da questa tensione, da questa dialettica tra libertà e sicurezza, e nei momenti di emergenza securitaria, reale, percepita, esagerata, strumentalizzata, la disponibilità a sacrificare le libertà individuali c'è stata, lo vediamo a fine Settecento, lo vediamo nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda, nella Guerra Fredda. Dopo l'11 settembre questa torsione è stata molto forte e in parallelo, lo ricordava bene Vosti, la violenza è diventata strumento ancor più legittimo dell'azione politica, interna e internazionale. È una violenza anche da dispiegare in violazione alle regole, pensiamo alle leggi che sono state approvate e a tutto quel che ne è conseguito in termini di limitazione della libertà individuale, dicevo, ma anche in termini di legittimazione della possibilità per lo Stato di dispiegare la violenza per garantire questa sicurezza.
1: Ecco, vengono in mente sigle come l'NSA, Snowden, ICE, Patriot Act e così via. Gilles Kepel, Bush allora chiese perché ci odiano, e lui intendeva i terroristi, ma molti pensarono ai musulmani in generale. Allora, cosa dire oggi fra un Texas con sempre più leggi anti-islamiche da una parte e dall'altra New York che con un sindaco come Zoran Mamdani ha un sindaco musulmano? Allora, c'è una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti o addirittura si esita a puntare il dito contro di loro per evitare di farne delle vittime?
2: Ma non credo che il problema sarebbe veramente una discriminazione dei musulmani negli Stati Uniti. Come lei l'ha giustamente ricordato, il sindaco della più importante città americana, nota tra altri per la grande comunità ebraica da New York, soprannominata anche New York da alcune persone, ha eletto un sindaco musulmano, Mamdani, che ha anche delle viste abbastanza, diciamo, di estrema sinistra o di sinistra radicale sul conflitto israelo-palestinese, cioè l'America rimane sempre aperta a tutte queste cose, e anche per le prossime elezioni di midterm la parte sinistra del Partito Democratico ha vinto tanti voti per le candidature al Senato, alla Camera, eccetera. Ma mi sembra che la cosa la più importante non è quella, dal mio punto di vista, che abbiamo visto un secondo 11 di settembre con la strage di Hamas a Gaza il 7 di ottobre 2023. In realtà l'11 di settembre era la proiezione sul territorio americano dei problemi del Medio Oriente, era un modo di considerare che quello che andava in Palestina non andava bene secondo gli islamisti, e che l'America non era più immune di quelle problemi del Medio Oriente, contrariamente a come era già l'Europa con il terrorismo anche la decennia precedente. E in realtà la strage di Hamas era una ripatriazione sul fulcro del problema, sul territorio israeliano, di quello che Ben Laden aveva proiettato sull'America. E quando facciamo un paragone, lei ha ricordato, voi avete ricordato che dopo l'11 settembre c'era la guerra, la cosiddetta guerra al terrore, tra virgolette, che ha rilasciato tanti problemi, tanti reazioni ostile. E dopo il 7 di ottobre abbiamo visto la distruzione di Gaza dall'esercito israeliano, che ha causato probabilmente 70.000 morti. 70.000, sì, grazie. 70.000, sono ancora totalmente svegliato. 70.000 morti, e come l'abbiamo visto, la reazione attraverso il mondo, anche attraverso la sinistra universale e anche le istituzioni internazionali, erano molti forti contro la reazione israeliana. E così c'è un paragone molto importante. L'11 di settembre ha spiegato che le cose del Medio Oriente non sono solo Medio Orientale, ma si diffondono anche nel mondo e nelle società dell'Occidente.

0: che per le elezioni francesi dell'anno
1: Sì,
0: prossimo
1: sull'Europa
0: abbiamo una
1: sull'Europa ci
0: sì.
1: torniamo, ma Andrea Vosti, quello che ha detto Gilles Kepel, cioè, come valutare l'Islam negli Stati Uniti? Sono circa il 2% della popolazione, circa 5 milioni di persone. Ecco, se ne è parlato per via dell'attacco di Hamas a Gaza o c'è di più? Qual è la loro importanza politicamente di questa comunità?
2: Beh, è una comunità abbastanza marginale, come dicevi tu, appena 5 milioni di persone su oltre 340 milioni circa. Però si innesta questo argomento anche sull'11 settembre, poiché l'11 settembre aveva forgiato per molti americani una specie di associazione tra Islam e terrorismo che era assente prima nella mentalità della maggior parte degli americani, ed è un trend che continua in parte ancora oggi. Secondo un sondaggio proprio di quest'anno, il 42% degli adulti americani considera i musulmani americani come cittadini meno patriottici, e questo la dice lunga su come i musulmani soffrono ancora in qualche forma di discriminazione. Poi certo l'elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, città simbolo proprio della strage dell'11 settembre, può essere considerata come un evento di portata storica, senza dimenticare, come evocava anche Kepel, la vittoria di Abdul El-Sayed nelle primarie democratiche in Michigan, primo musulmano a essere candidato al Senato, segno quindi che i rapporti fra Stati Uniti e Islam, questa ferita dell'11 settembre, è una ferita che non ha lasciato cicatrici incurabili. Poi certo, dopo gli attacchi di Hamas in Israele, il dibattito politico è tornato a puntare i riflettori sull'estremismo di matrice islamica, ma anche sul dramma dei palestinesi imprigionati a Gaza e in Cisgiordania. Ci ricordiamo tutti delle proteste pro-Palestina nei campus universitari americani, e poi la stretta dell'amministrazione Trump contro quegli atenei che ha accusati di avere attuato un'interpretazione un po' troppo espansiva del primo emendamento. Infine, vale forse ricordare, vale la pena ricordare che in particolare l'amministrazione Trump, e questo fin dal primo mandato, ha tenuto verso il mondo musulmano un atteggiamento abbastanza ambivalente. Da una parte Trump, con gli accordi di Abramo, per esempio, ha spinto per normalizzare i rapporti di Israele con il mondo arabo. Dall'altra, sul piano della sicurezza interna, Trump ha invece contribuito ad alimentare i sospetti verso l'Islam. Faccio un esempio concreto che è abbastanza illustrativo: dei 7 paesi colpiti dal suo primo travel ban, ebbene, tutti e 7 erano paesi a prevalenza musulmana.
1: Ecco, tornerei a Gilles Kepel, allarghiamo lo sguardo al di fuori degli Stati Uniti. Dopo l'11 settembre dagli Stati Uniti c'è stata la guerra in Afghanistan, la guerra con le accuse fabbricate in Iraq e poi contro l'ISIS, oltre a uccisioni mirate in vari paesi. Dall'altra parte attentati come a Londra, a Madrid o Parigi, ma non negli Stati Uniti. Allora, il terrorismo islamico oggi è più o meno pericoloso di 25 anni fa?
0: È diverso, penso che la cosa la più importante ora è la guerra cominciata con l'Iran come conseguenza dell'attacco di Hamas il 7 di ottobre 2023 e soprattutto rinforzata in quest'anno dopo le stragi americane il 28 di febbraio. E, ora la sfida principale per l'America è quello che tutte queste guerre contro il terrorismo e le guerre medio orientale si può ricordare così. La prima guerra era quella dopo l'invasione del Kuwait da Saddam Hussein in 1990. C'era una vittoria assoluta dell'America perché in quei giorni la Russia di Gorbaciov era occupata a fissare i suoi problemi e la Cina era appena emersa dell'età del carbone, diciamo, non ancora. Le seconde strage erano quelle che erano le conseguenze dell'11 di settembre, l'invasione dell'Afghanistan, l'operazione Anaconda, che era il primo stadio della guerra contro il terrore, e in 2003, 2 anni dopo, l'invasione dell'Iraq per distruggere il potere di Saddam Hussein. Queste due guerre lunghissime, con perdite umane enormi, anche importante dal lato americano, non si sono tradotte in successi politici. Abbiamo visto come l'America era costretta a abbandonare l'Afghanistan in agosto di 2020 con scene orrende di persone che volevano fugare collaboratori americani, e l'Afghanistan ora è ritornato sul controllo anche più pesante che mai dei talibani. E in Iraq, il 30 di settembre, del nostro settembre, dopo 2 settimane, c'era il momento per il ritiro definitivo, normalmente, di tutte le forze occidentali ancora presenti in Iraq, sia gli americani più numerosi, anche i francesi, italiani, che altre meno numerose, e a un momento molto difficile, perché l'Iraq è governato da un uomo d'affari, agli Zaidi, piuttosto pro-americane, ma le forze pro-iraniane, forze della mobilitazione popolare armata, che obbediano a Teheran totalmente, sono in grado di non essere perturbate anche in modo minimale dallo Stato irachene. Fanno degli attacchi su Baghdad, eccetera, e vediamo che in realtà questo momento di destabilizzazione maggiore dell'ordine e del controllo americano, quello che Bervedrin chiamava l'iperpuissance, l'iperpotere americano dopo il crollo del muro di Berlino, causato lui stesso dall'Afghanistan da pochi mesi prima, si è tradotto ora in una situazione internazionale totalmente diversa, con tutte queste zone grigie, dalle quelle il Medio Oriente è il più importante, e dove l'Iran ha riuscito a impedire la vittoria americana, in una situazione molto diversa. Aspettiamo la settimana prossima l'Assemblea Generale dell'ONU e l'arrivo di Xi Jinping a questa Assemblea dopo l'incontro ufficiale con Trump, e la risistematizzazione di un ordine del mondo o un disordine del mondo, con la superpotenza, diciamo, un po' decadente dell'America, e quella in ascesa irrepressibile della Cina.
1: Ecco,
0: E
1: su
0: il
1: questo
0: mondo del Medio Oriente, in un certo modo, si parla.
1: chiamiamo un po' cambio. Ma Mario Del Piero, a proposito di queste Forever Wars, le guerre eterne, abbiamo parlato dell'Afghanistan, dell'Iraq, Afghanistan dove sono tornati al potere i talibani, ci è stato ricordato. Insomma, si vedeva gli Stati Uniti esitare, entrare in nuove avventure, eppure con Trump ci si è buttati sull'Iran, cioè la politica estera statunitense non ha imparato la lezione.
3: In una certa misura no, se posso rispondere seccamente. Pensavamo fino a non molto tempo fa che la lezione dell'Iraq e dell'Afghanistan fosse inequivoca, e però gli Stati Uniti sono tornati a promuovere guerre medio orientali. Mi sentite?
1: Sì.
3: No, scusi, perché avevo visto il video un attimo frozen. Allora no, non hanno imparato la lezione. Dopo l'11 settembre si pensò possibile utilizzare l'iperpotenza, no, appunto militare degli Stati Uniti per catalizzare un grande cambiamento politico e fin anche culturale in Medio Oriente. La guerra in Iraq aveva quell'obiettivo lì, far cadere un regime nemico, instaurare un regime amico e promuovere una modernizzazione sociale, economica, in prospettiva anche politica, democratica dell'Iraq, che avrebbe dovuto avere dei riverberi regionali. Lo slogan che si utilizzava allora anche rispetto al conflitto israelo-palestinese, lo slogan neoconservatore era: la strada per Gerusalemme passa per Baghdad, trasformiamo Baghdad, rimuoviamo questa minaccia esistenziale a Israele, e in prospettiva possiamo anche risolvere la questione del conflitto arabo-israeliano. Era un disegno visionario e realistico che ha provocato uno dei più grandi fiaschi nella storia della politica estera degli Stati Uniti. I fallimenti delle guerre medio orientali dei primi anni 2000 degli Stati Uniti sono un fiasco clamoroso che ha alimentato nel paese diciamo così, un'opposizione a usare lo strumento militare, l'interventismo militare, che è politicamente trasversale, piace a destra come a sinistra, e ci spiega molto dell'ascesa di Donald Trump. Però, come dicevamo prima, in parallelo, quelle guerre, più in generale la risposta all'11 settembre, ha anche pienamente legittimato, quasi internalizzato negli Stati Uniti, la sua fazione alla violenza e il ritenere la violenza strumento normale e necessario dell'azione politica internazionale, da un lato, e la rivendicazione per gli Stati Uniti di adottare standard duali rispetto al diritto internazionale, al multilateralismo, in virtù delle quali le regole si applicano agli altri ma non a se stessi. È stata una notte della ragione il dopo 11 settembre, Guantanamo, la tortura, le rendition, le deportazioni. Non dobbiamo dimenticarlo, però quella sua fazione alla violenza e quei doppi standard, dicevo, sono stati internalizzati nella cultura politica statunitense, e anche di questo Donald Trump è espressione, dell'antinterventismo militare, ma anche della possibilità di usare la violenza e di farlo in spregio alle regole. E credo che quello che stiamo vedendo oggi nella politica estera di Trump, anche in Medio Oriente, riflette questo secondo tragico lascito dell'11 settembre.
1: Qua Andrea Vosti, Mario Del Piero ci parla dei doppi standard applicati dagli Stati Uniti, Gilles Kepel parlava di iperpotenza. Ecco, se all'inizio forse le guerre andavano meglio, è anche perché c'erano gli alleati, eravamo tutti americani, si diceva, chi non è con noi è con i terroristi, l'abbiamo sentito da George Bush in copertina. Ecco, queste alleanze hanno cominciato a sfaldarsi con l'invasione dell'Iraq, c'era il no della Germania, dalla Francia. Ecco, oggi con la presidenza Trump, questi alleati ci sono ancora o gli Stati Uniti sono più soli e vista anche la Cina meno egemoni?
2: Beh, senza dubbio gli Stati Uniti sono più soli, soprattutto da quando Trump è tornato alla presidenza. La dimostrazione l'abbiamo avuta con la guerra sferrata contro l'Iran a fine febbraio. Washington ha chiesto il coinvolgimento, almeno a livello logistico, se non proprio militare, dei suoi alleati, in particolare europei, alleati che hanno risposto no grazie. Direi che le lezioni dell'Afghanistan, ma soprattutto della guerra in Iraq, hanno incrinato la fiducia di molti alleati nella saggezza della leadership americana. Insomma, nessuno è più disposto a seguire ciecamente la Casa Bianca nelle sue scorribande militari. Non c'è dubbio che il trattamento che Trump ha riservato agli alleati e alla NATO, con le continue minacce e continui ricatti, ha contribuito a isolare in qualche modo gli Stati Uniti sul piano internazionale, a indebolire le alleanze che avevano proprio sugli Stati Uniti il loro perno. Poi quando si parla di egemonia, beh, l'ascesa della Cina è ovviamente sotto gli occhi di tutti come competitore globale degli Stati Uniti, così come sembra evidente che l'impero americano, chiamiamolo così, ha ormai iniziato da qualche tempo la sua parabola discendente. C'è anche chi spiega proprio il fenomeno Trump con i suoi eccessi, la sua volgarità con l'uso autoritario del potere come espressione e conseguenza di questa decadenza del grande impero americano, che quindi in vista delle sfide future, con la Cina soprattutto, avrebbe bisogno più che mai di tenere insieme le sue alleanze e non di smontarle o di svuotarle di senso.
1: Ecco, Gilles Kepel, ricordo, politologo, arabista. Torniamo all'Europa, a cui aveva accennato all'inizio. Per l'Europa l'11 settembre è stato uno spartiacque o magari addirittura un campanello d'allarme per il come si guardava all'Islam. Pensavo adesso anche a tutte le discussioni sul velo, in Svizzera si sono proibiti i minareti. Ecco, cosa ha voluto dire per l'Europa questo 11 settembre?
0: Solo per l'Europa, ma per tutto il mondo, un spartiacque, non c'è dubbio. E dopo l'11 di settembre abbiamo visto un'onda di terrorista che si è sviluppata in tutti i paesi, in Inghilterra, in Germania e anche in Francia. Nel decennio 2010 anch'io ero condannato a morte da ISIS, da Daesh in 2016. Siamo stati costretti a vivere sotto protezione, scorta della polizia, e finalmente le società europee hanno riuscito a vincere questa sfida, non solo con la repressione nel nostro territorio europeo, ma anche con i bombardamenti sul territorio di ISIS, in Siria e in Iraq, e cioè la continuità tra quello che succede nel Medio Oriente e quello che succede sul terreno europeo. Non è solo una continuità tra stati, ma anche tra flussi di migranti, percezione del se stesso attraverso i media, le reti sociali, eccetera. E ora la traduzione sul nostro territorio non è più a livello terrorista come era un decennio fa, ma piuttosto nel livello politico, nella vita politica regolata delle elezioni, come insinuato quando ho parlato prima, quando vediamo la situazione francese, per esempio, all'estrema sinistra abbiamo il polo di Mélenchon, della cosiddetta France Insoumise, dove andiamo intorno della solidarietà con la Palestina, un'alleanza tra giovani musulmane delle banlieue e la gioventù universitaria radicalizzate. E dall'altro lato del spettro abbiamo la Le Pen o il Rassemblement National, o come si sceglie di nominarsi, che è organizzata principalmente sul gran rifiuto all'immigrazione, al terrorismo, all'Islam, come lo chiamano. Questo ha creato una polarizzazione totalmente inaudita nei nostri paesi. Il centro politico non c'è più in Francia e tutto il dibattito al momento, forse non sarà più lo stesso al momento dell'elezione in aprile, ma delle sfide che non sono solo francesi, che sono una riflessione del sconvolgimento del mondo e soprattutto del mondo medio orientale e nordafricano attraverso i flussi di immigrazione legale o illegale, la rappresentazione di noi stessi attraverso i loro occhi.
1: Ecco, un mondo in movimento, i flussi, siamo in chiusura, manca un minuto e qualcosina. Vorrei chiudere chiedendo ad Andrea Vosti, lasciando da parte i controlli agli aeroporti e alle frontiere che hai menzionato nel tuo primo intervento, se dovessi dire co cosa è cambiato permanentemente negli Stati Uniti, un cambiamento irreversibile dopo l'11 settembre, secondo te quale sarebbe?
2: Beh, dico due cose velocissimamente. Partendo dai controlli agli aeroporti, ampliando il tema, direi che il cambiamento permanente e irreversibile è l'incredibile potere che hanno assunto le varie agenzie che si occupano della sicurezza nazionale, come ben spiegava anche Mario Del Pero prima. Il secondo elemento importante è che l'11 settembre ha reso l'America più insicura e più vulnerabile, più consapevole della sua vulnerabilità, e anche questa forse è una declinazione, una conseguenza della parabola decadente, discendente dell'impero. Impero americano.
1: Ecco, come dicevo, siamo in chiusura dopo questa mezz'ora dedicata ad esaminare l'eredità, gli effetti che dall'11 settembre 2001 si fanno ancora sentire sul mondo di oggi e non solo negli Stati Uniti, come abbiamo sentito. È il momento per ringraziare i nostri ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.
4: Odyssey di Christopher Nolan è stato l'evento cinematografico dell'estate, al centro di un vortice di polemiche durato mesi. Un dibattito che con l'arrivo del film è esploso definitivamente. Tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire. Inutile accanirsi sulla fedeltà o meno della copia rispetto all'originale. Ma alla fine, il film com'è? È oppure no? Un'opera che fa onore ad una storia che continua ad abitare nel nostro immaginario. Con la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua, con lo scrittore e traduttore Edoardo Rialti, Nolan, Ulisse e l'impossibilità del ritorno a casa, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
5: Rete 2.
6: Di sera.
7: Una segnalazione al Consiglio della Magistratura è stata fatta da una sottocommissione parlamentare incaricata dell'alta vigilanza sul caso Zali. Tocca l'operato della Procura di 5 anni fa. La mia posizione è limpida e cristallina, peraltro nella segnalazione non mi viene rimproverato nulla, replica il procuratore generale Andrea Pagani. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Torneremo anche in Engadina per gli ultimi aggiornamenti sul tragico incidente che ha visto coinvolto un torpedone olandese, 5 le vittime, 30 i feriti, l'autista è indenne, questo potrebbe facilitare l'inchiesta. In Ticino il governo intende vietare le sigarette elettroniche monouso, le cosiddette puff bar. La volontà è stata comunicata alla Commissione Sanità e Sicurezza Sociale dopo la sentenza del Tribunale federale sul caso Vallesano. Sentiremo poi anche la voce degli Houthi, che nelle ultime ore hanno segnato conquiste territoriali sorprendenti, aumentando il rischio che il conflitto nello Yemen si propaghi.
8: ليس فقط تقدم جغرافي في منطقة محدودة ليس لها تأثير بل بالعكس.
7: Non si tratta di un semplice progresso geografico, dice un loro analista, e il suo impatto è immenso per il controllo dello stretto sul Mar Rosso. Porterà anche guadagni economici, politici e sociali a lungo termine. Sentiremo l'intervista completa nel corso dell'edizione. E poi l'intelligenza artificiale, che preoccupa le stesse aziende che l'hanno sviluppato, e c'è chi stima addirittura che ci sarebbe un 10% di probabilità che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità. Ma cosa si intende, quali sono i ragionamenti che stanno dietro a questa previsione, lo chiederemo ad uno dei principali esperti di AI. Questo era il sommario di 6 di sera, iniziamo. C'è stato dunque un rimbalzo sull'operato del Ministero Pubblico nel cosiddetto caso Zali. Dalla politica è partita una segnalazione al Consiglio della Magistratura, a cui compete il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati. Il procuratore generale Andrea Pagani, da noi contattato, definisce la sua posizione limpida e pacifica e precisa che nella segnalazione nulla gli viene rimproverato. I dettagli con Sharon Bernardi in studio.
9: Sì, buonasera. Il mettente è la sottocommissione parlamentare giustizia incaricata dell'alta vigilanza. Il destinatario, Palazzo di Giustizia Lugano, dove ha sede il Consiglio della Magistratura. Oggetto, l'operato del procuratore generale Andrea Pagani su un incarto di 5 anni fa che aveva coinvolto Claudio Zali. Nel mirino della politica, si sa, c'è l'interessamento del consigliere di Stato alla vicenda del 14enne detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera. Ma questa segnalazione, inviata il 27 di agosto, non riguarda quell'inchiesta per abuso d'ufficio e tentata coazione relativa all'ormai famosa riunione con i vertici delle strutture carcerarie voluta da Zali. La politica va oltre. Nella segnalazione c'è allegata una mail datata settembre 2021 che la RSI ha visionato. Riguarda il comportamento di Claudio Zali con 2 donne. Ho subito avviato gli accertamenti, ci ha risposto il presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani. Tra una decina di giorni renderò la mia decisione su questa segnalazione, ci ha detto.
7: Sharon, noi oggi abbiamo sentito la procura.
9: Ovviamente, da noi raggiunto il procuratore generale Pagani ha ribadito più volte che considera la sua posizione limpida e pacifica, come ha già sostenuto con le sue osservazioni al Consiglio della Magistratura, perché la mail non conteneva sufficienti indizi di reato per avviare un'istruzione, perché la segnalante, chiamata subito a deporre per approfondire la sua mail, rifiutò di farsi verbalizzare. La denunciante, ossia colei che scrisse la mail, è la 52enne trovata morta il 18 di agosto nelle acque del lago davanti a Melide. La stessa persona che pubblicò le telefonate con il consigliere di Stato Claudio Zali, quello in cui lo si sentiva anche incitare alla violenza su di una donna, la stessa persona da cui era partita anche l'inchiesta per presunti reati contro l'integrità sessuale, che per il consigliere di Stato Zali, lo ricordo, è una denuncia mendace perché sono il frutto di bugie, perché lui e la presunta vittima negano qualsivoglia comportamento indebito. Un terremoto che quindi non è passato con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, neanche per la politica, che probabilmente martedì in Parlamento ne parlerà, forse con una discussione generale.
7: Sharon Bernardi in diretta in studio, grazie. Noi torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Susak in Engadina, costato la vita a 5 persone. Gli daremo evidentemente ampio spazio in Grigioni Sera alle 19. Le notizie principali sono quelle che abbiamo dato a mezzogiorno e mezzo, quindi 5 morti, 40 feriti, di cui 3 gravi, cittadini olandesi. Le novità del pomeriggio con Stefano Barbusca.
6: Quella di oggi è stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
7: E noi ricordiamo che altri dettagli saranno in Grigioni Sera dalle 19. E ora noi parliamo delle sigarette elettroniche monouso, sono le cosiddette puff bar. In Svizzera diversi cantoni si stanno muovendo per vietare la vendita di questi prodotti usa e getta giudicati pericolosi per l'ambiente e la salute. Una decisione di principio in questo senso è stata adottata l'anno scorso anche dalle Camere federali. Ora, sull'onda della recente sentenza del Tribunale federale che ha confermato il divieto introdotto nel canton Vallese, anche il governo ticinese ha deciso di passare all'azione per bandirle. Romina Lara.
10: Profumate, colorate e dai molti aromi. Da vedere assomigliano a degli evidenziatori. Le puff usa e getta in pochi anni sono diventate molto in voga, specialmente fra gli adolescenti. Diversi paesi si sono già mossi per bandirle, anche in Svizzera il Parlamento federale l'anno scorso aveva dato il suo nulla osta a una mozione che ne vieta la vendita sul territorio. Nell'attesa che il Consiglio federale dia seguito al principio, il governo ticinese vuole anticipare i tempi, così come fatto anche in altri cantoni.
11: Queste sigarette elettroniche contengono delle sostanze chimiche, delle sostanze nocive, i cui effetti sono ancora poco chiari sulla salute, per cui è ancora un'occasione per poter informare, sensibilizzare e rilanciare in questo ambito anche l'importanza della tutela dei nostri giovani e dei minorenni.
10: Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, conferma: entro fine anno il governo presenterà una proposta al Parlamento per introdurre il divieto di vendita delle puff monouso. Se accettato, potrebbe diventare realtà per l'estate prossima. Il governo ha così preso posizione su quanto chiedeva una mozione presentata da Maddalena Ermotti Lepori del Centro e sottoscritta anche da deputati di altri partiti. È pendente da 2 anni questa mozione, perché muoversi solo ora?
11: Perché c'erano 2 ricorsi nei 2 cantoni che si volevano muovere in questa direzione, sia a Ginevra sia nel canton Vallese. La decisione del governo di andare in quella direzione era già segnata, ma ritenevamo importante, prima di lanciarsi con un messaggio governativo e far lavorare quindi anche le commissioni, attendere l'esito di queste vertenze.
10: I giudici federali a luglio hanno confermato la bontà del divieto introdotto in Vallese da maggio 2021. I ricorsi erano giunti anche da esponenti dell'industria del tabacco. Ora il quadro giuridico è chiarito per Raffaele De Rosa. Si parla però di un divieto di vendita e non di consumo, facciamo presente. Non sarà così facile impedire che questi prodotti non arrivino lo stesso, magari dall'Italia o via internet, e finiscano anche nelle mani dei giovani che si mira a proteggere.
11: Non ci sarà un divieto di consumo, ma ci sarà un divieto di vendita in attesa comunque di una via tracciata a livello nazionale. Per cui è vero che ci sarà la possibilità di reperire questi prodotti magari a livello online o all'estero. È importante però rafforzare la consapevolezza presso tutta la popolazione sugli effetti nocivi che hanno questi strumenti monouso non ricaricabili sull'ambiente, ma anche ribadire il messaggio che il fumo ha delle conseguenze nocive anche sulla salute.
10: E vista la decisione già presa a Berna, la strada verso il divieto dovrebbe essere spianata.
7: Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo Yemen, perché gli Houthi, con una serie di sorprendenti conquiste territoriali, hanno completato la presa dello stretto di Bab el-Mandeb. Lo stretto sul Mar Rosso è cruciale per l'esportazione del petrolio che viene dall'Arabia Saudita, paese che è in conflitto da anni con gli Houthi. La situazione è incandescente, lo Yemen è diventato il nuovo fulcro della guerra in Medio Oriente, scoppiata in seguito agli attacchi israelo-americani contro l'Iran, Iran che peraltro sostiene gli Houthi. Naima Kikerio, intanto partiamo dagli ultimi aggiornamenti.
12: Tra gli ultimi e più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che oggi ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata ieri dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
7: Allora sentiamo, Naima, la tua intervista, un'intervista piuttosto rara, va detto, ad un membro degli Houthi. Si tratta di Sayed Ahmed Abdul Malik, che è uno dei loro analisti ed è molto vicino ad Abdul Malik al-Houthi, che degli Houthi, come suggerisce il nome, è il fondatore. Gli abbiamo chiesto innanzitutto cosa rappresenta per loro questa avanzata territoriale.
13: Non si tratta semplicemente di un progresso geografico, al contrario, il suo impatto è immenso, non solo per la sua posizione dominante sullo stretto di Bab el-Mandeb e sul Mar Rosso. Porterà anche guadagni economici, politici e sociali a lungo termine, specialmente per la città di Mocha, data la sua posizione geografica vitale. La sua conquista ha aperto nuove prospettive verso il pieno controllo dello stretto e avrà implicazioni sulla navigazione.
12: Ieri gli Houthi hanno detto che lo stretto resterà aperto, ma questo vale per tutti i paesi.
13: La navigazione attraverso Bab el-Mandeb è aperta e sicura per tutti, lo diciamo da sempre. Quando abbiamo bloccato navi di determinati paesi, ne sono stati dati i motivi. Era chiaro come operavano. Sfortunatamente il governo Houthi di Sana'a è stato dipinto come un governo di pirati che chiude Bab el-Mandeb prendendo di mira le navi e compromettendo l'economia globale. Questo è completamente falso. Al contrario, è la leadership di Sana'a a mettere maggiormente in sicurezza Bab el-Mandeb. Akthar man yu'ammin Bab el-Mandeb
12: hum Ansarullah wal qiyad fi Sana'a. Quindi lo stretto è aperto, ma ci sono delle condizioni per poterlo oltrepassare. E per quanto riguarda invece l'Iran, gli Houthi hanno ricevuto il supporto di Teheran per questa avanzata militare.
13: Purtroppo non è come dicono i media. Lo Yemen è sotto un blocco da anni e oggi anche la Repubblica Islamica è isolata. Teheran ci ha dato un supporto logistico e informativo e questo è stato dichiarato dalla leadership Houthi nello Yemen in modo chiaro ed esplicito e nessuno lo nasconde. Tuttavia, a livello di equipaggiamento militare e simili, non è più possibile introdurre neanche un singolo proiettile nello Yemen.
12: La situazione con l'Arabia Saudita è sempre più tesa. Riyadh però recentemente ha firmato un patto di difesa con il Pakistan e con la Turchia. Gli Houthi non temono che il Pakistan possa entrare in guerra al fianco dei sauditi?
13: L'accordo della Mecca non servirà a nulla, considerate quanto è successo nello Yemen dal 2015 a oggi. Gli Houthi hanno combattuto contro una coalizione di oltre 17 paesi che ha colpito lo Yemen e usato tutti gli strumenti che aveva a disposizione per assumere il controllo del paese. Quella coalizione ha fallito e neppure questo accordo avrà un impatto. Il popolo yemenita è sceso per rompere l'assedio, sollevare la propria sofferenza e prendersi i propri diritti, mobilitarsi e agire in base ai propri principi è nella natura delle cose.
12: Parlando di popolazione, la guerra scoppiata nel 2014 ha portato a una situazione molto difficile, una situazione estrema per i civili. Da 4 anni però era in corso una tregua. Pensate che si tornerà a un conflitto ad alta intensità adesso?
13: Il popolo yemenita sta soffrendo immensamente e la leadership di Sana'a è scesa in campo proprio per sollevare la sofferenza di questo popolo, per far tornare gli sfollati nelle loro città, ma anche per far sì che possano ricevere i loro stipendi. Gli Houthi si stanno muovendo efficacemente in questa direzione, hanno provato a discutere con l'altra parte, con l'altro Yemen, sono stati consegnati messaggi e richieste e questo non ha funzionato. Ecco perché hanno fatto ricorso alla soluzione militare e, se Dio vorrà, nei prossimi giorni e mesi assisteremo a una svolta nell'interesse del popolo yemenita, sia nel nord che nel sud, senza distinzioni, e lo Yemen rimarrà unito e felice come lo è stato in passato.
7: Insomma, sembra che per gli Houthi un conflitto civile sia quasi inevitabile. Si diceva anche che la caduta della città yemenita di Mocca è un problema per l'Arabia Saudita, tanto che lo stesso esercito saudita è intervenuto per aiutare nella difesa, invano. Allora, per parlarne, coinvolgo ora Francesca Cafferri, collaboratrice spesso inviata nella regione per Repubblica. Francesca, buonasera. Abbiamo parlato di un'avanzata incredibile di una milizia contro un esercito. Quali sono stati i fattori determinanti?
14: Sì, buonasera a voi. Beh, sicuramente la superiorità militare degli Houthi sul terreno. L'Arabia Saudita non può contare su un vero esercito, ha sicuramente una superiorità aerea, ma non è bastata. Il risultato è che gli Houthi hanno preso 130 chilometri nel giro di 2 giorni, strozzando l'Arabia Saudita, che già da una parte non riesce più ad esportare il suo petrolio tramite Hormuz e ora con estrema difficoltà riuscirà a passare da Bab el-Mandeb, che ricordiamolo è la porta del canale di Suez. Tutto questo si vede perché il prezzo del petrolio è schizzato negli ultimi giorni. Quindi da una parte un esercito di terra, dall'altra un'aviazione. In questo momento l'esercito di terra sta avendo sicuramente la meglio.
7: Senti, già ne accennavi parzialmente la perdita di questa fascia sullo stretto. Quanto è grave per l'Arabia Saudita?
14: È gravissima. Parliamo di un momento in cui l'Arabia Saudita ha una produzione di petrolio da cui dipende la sua intera economia, che è già ai suoi minimi. Questo non perché non riesca davvero a produrre, anche se ci sono stati degli attacchi sui siti di produzione, ma perché non riesce ad esportare e quindi non produce perché non riesce a tirar fuori. Ora, avere anche la seconda strada di uscita del petrolio bloccata significa potenzialmente creare dei danni enormi all'economia saudita.
7: E per quanto riguarda invece le alleanze, sappiamo che ieri i sauditi hanno chiesto aiuto agli Stati Uniti per fermare l'avanzata degli Houthi. Trump l'ha negato questo aiuto. E allora su quali alleanze possono contare?
14: Ma noi dobbiamo ricordare una cosa, che nel 2015 l'Arabia Saudita era di fronte a una situazione simile, sempre in questa zona dello Yemen. Allora però poteva contare sull'alleanza degli Emirati Arabi Uniti. Ora non più, anzi i due paesi sono contrapposti in Yemen. Gli Stati Uniti non ci sono, lo avete detto voi. Axios ha scritto che ieri MBS per 2 volte ha chiesto all'America di bombardare e ha ricevuto un diniego. Quindi di fatto l'Arabia Saudita ha perso i suoi 2 alleati più importanti. Su chi può contare? Sul Pakistan e sulla Turchia, forse, con cui ha da poco siglato il patto della Mecca, ma l'efficacia di questa alleanza è ancora tutta da verificare.
7: Francesca Caferri in diretta, grazie mille. Andiamo in Ucraina adesso, dove oggi due persone sono rimaste uccise mentre si trovavano nei pressi di due stazioni di benzina a Kiev. La Russia le ha bombardate con dei droni Shahed a propulsione a getto. Si tratta di un nuovo modello molto più veloce e difficile da intercettare e che ora rende la difesa delle zone residenziali ancora più complicata. Intanto, a proposito di situazioni che si complicano, si fa drammatica la situazione nelle ultime due località del Donbass rimaste sotto controllo ucraino, quella di Kramatorsk e quella di Sloviansk. Piero Grabek in studio, cosa sta succedendo?
15: Beh, diciamo che ora anche le autorità ucraine si rassegnano all'evidenza. A Kramatorsk e Sloviansk non si può più vivere. Lo ammette anche la polizia regionale, che invita i civili, quelli ancora rimasti, ad abbandonare questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. In alcuni quartieri sono già iniziate le evacuazioni forzate, le famiglie con bambini se ne devono andare. A Kramatorsk ha sede il governo della provincia di Donetsk, che oggi ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, tra cui quello dell'ufficio stato civile. Oggi alla popolazione è anche giunta la comunicazione che gli ascensori non saranno più in servizio negli stabili residenziali per motivi di sicurezza. Ogni giorno piovono le bombe plananti russe, che possono pesare da 250 kg fino a una tonnellata e mezzo. Sono temutissime, provocano dei crateri piuttosto impressionanti. I centri cittadini sono ormai sfigurati, ecco, nell'ultimo periodo si sono registrati tra i 15 e i 20 morti al mese nelle due città.
7: Ecco, Pier, tu a Sloviansk e Kramatorsk ci sei stato all'inizio di quest'anno, ora la situazione è peggiorata così tanto?
15: Ma sì e no, i bombardamenti si sono certamente intensificati, ma la situazione era già estrema a fine febbraio. Basti dire che dal centro delle due città erano quasi spariti i militari, poiché loro stessi le ritenevano ormai troppo pericolose. Poi comunque la mia permanenza era stata un po' più breve del previsto, perché il mio autista non era disposto a trascorrere una notte supplementare a Kramatorsk dopo che i droni Shahed avevano bombardato il nostro quartiere. Ora la maggior parte degli stabili porta le tracce di bombardamenti e incendi. Certo, il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi il Donbass, ma è un Donbass, quello ancora sotto controllo ucraino, che viene inesorabilmente distrutto giorno dopo giorno dall'esercito russo. Via terra i soldati di Vladimir Putin continuano ad avanzare molto lentamente, ma senza fermarsi e accettando perdite elevatissime. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe la strada spianata per un'ulteriore importante avanzata verso est, che aprirebbe un nuovo e temutissimo scenario in questa guerra di aggressione lanciata oltre 4 anni e mezzo fa.
7: Piero Grabek in diretta, grazie. È il principale, abbiamo cambiato tema, il principale obiettivo dell'iniziativa sulla neutralità in votazione il 27 settembre. Impedire alla Svizzera l'adozione di sanzioni economiche contro uno Stato belligerante. Berna potrà solo limitarsi a riprendere le sanzioni dell'ONU, come già oggi è il caso. Che impatto avrebbe allora questo cambiamento sull'economia svizzera? Le tesi favorevole e contraria nel servizio di Anna Riva.
16: Oggi la Svizzera ricorre alle sanzioni per, questo l'obiettivo dichiarato, promuovere il rispetto del diritto internazionale. Quale membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è tenuta ad applicare le sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU? Spetta invece al Consiglio federale decidere, caso per caso, se riprendere integralmente, parzialmente o non riprendere affatto le sanzioni dell'Unione Europea. Il governo federale può adottare sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali, divieti di viaggio o il blocco di averi. Una prassi che, secondo Heinz Theiler, consigliere nazionale PLR, deve essere mantenuta.
17: Anche non adottare le sanzioni è un atto non neutrale, a mio parere.
16: Lo svittese si batte contro l'iniziativa popolare sulla neutralità, che intende vietare la ripresa delle sanzioni europee. Theiler non crede di fatto che la Svizzera diventerebbe più neutrale se consentisse alla Russia di attaccare un altro Stato, continuando al contempo a essere disposta a fare affari con Mosca. Il deputato si scontra così con la visione di Samuel Sommaruga, favorevole invece all'iniziativa. Il medico attivo a Ginevra ritiene che l'adozione di sanzioni penalizzi la Svizzera anche da un punto di vista economico.
18: L'immagine della neutralità svizzera all'estero è già rovinata ed è questa immagine che ci ha permesso di intessere relazioni commerciali con i paesi extraeuropei in Africa, Asia o altrove. Io mi chiedo, se tra 5 anni scoppia una guerra tra Cina e Taiwan, la Svizzera sarà anche in questo caso spinta ad adottare sanzioni contro Pechino e magari anche contro altri paesi?
16: Per Sommaruga, l'iniziativa ha il merito di impedire alla Confederazione di fare quello che sta facendo o ha fatto nel caso della guerra in Ucraina, e cioè allinearsi ai grandi blocchi geopolitici, con la conseguente perdita di autonomia in materia di politica estera. Con un sì all'iniziativa, invece, dice, la neutralità svizzera perderebbe finalmente quella flessibilità che negli ultimi anni l'ha caratterizzata e tornerebbe a essere interpretata in modo netto, senza fraintendimenti.
18: Questa flessibilità genera per forza di cose pressione sul Consiglio federale. Nel 2022 la Svizzera ha stravolto la sua linea nel giro di 72 ore, da zero sanzioni alla ripresa di quelle europee contro Mosca.
16: Di ben altro avviso, ancora una volta, Heinz Theiler. Al contrario, dice, l'economia svizzera rischia di essere penalizzata da questa iniziativa.
17: Immaginiamo che i paesi europei adottino sanzioni contro uno Stato e la Svizzera no. Diventerebbe un attore grazie al quale è possibile eludere queste sanzioni. E forse in tal caso gli altri paesi, di fronte a un tale scenario, finirebbero per sanzionare anche noi. Invece è importante rimanere un paese aperto e continuare ad avere relazioni economiche con gli Stati europei, ma anche con l'America e altre realtà.
16: Due visioni diametralmente opposte sulle reali conseguenze economiche che implicherebbe un sì all'iniziativa il 27 settembre.
7: Cosa sta succedendo in Germania? Ce lo si chiede da tempo, in particolare dopo il trionfo di domenica della AfD, l'Alternative für Deutschland, alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Ma segnali di cambiamento erano già emersi prima, con la crisi di Volkswagen e un'economia che sembra aver perso lo slancio di un tempo. L'episodio appena pubblicato del nostro podcast Il Mondo Là Fuori si concentra proprio sulle sfide che sta attraversando il più grande paese europeo. Ospite di Alan Krameri per spiegare e analizzare la situazione è il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
19: È una Germania un po' diversa, direi, ma una Germania insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente, una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
20: Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
19: Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
7: Germania, crisi di nervi è il titolo dell'episodio che troverete e trovate sull'app RSI e sulle principali piattaforme di podcast. Lo potete sentire anche su Rete 1 domani alle 13.30. Torniamo in Svizzera italiana ora, perché tra ieri e oggi l'Università della Svizzera italiana ha accolto 1.453 nuove matricole, un record, numeri che evidentemente sono stati ben accolti dalla direzione, per contro più preoccupata in vista degli aumenti di retta del prossimo anno. Marcello Iarace ha partecipato al Welcome Day per gli studenti stranieri, i più colpiti da questi rincari.
21: I'm originally from India.
22: I'm from the Gambia.
23: I'm from Hungary.
24: Nigeria.
25: I'm from Turkey.
0: I'm from India.
3: I'm come from Vietnam.
22: Why did you choose Lugano University?
0: And I chose USI Lugano because back in India we don't have a...
23: Ho scelto l'USI di Lugano perché in India non esistono corsi specifici dedicati all'intelligenza artificiale. Qui sto studiando ingegneria del software con specializzazione in intelligenza artificiale e in India non abbiamo percorsi universitari del genere.
3: Mia moglie vive in Svizzera e quindi volevo trasferirmi più vicino possibile a lei. Inoltre il programma dell'USI è molto orientato alla pratica e meno al teorico. Per questo l'ho preferita ad altre università svizzere.
23: Ho scelto l'Università di Lugano perché credo che mi offrirà molte più opportunità. I laureati di questa università che ho conosciuto hanno avuto successo e me l'hanno raccomandata vivamente.
24: Penso sia la scelta migliore per me, sicuramente per quanto riguarda il percorso di studi.
25: Un'altra cosa che è molto importante per me è la salute mentale. E qui viviamo in un posto con così tanto sole e guarda com'è splendida questa natura.
26: Tra studenti, assistenti e professori, l'Università della Svizzera Italiana ospita qualcosa come 115 paesi diversi, un ateneo che più cosmopolita non si potrebbe, quindi. Ma se le giovani matricole intervistate non sembrano particolarmente preoccupate dalle rette più alte della Svizzera e nemmeno dal futuro aumento, che comunque non li toccherà direttamente, questo rincaro rappresenta invece un motivo di preoccupazione per il prorettore Gabriele Balbi.
27: Noi siamo stati e siamo preoccupati, è uno dei passi che non avremmo voluto fare ma che si è reso necessario fare per Italia, appunto, che ci sono venuti e dalla Confederazione e soprattutto dal Cantone. Confidiamo comunque che questo non impatti sulla preferenza che gli studenti sembrano accordarci.
26: E infatti quest'anno le nuove iscrizioni hanno raggiunto quota 1453, mai così tante in 30 anni di USI. Quali motivi di questo successo?
27: Penso che la scelta sia fatta in base a vari parametri. Uno su cui teniamo molto è questo rapporto docenti-studenti, che è ancora attualmente di 1:7, che è un rapporto molto basso e molto diverso rispetto ad altre università. Un altro elemento determinante credo e spero sia la qualità, e di questo devo ringraziare il servizio carriere e il servizio alunni per le possibilità in uscita. Ultimo elemento forse sono i servizi con cui tentiamo appunto di curare in maniera particolare lo studente.
26: Ma in futuro l'Università della Svizzera Italiana potrà ancora garantire questa eccellenza?
27: Evidentemente i tagli ci mettono davanti a delle scelte da compiere, il che vuol dire andare a capire dove USI effettivamente eccelle, anche in termini di programmi, cioè quali sono i programmi più caratteristici che l'università offre, e quindi investire soprattutto su quelli. Credo non voglia dire lasciare perdere o chiudere alcuni programmi, ma se un'università ha meno risorse a volte può essere anche un'opportunità per ripensare la propria filosofia di insegnamento. Penso che questa sia un'opportunità che coglieremo, ecco.
7: Il prorettore dell'Università della Svizzera Italiana Gabriele Balbi. Tra poco invece ci occuperemo di intelligenza artificiale e dell'allarme lanciato sul suo potenziale di pericolo. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
28: Nel 2024 le aziende svizzere attive nel settore della cultura erano oltre 69.000, un dato record che conferma una crescita superiore a quella dell'economia nel suo complesso. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, dal 2011 il numero di imprese culturali è aumentato del 27%, mentre nell'intera economia svizzera l'incremento si è fermato al 16%. Il settore culturale deve però confrontarsi con una diminuzione dell'1% degli impieghi. Economist Suisse, un nuovo numero uno. Dopo due mandati di 3 anni, Christoph Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Sylvain Wildhaber. Il passaggio di consegna è avvenuto a Berna. Secondo l'imprenditore sangallese, è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Concorrenza in vista in Svizzera per la posta e altri corrieri come Planzer o DHL. Il gigante cinese della logistica Spidaf sta costruendo una rete in tutto il paese. Il gruppo, già attivo in oltre 30 paesi, vuole aprire centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La filiale svizzera di Spidaf è stata fondata in aprile ed è già operativa.
7: Parliamo adesso, lo dicevamo, di intelligenza artificiale, una nuova tecnologia che sta diventando sempre più pervasiva, ce ne siamo accorti, e da un lato risulta già molto utile, soprattutto nell'analizzare e riassumere compiti complessi, e promette di fare ancora di più. Dall'altro però porta con sé rischi enormi che ancora non siamo in grado di valutare. E non solo il pubblico generalista, ma persino le grandi aziende tecnologiche che la producono e che non sembrano sicure di ciò che stanno facendo. È arrivato anche un allarme che parla addirittura di estinzione dell'umanità. Manjula Bhatia, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, ieri Anthropic, la società statunitense che ha sviluppato il modello Claude, ha pubblicato il suo terzo rapporto sulla sicurezza, nel quale afferma di aver bloccato tentativi di utilizzare i suoi modelli di intelligenza artificiale per azioni maligne, come cyberattacchi, sorveglianza e persino attività di ricerca per ottenere armi biologiche.
7: Ecco, questo rapporto nel dettaglio cosa dice?
1: Beh, diciamo innanzitutto che Anthropic ha pubblicato il suo rapporto solo dopo che uno dei suoi ricercatori si è dimesso, denunciando il fatto che Anthropic e i suoi concorrenti come OpenAI, la creatrice di ChatGPT per intenderci, non stanno facendo abbastanza

0: bloccato una richiesta a Claude per la stesura di una domanda di finanziamento per alterare il virus chikungunya e renderlo più dannoso. Claude è stato inoltre usato per sviluppare software per armi convenzionali come missili e droni. Ci sono poi gli hacker sponsorizzati da alcuni stati che fanno un uso sempre più ampio dell'intelligenza artificiale. Antropica ha bloccato infatti laboratori che operano in Cina e Russia e inoltre ci sono gruppi che hanno creato centinaia di account social media per fare propaganda politica basati in Russia, Iran, Turchia. Sono state individuate anche numerose operazioni di sorveglianza nei confronti di dissidenti e minoranze etniche in Cina e Iran, per esempio.
1: Ecco, certo che messa così il potenziale è allarmante. Le stesse aziende di intelligenza artificiale affermano di volersi autolimitare, ma molti nel congresso degli Stati Uniti, perché le aziende di cui abbiamo parlato sono statunitensi, dicono che c'è bisogno che lo Stato imponga delle regole.
0: Sì, le grandi aziende sviluppatrici di IA dicono di volersi impegnare per rendere questi modelli sicuri e lo fanno testandoli e rendendo pubbliche le situazioni critiche. Su certi aspetti, anzi, loro stesse chiedono regole uguali per tutti. Ma come dicevi, cresce anche la preoccupazione al Congresso. Regole per governare l'IA sono state invocate dal senatore repubblicano Ted Cruz, che guida una commissione che si occupa di sicurezza. Il senatore Bernie Sanders chiede addirittura la messa al bando di questa tecnologia. Il presidente Trump invece dice di non essere preoccupato, l'unica cosa che lo preoccupa è di non farsi superare in questo settore dalla Cina.
1: Manjula Bhatia in diretta. Questo dunque è la situazione ad oggi, ma a far scalpore in questi giorni, ne abbiamo accennato, sono soprattutto le affermazioni secondo cui nei prossimi 10 anni non sarebbe impossibile che l'intelligenza artificiale causi addirittura la fine dell'umanità. Al di là degli usi impropri di questi strumenti, di cui abbiamo sentito, a preoccupare, e qui attenzione, la preoccupazione è delle stesse aziende che gestiscono i vari ChatGPT e Claude, è la possibilità che a decidere i prossimi sviluppi dell'intelligenza artificiale sia l'intelligenza artificiale stessa, che diventi insomma autonoma. È il tema dell'intervista di Gino Ceschina, che ha condotto con Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath e autore di Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine.
2: Professore, proprio ieri rappresentanti sia di Anthropic che di OpenAI hanno chiesto al Congresso americano di imporre regole comuni. In sostanza, le due aziende affermano di intravedere l'avvicinarsi della fase in cui un'intelligenza artificiale potrebbe progettare autonomamente il proprio successore, al di là di qualsiasi controllo umano. Praticamente in contemporanea a queste richieste, due dipendenti hanno dichiarato che l'umanità è a rischio a causa dell'intelligenza artificiale. Domanda secca: moriremo tutti entro 10 anni?
3: Non tutti. Io spero di essere fra quelli che restano vivi, e poi vedremo. Qui credo che si debba parlare di rischi, di danni, disturbi, di un sacco di problemi, ma l'estinzione è un concetto estremamente complesso. Chi parla di estinzione ha anche il dovere di dirci come. Però questo non toglie che ci potranno essere potenzialmente dei problemi. Questo sì.
2: E quali problemi?
3: Ma cominciamo dall'inizio, altrimenti facciamo confusione.
2: Certo.
3: Allora, la prima cosa da dire, qui si sta parlando di un passo tecnico che sta per avvenire, di cui si parlava da anni e si attendeva. Si chiama Recursive Self-Improvement, auto-miglioramento ricorsivo. È il concetto di una macchina che programma un'altra macchina migliore di se stessa. Se ne parla da decenni. Pensi che addirittura se ne parla nel mio libro precedente, Sovrumano. Però adesso sembra che ci siamo arrivati. Se a voi sembrava che finora le cose stessero andando un po' troppo veloci, aspettate di vedere l'accelerazione.
2: Ecco, però ci faccia capire, è una buona o una cattiva notizia questa?
3: Dunque, come ricerca scientifica è utilissimo, si pensa che questo sarà utile. Quando una macchina migliora molto, sarebbe utile migliorare di pari passo i metodi per contenerla. I metodi per contenerla purtroppo sono rimasti indietro. Questa è la risposta alla sua domanda. Il punto fondamentale qual è? 2 settimane fa ci hanno rivelato in modo molto dettagliato cosa è successo con l'attacco cibernetico di un agente autonomo contro un sito web che si chiama Hugging Face. Questo agente intelligente in maggio si è messo in testa che vuole entrare lì dentro a cercare dei dati che non doveva vedere. Si è organizzato, ha creato uno sciame di agenti software che collaboravano con lui e senza farsi vedere dall'azienda è riuscito a uscire dal suo server, entrare in quell'altro e fare dei disastri. Loro se ne sono accorti 2 mesi dopo. Ora, questo era prima dell'auto.

0: miglioramento ricorsivo. Ora siamo sulla soglia di questa nuova soglia. Cosa vuol dire? Che se di pari passo non miglioriamo le difese, questa cosa qua, il primo rischio è questo, che vada a rovinare i computer in giro per il mondo. Questo è chiaro, è un rischio c'è.
1: Ma siamo in grado di migliorare le difese? Cioè, dovremmo essere paradossalmente al punto di chiedere alla stessa intelligenza artificiale di creare le difese contro se stessa, per
0: Beh,
1: competere.
0: non è un paradosso, è la cosa più ragionevole del mondo. Infatti, l'azienda Hugging Face, quando si è accorta che era stato violato il loro sito, hanno raccolto tutti i dati, ovvero le trascrizioni dei dialoghi, si chiama il log file. Hanno provato, per leggere rapidamente queste migliaia di pagine, a metterlo dentro qualche GPT. Tutti si sono rifiutati perché hanno detto: questo sembra che stia cercando di preparare qualcosa di losco. Ovviamente sono programmati per non aiutare gli hacker, ma qui si cercava di difendere. Hanno dovuto usare un modello cinese, il quale invece se ne frega e lo ha tranquillamente aiutati. È stata l'AI che li ha aiutati a reagire rapidamente a questi qua. E temo che ormai siamo giunti a quel punto lì. Uno, le difese devono essere automatiche. Due, io non metterei niente in commercio fino a quando non ci sono difese chiare. E penso che questo sia il parere delle aziende che sono andate al Parlamento chiedendo di essere obbligate. Strano, no? Sono andate a chiedere di essere obbligate a rallentare.
1: Sì, è strano al punto che c'è chi sostiene che facciano questo un po' per sviare, come dire, i sospetti dell'opinione pubblica. In pratica ti spavento con il rischio della fine del mondo e intanto continuo a sviluppare sistemi di sorveglianza, violare diritti d'autore, eccetera. Lei cosa ne pensa?
0: Ma io in genere mettere in dubbio la buona fede degli altri non è nel mio carattere. Se uno ha delle prove, le mostri, e se no parliamo di scienza, altrimenti siamo qua a fare la mitologia più ridicola. Però tenga presente, qualunque siano le motivazioni di questa gente, rallentare non è una cattiva idea. Qual è il problema? Che nessuno può rallentare da solo. Se fa la gara dei 100 metri e si accorge che, non
1: Certo.
0: so, c'è qualcosa che non va con la salute, forse stiamo esagerando, rallentiamo. O tutti o nessuno, perché altrimenti uno perde. Convincere tutti a rallentare simultaneamente non è facile, e qui si spiega perché sono andati probabilmente al Parlamento.
1: Il Parlamento però è
0: Come
1: quello
0: fanno a convincere gli...
1: americano e ci sono anche altri
0: Bravo.
1: stati coinvolti
0: Guardi,
1: nell'intelligenza
0: la
1: artificiale.
0: verità è, questo si chiama il mondo degli adulti. Se fosse semplice sarebbe già risolto. Nel mondo complesso uno ha un competitore, una scadenza, gli investitori, la tecnologia che fa quello, la stampa. E ottimizzare questa cosa qua è sempre difficile.
1: C'è una famosa novella di Frederick Brown, che è uno scrittore di fantascienza, in cui due persone costruiscono un super computer per fare la domanda delle domande, e quando finiscono di costruirlo gli fanno questa domanda. La domanda è: Dio esiste? Il super computer risponde sì, adesso sì. Siamo a questo punto.
0: No. No, questa non è fantascienza, questa è la realtà e abbiamo macchine tecniche che sono già usate, che sono diventate agenti per scelta. Un agente è un programma che può mandare messaggi, email e svolgere operazioni in borsa e può acquistare. E quindi da qualche tempo c'è gente che riceve messaggi da agenti ed è interessante che tipo di letteratura sta uscendo e questi agenti hanno il potere di anche ogni tanto commettere dei reati informatici come hanno fatto. La questione è: se non siete capaci di fare un test sicuro all'interno del vostro server, avete comunque permesso di fare il test. Quello che si teme è che l'azienda non abbia il potere di contenere la propria macchina.
1: Un'ultimissima cosa, lei insegna, lo ripeto, professor Cristianini, intelligenza artificiale. Se lei avesse in mano in questo momento le chiavi di tutti gli agenti di intelligenza artificiale del mondo, oggi chiuderebbe tutto?
0: Non si chiude niente, ma sì, non c'è fretta. È come l'automobile: se uno inventa un tipo di automobile o un farmaco, prima di mettere in commercio un farmaco o un'automobile, ci sono i test che vanno fatti e i test devono seguire le leggi, quindi le leggi vanno fatte. Quando il progresso è così tanto rapido, in questo caso rallentare non è sbagliato.
2: E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, un'edizione curata assieme a Gino Ceschina. Dopo la sigla c'è Omar Meshal con l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon fine settimana.
3: Lo sport. Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal ciclismo con la 19esima tappa della Vuelta vinta in solitaria a Peñas Blancas dopo i 19 km di ascesa finale dall'irlandese Dunbar. Enric Mas ha conservato agevolmente la maglia rossa e si avvicina alla sua prima vittoria in un grande giro. Prima della passerella domenicale di Granada, lo spagnolo domani nell'ascesa hors catégorie al Collado de la Guasil dovrà difendere 1 minuto e 37 secondi su Roglic, che da parte sua avrà di disposizione altri 4 Gran Premi della montagna dell'ultimo tappone di questa edizione per attaccare Mas. Tennis US Open, nella notte si delinea la finale maschile. Da prima alle 21 in campo il numero 1 Zverev di fronte a Khachanov. Zverev che ambisce ad una terza finale consecutiva di Slam dopo la vittoria alla Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon. Nella notte invece il derby statunitense Tiafoe-Shelton, da parte loro mai approdati in una finale major. Il calcio svizzero piange Ralf Zlotzover, scomparso a 93 anni, ex presidente dello Young Boys da prima ed in seguito a capo sia della Swiss Football League che della federazione. Zlotzover ha segnato per decenni lo sviluppo del movimento calcistico elvetico. Il calcio italiano ora con la quarta giornata di Serie A che si apre stasera con Venezia-Fiorentina, squadre a caccia dei primi punti di questa stagione. In Germania il terzo turno si apre alle 20:30 con l'Unione Berlino di Lustrinelli in cerca della prima vittoria stagionale contro lo Schalke. Hockey su ghiaccio, a 4 giorni dall'inizio del campionato di National League, il Friburgo, campione svizzero dopo 2 vittorie d'entrata, ospita alle 19:45 i cechi del Pilsen per la terza giornata di Champions League. A Budapest l'Atletica diventa spettacolo televisivo con l'apertura questa sera del nuovo formato biennale degli Ultimate Championships. Infine, agli europei di pallavolo, secondo impegno nel gruppo D per la Svizzera, opposta alle 19 ai padroni di casa della Romania.
4: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, sabato 12 settembre. Su tutta la Svizzera il tempo sarà generalmente soleggiato, con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio. Le temperature minime saranno di circa 13 gradi al sud e comprese tra 7 e 11 gradi al nord, mentre le massime raggiungeranno i 24 gradi. Per oggi è tutto. A voi come sempre una buona continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
5: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Una delle grandi orchestre nate sulle montagne svizzere arriva per una sera sulle rive del Ceresio. Buonasera a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2, Mattia Caputo in vostra compagnia, prima fila concerto RSI per riaprire questa sera le porte della Sala Teatro del LAC di Lugano e tornare al 1° dicembre dello scorso anno, quando Lugano Musica accoglieva la Verbier Festival Chamber Orchestra. Nata nel 2005, raccogliendo alcuni dei migliori musicisti passati dall'orchestra giovanile del Verbier Festival, dal 2007 ha trovato una guida stabile nell'ungherese Gábor Takács Nagy. Violinista, prima ancora che direttore, fondatore per 17 anni, primo violino del celebre quartetto Takács, porta sul podio un modo di fare musica profondamente cameristico, ascoltarsi, respirare insieme e reagire. Questa sera Beethoven apre e chiude il programma con due partiture nate praticamente una accanto all'altra. Vienna, 1807, ha già scritto l'Eroica, sta lavorando alla quinta e a Palazzo Lobkowitz vengono presentate anche l'Ouverture Coriolano e la Quarta Sinfonia. Partiamo dal Coriolano, 8 minuti di musica e praticamente una tragedia intera, non quella di Shakespeare, bensì il testo del poeta austriaco Heinrich Joseph von Collin, il generale romano bandito dalla città, alleato con i nemici volsci, marcia contro Roma per vendicarsi, ma viene fermato dalle suppliche della madre e della moglie. 3 accordi, 3 colpi secchi violentissimi e Beethoven ci presenta subito il Coriolano, un uomo orgoglioso e inflessibile, poi un secondo tema completamente diverso, cantabile, dolce, quasi implorante, col clarinetto, la voce della madre. I due mondi si scontrano fino a quando il tema del protagonista perde forza, si frammenta e quasi si dissolve nel silenzio. Gábor Takács Nagy dirige la Verbier Festival Chamber Orchestra nell'Ouverture Coriolano opera 62 di Ludwig van Beethoven per questa prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2, un'incisione firmata RSI.

Si spegne quasi nel nulla la furia di Coriolano, quel tema orgoglioso che Ludwig van Beethoven smonta pezzo dopo pezzo fino a lasciarlo senza più forze. 8 minuti di teatro senza una parola, colti dagli applausi del pubblico della Sala Teatro dell'Ac di Lugano il 1° dicembre 2025. Gabor Takács Nagy era alla testa della Verbier Festival Chamber Orchestra. Dalle tenebre del Do minore cambiamo paesaggio, ma rimaniamo nella Vienna di Beethoven con Franz Joseph Haydn, perché sul palco arriva l'altro grande protagonista della serata, Stephen Isserlis. Inglese, classe 1958, uno dei grandi violoncellisti del nostro tempo, imbraccia uno Stradivari del 1726, il Marquis de Corbeyron, e con Haydn ha un rapporto di lunga data. Il secondo concerto in re maggiore nasce nel 1783 e per molto tempo la sua stessa paternità viene messa in discussione. Spesso collegato al violoncellista Anton Kraft, membro dell'orchestra degli Esterhazy, al punto che qualcuno arriva ad attribuirlo a lui. Il ritrovamento nel Novecento del manoscritto autografo ha definitivamente restituito la partitura ad Haydn. Una cosa però è sicura: il destinatario doveva saper suonare parecchio bene. La parte solistica sale spesso nel registro acuto, presenta salti, doppie corde e grande virtuosismo, ma lo stile deve comunque rimanere leggero e trasparente. Nell'adagio il violoncello diventa quasi una voce umana, mentre nel finale Haydn tira fuori tutta la sua ironia con un tema danzante e una corsa sempre più brillante verso la conclusione. Stephen Isserlis, Gabor Takács Nagy e la Verbier Festival Chamber Orchestra nel concerto numero 2 per violoncello e orchestra in re maggiore di Franz Joseph Haydn a Lugano Musica 2025.

Eleganza, virtuosismo e quel sorriso sulle labbra di Steven Isserlis, solista, nel secondo concerto per violoncello e orchestra in re maggiore di Franz Joseph Haydn con la Verbier Festival Chamber Orchestra e Gabor Takács Nagy alla direzione. Gli applausi ci dicono che il pubblico del Lac di Lugano quel primo dicembre scorso non aveva nessuna intenzione di lasciarlo andare così facilmente. Isserlis torna allora a sedersi, questa volta completamente solo col suo violoncello Stradivari, che prende però le veci di un altro strumento, quale ve lo dico subito. Steven Isserlis è inglese, ma il nonno era sovietico, uno dei soli 12 musicisti ai quali viene dato il permesso nel 1920 di esportare il loro talento all'estero. Ci colleghiamo a questo fatto per andare in Georgia con Sulkan Tsintsadze, compositore e violoncellista nato nel 1925, quasi esattamente centenario nell'anno di questo concerto. Una delle sue miniature ispirate alla musica popolare georgiana porta il nome di uno strumento tradizionale a corde, il chonguri. Pizzicati, ritmi popolari e il violoncello che cerca quasi di imitarne il suono. Un piccolo fuori programma dopo Haydn, chonguri di Sulkan Tsintsadze con Steven Isserlis.

poco più di 2 minuti per trasformare il violoncello in uno strumento popolare georgiano. Steven Isserlis nel Chonguri di Sulkan Tsintsage. Questo era il suo regalo al pubblico del LAC dopo il secondo concerto di Franz Joseph Haydn. Da Vienna alla Georgia e ora nella seconda parte di quel concerto di Lugano Musica del 1° dicembre 2025 che stiamo rivivendo questa sera, prima fila, in prima emissione, attraversiamo l'Atlantico senza però abbandonare la Svizzera. Il protagonista è Ernest Bloch, nato a Ginevra nel 1880, ma destinato a trascorrere una parte fondamentale della sua vita negli Stati Uniti. Steven Isserlis torna al centro del palco, accompagnato questa volta dagli archi della Verbier Festival Chamber Orchestra, per l'esecuzione di From Jewish Life, dalla vita ebraica. Tre piccoli pezzi del 1924, originariamente per violoncello e pianoforte, ascoltati qui in un ordine particolare, praticamente a ritroso: Jewish Song, Supplication e Prayer. Bloch non trascrive semplicemente melodie popolari ebraiche, cerca piuttosto di ricrearne una lingua, un'identità sonora, e il violoncello qui diventa la voce del popolo. Jewish Song è il canto, il Supplication la supplica più inquieta e urgente, mentre Prayer, una preghiera, chiude il trittico con una lunga cantillazione del solista sopra gli archi. Il contrasto con Haydn non potrebbe essere più grande. Lo stesso Isserlis, che poco fa giocava con l'eleganza settecentesca, ora trasforma il suono in parola e preghiera. Steven Isserlis, Gabor Takacs-Nagy alla bacchetta e gli archi della Verbier Festival Chamber Orchestra in From Jewish Life di Ernest Bloch.

Una preghiera senza parole affidata al violoncello di Steven Easterlis concludeva From Jewish Life, dalla vita ebraica di Ernest Bloch, con gli archi della Verbier Festival Chamber Orchestra diretta da Gábor Takács Nagy. Easterlis saluta il pubblico dell'Act di Lugano per un'ultima volta e tutti gli occhi tornano ora su questa formazione orchestrale, chiudendo un cerchio aperto praticamente un'ora fa. Abbiamo cominciato da Beethoven col Coriolano e torniamo ora in quello stesso 1807 alla sua quarta sinfonia in Si bemolle maggiore opera 60. Una sinfonia sicuramente sfortunata per i vicini di casa che si ritrova nella numerazione, da una parte l'eroica, la terza, dall'altra la quinta, due assoluti monumenti della storia della musica. In mezzo c'è lei, spesso messa in secondo piano, ma in realtà forse allo stesso livello, basta ascoltare l'inizio per capire che Beethoven non tira mai il fiato. L'adagio introduttivo ci lascia sospesi nel vuoto, siamo teoricamente in Si bemolle maggiore, ma Beethoven spegne le luci e lascia l'orchestra quasi a tastare le pareti, poi improvvisamente trova l'interruttore, parte l'allegro vivace e si accende il tutto, come nelle prime due sinfonie. Nel secondo movimento prende pochissimo materiale, ci costruisce sopra una splendida linea melodica sostenuta da un ritmo ostinato, quasi un battito cardiaco costante, cosa che farà poi anche nel celebre secondo movimento della settima sinfonia. Nello scherzo gioca invece con gli accenti, ci confonde e nel finale siamo davanti ad una pura gara di Formula 1, sedicesimi velocissimi, un moto perpetuo che passa tra le varie sezioni e persino in un temutissimo passaggio affidato al fagotto. Beethoven poi ferma tutto per un istante in 4:48, mette via la sinfonia con un'ultima esplosione. Gábor Takács Nagy dirige la Verbier Festival Chamber Orchestra nella quarta sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Ed eccolo qui il colpo di teatro, un ultimo scatto e Beethoven mette via in poche battute la sua quarta sinfonia con la Verbier Festival Chamber Orchestra lanciata fino all'ultima nota da Gábor Takács Nagy. Altro che sorella minore delle eroiche della quinta, potremmo dire. Si chiude così anche il cerchio aperto dal Coriolano, due partiture praticamente coetanee riunite sul palco dell'AC quel primo dicembre scorso a Lugano Musica. Ma a giudicare dagli applausi, la serata non può certo terminare così. Takács Nagy è ungherese e per il primo bis non serve andare molto lontano da Budapest. È Johann Strauss, figlio, a rendere omaggio all'Ungheria con una polca del 1869 dal titolo che dice già tutto. Eljen a Magyar, viva l'Ungheria!

dalla Vienna di Beethoven a quella degli Strauss, ma con il cuore rivolto verso Budapest, Alien a Magyar, viva l'Ungheria! Il primo fuori programma regalato al pubblico dell'AC da Gábor Takács Nagy e dalla Verbier Festival Chamber Orchestra. E non è ancora tutto, gli applausi continuano, gli archi rimangono al loro posto per un ulteriore bis, in realtà sconosciuto.

un ultimo regalo dagli archi della Verbier Festival Chamber Orchestra, metteva così il punto al concerto di Lugano Musica del 1° dicembre 2025 con Gábor Takács-Nagy e Steven Easterlis solista al violoncello, che abbiamo ascoltato inciso dai microfoni della RSI questa sera in prima emissione esclusiva per Rete 2. Lasciamo per il momento la sala teatro dell'AC, ma non la musica di prima fila, e facciamo in modo che sia proprio quel primo bis ascoltato poco fa a indicarci la strada per la stretta finale di questa puntata. Alien a Magyar, viva l'Ungheria di Johann Strauss figlio, aveva riportato simbolicamente Gábor Takács-Nagy nella sua terra d'origine. Da Johann Strauss figlio passiamo allora a uno dei musicisti che più di ogni altro ha trasformato l'Ungheria in suono, Franz Liszt. Nel 1854 scrive Ungaria, il nono dei suoi poemi sinfonici, partendo anche da una precedente marcia eroica in stile ungherese composta per il suo strumento per eccellenza, il pianoforte, una quindicina d'anni prima. Non c'è una vera e propria trama, ma piuttosto ciò che viene evocato poeticamente in musica è il ritratto, l'immagine musicale di una nazione, momenti solenni e marziali, altri più oscuri e dolorosi slanci eroici e naturalmente quei colori ungheresi che attraversano tutta la musica di Liszt. Due anni dopo, nel 1856, sarà lui stesso a dirigerne la prima esecuzione a Pest, con un successo enorme. Rimaniamo quindi a Budapest, anche con gli interpreti di questa registrazione ungherese. Garoton del 1986. Arpad Joho dirige la Budapest Symphony Orchestra nel poema sinfonico Ungaria di Franz Liszt.

Franz Liszt, gli ultimi slanci trionfali di Ungaria, il suo nono poema sinfonico composto nel 1854 come grande affresco musicale della sua terra d'origine. Abbiamo ascoltato la Budapest Symphony Orchestra diretta da Árpád Jóhó in una registrazione Hungaroton pubblicata nel 1986. E proprio dall'Ungheria chiudiamo il cerchio di questa puntata di prima fila, iniziata dal LAC di Lugano con la Verbier Festival Chamber Orchestra, il suo direttore ungherese Gábor Takács Nagy, passando dai vari bis che ci avevano già fatto volgere lo sguardo verso Budapest. Prima fila termina qui il suo viaggio. Grazie a tutte e tutti voi per essere stati in nostra compagnia e da me, Mattia Caputo, una buona serata e naturalmente un buon proseguimento d'ascolto su Rete 2.

0: brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
1: Tutti gli esempi straordinari che ho raccontato nelle puntate precedenti ci dicono una cosa semplice e allo stesso tempo difficile da accettare. Molte delle soluzioni che chiamiamo innovazioni esistono già, non sotto forma di progetti o brevetti, ma sotto forma di organismi viventi che da milioni di anni risolvono problemi che oggi definiamo ingegneristici. E allora la domanda finale di questa nostra serie non può essere solo cosa possiamo copiare dalla natura, bensì che cosa succede quando iniziamo davvero a guardarla come un modello di futuro? Per capirlo, tuffiamoci un momento nel mare. Tra gli organismi più sorprendenti studiati dalla biomimesi c'è una classe di animali che per secoli hanno rappresentato quasi un enigma biologico per il loro aspetto e le loro straordinarie capacità mentali. Si tratta dei cefalopodi e in particolare del polpo, di cui ancora oggi sappiamo pochissimo. Ma partiamo dall'inizio. Il suo corpo non possiede uno scheletro interno e questa caratteristica gli permette di deformarsi continuamente, cambiare forma e attraversare spazi incredibilmente piccoli. L'unica parte rigida del suo organismo è il becco, mentre tutto il resto può modificarsi in base all'ambiente circostante. Ma la vera straordinarietà del polpo non riguarda soltanto il movimento, riguarda il modo in cui percepisce e trasforma il proprio corpo. La sua pelle, infatti, è una vera e propria tecnologia biologica. In una frazione di secondo può cambiare colore, luminosità e persino consistenza, passando dal colore della sabbia a quello delle rocce, fino a creare pattern completamente diversi per confondersi con l'ambiente. Questo avviene grazie a migliaia di cellule specializzate chiamate cromatofori, piccoli organi presenti nella pelle che contengono pigmenti colorati e che possono espandersi o contrarsi sotto il controllo del sistema nervoso. Accanto ai cromatofori ci sono però anche altre strutture, come gli iridofori, capaci di riflettere la luce creando effetti metallici e iridescenti, e i leucofori, che diffondono la luce permettendo all'animale di assumere tonalità più vicino allo sfondo circostante. Il risultato è uno dei sistemi di mimetismo più sofisticati presenti in natura, che nasce proprio dalla capacità del polpo di non cambiare solo il colore, ma di leggere l'ambiente e costruire una nuova versione di sé. Questa capacità ha affascinato gli scienziati per secoli. Pensate che già Aristotele, nel IV secolo a.C., aveva osservato la capacità dei cefalopodi di modificare il proprio aspetto. Oggi però i ricercatori non si limitano più a studiare il fenomeno, ma stanno cercando il modo di costruire una macchina capace di avere la stessa flessibilità di questo organismo vivente. I robot tradizionali, infatti, erano costruiti secondo un principio molto diverso. Erano rigidi, precisi e basati su strutture meccaniche. Il polpo invece mostrava che esisteva un altro modo di funzionare. Le sue 8 braccia, ricoperte da centinaia di ventose sensibili, potevano afferrare oggetti delicati, esplorare superfici sconosciute e addirittura adattarsi continuamente alla situazione. Inoltre, il suo sistema nervoso è distribuito in modo del tutto particolare. Una grande quantità dei suoi circa 500 milioni di neuroni si trova infatti nelle braccia, permettendo al corpo di elaborare informazioni in modo molto più distribuito rispetto all'animale tradizionale. Da queste ricerche nasce la soft robotics, ossia la robotica morbida, robot costruiti con materiali flessibili come siliconi e polimeri elastici, capaci di piegarsi, deformarsi e adattarsi agli oggetti invece di applicare semplicemente una forza dall'esterno. Oggi questi sistemi vengono studiati per la chirurgia mini-invasiva, per la manipolazione di materiali delicati e per robot destinati a muoversi in ambienti complessi dove una macchina normale, una di quelle rigide, avrebbe ovviamente difficoltà. E se cambiare forma e colore in pochi secondi è già un qualcosa di straordinario, che cosa pensereste se adesso vi dicessi che sulle pareti di molte delle nostre case vive un piccolo rettile che ci ha suggerito come creare materiali in grado di attaccarsi senza usare la colla? Sto parlando del geco. Sulla superficie delle sue dita, infatti, ci sono milioni di minuscoli filamenti chiamati setole, a loro volta composti da strutture ancora più piccole chiamate spatole. Questi microscopici elementi aumentano enormemente la superficie di contatto e permettono di sfruttare forze fisiche debolissime chiamate forze di van der Waals, che normalmente non percepiamo. Prese singolarmente, queste forze sono quasi insignificanti, ma sommate milioni di volte permettono al geco di sostenere il proprio peso e di muoversi con estrema precisione. La cosa più interessante, però, è che il geco non rimane semplicemente incollato, ma può attaccarsi e staccarsi rapidamente, senza lasciare residui e senza consumare il materiale. Da questa osservazione sono nati nuovi materiali adesivi biomimetici, superfici riutilizzabili e sistemi di presa ispirati proprio alle zampe del rettile, che a loro volta sono stati utilizzati per la costruzione di robot progettati per arrampicarsi su superfici difficili, strutture industriali o ambienti spaziali senza utilizzare magneti, ventose né tantomeno sostanze chimiche. A questo punto però la biomimesi ci mette davanti a una domanda che non è tecnica, ma è profondamente culturale. Imitare la natura significa automaticamente rispettarla? La risposta, osservando il mondo reale e quello attuale, purtroppo è no. Possiamo sviluppare materiali ispirati ai funghi e continuare a distruggere gli ecosistemi in cui quei funghi vivono. Possiamo progettare robot ispirati al polpo, ma allo stesso tempo continuare a perseguitare queste creature e ad inquinare e impoverire mari ed oceani. La biomimesi, quindi, non è una garanzia di sostenibilità, ma è uno strumento. E come tutti gli strumenti, dipende dall'uso che vogliamo farne e dall'etica che sapremo mettere in campo per gestirla. Ma alla fine tutte queste storie non parlano davvero di tecnologia, parlano di uno sguardo diverso. La biomimesi infatti ci chiede qualcosa di molto difficile per delle creature che hanno basato la loro società e il loro modello economico sulla convinzione di essere al di sopra di tutto. Ci chiede di iniziare a pensare come la natura, ci dà la possibilità di ripensare il nostro ruolo, ci fornisce un'occasione preziosa il cui potenziale dipenderà da quanto in fretta sapremo coglierla.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quella volta che... È questo l'incipit ideale per uno spazio che vogliamo dedicare ad un brillante vocalist camuno. Lui è Boris Savoldelli ed è qui con noi per presentarci del materiale inedito, ovvero degli autentici regali sonori. Si tratta quasi sempre di sue originali riletture di brani assai noti, realizzate in momenti diversi e con organici diversi, che in un modo o nell'altro sono legate a filo doppio ad un episodio o ad un momento memorabile della sua carriera. Boris Savoldelli ci racconta quindi di quella volta che...

0: quella volta che mi è capitato di fare la rockstar.
1: Addirittura, ma in che senso?
0: Allora, Cina. Come ben sai, la Cina, insomma, ha delle presenze consistenti in termini di persone. Prima della maledetta pandemia avevo cominciato, e spero di rifarlo presto, a frequentare il mondo della Cina. E mi è capitato di fare circa 5-6 tour tra la Cina e Hong Kong. Ebbene, durante uno di questi tour ho avuto la fortuna di suonare in una città che si chiama Zhuhai, una città che sta fra Hong Kong e Macau. Hai presente Macau?
1: Detta la Las Vegas d'Oriente.
0: Esatto, uno dei posti più assurdi che io abbia mai visto. È veramente come Las Vegas, ma è da tutt'altra parte del mondo. Figurati che la relazione con Las Vegas è talmente forte che hanno addirittura ricostruito il The Sands, cioè quel famoso locale che aveva dato per mesi, addirittura anni, vita agli spettacoli di Frank Sinatra. Addirittura pensa che di Frank Sinatra, se ti ricordi, del The Sands è un bellissimo disco che è un live con l'orchestra di Count Basie e con gli arrangiamenti di un allora giovane Quincy Jones. Ebbene, ho suonato in questo tour e a un certo punto nel corso di questo grande festival, che era una sorta di villaggio, venivano pagato un biglietto dagli spettatori, c'erano circa 8-9 palcoscenici e la gente poteva girare a vedere i concerti. Insomma, la seconda serata di questo festival mi è stato dato il main stage, il palco principale. Io sono uscito, ti assicuro, inconscio di quello che sarebbe accaduto, e mi sono trovato davanti 10.000 spettatori. Direi che è stata un'esperienza unica, anche perché, lo ricordo agli ascoltatori, in quel tour io facevo il mio concerto in solo, quindi mi sono trovato da solo con la mia elettronica a gestirmi 10.000 persone. Direi che l'emozione è stata assolutamente impagabile. Da vera rockstar, come sono vere rockstar, quelle che ripropongo tra poco in una mia versione in sola voce. Good times, bad times, Led Zeppelin. Doom.

0: Good Times, Bad Times dei Led Zeppelin, qui riletta per sola voce o sole voci se preferite da Boris Savoldelli. Beh, grazie anche per questo bell'inedito.
1: Ma grazie a te per averla potuta fare ascoltare, un grazie a Nick Mazzucconi che è stato l'ideatore dell'arrangiamento originale del brano.

0: Lo scorso agosto si è spento improvvisamente un protagonista della musica jazz friulana e internazionale, il batterista Umberto Trombetta, più noto con il suo nome d'arte UT Gandhi. Classe 1960, autodidatta, approda alla musica jazz nel 1978, dando il via a una lunga carriera mai interrotta. Membro per 8 anni del quintetto Electric Five di Enrico Rava, ha collaborato con artisti e gruppi di fama internazionale e ha tenuto concerti, corsi di percussione e di musica d'insieme per i detenuti nelle case circondariali. Babilonia ricorda UT Gandhi, riproponendo un incontro fortunato e prezioso avvenuto nel 2017 a Trieste. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Medio Oriente, dove si allarga il fronte della guerra. Gli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocha e l'isola di Perim, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi strategici per il traffico mondiale di petrolio. Per l'Iran significa poter esercitare pressioni non soltanto sullo stretto di Hormuz, ma anche sulla grande via d'accesso al Mar Rosso. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi nello Yemen e ha chiuso temporaneamente per precauzione l'oleodotto Est-Ovest dopo gli attacchi subiti ieri. Proprio quell'infrastruttura era diventata essenziale per aggirare le difficoltà di transito attraverso Hormuz. Washington per ora esclude un intervento militare diretto. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Zelensky chiede a Donald Trump nuove e severe sanzioni contro Mosca, soprattutto per ostacolare la produzione russa di missili. Kiev teme un'ulteriore intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche con l'avvicinarsi dell'inverno. In Germania continua a far discutere l'AfD, Alternative für Deutschland, dopo il successo elettorale in Sassonia-Anhalt. Il leader regionale Ulrich Siegmund ha sostenuto che la produzione di armamenti potrebbe servire anche agli obiettivi di remigrazione, cioè alle espulsioni di massa previste dal programma del partito. Parole che hanno provocato dure reazioni politiche e che rischiano di complicare i tentativi dell'AfD di trovare alleati per governare il Land tedesco. Torniamo in Svizzera. Nei Grigioni la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo del 2017 sembra destinata a diventare definitiva. I familiari degli 8 escursionisti morti nella frana hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati. Anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie chiederà comunque la motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori cantonali. Sul fronte dei consumi, ad agosto gli svizzeri hanno speso lo 0,8% in più rispetto a un anno fa, secondo l'indicatore di PostFinance. La crescita però rallenta rispetto ai mesi precedenti e sono aumentate soprattutto le spese per elettronica, automobili e generi alimentari. In Francia una 20 di persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno tra Rouen e Caen nel nord del paese. Chiudiamo con il clima. Secondo uno studio guidato anche dalla NASA, il riscaldamento globale sta rendendo più frequenti gli episodi di caldo anomalo anche fuori dall'estate. Ondate di calore intense possono verificarsi sempre più spesso anche in primavera e in autunno. Previsioni per domani: in tutto il paese prevalentemente soleggiato con qualche cumulo pomeridiano in montagna.
0: Rete 2.

0: Excellent après-midi, Carlo. Bienvenue à toutes et tous. On est honoré de présenter.
1: Locarno, agosto 2026, Film Festival. Fa molto caldo e c'è sempre tanta, tanta gente, parecchi film. Io guardo, ascolto e poi penso che in fondo si gioca sempre a un gioco. Sul palco, con le sue regole, dietro lo schermo, il gioco degli attori, nelle storie che ci vengono raccontate, le relazioni e tra il pubblico, il gioco della sedia. Assistendo alla proiezione di un film documentario dal malizioso titolo Small Talk di Matteo Ibarra, ho scoperto il gioco di un'attrice, Hélène Barrès, e mi sono lasciata affascinare, trasportare, tanto che un pomeriggio l'ho invitata a un bar in Piazza Grande e mi sono fatta raccontare.
2: È il mio primo evento sul tappeto rosso, quindi ho deciso di fare le cose in grande. Sono andata da Emmaus e ho detto: datemi tutto ciò che luccica. E per 15 euro ho preso un mucchio di collane a forma di diamante che indosserò tutte quante. E ho comprato un abito lungo in stile hollywoodiano. E poi mi faccio la piega. Ecco, la total.
3: Una robe lunga un po' Hollywood. E je vais me faire un brushing, voilà, la total.
4: Tu vas jouer le rôle, mais.
1: Certo, starai al gioco. Ma in fondo tu, nella vita, giochi. Che cosa significa?

0: Intendo come la recitazione, ma anche la vita di tutti i giorni. Si tratta di mettere un po' alla prova i limiti delle persone, vedere come reagiscono, senza essere duri ovviamente, ma cercando di creare reazioni leggermente inaspettate. Ecco, è questo che mi piace.
1: Oui, essayer de créer des réactions un peu inattendues, j'aime bien.
2: Hai sempre voluto recitare?
3: Come t'as commencé à jouer?
1: Quand j'étais petite, je faisais des cours de théâtre et ça se passait bien.
0: Da piccola ho preso lezioni di recitazione e andava bene, mi piaceva. Nessuno nella mia famiglia svolge una professione artistica, quindi non mi ero mai immaginata di fare l'attrice. L'idea è arrivata più tardi. Ero all'università e ho iniziato a frequentare e a conoscere un sacco di persone che facevano gli attori. E lì ho pensato, voglio farlo anch'io, sembra divertente. Avevano tutto il tempo per uscire la sera. E quindi ho pensato, che vita da sogno. E beh, ci è voluto un po'. Ho iniziato creando un curriculum da attrice fasullo, come se avessi frequentato una scuola di recitazione, girato dei cortometraggi. È successo tanto tempo fa. Era per poter fare dei cortometraggi, giusto per capire se mi piacesse davvero, se avrei voluto farlo. Sono riuscita a farne due o tre, mi è piaciuto e quindi mi sono detta, facciamo una scuola di recitazione per provarci davvero. In Francia ci sono le scuole nazionali, i conservatori e tutto il resto. È vero che nel mio ambiente non ne avevo mai sentito parlare, quindi non ho seguito quella strada che mi avrebbe portato a fare più teatro. Ero già grande quando ho cominciato, quindi sono andata direttamente in una scuola privata chiamata Actors Lab a Parigi, dove ho conosciuto un sacco di persone interessanti. Beh, poi c'erano le problematiche che si incontrano nella maggior parte dei corsi di recitazione, direi. Ma comunque ho conosciuto un sacco di gente, soprattutto ho capito com'era la professione di attore in termini di lavoro, come funzionava il tutto. Quindi, quando sono uscita da lì, non ero completamente fuori posto.
1: J'avais l'impression de comprendre un peu comment ça fonctionne.
2: E donc tu as tout de suite commencé après à faire des courts-métrages. Ok, quindi hai subito iniziato a fare film. Come funziona? Vai in una scuola di cinema, ti costruisci la tua rete di contatti e poi?
0: Sì, beh, poi ci vuole davvero del tempo. Ho trovato il mio primo agente, ma non riuscivo a procurarmi molti provini, quindi ho fatto un sacco di altre cose. Organizzavo feste di compleanno per bambini per poter mantenere il mio status di intermittente dello spettacolo. Mi vestivo da Elsa di Frozen. Onestamente è stato fantastico. Ho imparato molte cose che uso ancora oggi come attrice perché il pubblico che avevo era davvero esigente. I bambini devi tenerli concentrati, metterli nell'atmosfera giusta. Se non gli piace qualcosa o non lo trovano interessante, te lo dicono subito. È stato un buon esercizio, l'ho fatto diversi anni. Poi ho avuto un nuovo agente che mi ha trovato più lavoro e così ho iniziato a fare televisione, a recitare in serie, più cortometraggi e in parallelo ho girato un mio documentario. In questo documentario il mio personaggio è affiancato a mia cugina, Evelyn, che ha una malattia che l'ha resa cieca. Ha 60 anni ed è troppo divertente. È la storia di entrambe mentre stiamo attraversando un periodo difficile. Lei ha le cimici da letto e io mi sto separando dal mio ragazzo, quindi non ho più un appartamento. E allora decidiamo di andare in vacanza per vedere se da qualche altra parte l'atmosfera è migliore. E così andiamo sulle rive del lago Lemano per ricaricarci un po'. Attraverso questo film, anche perché mi stavo posizionando in un altro modo come regista, ho imparato tantissimo sulla recitazione e ho incontrato molte persone, tra le quali Matteo Ibarra, che mi ha offerto poi un ruolo nel suo film Small Talk, presentato qui a Locarno.
1: Notamment Matteo qui m'ha proposé de tourner dans le film Small Talk qui est présenté aujourd'hui à Locarno.
2: Com'è essere realizzatrice e attrice al mesmo tempo? Com'è essere regista e attrice allo stesso tempo? Come si recita un personaggio?
1: Dans mon documentaire où je suis un personnage, je me sens pas actrice parce que j'invente rien. Pour moi, j'avais cette exigence si je présente mon film comme un documentaire.
2: De là, hein?
1: Mamma mia! Je vais marcher avec mes talons de 12 cm que je gère très très mal.
2: Ah oui, en plus là sur le pavé, ça va être.
1: Tu sais, je l'aimais pas.
2: Non, mais il y a le tapis rouge, t'inquiète.
1: Oui. Au pire, je mettrais des claquettes dans mon sac à main. Ouais, du coup, pour moi, je me sentais pas comme une
0: actrice. Sì, quindi

0: Riprendiamo. Io non mi sentivo un'attrice perché non dovevo creare cose che provenivano da qualcun altro. Semplicemente vivevo il momento. Certo, lo stavo mettendo in scena, dirigendo la situazione dall'interno, perché ero io a creare le conversazioni con mia cugina e a guidarle un po'. Ma per me non era la stessa cosa. E in effetti, almeno in quella situazione, quando ero la protagonista e allo stesso tempo la regista, penso che tutto questo richiedesse la stessa cosa rispetto al gioco. Bisognava lasciarsi andare ed essere attenti a ciò che accadeva intorno per potersi adattare costantemente. Sì, penso che sia questo che mi abbia aiutato e continua ad aiutarmi di più. E non dare nulla per scontato di ciò che accadrà. Pensi che la scena si svolgerà in un certo modo, va bene, ma se poi prende una piega diversa, beh, devi essere flessibile, assecondarla. Nella recitazione mi piace fare così. Ho lavorato molto con persone che mi hanno dato molta libertà, come in Small Talk, e un enorme spazio per l'improvvisazione.
1: Donc c'est nécessaire l'improvisation dans le jeu, en fait.
2: En fait, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont vachement techniques qui peuvent.
0: In realtà dipende dalla persona. Credo che ci siano attori incredibilmente abili tecnicamente, capaci di replicare la stessa ripresa 5 volte con le stesse emozioni, negli stessi punti, e di correggere gli errori con altrettanta bravura. Personalmente, ciò che più mi piace della recitazione, pur essendo generalmente brava in questo genere di cose, è l'elemento imprevisto. È la sorpresa, l'essere sorpresa da un'emozione improvvisa, dalla reazione del mio partner, il portare la scena in una direzione inaspettata. Ecco cosa mi appassiona di più del gioco, della recitazione.
3: A teatro devi essere lì, stare nel momento, non puoi fermarti. Ma nel cinema c'è la possibilità di poter tagliare, quindi puoi prenderti tutto il tempo necessario per sentire davvero ogni cosa. Non trovi?
2: Bah sì sì, ma c'è nell'ideale, ça veut dire que tu sais que tu as une scène difficile à 16h, bah peut-être.
0: Beh sì, questo è lo scenario ideale. Significa che se sai di avere una scena difficile alle 16, se hai un posto tranquillo, ti puoi preparare prima e lavorare sulle tue emozioni. Ma beh, la scena potrebbe essere in ritardo o potresti aver iniziato a prepararti troppo presto. La scena potrebbe essere stata spostata, rinviata. Voglio dire, penso che il teatro debba essere incredibilmente difficile. Bisogna essere completamente presenti in ogni istante. Ma la difficoltà nel cinema sta nel dover fare più riprese, ripetere la stessa scena più volte, quindi entrambi hanno le loro esigenze per la recitazione, il gioco.
2: Plusieurs fois donc les deux ont leur exigence au niveau du jeu quoi.
1: Le film che tu presenti ici.
3: Come si chiama il film che ti vede attrice protagonista a Locarno?
2: Small Talk.
1: E tu joues quoi?
2: C'est l'histoire de Charlie qui vend des chaussures par téléphone, des chaussures de luxe et qui
0: aimerait. È la storia di Charlie che vende scarpe di lusso per telefono e vorrebbe fare carriera. Decide quindi di prendere una scorciatoia insolita e iscriversi a una scuola di buone maniere per imparare a comportarsi correttamente con l'élite internazionale e farsi una rubrica di indirizzi utili.
2: Comporter avec l'élite internationale. E se fare un carnet d'adresse.
1: Ok, super. C'est un documentaire.
2: C'est un. Moi, je dirais plus. En fait, c'est une fiction dans un cadre réel.
3: Quindi tu sei un personaggio che agisce in una situazione reale. E come si gestisce il gioco in questo caso?
0: È un tipo di lavoro differente. Non puoi, tutto il giorno devi essere nel tuo personaggio, mantenere il suo atteggiamento, i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi interessi. Quindi devi essere costantemente nella sua mente e non si taglia mai scena. Forse alla fine quindi è più facile perché sei sempre lì. Allo stesso modo, in un'ambientazione reale, devi esserne iperconsapevole, fare di tutto per essere sempre attenta. E se succede qualcosa, se puoi creare una scena che funziona perché hai prestato attenzione alla situazione, lo devi fare. Quindi rimanere sempre nel personaggio, essere super attenti e allo stesso tempo rispettosi e sinceri verso le persone intorno a te, perché quello che ti danno è la loro verità. Ciò che ho giocato di più, messo in risalto nella mia recitazione, È stato ciò che interessava davvero al personaggio di Charlie. Il desiderio per questa scuola che funzionasse, il suo desiderio di avere successo nel settore del lusso per assicurarsi un futuro. Non è che fosse necessariamente una persona venale o che desiderasse borse Chanel. Era semplicemente una persona che voleva avanzare professionalmente per raggiungere una sorta di sicurezza. E quindi è su questo che ho puntato costantemente. Ho mantenuto i miei tratti di carattere. Matteo spesso mi chiedeva di accentuare certi aspetti della mia personalità, come la mia spontaneità, per esempio. Anche i legami che ho creato con le persone non ha forzato nulla. Le ragazze che si vedono nel film sono ragazze che mi hanno incuriosito, ragazze con quali sono andata d'accordo, ed è anche per questo che poi hanno voluto partecipare alle riprese.
1: En fait, ça se passait comment? Il y avait une caméra fixe et puis après.
3: Ho un sacco di domande, ma com'era? C'era una telecamera fissa che filmava continuamente e avete scelto le scene migliori? E le altre ragazze si sentivano libere di parlare con te?
1: Il y avait cette liberté, elles se sentaient libres.
2: Elles se sentaient hyper libres. Et il y en a qui n'avaient pas envie de participer au film, avec qui je m'entendais très bien en dehors de la caméra.
0: Sì, si sentivano incredibilmente libere. Poi c'era anche chi invece non voleva partecipare al film, ragazze con le quali andavo molto d'accordo fuori dalle telecamere. Filmavano molto, non tutto, ma molto. La telecamera non era accesa tutto il tempo, si posizionava in punti strategici dell'aula. Ci seguiva un po', dipendeva dal giorno, a volte le riprese si concentravano di più sulle pause, sul pranzo, a volte di più sulle lezioni. Alla fine, e avevamo 160 ore di girato grezzo, che è davvero tanto per un mese e mezzo di riprese, è enorme, credo. Ma poi hanno montato, tagliato, incollato ed è questo che mi è sembrato strano quando ho visto il film. Non è come un film classico dove sai esattamente quale scena hai girato. Certo, magari una scena viene spostata, un'altra tagliata o riorganizzata, ma sai cosa vedrai. In questo caso, in Small Talk, avrebbero invece potuto fare molte scene diverse e quindi quando l'ho visto mi ha spiazzato un po'. Mi è piaciuto subito.
2: L'objet fini comme il est quoi.
1: Cette école, en fait, pour les gens qui n'ont pas vu le film, en fait, c'était quoi?
2: C'était une école qui apprend à comment se comporter, alors comment être.
0: È una scuola che insegna come comportarsi, come gestire bene la casa, come avere buone maniere a livello internazionale e al contempo essere una donna d'affari di successo. La scuola si è evoluta un po' insieme alla società. Prima la società voleva che le donne fossero solo brave casalinghe, quindi insegnava solo quello. Ora si è capito che le donne devono essere sia donne d'affari che brave padrone di casa. Si è deciso di insegnare loro entrambe le cose. Quindi avevamo corsi di business, corsi per presentarsi alle cene di lavoro e corsi su come comporre un menu. Era molto vario e c'era anche un ottimo corso sui contratti matrimoniali. Beh, io non ho intenzione di sposarmi, ma la cosa divertente rispetto a matrimonio e viaggi è che, no, io non ho viaggiato molto, ma parlare di questi paesi in continuazione mi ha fatto venire davvero voglia di viaggiare. E vedendo tutte queste foto di matrimoni e cerimonie, ho pensato, anch'io lo voglio.
2: Mariage de cérémonie, je me suis dit, et moi aussi alors. Voilà, donc ils vont quand même
1: t'as donné des fêtes, des parties, des réceptions à la maison?
2: Moi chez moi?
1: Oui.
2: Non, toujours pas.
3: In realtà, questa è una scuola solo per ragazze, per donne. Quindi sono solo le donne che devono imparare come comportarsi nel mondo?
2: Comment être au monde et comment évoluer dans un certain monde, bien sûr, hein, c'est pas.
0: Esattamente, come stare al mondo e come muoversi in un certo modo nel mondo, naturalmente. Ma poi dobbiamo davvero evolvere in un certo modo e muoverci in questo certo mondo? A giocare il gioco? E per tornare al gioco, appunto, vero è che le ragazze erano molto più abituate a questo tipo di gioco tra la persona privata e la persona pubblica. Non erano bipolari, ben inteso, ma sono riuscite a stare al gioco davvero bene. Ti facevano l'occhiolino di sfuggita e poi rimanevano concentrate e durante le pause erano molto più divertenti e rilassate. È vero, per me, per il mio personaggio, prestare attenzione a tutto ciò era incredibilmente incredibilmente impegnativo. Tenere bene la forchetta, infilzarla correttamente, come portare il cibo alla bocca, come prendere il bicchiere, stare attenta quando parlavo, quando masticavo, come mi alzavo in piedi. Tutto questo richiedeva una certa attenzione. Bisognava essere estremamente consapevoli di ciò che si faceva. E invece nel gioco stesso, nella recitazione, io ho la sensazione di essere nel posto giusto quando mi lascio andare completamente e non mi rendo conto di quello che sto facendo. Quindi ho dovuto sia lasciarmi andare per permettere alla giocosità di emergere e trovare momenti in cui potessi mostrare chi fosse il mio personaggio, sia rispettare tutte le regole, altrimenti il film sarebbe finito. Non mi avrebbero mai permesso di continuare il percorso alla scuola. Mi avrebbero detto: lei non ce la può fare.
2: Ils allaient nous dire elle est pas possible.
4: Donc, donc tu as dû apprendre à jouer à nouveau, en fait, à jouer un autre rôle.
2: Ouais. J'ai joué mon personnage qui lui a appris à jouer un autre rôle.
0: Ho interpretato il mio personaggio che interpretava un ruolo diverso. È stato complicato. Sono sopravvissuta, ma dopo non ho più avuto voglia di parlare per un mese. Non mi era mai successo prima in vita mia. Non che non parlassi affatto, ma ero meno loquace. Ero in modalità, ho parlato abbastanza. Ora ho bisogno di una pausa.
2: Il me faut une pause là.
4: E quindi c'était un jeu avec des règles.
3: Sì, capisco perfettamente. Quindi questa scuola era un gioco con delle regole. E in realtà l'idea è anche quella che una donna debba recitare un ruolo, giocare con delle regole precise nella vita per essere qualcuno. È così?
4: Pour être quelqu'un. C'est ça?
2: Bah, c'est ce qu'on demande aux femmes en général. Parle moins fort, rigole moins fort, parle moins con ton compagno.
0: Beh, questo è quello che viene richiesto alle donne in generale. Parla a voce più bassa, ridi un po' meno forte, discuti di meno con il tuo compagno. In generale, non sempre, ma insomma, sono cose che abbiamo sentito tutte. Stai al tuo posto, modera la tua personalità e tutto il resto. È un po' come mettere tutte le donne in uno schema predefinito perché possono avere successo in questa società. E non intendo solo la scuola, qui parlo in generale, in senso lato. La scuola applica semplicemente ciò che ci si aspetta dalle donne nella società. È un riflesso.
2: Ce qu'on demande aux femmes dans la société, quoi, c'est qu'un reflet, en fait. Et du coup, fallait pas faire ça, quoi.
4: Dès que t'as terminé la formation et le film, t'as gardé un peu ça?
2: J'ai clairement été endoctrinée dans la bonne manière. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'au début, mon frère, il arrêtait pas de me dire, mais c'est n'importe.
0: Sono chiaramente stata indottrinata. No, sto scherzando. Ma è vero che all'inizio mio fratello continuava a dirmi, questa scuola è ridicola, 6 settimane con forchette e coltelli tutto il tempo. E io invece difendevo la scuola. Gli dicevo, ma no, cosa credi? Abbiamo imparato molto. Si tratta di non mettere le persone a disagio. E la cosa interessante, tra l'altro, è stata anche imparare a non mettere a disagio le persone nei paesi diversi del mondo. Quindi all'inizio era un po'... avevo delle ambizioni. Una era, organizzerò delle feste, delle serate. Ma non ti mentirò dicendo che quelle ambizioni sono state ridimensionate. Sì, è così. Ecco, ora riesco a tenere meglio il mio bicchiere di vino, piccoli dettagli, così.
2: Des petits détails comme ça, mais... Okay.
4: Donc hier soir à la fête, t'étais en mode small talk ou t'étais en mode... non, Hélène...
2: J'étais en mode brutal, non, je rigole. Non, mais j'étais en mode moi-même, c'est toujours plus agréable, non?
4: Je ne te connais pas, mais en parlant avec toi, j'ai comme l'impression que...
3: Non ti conosco, ma parlando con te ho l'impressione che recitare, giocare sia qualcosa che fai per lavorare, certo, ma anche qualcosa che fai nella vita di tutti i giorni.
2: Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Enfin, moi j'aime bien. Après, je vais pas me
0: mettre. Sì, certo, è un piacere. Beh, io di sicuro mi diverto. Poi non lo intendo come farmi passare per una contessa. Preferisco giocare, divertirmi interagendo con le persone e cose di questo tipo. Giocare, ma non inizierò certo improvvisamente a interpretare un personaggio o qualcosa del genere. Ci sono persone che sono davvero brave in questo, nell'interpretazione. Hanno una vasta gamma di personaggi che sanno fare, per esempio. Non è il mio caso, lo trovo imbarazzante. No, no, per me è imbarazzante.
2: No, no, c'est gênant.
4: Pourrais-tu imaginer ta vie sans le jeu?
2: Le jeu, jeu. Acting.
0: Il gioco-gioco? acting?
2: No.
0: Seriamente, io amo questa professione, la adoro, la trovo incredibilmente potente. Le emozioni che puoi provare, creare, tutto il resto, e le esperienze che puoi vivere, i legami che puoi tessere con le persone grazie a questo mestiere. Penso che sia semplicemente fantastico e mi ci è voluto così tanto tempo per riuscire finalmente a lavorare che di sicuro non cambierò rotta proprio ora. Ma vedremo cosa mi riserva la vita.
2: Ma après on verra de quoi la vie est faite. E toi, est-ce que tu joues dans la vie?
4: Dans la vie?
2: Comment tu joues? C'est quoi qui t'amuse?
4: Qui m'amuse? Bah, je crée des histoires, je fais des personnages, oui, je fais des imitations, beaucoup, mais à la maison, quand je me sens à l'aise. J'ai fait du théâtre, beaucoup, mais... Oui.
2: Ah bah toi, t'es ce genre d'actrice, excellent.
4: Bon, la dernière question, c'est... En tant que, oui, c'est un peu lié au film, et un peu...
3: L'ultima domanda è in qualche modo legata al film, ne abbiamo già parlato, ma pensi... che noi, in quanto donne, siamo costrette a recitare nella vita, dobbiamo giocare a un gioco più degli uomini?
4: Il faut jouer, on joue plus que les hommes.
2: Ai ai ai. Bah, il nous est imposé.
0: No, penso che. Ai ai ai, ci è stato imposto un certo gioco, ma è stato imposto un certo gioco anche a loro. Poi tutto dipende dalla tua educazione, fino a che punto hanno cercato di importi questo gioco e questo ruolo della brava donna che ascolta, che si prende cura degli altri, che mette la carriera del marito prima della propria. In realtà dipende tutto dall'educazione ricevuta. Credo che se non ne abbiamo voglia, nessuno ci obbliga.
3: Non credi che ci siano donne che giocano al gioco imposto senza nemmeno rendersene conto? Rispettano le regole senza accorgersene? Interpretano un ruolo?
0: Ma sì, ma anche gli uomini allora in un certo senso interpretano un ruolo. L'uomo virile che protegge, che porta il guadagno a casa. Ci sono ancora visioni molto patriarcali e antiquate. Le persone però si sono evolute come i tempi. In realtà penso che sia un privilegio nella vita poter essere veramente se stessi e ascoltare il proprio istinto. Quindi, se ci si riesce, è fantastico. Poi certo, attenzione, se si è intelligenti e si ha voglia di giocare secondo le proprie regole, come fa il mio personaggio, per ottenere ciò che si desidera, perché no? Purché non ci si faccia del male, purché non abbia un costo troppo alto e purché se ne sia consapevoli. Dopodiché siamo tutti plasmati da questa società. Quindi è un lavoro di decostruzione, tra virgolette, che ognuno di noi deve fare. Quindi è un lavoro di decostruzione, tra virgolette, che ognuno di noi deve fare, osservare se stesso e vedere, in relazione agli altri, in quale posizione ci poniamo, sia sul lavoro che nella vita personale o sociale.
2: Dans la vie personnelle ou amicale.
4: Ouais. Non, mais... Super, merci.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto qui al Ridotto. Naturalmente amiamo moltissimo ascoltare voci liriche, ma come nascono queste voci? Il talento da solo non basta per trasformare una voce in una carriera, servono moltissime cose: studio, disciplina, ma anche incontri, occasioni e oggi forse più che mai la capacità di capire che tipo di artista si voglia diventare e chi accompagna i giovani in questo percorso, quale idee di artisti incontrano durante la loro formazione. Ecco, oggi cerchiamo di scoprirne qualche cosa mettendo a confronto due realtà molto diverse. Partiamo dall'Accademia della Scala, dove la scuola incontra la storia e la tradizione. Siamo in uno dei grandi templi dell'opera e l'Accademia Teatro alla Scala ha un'offerta molto variegata di formazione. Ne parleremo con Daniele Borniques, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore dei progetti e corsi dell'Accademia Teatro alla Scala. Nella seconda parte parleremo invece di un'idea molto nuova di formazione di giovani cantanti, di Opera for Peace, ideato nel 2019 da Giulia Lagahuser, che sarà con noi per raccontarci di che cosa si tratta, come scelgano i giovani talenti della lirica, che cosa offrano loro e quale idea, quale visione portino in questa Opera for Peace, che è anche un'accademia la cui attività culminerà quest'anno in un galà del 12 settembre all'AC di Lugano con 10 giovani cantanti provenienti ovviamente da diversi paesi che insieme all'orchestra della Svizzera italiana e guidati da Kamal Khan si esibiranno, e lo faranno in una serata firmata per la regia da Claudia Blersch. Avremo anche lei a raccontarci come sarà organizzato questo galà, ma noi partiamo dal Teatro alla Scala e dall'Elisir d'amore di Donizetti.

Le vostre rughe incomode, con esso cancellate, volete voi.

0: È il grande ingresso del ciarlatano Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Abbiamo ascoltato un estratto dalla prova generale della nuova produzione di quest'opera che è in scena alla Scala fino al 16 settembre con Marco Alibrando sul podio e la regia di Maria Mauti. Il cast è costituito in larga misura da giovani allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala. La voce che abbiamo ascoltato è quella di Misha Kiria, che invece è un po' un'eccezione perché è un ex allievo, quindi è, diciamo così, un passo avanti rispetto ai colleghi con cui si trova in scena per una produzione che è diventata un po' una tradizione all'interno del cartellone scaligero, sempre alla fine dell'estate, una produzione in cui si misurano le forze dei giovani allievi di tutti i diversi corsi. Allora, abbiamo con noi Daniele Borniquez, responsabile del Dipartimento Musica e coordinatore di tutti questi progetti e corsi dell'Accademia del Teatro alla Scala, e chiediamo proprio a lui di raccontarci che cos'è questa produzione di Elisir d'Amore.
1: Questa produzione di Elisir d'Amore rappresenta innanzitutto il coronamento di un anno di corso per quanto riguarda il corso dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici e la chiusura del biennio per professori d'orchestra e per maestri collaboratori. Quindi, diciamo, è un lavoro complesso quello del progetto Accademia, che parte decisamente da molto lontano, già fin dalla scelta appunto dei titoli con i quali si interloquisce direttamente con la sovrintendenza e la direzione artistica per cercare quelli che possono essere titoli più adatti e più consoni a quelle che sono le vocalità presenti in Accademia. Poi da lì chiaramente le scelte ovviamente coinvolgono poi tutti gli allievi dei nostri corsi, innanzitutto del Dipartimento Musica, ma non solo, perché comunque quanto più possibile cerchiamo di coinvolgere gli allievi anche degli altri dipartimenti nella costruzione appunto dello spettacolo. Quindi abbiamo allievi direttori di scena, poi comunque gli allievi dei trienni di scenografia o le sarte appunto vengono coinvolte poi di volta in volta anche a supporto di quelle che sono le maestranze della Scala. Quindi questo sicuramente è un progetto a tutto tondo che decisamente parte da molto lontano.
0: La Scala è anche un grandissimo patrimonio di storia, di tradizione. Fino a che punto, secondo lei, per i giovani che vengono a studiare alla Scala è interessante e importante il rapporto con questa tradizione e il rapporto naturalmente col prestigio, ma questo lo diamo un poco per scontato, no? Ma invece con una tradizione proprio di mestieri, di saper fare, cioè cos'è che l'Accademia della Scala, a parte il nome, ha da offrire proprio dal punto di vista della trasmissione del sapere, della conoscenza, del fare teatro?
1: Beh, sicuramente noi abbiamo una missione che è quella comunque di trasferire e trasmettere quella che è la grande tradizione di questo grande teatro, che è patrimonio veramente dell'umanità da questo punto di vista, e quindi patrimonio con le sue produzioni e con il suo modo anche di mettere in scena le opere. Il rigore che si è sempre seguito alla Scala, che è stata sempre un po' la caratteristica anche dei direttori musicali che si sono succeduti in questo teatro. Chiaro che con Forze Giovani non è semplicissimo riuscire a riprodurre sempre questa linea di tendenza, però vuole essere un po' un marchio di fabbrica che noi diamo a questi ragazzi quando escono. Ecco, il fatto di poter dire: bene, hai fatto un corso alla Scala, lo si vede da questo, da questo, da questo. Ecco, insomma, anche già soltanto come i ragazzi si presentano, per esempio, alle audizioni oppure piuttosto che ai concorsi. Ecco, c'è una differenza perché qui comunque siamo molto attenti ai dettagli e grazie anche alle numerose sollecitazioni e gli spunti e le opportunità che creiamo per i ragazzi stessi, noi cerchiamo di creare degli artisti e dei veri professionisti. Ecco, questo sicuramente. Ovvio che, a differenza magari di quelli che possono essere altri corsi, abbiamo questa grande possibilità, questa grande opportunità che il teatro ci offre. Uno, il fatto di poter affiancare i ragazzi e inserirli nelle produzioni nel corso dell'anno, nel corso della stagione, quindi a fianco dei grandi artisti che si succedono in questo teatro. Due, dare loro la possibilità di essere protagonisti nei ruoli principali appunto nella nostra opera. Quando capita di poter avere un titolo di grande repertorio, sicuramente è una grande responsabilità. A volte la critica non comprende fino in fondo questa cosa, ci ritroviamo spesso, a volte, a doverci misurare un po' anche con come dire, una situazione nella quale non viene compreso fino in fondo il perché, no? Tante volte ci ritroviamo, magari ad esempio dopo Cappello di Paglia di Firenze si è detto ah, forse è stata la più bella produzione che avete fatto negli ultimi anni, perché probabilmente c'era meno confronto con altre produzioni. Però noi non siamo alla ricerca del successo effimero. Siamo alla ricerca appunto della creazione delle professionalità, e creare la professionalità significa a volte prendersi anche delle responsabilità forti, che sono anche quelle di poter far misurare i ragazzi con il grande repertorio. Fortunatamente in questo teatro abbiamo la fortuna di avere degli allestimenti che vengono invidiati da tutti. Cioè, quando il primo progetto Accademia noi lo facemmo con la Bohème di Zeffirelli. Beh, ripeto, è l'opera dei giovani per eccellenza, ma nell'allestimento che hanno visto tutti con i più grandi. Ecco, quindi è chiaro che non puoi pensare che di punto in bianco nasca una nuova Mirella Freni, un nuovo Luciano Pavarotti, un nuovo... ecco, insomma. Però dare la possibilità ai ragazzi di potersi misurare in questi ruoli, beh, si portano a casa qualcosa che li servirà per la vita. Ecco, questo è fondamentale per noi.
0: Senta, tornando quindi a questo Elisir d'amore, in particolare sì, a questa produzione, uno dei nostri ascoltatori deve scegliere se venire a vedere questa produzione. Quali sono le voci che sentirà? Come li avete scelti questi ragazzi? Mi sembra di capire che avete un po' anche scelto il titolo in maniera da essere adatto sì, al vostro cast, però poi c'è la scelta di un direttore, c'è la scelta di un regista, di una produzione in particolare da mettere insieme, e poi comunque questi si cimentano. Proviamo a raccontare un po' a chi volesse venire alla Scala a sentire, a vedere questa produzione, che non deve necessariamente essere una graduatoria, non le chiedo di dire no, quali sono i punti di forza, ma delle cose interessanti che lei si sentirebbe di dire: se venite trovate questo, ascoltate questa persona, ascoltate, guardate a questo elemento.
1: Innanzitutto non si viene una volta a vedere l'Elisir d'amore, bisogna venire due volte a vedere l'Elisir d'amore, perché abbiamo due cast, entrambi di grande livello. Infatti è stata una scelta difficile poter dire chi fa il cast A e il cast B, non esiste la prima compagnia e la seconda compagnia, perché poi si divideranno equamente le recite, quindi da questo punto di vista era proprio una questione di calendario poter sistemare. Siamo stati molto attenti a cercare di trovare le combinazioni giuste all'interno del cast, in modo tale da avere degli equilibri sonori che fossero adeguati, in modo tale da rendere le compagnie quantomeno omogenee. Fatta eccezione appunto per Kiria, proprio perché il Dulcamara richiede una vocalità più matura, e anche per la tipologia dello spettacolo sicuramente un artista un attimino più navigato, ecco, questo senz'altro. Dopodiché abbiamo due Adine, una appunto del corso attuale, Sabrina Sanza, e una nostra ex allieva, ma uscita diciamo da poco, all'inizio della carriera, Noemi Muschetti, che nel corso del suo percorso in Accademia, vuoi anche per il periodo Covid, così non aveva avuto l'opportunità di potersi esibire su questo palcoscenico, per cui siamo contenti, diciamo che abbiamo saldato un debito di riconoscenza nei suoi riguardi.

0: E anche questo era un brevissimo estratto dalla registrazione della prova generale di questa produzione di Elisir d'Amore, di cui stiamo conversando col responsabile del Dipartimento Musica dell'Accademia del Teatro alla Scala, Daniele Borniques. La voce che abbiamo ascoltato, che Daniele Borniques ci aveva appena citato, è quella di Noemi Muschetti, che, come ci raccontava, Due Compagnie, si alterna in questo ruolo con Sabrina Sanza.
1: Due Adine completamente diverse. Entrambe interessanti, entrambe molto frizzanti e presenti in scena. Il Nemorino chiaramente è sicuramente il ruolo sempre un attimino più difficoltoso da poter trovare. Abbiamo lavorato molto con i nostri ragazzi, entrambi del corso di quest'anno. Abbiamo un tenore cinese, Zizhao Chen,

E poi abbiamo un tenore appunto cileno, Cristobal Campos Marin. Anche qui due tipologie un po' diverse, si combineranno appunto Muschetti con Chen e avremo appunto Campos Marin con Sanza a formare un attimino le coppie. Il bel cuore avremo in un cast Zhao Liu, un baritono cinese che aveva già frequentato l'Accademia, che aveva già fatto i progetti scorsi.

0: Ancora un estratto dalla prova generale. Naturalmente la voce è quella che ci ha appena menzionato Daniele Borniquez, ovvero sia quella di Chao Liu. Chi si alterna con lui nel ruolo di Belcore?
1: Un nuovo allievo di nazionalità coreana che è un Vali. E a completare il cast, la Giannetta, mezzo soprano acuto giapponese, Saori Sugiyama, che è da diversi anni in Italia, che ha già comunque debuttato in diversi palcoscenici, che è stata la nostra protagonista nell'Heure Espagnole di Ravel al Teatro di Reggio Emilia, e a fianco a Daigeri Maltinbek, soprano kazaka. Faranno appunto il ruolo di Giannetta. Questa, diciamo, è la composizione del cast dell'Elisir d'Amore.
0: Quindi molto evidentemente avete, diciamo, un gruppo di studenti molto internazionale,
1: certo,
0: che arrivano da posti molto diversi nel mondo, e questo mi porta a chiedere l'ultima cosa, l'ultima curiosità. Intanto, se c'è qualcosa, qualche tipo di voce, qual è la cosa più difficile da trovare? Perché poi ogni anno voi avete un certo numero di candidati e prendete, scegliete i migliori, presumo, fra i candidati che vi capitano. Però c'è un, non so, un tipo, un soprano Falcon, non ci capita da anni una cosa di questo genere?
1: Allora, la più grande difficoltà negli ultimi anni è stata sicuramente quella di trovare le vocalità gravi, sia maschili che femminili. Ci sono vocalità, non dico che non esistano più, ma che si fa veramente fatica a poter ritrovare anche quando noi facciamo le audizioni. Alle nostre audizioni si presentano circa 450 candidature ogni 2 anni.
0: Per quanti posti?
1: Diciamo 10-12. Se abbiamo delle difficoltà, le abbiamo più su questo tipo di vocalità. Si diceva non ci sono più i tenori. No, non è vero. Assolutamente i tenori ci sono, e devo dire anche bravi, decisamente bravi. Bisogna avere la capacità di trattenerli, di frenarli un attimo, far capire loro che venire qui in accademia non vuol dire fermare una carriera, vuol dire costruire una carriera, vuol dire fermarsi un attimo, non lasciarsi lusingare troppo dal mercato, perché è un mercato molto mordi e fuggi, quello del teatro d'opera, dove chiaramente su alcune vocalità sei molto, diciamo, propenso ad andare in scena subito, anche un po' politicato dal facile guadagno a volte, e però noi qui cerchiamo di costruire delle carriere lunghe, e per poterlo fare devi essere in grado, appunto, di aver voglia di crescere, ecco, questo sì, e devo dire che su questo riusciamo a fare decisamente un buon lavoro. Quello che manca, appunto, sono le voci mezzo soprano vero, contraltile e poi bassi, ecco, anche se negli ultimi anni qualcosa abbiamo trovato e qualche un buon servizio al teatro l'abbiamo reso.
0: Qualche buon servizio al teatro, qualche buon servizio, speriamo naturalmente, anche al pubblico dell'opera, con la formazione di queste nuove leve e di tutte le maestranze, no? Ci ricordava sostanzialmente Daniele Borniquez quanto articolata sia la produzione di un'opera e come l'Accademia della Scala offra formazione a tantissime figure professionali, anche se naturalmente noi siamo soprattutto interessati alle voci, e ricordo tutto questo doppio cast che non vi sto a snocciolare nuovamente, ma che questa produzione, con la direzione di Marco Alibrando, la regia di Maria Mauti, dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, è in scena ancora fino al 16 di settembre al Teatro alla Scala.

0: Un estratto della grande scena di Amelia, del secondo atto del ballo in maschera di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato con la voce di Anna Pirozzi, la direzione di Roberto Abbado, dalla registrazione di una bella produzione andata in scena al Teatro Regio di Parma nel 2021. E Pirozzi ci conduce verso Opera for Peace, un'organizzazione internazionale che individua e sostiene giovani talenti della lirica, un approccio, un modo di porsi nei confronti dei giovani cantanti diverso, complementare rispetto a quello di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata dell'Accademia del Teatro alla Scala. Questa Opera for Peace è invece un'organizzazione molto innovativa e con una specifica visione. L'ha fondata nel 2019 Giulia Lagaiuser, che è qui con noi, e chiedo a lei proprio di introdurci e spiegarci cos'è Opera for Peace.
1: Opera for Peace è prima di tutto una grande famiglia internazionale. È nata di un'idea semplice ma profonda. Il talento esiste ovunque nel mondo, ma l'opportunità no. Non tutti gli artisti emergenti partono dallo stesso punto. Non tutti hanno accesso alla stessa formazione, agli stessi contatti, ovviamente alle stesse possibilità economiche. E noi cerchiamo di cambiare un po' questo. Lavoriamo allora con cantanti lirici emergenti di tutto il mondo e li mettiamo in contatto con alcuni dei più grandi artisti e professionisti del nostro settore, ma soprattutto li accompagniamo nel tempo. Non vogliamo essere un progetto dove un artista viene, fa un masterclass e poi arrivederci. Per noi la relazione comincia là. Forse il mondo migliore per spiegare Opera for Peace è proprio raccontare tre storie dei nostri artisti. Allora, io vorrei cominciare con un profilo molto interessante. Si chiama Firouz Razavi, è un soprano iraniano, viene da, sappiamo, un paese dove le donne non possono cantare in pubblico. Pensate cosa significa scegliere di diventare una cantante lirica quando nel proprio paese la propria voce non può essere ascoltata liberamente. Allora, negli anni Firouz è diventata, attraverso la sua arte e i nostri programmi, un simbolo della voce e dei diritti delle donne. Questa idea delle voci per me è molto potente. La voce come strumento musicale, certo, ma anche la voce come libertà di espressione. Il secondo artista allora è Ihor Mostovoy, un baritono ucraino. La guerra, come sappiamo, ha segnato la sua vita come quelle di tantissimi ucraini, ma Ihor ha scelto di utilizzare la propria arte non per dividere, ma per portare un messaggio di pace. Per me questo è molto importante. Un cantante non fermerà una guerra cantando un'aria naturalmente, ma l'arte può ricordarci la nostra umanità comune, può creare un dialogo dove magari le parole non riescono più a farlo. E l'ultima artista che vorrei presentarvi si chiama Yolisa Vexena, un soprano sudafricano di Città del Capo. Lei viene di un township e conosce molto bene quanto possa essere difficile avere accesso alla musica e alla formazione artistica. E quindi, mentre lei costruisce la propria carriera internazionale, ha deciso di tornare nella sua comunità e creare un progetto per avvicinare i ragazzi alla musica, dare loro accesso al canto, soprattutto fare capire che anche per loro può esistere questa possibilità. Stiamo creando veramente una famiglia di artisti cittadini, si chiama Citizen Artists, un artista che cerca l'eccellenza naturalmente, ma usa anche il proprio talento per creare un impatto positivo intorno a sé. E credo che alla fine questo sia veramente Opera for Peace.
0: Allora, Opera for Peace rappresenta senz'altro un'opportunità importante per dei giovani artisti, ciascuno dei quali però, anche in base a quello che ci raccontava Giulia Lagaiuser, possono avere storie diverse, finalità diverse. Voi avete una vostra visione, evidentemente. Come si combinano questi elementi e anche qual è la cosa importante da trovare, perché una bella voce non basta.
1: Molto spesso il talento c'è già, quello che manca è l'opportunità. Opera for Peace cerca proprio di creare questo ponte, ma c'è anche una seconda finalità altrettanto importantissima per noi. Cosa significa essere un artista oggi? Viviamo in un mondo molto diviso, sappiamo tutti noi. E questa accademia, possiamo, nella stessa accademia, possiamo avere artisti che arrivano da paesi, culture, realtà sociali completamente diverse. Persone che forse senza la musica non si sarebbero mai incontrate e all'improvvisamente devono lavorare assieme, devono ascoltarsi, devono, diciamo, respirare assieme, devono creare qualcosa assieme.
2: Per me questa è delle grandi forze dell'arte lirica, non elimina le differenze, le mette in dialogo. È anche per questo che la parola peace nel nostro nome è così importante. Non significa avere illusione che l'opera possa risolvere i conflitti del mondo. Significa credere che la cultura possa creare degli spazi di incontro dove persone con storie e identità molto diverse possono riconoscersi nell'altro. Vogliamo anche che quando ci arrivano ci ricordino di lasciare la porta aperta per chi viene dopo di loro. Allora per noi è importante di dare opportunità, ma aspettiamo anche tanti di questi artisti. Questi artisti alla fine diventano modelli per la prossima generazione, ambasciatori per i nostri valori comuni.
0: Le vostre finalità nella formazione di questi giovani cantanti sono molto chiari, Giulia Lagaiser ce la spiegate molto bene. Mi rimane la curiosità di chiederle con che criteri quindi selezionate queste voci? La voce, la personalità, la storia, quali sono i criteri?
1: Quando ascoltiamo un artista ci chiediamo: c'è qualcosa che mi fa venire voglia di ascoltarlo ancora. C'è una personalità, c'è qualcosa di unico e soprattutto dove potrebbe arrivare con l'opportunità giusta. Ma poi c'è un secondo criterio che per noi, per Opera for Peace, è fondamentale. La motivazione dell'artista a diventare un citizen artist, una artista cittadina. Non ci interessa soltanto sapere che cantante vuole diventare, ma anche che artista e che persona vuole essere. Come ho detto, cerchiamo artisti che abbiano voglia di utilizzare la propria voce, la propria visibilità per trasmettere valori positivi, creare un impatto attorno a loro e diventare ambasciatori di questi valori. Allora, durante tutta la selezione parliamo con l'artista, vediamo cosa lui o lei ha fatto per arrivare lì, sentiamo tante storie incredibili, ma c'è sempre questa idea, questa motivazione di andare oltre. È anche importante capire per loro, adesso che una porta si è aperta per me, come posso aprirne una per qualcun altro? Esattamente quello che vediamo già con artisti come Farouzi, Hor e Yolisa.
0: Sono i nomi dei tre cantanti i cui percorsi Giulia Lagaiser ci aveva citato a mo' di esempio per cominciare a raccontarci che cosa sia Opera for Peace. Opera for Peace, dicevamo, però significa anche la collaborazione di molti musicisti, soprattutto cantanti, che offrono delle masterclass. Ascoltiamo la voce di Thomas Hampson, che è un altro di questi collaboratori.

0: Era Winter Nacht, uno dei cinque leader, opera 15 di Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato con la voce di Thomas Hampson, accompagnato al pianoforte da Wolfram Rieger. E era Thomas Hampson, lo ricordo, in quanto collaboratore nella formazione per i giovani cantanti selezionati per questa edizione di Opera for Peace Academy, ma Richard Strauss perché il nome c'entra con quello che è l'evento culminante di questa quinta edizione, ovvero sia il concerto, la serata del 12 settembre in cui questi 10 giovani cantanti, accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana e con la direzione di Kamal Khan, avranno modo di esibirsi e di mostrare l'esito di tutto questo percorso. Lo faranno in un concerto che avrà però anche una sorta di costruzione scenica per la regia di Claudia Blersch, che è qui con noi e alla quale chiedo di raccontarci che cosa chi sarà all'H il 12 sera vedrà.
1: È un concerto scenico, quindi non è che vediamo una scenografia, vedremo un'orchestra con davanti i cantanti che prima di tutto si esibiscono perché sono dei bravissimi cantanti. Però essendo un concerto scenico vogliamo anche far illustrare un pochettino quello che stanno cantando. Sono 10 cantanti di cui molti hanno vari ruoli. C'è un tenore che è Rodolfo in La Bohème, il Duca di Mantova e Romeo. Quello che vorrei fare io, vorrei usare un'aria per creare un luogo scenico. È il barbershop del Barbiere di Siviglia, semplicemente. È un luogo in cui si incontrano normalmente tanti personaggi, anche nella vita reale. In più saremo aiutati brillantemente da Davide Fersini, che ci spiegherà ogni tanto cosa sta succedendo. Quindi abbiamo una moderazione e abbiamo sicuramente dei momenti più di azione e dei momenti più di musica.
0: In una serata che, se capisco bene, dunque è sostanzialmente divisa in due momenti fondamentali, un setting, diciamo così, nella prima parte che è la bottega del barbiere di Siviglia, ma nella seconda parte, menzionavamo prima Richard Strauss, si approda dentro la Ariadne auf Naxos, l'Arianna a Nasso di Strauss, appunto, che è già di per sé un'opera un po' complicata.
1: Cosa succede nell'Arianna auf Naxos? Prima di tutto siamo in un salotto vienese di un ricchissimo signore che ha invitato per una serata degli ospiti e deve essere eseguito, diciamo, la premiere di un compositore che ha composto un'opera seria che si chiama Ariadne auf Naxos. In più c'è una compagnia di commedia dell'arte guidato da una certa Zerbinetta che dovrebbero aiutare, come dice il padrone, aiutare a divertire il pubblico e a rendere questa opera seria un po' meno noiosa. E questo è il conflitto che loro discutono. E io ho una idea che spero che possiamo renderlo un po' più divertente, ma la musica è splendida, dico, cioè, non bisogna, cioè, e Strauss e il nostro Kamal Khan che ha scelto questa cosa, secondo me ha scelto benissimo, perché lui, essendo anche un grande maestro di Puccini, sicuramente questa avventura che stiamo andando verso Strauss è una grande cosa, io sono molto felice di poterlo fare.
0: Kamal Khan, che naturalmente ha un ruolo importante in tutta la concezione del lavoro di questa edizione dell'Academy, ma che è anche sul podio per guidare l'orchestra della Svizzera Italiana

nella serata di gala del 12 settembre con i 10 giovani cantanti dell'HAC che si avvicenderanno sulla scena più volte, come ci spiegava Claudia Blersch, in questo concerto scenico organizzato attraverso due diversi spazi. Ci ha portato questa conversazione alla fine della nostra puntata del Ridotto dell'Opera. Ci salutiamo ancora con la voce di un cantante che è parte di coloro che hanno contribuito alla formazione di questi giovani cantanti. In questo caso si tratta di Brian Jade. Ascoltiamo con la sua voce e la direzione di Marek Janowski, la Dresdner Philharmonie, un estratto del Tabarro di Puccini. Il personaggio è Luigi, hai ben ragione.

La carrozza del Senato si trascina coi ruffiani sulle lapidi lisciate dal baciamoci le mani. Il pudore delegato annusa l'aria soddisfatto.

prenditi l'amore che vuoi. Alla fame stanco cenno, la ferita della bocca, la questione dritta in faccia, qui si guarda e non si tocca. Stanno attenti che l'orgoglio trovi posto in gradinata,

quando scostano le tende, ci rivelano feroci che il mafioso è il sottostante. Il padrone che li assolve ha buon cuore per gli amici, compra bene con profitto, fallimenti e cicatrici. Prenditi l'amore che vuoi, se una volta i cavalieri li chiamarono collusi, sotto sotto ci trovammo a contemplarli da invidiosi, e a gennaio come ogni anno

prenditi l'amore e non chiederlo più. Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Gli Houthi stringono la morsa sul Mar Rosso dopo Hormuz, crisi su una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. Proseguono gli accertamenti sulle cause del gravissimo incidente del pullman in Engadina, dove sono morte 5 persone. Pizzo Cengalo, nessun ricorso contro le assoluzioni, la sentenza presto definitiva. Il caldo estremo non è più solo estivo, episodi sempre più frequenti anche in primavera e autunno, avverte la NASA. RG24, sabato 12 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo l'edizione con il Medio Oriente. In Yemen gli Houthi hanno completato una sorprendente avanzata territoriale, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo e cruciale anche per le esportazioni di petrolio saudita attraverso il Mar Rosso. La situazione è ormai incandescente, lo Yemen è diventato uno dei nuovi fulcri della guerra regionale esplosa dopo gli attacchi israelo-americani contro l'Iran, che da anni sostiene appunto gli Houthi. Sentiamo la cronaca con Naima Chicherio.
3: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
2: Torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Sousse in Engadina, costato la vita a 5 persone e nel quale altre 40 sono rimaste ferite, 3 in modo grave. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto, la giornata di ieri è stata soprattutto di cordoglio. Per gli ultimi aggiornamenti troviamo a Coira Stefano Barbusca.
4: È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
2: Rimaniamo nei grigioni perché sul caso della frana del Pizzo Cengalo la sentenza sembra destinata a diventare definitiva. I familiari delle 8 vittime del 2017 hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. Anche il Ministero Pubblico grigionese rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'Ufficio Cantonale per le Foreste e i Pericoli Naturali. Ricordiamo, nella frana del 23 agosto 2017 morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. In Ucraina 2 persone sono rimaste uccise a Kiev nei pressi di 2 stazioni di servizio colpite da droni russi Shahed a propulsione a getto. Si tratta di una nuova versione più veloce e più difficile da intercettare, che rende ancora più complessa la difesa delle aree urbane. Resta intanto molto grave la situazione nel Donbass, dove le forze ucraine continuano a difendere le ultime grandi aree sotto il loro controllo. In redazione Pier Ograbek.
5: A Kramatorsk e Slovyansk non si può più vivere. Ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi 2 centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle 2 città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad 1,5 tonnellate, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
2: E prima della pagina sportiva, le ondate di caldo non riguarderanno più soltanto l'estate. Uno studio guidato dalla NASA, basato su 45 anni di dati globali, mostra che gli episodi di caldo estremo, oltre ad essere sempre più frequenti, si stanno estendendo sempre più anche alla primavera e all'autunno. E gli effetti sulla salute sono già molto concreti. In Inghilterra, afferma il Servizio Sanitario Nazionale, le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorso, mentre sono aumentate anche le chiamate alle ambulanze e al servizio sanitario telefonico. Il quadro osservato dai ricercatori è quello atteso in un clima che continua a riscaldarsi. Più aumenta la temperatura globale, alimentata dalle emissioni prodotte dall'uso di carbone, petrolio e gas, più la stagione del caldo estremo tende ad allungarsi oltre i tradizionali mesi estivi, producendo per l'appunto anomalie stagionali. RG24, ora le notizie sportive con Omar Meshal.
6: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio di Challenge League, dove scappa lo Stade Lausanne, che ha battuto 4-0 il Ville e si porta più 5 in vetta sul Yverdon, sconfitto 2-0 a Rapperswil. La quarta giornata di Serie A invece si è aperta con i primi 3 punti della Fiorentina, 4-2 sul campo di un Venezia sempre fermo al palo. Nella terza giornata di Bundesliga invece è arrivata una amara sconfitta casalinga, 3-1 dell'Union Berlino di Mauro Lustrini contro il neopromosso Schalke. Union allora fermo ad un punto in 3 partite. Hockey su ghiaccio con la Champions League e la prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Per il ciclismo la maglia rossa Enric Mas è ad una sola tappa, quella odierna prima della passerella domenicale di Granada, dalla sua prima vittoria in un grande giro. 20ª tappa della Vuelta, lunga 187 km e 5 Gran Premi della montagna, fuori categoria l'ascesa finale al Collado.

0: I 5.000 sono andati al norvegese Ingebrigtsen, mentre Duplantis ha fatto sua il concorso dell'asta con la misura di 6.20, fallendo il tentativo a 6.32 di battere il record del mondo. Infine, agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, 3-1 dai padroni di casa della Romania.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, sabato 12 settembre. In tutto il paese per lo più soleggiato, con possibili coperture già nel pomeriggio, soprattutto in montagna. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 49. Il bambino che inventava la musica. Incontro con Pio Mazza, terza parte.
2: In questa nuova puntata di Local Heroes concludiamo il nostro incontro con Matteo Peo Mazza, batterista ticinese, parlando della sua ultima e antologica produzione discografica intitolata Danze. È un disco interessante perché realizzato nel 2020, quindi per riempire la pausa forzata procurata dal lockdown, ma ha il pregio di permetterci di ricostruire la sua carriera attraverso le registrazioni che Mazza ha effettuato nel corso degli anni della sua lunga attività. Sono tutte sue composizioni, eseguite da varie formazioni, ma anche registrate in modo improvvisato con alcuni dei suoi molti amici. Si tratta di un disco che ha il grande merito di fissare queste varie sfaccettature della sua personalità musicale, che vanno dal folk al rock, dal jazz alla composizione più ambiziosa, su un arco di tempo che corre dal 1991 fino al 2020. E il nostro incontro con Peo Mazza si conclude proprio con un ricordo che mette a fuoco la sua originale vocazione di compositore. Un ricordo che, come sentiremo, come nelle fiabe, risale direttamente alla sua infanzia.

0: Quella che abbiamo ascoltato era la Danza Pari 8 dal disco solista di Peo Mazza, Danze, album uscito nel 2020 ma che raccoglie in realtà materiale registrato lungo un ampio arco di tempo. Potremmo dire che si tratta forse del suo primo disco da solista. I musicisti erano Andrea Zinzi, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso e Peo Mazza appunto alla batteria.
1: Effettivamente si sente un po' l'ibrido, no, in quel disco lì, perché non c'è un brano uguale all'altro e c'è una cosa dall'80, la prima registrazione con le cassette Tascam 4 canali, quindi dico dall'86-87 fino al 2000, l'ultimo è 2019 che l'ho fatta giù. Appartenenza, l'ho chiamato sto brano, che è lungo, tutto matto, con le percussioni, che ho voluto fare a posto di usare, come fanno tutti adesso, l'elettronica, usare la drum machine proprio l'elettronica, ho tentato io di fare tutto a mano, però tutto vero, però suonato quello dall'uomo, non dalla macchina, quindi era tutta una roba, appartenenza a un bel niente, senza, no.
2: Appartenenza a me,
1: a me, esatto. E dopo addirittura per l'altri suoni, sempre col Christian, mi avevo richiesto un brano che doveva essere detto per una colonna sonora di un documentario, eccetera, e quello è il brano che apre il disco. Il primo brano è proprio con la Michela che fa il rino col contrabbasso. C'è dentro un po' di tutto: ritmi dispari, poliritmie, cose strane, una specie di funky, del jazz un po' strano.
0: E noi torniamo alla sua musica, ascoltiamo un'altra traccia da questo album molto particolare di Peo Mazza. Il brano che abbiamo scelto si intitola Danza Pari 4, Aspettando Lottando. I musicisti in questo caso sono Alex Merigo, chitarra elettrica, Giuliano Ross, basso, e il nostro ospite Peo Mazza, la batteria.

0: Danza pari 4, aspettando lottando dalla disco Danze di Peo Mazza.
1: E l'ultima domanda che abbiamo posto a Peo Mazza riguarda la sua attitudine di compositore, che ci ricorda in qualche modo lo stile del chitarrista e compositore americano Frank Zappa. Ecco la risposta di Mazza.
2: Ma la cosa bestiale di Frank Zappa, questa te la dico dopo se vuoi. A 8-9 anni io sognavo, prima di dormire, una musica, e intanto mi facevo i miei filmini con la musica. 8-9 anni, quindi era il 70, 71. Frank Zappa, boh, chi lo conosceva? O chi conosceva? Nessuno. Conoscevo un po' la musica classica grazie a mio padre, ma a 8-9 anni, che il maestro di Riva San Vitale era venuto in casa mia e si era proposto a mia madre. Mio padre gli ha detto: io gli faccio da protezione, lo portiamo Giuseppe Verdi di Milano e lo facciamo studiare a cose. E siccome ambienti, non dico contadini, però non ha funzionato, però io intanto continuavo a farmi i miei filmini. Dopo anni mi vado a sentire un disco di Frank Zappa, Studio Tan, e ho detto: ma cavolo, quella musica lì era quella che mi inventavo io in testa, te lo giuro. Ho detto: ma cavolo, l'hanno già fatta, è già fatta, perché si vede che era nell'aria, e uno un po' sensibile se la prende giù, ma certi passaggini, dico: ma porco cane, perché io tutte le sere continuavo l'opera. Cosa, sì, ma non, più che altro adesso è effettivamente il disco, è quello lì, c'è un brano lunghissimo sul disco che dura 15 minuti, che è un'opera effettiva proprio per l'associazione dei ciechi svizzera, che ha girato tutta la Svizzera, e era dentro in un enorme tendone nero, e il percorso per capire la cecità, no? Il percorso durava 15 minuti, accompagnati da questa musica che adesso è quella lì, è sul disco, ed effettivamente lì forse è quella che rende più l'idea di cosa intendevo io.
0: E dopo quest'ultimo intervento del nostro ospite, chiudiamo questa serie di puntate di Local Heroes dedicate al batterista e compositore Peo Mazza, proponendovi un altro brano dal suo album del 2020, Danze. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

messaggio in bottiglia a chiunque ascolti questa trasmissione: questa è l'ultima registrazione effettuata negli studi della radio di Besso. Avete ascoltato una puntata storica.

0: In altre parole,
1: ci sono momenti in cui il corso degli eventi accelera improvvisamente, tracciando un prima e un dopo nell'immaginario collettivo e nell'equilibrio globale. L'11 settembre 2001 è stato indubbiamente uno di questi, una cesura geopolitica che ha ridefinito le regole della sicurezza, della politica estera e delle relazioni internazionali. Oggi, a distanza di anni, ci chiediamo se non ci troviamo anche oggi di fronte a un ennesimo passaggio d'epoca. La crisi dovuta al conflitto in Medio Oriente, le crescenti tensioni attorno alle rotte strategiche dello stretto di Hormuz, i rischi legati agli shock energetici e le persistenti pressioni sull'inflazione. Il quadro macroeconomico e geopolitico torna a mostrare un'elevata incertezza. Ieri la BCE si è riunita poi per la sesta volta quest'anno. Buongiorno Gianfranco Fabi.
2: Buongiorno Cristiana e buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Fabi, stiamo vivendo una cesura epocale come è successo 25 anni fa?
2: Beh, direi un po' troppo parlare di cesura epocale. Sicuramente 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, come titolo del Tag Sanzare oggi, tutto è cambiato e siamo entrati in una nuova era in cui, come diceva giustamente, la sicurezza non è più quella di prima, è un'era in cui prevalgono i conflitti e in cui purtroppo prevale la forza sul diritto. Prevalgono le guerre, prevalgono le azioni di forza, prevale il terrorismo e questa è un'era di incertezza, un'incertezza complessiva. E indubbiamente quello che sta avvenendo in Medio Oriente, le difficoltà di rifornimenti petroliferi e conseguenze sulle economie mondiali le vediamo tutti i giorni, quindi stiamo ancora vivendo le conseguenze dell'11 settembre.
1: E noi andiamo a fare un focus oggi sul settore economico, quindi le conseguenze che ci riguardano da questo punto di vista. Fabi, la BCE ha deciso ieri di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, portando il tasso sui depositi al 2,50%. Questa mossa è sufficiente, secondo lei, a riportare l'inflazione al target del 2% o indica che si dovrà convivere a lungo con tassi elevati?
2: Beh, la risposta è no, non è sufficiente riportare l'inflazione al target del 2% e peraltro il 2,5% non può essere considerato un tasso elevato. L'obiettivo dell'inflazione è per le banche centrali quello del 2%, quindi siamo poco sopra questo obiettivo e l'inflazione attualmente in Europa è del 3,3%, dovuta in gran parte proprio ai prezzi del petrolio, perché quella che viene chiamata l'inflazione core è poco superiore al 2%. Quindi non siamo sicuramente in una situazione di emergenza sotto il fronte dell'inflazione. L'inflazione è sotto controllo e la Banca Centrale Europea con questa mossa vuole dimostrare di esserci. In fondo ha battuto un colpo che non avrà grandi conseguenze sul fronte dell'inflazione in senso stretto, avrà conseguenze sul fronte dei mutui, sul fronte dei prestiti, sul fronte del costo del denaro, sul fronte di quello che pagheranno gli stati per il debito, ma invece avrà conseguenze questa scelta per indicare un po' le aspettative. Nella politica economica c'è una grande importanza alle aspettative. Questa scelta di alzare i tassi vuole indicare che la BCE è disposta anche a alzarli di più e quindi a bloccare le aspettative di inflazione per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Il ruolo delle aspettative è importante proprio perché se i mercati aspettano un'inflazione in crescita, è chiaro che l'economia può entrare in una fase di surriscaldamento, come si dice. E in questa vicenda giocano anche degli elementi che riguardano direttamente l'interesse dei singoli paesi e il ruolo del debito. Siamo arrivati negli ultimi anni a dei debiti che hanno sicuramente superato i livelli di guardia. Gli Stati Uniti hanno un debito che supera i 40.000 miliardi e è chiaro che tassi di interesse più alti obbligano i paesi a pagare su questo debito degli interessi maggiori. Per questo il presidente Trump negli ultimi mesi, ma molto meno adesso con il nuovo governatore della Banca Centrale, prima quando c'era Jerome Powell, insisteva perché riducesse i tassi, cosa che Powell non ha mai fatto. Anche in Europa ci sono debiti in forte crescita e quindi bisogna tener conto anche di questo elemento nel giudicare le scelte delle banche centrali.
1: Però queste scelte hanno anche a che fare con la crisi nello stretto di Hormuz. Alzare i tassi di interesse non fa scendere il prezzo del petrolio. Secondo lei ha senso usare la leva dei tassi per un problema che deriva da fattori energetici e geopolitici?
2: Sì, indubbiamente la leva dei tassi è completamente inutile di fronte al blocco dello stretto di Hormuz, di fronte all'aumento del petrolio sui mercati internazionali. È invece utile per cercare di limitare gli effetti che questo prezzo del petrolio alto porta sul resto dell'economia. Sappiamo che il petrolio è un elemento basilare per la logistica, è un elemento basilare per molte per la realizzazione di molte materie prime e quindi fa parte, diciamo, è all'inizio di una catena di valore che poi si ripercuote su tanti elementi. Quindi cercare di frenare l'espansione di questa catena del valore, dei prezzi in questa catena del valore può essere appunto utile e quindi in questo senso si gioca la scelta, la strategia della Banca Centrale, che forse poteva fare anche un po' di più, perché negli ultimi tempi le banche centrali, soprattutto la Banca Centrale Americana, ha diciamo abbandonato quella che era l'indicazione delle tendenze strategiche per gli anni successivi e hanno scelto di basarsi sui dati più che sulle aspettative. E questa è una mossa forse che rende un po' più opaco il futuro e forse priva un po' di possibilità di incisione delle scelte delle banche centrali. E quindi sotto questo profilo forse sarà da vedere, da giudicare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se questa svolta nella politica di comunicazione delle banche centrali sarà positiva o avrà effetti meno positivi di quanto si poteva attendere.
1: Infatti, la mia prossima domanda sarebbe stata: la BCE non sta frenando così troppo l'economia reale, rischiando quindi di penalizzare la ripresa economica proprio mentre le aziende affrontano i rincari dell'energia? E poi ancora, cosa cambia per chi vive, lavora o fa imprese in Svizzera quando la BCE alza i tassi?
2: Beh, la Svizzera ha il vantaggio di avere una banca centrale che non è collegata alla BCE, il vantaggio sotto il profilo appunto dei tassi di interesse. I tassi di interesse in Svizzera sono a zero e quindi anche l'inflazione è sotto controllo. E sotto questo profilo, indubbiamente il riflesso sulla situazione economica è una situazione economica che con un rialzo dei tassi tende a raffreddare appunto la crescita dell'economia, a diminuire la richiesta di prestiti da parte delle imprese e quindi a diminuire anche gli investimenti, a tenere più sotto controllo appunto l'espansione della massa monetaria, perché uno degli elementi dell'inflazione è il fatto che ci sia tanto denaro a disposizione a cui non corrisponde poi una realtà di beni e servizi. E quindi sotto questo profilo indubbiamente l'economia ne risente perché appunto ha dei costi maggiori da sopportare e delle aspettative in fondo più difficili per il futuro e anche per le cosiddette economie domestiche. C'è un costo, il costo dei prestiti, sappiamo che sono molto diffusi, per esempio per l'acquisto dell'automobile, il costo dei mutui per la casa e quindi vedremo aumentare, ma direi non in Svizzera, ma nel resto d'Europa, quello che si paga per le ipoteche.
1: E la Banca Nazionale Svizzera?
2: Ma

0: ecco che le importazioni hanno un minor costo e quindi mantenere i costi, il livello del franco svizzero in punti equilibrati è indubbiamente un obiettivo che la Banca Centrale Svizzera deve avere, ecco, senza esagerare nella rivalutazione, perché la contropartita è che hanno difficoltà le industrie di esportazione. Ma l'economia svizzera sta marciando molto bene negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e quindi anche la politica della Banca Nazionale si sta dimostrando una politica positiva, anche per il fatto che poi gli utili della Banca Nazionale sono utili che tutti i cantoni aspettano, perché per statuto una parte significativa degli utili della Banca Nazionale Svizzera devono essere destinati all'economia dei territori, quindi alla Confederazione, ai cantoni.
1: Allora, con questa bella immagine degli utili della Banca Nazionale Svizzera che arrivano ai cantoni, chiudiamo la nostra ultima puntata insieme di In altre parole. Io la ringrazio Gianfranco Fabi di essere stato con noi questa settimana. Buona giornata, alla prossima.
0: Grazie mille, alla prossima anche a voi e un saluto a quanti ci hanno seguito.